0: ascolto tutte le mattine un podcast in cui fanno un po' il resoconto delle ultime 24 ore, buttando un po' lì le notizie, poi ci si può andare a informare. Poi, ovvio, sta sempre alla voglia di approfondire.
1: Stessa cosa, social, confronto con più grandi, più piccoli, gente della mia età, e poi a seconda se ci siano elezioni imminenti o meno, faccio anche alcuni incontri con organizzati magari da enti vicini a me, come scautismo, cose del genere.
2: Io in particolare per il referendum, dalla mia famiglia, dal punto di vista tecnico, mi sono fatta spiegare cosa avrebbe comportato, cosa succedeva all'interno del referendum, e ho capito che appunto sei andata a votare no. Poi più avanti mi sono informata di più, e principalmente le informazioni che ricevo più in assoluto sono a scuola. Noi abbiamo una classe che è molto aperta al dibattito e degli insegnanti che lo incitano e ci danno molte informazioni a proposito, sono molto oggettivi, ci danno molte informazioni rispetto alla quotidianità, a notizie anche passate, quindi principalmente la scuola. Poi ovviamente il dialogo con i miei coetanei, assolutamente, nel momento in cui vai a parlare con qualcuno che è, diciamo, al tuo stesso livello, non ci sono maschere, si parla sinceramente, non si ha paura di esprimere la propria opinione. Poi i social, l'unico problema che riscontro con i social è che nel momento in cui vai a cercare qualcosa trovi sempre quello che vuoi cercare, quindi diciamo che non riesce a vedere sempre tutti i lati della medaglia.
3: Passando a un altro argomento, ma sempre, diciamo, legato a tutto questo, parliamo di Costituzione, cioè alla fine il referendum, soprattutto per i ragazzi, cioè è sembrato, almeno mi è sembrato, a molti è sembrato quasi un voto a difesa della Costituzione. Quindi vorrei chiedere a Ilaria e Benedetta se i giovani stanno difendendo, forse più di quanto l'abbiamo fatto noi, il valore della Costituzione. Adesso saranno 80 anni dall'Assemblea Costituente, qui a Roma ci sono tanti manifesti con i volti delle donne, delle madri costituenti, insomma, e quindi volevo capire da voi se se appunto è la volta dei giovani, di chi appunto ha cominciato a votare adesso, riscoprire e difendere la Costituzione nei diritti, nei loro diritti, cioè quindi alla fine il referendum, la difesa della separazione dei poteri, ma forse è il diritto allo studio, il diritto ad esprimere le proprie opinioni e così via.
4: Non lo so, secondo me la Costituzione si è un po' sempre difesa, cioè nelle tornate chiave, sarà che io credo che sia la difesa più grande che abbiamo della democrazia, però la mia percezione è un po' questa. Ora, io noto, e vorrei non essere smentita, che le ragazze e i ragazzi la conoscono molto bene la Costituzione, perché noi, è vero, non mi ricordo chi l'ha detto prima, no, che si parla di voi, forse Lisa, sempre con i soliti stereotipi. Quando io incontro le ragazze e i ragazzi nelle scuole, soprattutto vedo questi insegnanti, come diceva Alice, che lavorano tantissimo sulla Costituzione, sui diritti, anche perché la storia arriva fino a un certo punto, no? E quindi queste nuove materie, o comunque fare cittadinanza e Costituzione, non fare più educazione civica, sono cambiate sempre tante cose nella scuola che hanno cercato da un certo punto di vista di abbassare il livello di istruzione e conoscenza, soprattutto negli ultimi 20 anni. Mi sembra di dire che l'arretratezza della volontaria dell'istruzione è come per far arretrare i diritti che sempre vengono meno. Quindi per me è un allarme, cioè quando viene toccata la scuola, anche nelle misure giustamente che faceva presente Alice prima, cioè mi casca la scuola, lo sappiamo tutti che le scuole in Italia sarebbero tutte quante da rimettere in piedi con, cioè, proprio una politica che abbia un progetto di lungo periodo, perché tutti gli istituti scolastici hanno dei problemi nel nostro paese, e che questa non sia una priorità, secondo me fa per chi li vive questi spazi? Perché io ho due figli che vanno a scuola e che mi dicono com'è la situazione della scuola, lo vediamo tutti, e il fatto che loro vivano nel brutto, nel precario, in qualcosa che nessuno gli dà in più, è un far venire in meno dei diritti che loro devono avere, ma in quanto esseri umani, come si è detto all'inizio, non perché sono giovani o perché sono studenti, perché è giusto così, perché la scuola è un'istituzione e deve essere al meglio. Ora, il discorso della Costituzione nel nostro paese è sempre utilizzato a scopo propagandistico spesso. Rendersi conto, studiarla, metterla in pratica e soprattutto ragionare nella prospettiva che, cioè, l'attacco alla Costituzione nel nostro paese è sempre stato utilizzato a fini politici, quando la Costituzione invece è un argine importante perché la democrazia non arretri, e quindi credo che i ragazzi e le ragazze in questo sono dei protagonisti, è che non trovano spazi d'ascolto, perché io più andiamo avanti in questo interessantissimo confronto più mi rendo conto che ce ne sarebbe bisogno, e vi ringrazio sia loro che si stanno confrontando tra virgolette con noi, ma anche appunto a Radio Popolare, che a livello di informazione fa tanto su questi temi, quindi bisogna ascoltare quello che loro hanno da dire. Mi rendo conto che fa paura, perché la speranza che hanno loro noi non ce l'abbiamo più, e quindi la speranza crea movimenti che generazioni successive non hanno, e quindi è il silenzio nei loro confronti è sempre il problema per me.
5: Ma io in realtà avevo un sacco di voglia di sentire qui, perché volevo vedere se l'impressione che ho avuto è giusta, nel senso che io ho avuto l'impressione, c'ho qui il dato, perché il no tra gli elettori 18-24 anni è stato il 74,2%, secondo Exe, è un numero enorme. Io però ho sentito rappresentanti dell'UDU come Elisa, quindi ho sentito magari anche un certo tipo di ragazzi che erano presenti su Instagram, sui social, e ho sentito che questo tema, cavoli, vanno a cambiare 7 articoli della Costituzione, ma stiamo scherzando? Cioè, quindi andare a toccare in maniera così massiccia, e poi appena si è cominciato a capire, no, il fatto che andavi proprio a toccare una cosa come l'equilibrio dei poteri, l'indipendenza della magistratura, io ho avuto l'impressione che questa cosa sia stata molto forte. Io ho avuto anche l'impressione, però qui magari proietto una cosa che ho sentito tanto tra i miei coetanei, che peraltro sono la quota di astensione, no, per noi siamo andati bene, è fino ai 44 anni che c'è stata la quota di astensione più alta, 35-44, per fortuna sono fuori, un no più grande, cioè un no, però qui guardo anche chi c'è presente, se dopo avete voglia di dire qualcosa rispetto a questo, cioè è un no ha una tendenza di un certo tipo di governi di destra, che non sono solo quello italiano, sono quello statunitense di Trump, sono quello israeliano di Netanyahu, sono appunto quello ungherese di Orbán, che infatti ha preso la batosta subito dopo. Quindi io ho avuto l'impressione, però appunto magari è perché ho avuto contatto con soltanto dei ragazzi già molto attivati, anche che vanno in piazza, che ci fosse l'idea che stava tutto insieme, perché comunque alla fine picconare la Costituzione lo fa non a caso un governo che va a braccetto con governi che violano il diritto internazionale in maniera brutale, appunto Alice evocava le guerre eccetera, e quindi mi interessa molto avere conferma, smentita, perché in realtà poi i qui presenti hanno parlato molto dell'importanza di essere molto precisi e chiari sul metodo e sul merito, pardon, del contenuto, che è, insomma, è molto interessante questa cosa.
6: Allora, non odiarmi, Alice, ma io partirei proprio da te, nel senso che al tuo primo voto non fai politica, non sei, come dire, in associazioni come magari sono loro, e quindi la domanda è come ti ha parlato questo referendum a livello di valori importanti, questa Costituzione, no? Su cui hai deciso con quella croce lì che non ci dovevano essere quei cambiamenti. Che tipo di espressione è stata per te? È andata oltre il merito del quesito, diciamo?
2: Allora, io in verità ho avuto una percezione un po' diversa, nel senso che ho percepito che Questa volontà di proteggere la Costituzione sia venuta soprattutto dagli anziani, mentre dai giovani più una volontà di scontrarsi contro un soppruso del potere e una volontà da parte appunto del governo di utilizzare una legge a proprio vantaggio. Io non penso che la Costituzione sia qualcosa che non possa essere cambiata. Ci sono dei valori che sono eterni e questo è chiaro. Nella prima parte della Costituzione, soprattutto, ci sono dei valori che non si possono neanche non considerare, quale sia la libertà di parola, di espressione, oppure l'uguaglianza davanti alla legge. Ci sono altri articoli che invece su cui non sono particolarmente d'accordo, ad esempio l'idea di patria. Io non sono una persona per niente patriottica, ritengo che il valore della patria non sia un valore da osannare, soprattutto riprende un testo di Don Milani, nel momento in cui una vita ha un valore minore rispetto a quella che è un'ideologia astratta, allora c'è qualcosa che non va bene. Di conseguenza ritengo che ci sono alcuni articoli che si possano cambiare e appunto questo che non sia imprescindibile, ma ovviamente ha dei valori che sono eterni.
6: Io volevo passare alla domanda successiva, però naturalmente con l'occasione insomma della risposta, se volete aggiungere qualcosa su questo siete liberissime, liberissime. Il 25 aprile, come tutti sanno, è l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. È chiaro che festeggiare questa ricorrenza andando per esempio alla manifestazione o anche solo stando a casa da scuola, perché è una festa e come in tutti i giorni festivi si sta a casa da scuola, può essere diciamo un ricordare un fatto storico di 81 anni fa o può anche avere un significato un po' più attuale, no? Allora la mia domanda è: se oggi io vi dico la parola fascismo, vi puzza di vecchio? È impropria rispetto alla vostra vita di tutti i giorni? O c'è qualcosa nella società di oggi per cui si potrebbe ancora spendere la parola fascismo nel senso di autoritarismo, nel senso anche di ingiustizia, forse troppo vago, insomma. Però ci siamo capiti, no? Dove voglio andare a parare, perché se noi ci dobbiamo domandare che cos'è oggi l'antifascismo, io ho la mia risposta, Benedetta, Ilaria, Anna, ok, però come dire, noi abbiamo avuto dei genitori che sono nati nell'epoca della guerra, chi più chi meno, insomma, io ho avuto un nonno deportato, insomma. Voi siete un'altra generazione, allora quando si usano queste parole, fascismo, antifascismo, fanno parte dei libri di scuola, fanno parte dello stare a casa il 25 aprile da scuola, fanno parte di un ricordo, di una cosa gloriosa come la resistenza che ci ha restituito la libertà o fanno in qualche modo anche parte dell'oggi? Elisa?
7: Secondo me fanno veramente tanto parte del nostro presente e io me ne sto accorgendo sempre di più in questi anni, perché prima le associavo un po' ad un'idea vecchia, cioè a un'idea di qualcosa di sbagliato che non volevo riprodurre, che non mi apparteneva, ok, che rimaneva lì. E oggi invece io sento la parola fascismo e l'essere antifascisti come qualcosa di veramente tanto concreto per me e per le persone che mi circondano. Lo sento concreto quando sono nelle piazze, quando dire che siamo tutte antifasciste vuol dire molto di più che siamo contro una cosa, vuol dire che noi stiamo lottando per costruire una società bellissima, direi. E l'ho sentito tantissimo durante la piazza in opposizione a quella di Salvini per la remigrazione, che era molto più che una piazza in opposizione, cioè quella era una piazza dimostrativa di quello che è Milano. E sempre tornando a quanto lo sento ancora di più da quando vivo a Milano, e ho capito anche perché Milano ricorda sempre l'essere medaglia d'oro della resistenza, perché forse qui io lo sento davvero, davvero tanto tra le persone nell'area e lo spirito che c'è, quanto ci tiene questa città a riaffermare sempre che quello che si costruisce qui è una società aperta, inclusiva, è una società per tutte, non è la società che odia, che vuole cacciare via nessuno, anche se Milano poi vive una contraddizione ovviamente profondissima, perché è una città che diventa sempre esclusiva e respingente economicamente, però i valori che vuole portare avanti hanno questo senso di antifascismo. Io penso anche che la battaglia che si stia facendo dagli Stati Uniti all'Italia su i gruppi Antifa e queste cose un po' mistiche siano proprio perché si è capito che il fascismo è eterno, come diceva Eco, e quindi forse è eterno anche chi lo combatte.
6: Edoardo.
0: Allora, io non sono uno di quelli che grida al ritorno del fascismo, ma proprio nel senso di ritorno. Non c'è, tra virgolette, in questo momento un rischio così tanto elevato di un ritorno a quello che era il fascismo negli anni 20 del Novecento. Il fascismo appunto non è solamente quello che era negli anni 20, ma il fascismo io lo vedo nelle azioni di repressione, nelle azioni di in cui hanno tentato, l'abbiamo visto con questo referendum, di cambiare l'equilibrio dei poteri. Il fascismo è un'idea repressiva.
1: Secondo me è anacronistico parlare di fascismo adesso, perché non è più il fascismo degli anni 20, delle camicie nere, della repressione della pluralità partitica, della parola e via dicendo, la propaganda. Tuttavia è tristissimo e allarmante però che ci sia totale impunità delle dimostrazioni nostalgiche, quindi sapere che ci sono i raduni a Salò, oppure sapere che comunque fanno il saluto romano sotto allo stadio al Meazza e via dicendo, questo è allarmante, questo vuol dire che è questi ideali che credevamo seppelliti, morti, stiano tornando veementemente. È una cosa che a me fa rabbrividire e preoccupa tantissimo. È una tendenza europea che non è morta, che tuttora vive, e purtroppo con l'ondata che c'è stata negli ultimi anni delle destre sovraniste al potere è rimasta anche impunita.
2: Mi trovo in gran parte d'accordo, anch'io penso che il partito fascista in sé non esista più, ma è chiaro che il fascismo ha ancora delle radici all'interno dell'Italia e lo si può vedere nel momento in cui delle libertà, ad esempio quella di parola, non vengono garantite in tutti i casi. Ad esempio, pensando al disegno di legge contro l'antisemitismo, lì chiaramente si va ad intalcare la libertà di parola e di manifestazione. È chiaro che sia qualcosa di fascista.
6: Siamo all'ultima domanda, la farei fare da Alice, perché su un argomento che ha sollevato lei ci siamo naturalmente sentiti più volte per preparare questo dibattito. In parte ne ha già parlato, cioè parlare di politica a scuola.
2: Allora, il rapporto scuola-politica è un rapporto un po' da prendere con le pinze, diciamo. Ci sono molti pregiudizi nei confronti di questo tema, perché di solito si ha sempre molta paura che i professori possano andare a intalcare quella che è la visione dello studente e portare a decidere e votare ciò che vogliono loro. Io non penso sia così. Penso che la politica sia necessaria nelle scuole, penso che quelle ore di educazione civica dovrebbero essere utilizzate non per parlare dei soliti argomenti, ma per parlare di politica, per parlare di attualità. È necessario che a uno studente vengano dati i mezzi per poter comprendere ciò che lo circonda, per poter avere un senso critico nei confronti della propria società e avere i mezzi per diventare un cittadino. Penso che questi mezzi possano essere garantiti dalla scuola, proprio perché purtroppo vedo disinteresse da parte di una gran parte di studenti nell'informarsi da soli. Quindi magari la scuola può dare un contributo, può essere l'inizio per formare appunto il cittadino e aiutarlo all'interno del suo percorso e interessarlo alla politica per fargli capire che è qualcosa che lo accompagnerà per tutta la sua vita.
0: Nella nostra scuola, per fortuna, non è particolarmente un problema. Fare politica a scuola è un incubo adesso, parlare di politica a scuola, parlare anche di tematiche di attualità. Lo abbiamo visto quest'autunno quando si parlava di flottiglia nelle scuole. Io ho letto, penso che in tanti l'avranno letta, la penosa circolare del Ministro dell'Istruzione che dopo gli incontri di Francesca Albanese, ma anche di attiviste e attivisti della flottiglia, che imponeva un contraddittorio. Vabbè, sul tema della flottiglia sono rimasto scioccato dalla richiesta di un contraddittorio, perché mi sono sempre chiesto chi è che doveva fare questo contraddittorio. Se l'obiettivo del ministero era portare i soldati dell'IDF, i soldati criminali dell'IDF all'interno delle scuole, beh, mi ricollego anche a quello che ho detto prima, io qui un po' di fascismo ce lo vedo, sinceramente.
2: Sì, magari anche la visione all'università, se ce la vuoi dare te, Elisa.
7: Sì, io sono uscita qualche anno fa dalla scuola e per fortuna non avevo Valditara come ministro dell'istruzione, perché mi sono evitata qualche problema. Però io penso che le scuole e le università siano dei luoghi, forse nella mia visione un po' gli ultimi luoghi che abbiamo per fare politica, perché siamo tutti lì e tutti vogliamo parlare e abbiamo gli spazi fisici per parlare. Quello che ha detto prima Edoardo sul fatto di quanto ci manca uno spazio da vivere. Dopo la scuola e l'università è difficile trovarsi in un posto che non sia un bar per parlare, e fare politica in un bar forse non è facile come farlo a scuola. Farlo in università è totalmente diverso, perché da una parte si ha un potere sicuramente mediatico molto maggiore, un potere istituzionale molto maggiore rispetto a quello che hanno i rappresentanti di istituto e di consulta nelle scuole. E però in questo ci si scontra poi con tante cose che forse dentro le istituzioni scolastiche non ci devono stare, nel senso io sono la prima che è una rappresentante degli studenti dentro la statale, però poi si va in qualche modo sempre più in alto e si perde invece quella cosa che secondo me è bellissimo avere alle superiori, di trovarsi, avere un'idea e farla e fare politica così, e fare politica soprattutto senza il bisogno che magari ci sia l'ora di educazione civica. Cioè all'università non c'è più questa cosa, non esiste niente di educazione civica, te la fai tu, te la fai fuori dalle aule, e nelle aule la fai se hai voglia di alzare la mano e di chiedere qualcosa ai docenti, che però si vogliono esprimere molto meno di quello che vogliono fare i professori. Quindi è diverso, però io penso che coltivare la voglia di fare politica dentro le istituzioni sia la cosa più importante che dobbiamo fare.
2: E tu in Giulio invece?
1: Io personalmente non penso di affrontare particolarmente la politica in università, non penso sia facile quantomeno, più per il carico di studio e via dicendo che di lezioni. Ci sono molte sicuramente associazioni e enti all'interno dell'università che permettono il confronto, purtroppo non ho grande esperienza a riguardo. Per quanto invece riguarda la mia recente esperienza liceale, anche io sono fortunatamente uscito per qualche miracolo dal liceo qualche anno fa, ho frequentato il liceo classico Beccaria. Riguardo questo direi che quello che è già stato detto, non posso dire nulla di contrario rispetto a quello che avete detto voi. Mi sento di aggiungere solamente che la fortuna che ho avuto io è avere dei professori veramente veramente in gamba, per dire che secondo me la chiave sta nei professori, come sempre è, che secondo me ci sono tantissime persone in gamba che hanno voglia di permettere ai ragazzi, come si sa, di sviluppare un pensiero critico e non solo una lezione frontale di cui non rimanga nulla.
2: Perfetto. Mentre per Ilaria Benedetta, magari non solo la loro esperienza adesso, ma magari anche la loro esperienza liceale. Ilaria?
4: La mia esperienza liceale è che c'erano alcuni professori che proprio stimolavano al dialogo, fatto anch'io al liceo classico, ma tanti anni fa. Soprattutto il professore di storia dell'arte e anche quello di greco, devo dire, era molto coinvolgente, faceva i parallelismi tra appunto il mondo greco e l'attualità italiana e ci stimolava a parlare. Secondo me il problema non è fare politica come lo intendono all'esterno, perché voi quando parlate avete ben chiaro che cosa vuol dire, cioè avete detto delle parole che sono parlare dell'attualità, dialogare, il confronto, e quello solo a scuola si può fare, perché giustamente, come rilevavate anche voi, uscendo dalla scuola questo manca, anche perché i partiti non sono più quelli di una volta, quindi non ci sono gli spazi, non ci sono, diciamo, i partiti a misura di persone, no? Che sono vicine alle persone, quindi mancando questo, se si toglie nello spazio scolastico il confronto sull'attualità, che è la vita quotidiana dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola, secondo me manca tutto a quel punto. Quindi se pensiamo che, cioè, voi sapete che vuol dire fare politica a scuola, vuol dire parlare di quello che succede tutti i giorni a livello mondiale, internazionale, a livello locale, quindi quali sono le esigenze degli altri. Visto dall'esterno, secondo me, non si può parlare di politica, non si può fare politica perché si dà un'indicazione, cioè i piani sono differenti, quello che dite voi è sano e va fatto, io lo faccio e anche nei laboratori che faccio io, Benedetta, o comunque chi come me lavora sulla storia degli anni 70, si parla di quello che è la democrazia partecipata, ma anche mi viene in mente, abbiamo fatto cose su semplicemente i dibattiti che potevano esserci in Parlamento, cioè abbiamo diviso le classi su dei temi di attualità, chi la pensava in un modo, chi la pensava in un altro, giustamente l'avete detto voi, il pensiero critico, insegnare a capire come pensare e soprattutto come confrontarsi, perché anche confrontarsi con qualcuno che la pensa in modo differente da te ti fa imparare tanto, cioè a me oggi voi mi state dando tantissimo, perché ovviamente siamo diversi dal punto di vista generazionale, e secondo me quello che è importante è confrontarsi col diverso in una dialettica che costruisce entrambi, e questo se non si fa nelle istituzioni scolastiche non vedo dove altro in modo sano si possa fare.
2: Benedetta?
5: Andando nelle scuole adesso, come dire, da ospite, io vedo un altro pianeta, cioè con tutti i difetti che aveva la scuola che abbiamo fatto noi negli anni 90, adesso c'è questa volontà, quelle circolari, questo controllo, poi io lo chiamo la volontà di creare dentro le scuole e nella società il modello del talk show, cioè appunto, l'hai detto benissimo Edoardo, cioè ci sono delle cose di cui si parla e cioè cosa vuol dire esattamente fare il contraddittorio? Cioè il problema è che adesso, anche perché comunque ci sono delle forze politiche che mettono in discussione alcuni cardini fondamentali, no? Da appunto la Costituzione antifascista, cioè quando andavo al liceo io francamente non mi ricordo che questa cosa fosse un tema. Cioè, anche se c'erano persone, ci sono sempre state persone di destra, piuttosto adesso vengono messe in discussione persone che fondamentalmente, no, i ragazzi denunciano delle violazioni del diritto internazionale. E quindi adesso stanno succedendo delle cose grosse, c'è anche chiaramente, io l'ho anche seguita per interesse mio, cioè c'è stato comunque un lavoro sistematico negli ultimi decenni sulla scuola, da una parte la si è intaccata togliendo le risorse, giustamente voi lo sentite, lo percepite, questa cosa è stata fatta, è un impatto, e poi c'è stato appunto questo lavoro come per demonizzare tutto ciò che poteva avere odore di politica. E quindi lì dipende tantissimo oggi dalla buona volontà degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, e purtroppo questo è un problema, perché non tutte le persone che ricoprono i ruoli hanno anche la stessa limpidezza nel vedere la scuola come uno spazio democratico in cui la politica è la cosa che avete detto voi, c'è la possibilità anche di discutere, di scontrarsi, di parlare di temi caldi di attualità. Adesso ci sono un sacco di dirigenti ed insegnanti che hanno paura, e io delle volte ho anche visto delle cose abbastanza grottesche, appunto io vado a parlare fondamentalmente di donne partigiane di anni 70, quindi tutta roba per cui magari appunto vengono domande sulle norme repressive, sulle violenze della polizia. Mi ricordo che che era una scuola, dopo che erano stati manganellati gli studenti a Pisa, ovviamente i ragazzi hanno voglia di parlare di queste cose e delle volte c'è una timidezza, c'è una paura, e quindi insomma c'è tanto lavoro da fare in questo. Secondo me è importante che noi generazione X non vi molliamo su questo, ecco, è una promessa.
4: Assolutamente.
6: Allora, noi sul palco avremo finito. Però se avete piacere io scendo volentieri, mi muovo con il microfono, vi vengo incontro, se alzate la mano, se volete un pensiero in tre parole che vi è venuto ascoltando quello che dicevano loro, o se volete anche fare una domanda. Come ti chiami?
8: Ciao, sono Filippo, volevo chiedervi. Non credete che il fatto che molti studenti, come gli adulti in realtà, non siano interessati alla politica, che non siano ascoltati dalla politica e che sentano i politici come lontani da loro, e che direi anche il fatto che l'unica vittoria veramente ottenuta con l'elettoralismo, con le elezioni, sia stata quella del referendum, siano dei sintomi causati dalla mancanza di un vero partito dalla parte dei lavoratori per i loro interessi, e che quindi sia necessario oggi costruirlo. Infatti io volevo citare Gramsci, appunto, che diceva: anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio.
6: A chi vuoi fare questa domanda?
8: In realtà
6: Non dire a tutti, non c'è tempo. La facciamo a Elisa.
9: Ho beccato quella con la citazione di Gramsci.
6: Costruire un partito dei lavoratori.
9: Sì, è quello che ci vuole. Cioè, io penso che bisogna dimenticarsi tutto lo storico che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni e decidere ora quali sono le priorità per le persone che vanno a votare, che sono dai 18 agli 85 anni, si spera non dopo, nel senso.
6: Esatto, quella di Sanremo.
9: E costruire le proposte su quello. Cioè, io voglio votare un partito, cioè io non ho voglia di votare il meno peggio, io penso nessuno di noi ha voglia di votare il meno peggio, per questo che ci scoccia fare questa cosa, perché abbiamo 20 anni e sappiamo che cosa vogliamo e vogliamo anche che qualcuno ci dica: sai che c'è, hai ragione, cioè te lo faccio io. E il partito che ci dovrebbe essere ora dovrebbe dimenticarsi gli schemi vecchi, la consuetudine, dovrebbe dimenticarsi che però se magari facciamo questo non possiamo, se usciamo dalla NATO poi succede, non possiamo dire, non possiamo fare. A me sembra che in 4 anni di governo Meloni non ci sia stato nessuno che abbia avuto paura di dire che erano fascisti, no? Cioè abbiamo una Presidente del Consiglio che ha detto: non sono antifascista, in un paese, in una Repubblica nata dall'antifascismo. E quello si poteva fare, si poteva stravolgere. E invece la politica a sinistra non ha il coraggio di dire: no, noi la guerra non la vogliamo, no, noi la guerra non la finanziamo, noi i 13 miliardi in armamenti non li mettiamo, ma ne mettiamo 5 sull'istruzione e 2 sull'università e facciamo la scuola veramente gratuita per tutti. Cioè questo era rivoluzionario, e invece dire che sei una fascista non è rivoluzionario, al contrario.
6: Altre? Come ti chiami?
10: Allora, io sono Ludovico e avevo una domanda per chi vuole rispondere, in verità, magari più verso i due ragazzi, perché vivono questa realtà come un po' tutti noi ragazzi. E volevo chiedere in che modo i social network a giorno d'oggi hanno influenzato il modo di fare politica, se l'hanno eventualmente migliorato o peggiorato.
6: Chi vuole rispondere?
0: Io.
6: Edoardo.
0: Allora, secondo me i social media lavorano con la politica, nel senso che l'abbiamo sentito anche nelle nostre risposte di prima, una delle nostre principali fonti di informazione ad oggi sono i social network. Quindi se la politica e i politici imparassero un pochino a parlare, mi viene da dire, anche un linguaggio più comprensibile spesso per noi giovani, forse anche lì chi si attiva con meno voglia si sentirebbe diciamo più chiamato a farlo. Secondo me un dato che abbiamo visto in questo referendum, e qui me lo sentirete dire solamente questa volta, ringrazio il governo Meloni, sono state le uscite sui social media, è stata la loro campagna sui social media, nel senso che se non mi fossi informato sui temi proprio tecnici del referendum, mi sarebbe bastato aprire una pagina di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, ma anche del Comitato per il Sì, e io mi sarei convinto a votare no, anche se non ne capissi nulla di magistratura e non ne capissi nulla della Costituzione. Quindi i social media abbiamo visto che hanno influenzato secondo me molto, anche viste le percentuali di voto dei giovani, hanno influenzato molto e influenzano molto.
1: Io ci tengo solo ad aggiungere due cose al volo. La prima è seria, quindi nel senso che rispetto a quello che dice Edoardo, però il problema è che questo, i social però hanno influenzato una cosa tristissima che sta avvenendo sempre di più negli ultimi anni, che sono le fake news, di cui siamo tutti straconsapevoli, e del populismo. Quindi ovviamente è molto più semplice sui social andare a dire un po' quello che si vuole senza fare fact checking, che invece sarebbe necessario. La seconda cosa, che invece è un pochino più idiota, era solo dirti di andare a ripescarti le live di Salvini, che hanno delle chicche del Covid meravigliose.
2: Sì, anch'io volevo aggiungere che, cioè, trovo molto ridicolo vedere i politici sui social, soprattutto dopo aver visto i tweet di Trump, ad esempio, quindi fa abbastanza ridere.
6: O piangere, che dir si voglia. Come ti chiami?
11: Sono Adele, voglio fare la prima considerazione, che quanta buona scuola pubblica c'è dietro questa generazione, questo mi piace molto. E la seconda è, chiedo a Benedetta, secondo lei fa paura questa generazione al potere, anche se descrive questi ragazzi come svogliati?
5: È chiaro, sennò i fuorisede avrebbero il voto. Cioè è una cosa, infatti secondo me bisogna proprio stargli addosso a manetta, perché la contraddizione del fatto che non vogliono far votare 5 milioni e mezzo di persone, tra cui ci sono molti di loro, proprio è chiarissimo. Come, cioè, terrorizzati, tutte le norme di criminalizzazione, cioè secondo me è molto evidente tutto questo. E infatti io a me veramente si spezza il cuore, perché quando voi dite che non vi sentite ascoltati, io capisco. Io la cosa che dico sempre adesso che comincio a essere vecchia è: se non fai paura al potere, non cercano di metterti la museruola, di non farti parlare, di non farti andare in piazza. E quindi invito, voi avete capito benissimo il gioco mediatico che fanno anche con qualunque cosa che sia una sbavatura, però è una testimonianza del potere che avete e della paura che gli fate. Secondo me, io sono veramente convinta di questo, quindi non scoraggiatevi. È chiaro che è come se dovete farvi carico di una fatica, di una frustrazione che di solito uno dovrebbe sperimentare un po' più avanti nell'arco dell'esistenza, però viviamo tempi strani.
12: Io mi chiamo Federico e vorrei chiedere: come si sensibilizza la nostra generazione giovane alla questione del fascismo, ovvero il fatto che comunque sia ancora presente e si manifesti, quando per noi è una realtà così lontana, o almeno per me, io non la percepisco come una realtà palpabile e concreta, perché non l'ho vissuta. E quindi chiedo a Benedetta e a Ilaria cosa ne pensano loro e come lo risolverebbero.
6: Darei la parola a Ilaria a questo punto.
4: Bah, risolverebbero magari con la bacchetta magica, questo sicuramente. E allora è difficile, nel senso che secondo me più la tua libertà, forse ce ne si rende conto, ho sbagliato diciamo frase, ti rendi conto quando ti tolgono qualcosa. Cioè per me i decreti di sicurezza, per esempio, o comunque sia tutte le norme che retrocedono con i diritti, ti fanno vedere come le nostre libertà vengono meno. Soprattutto sono assolutamente d'accordo, l'ho detto prima, vengono meno più di tutte le libertà dei giovani, perché gli fate paura, che è questo. Sull'antifascismo a me interessava sentire che ne pensavate sul concetto vecchio, no? Perché comunque sia può sembrare un termine un po' vecchio, però la storia ci insegna che diciamo che più il potere prende piede, no? La disaffezione alla partecipazione aumenta e più poi gli spazi di libertà vengono meno, e quindi cioè il fascismo è il contrario della libertà. Il problema è che forse storicamente quando c'era il fascismo è stato più netto, no? Cioè, a un certo punto sono state delle cose evidenti, e quando succede piano piano e quando si rosicchia sempre qualcosa in meno e ci facciamo un po' l'abitudine, e soprattutto non siamo abituati a vivere la democrazia in maniera partecipata e a interessarci gli uni degli altri, perché se è un altro concetto che manca alla nostra società e che io sento proprio che mi manca, è la solidarietà tra le persone, che siamo abituati a vivere la democrazia in maniera partecipata e a interessarci gli uni degli altri, perché se è un altro concetto che manca alla nostra società e che io sento proprio che mi manca, è la solidarietà tra le persone, che voi tra i giovani forse ce l'avete un po' più ampia.

0: Se no facciamo chiudere una nostra ascoltatrice che io ho incontrato in tante occasioni e che scopro stasera essere la preside del liceo Bottoni.
1: Tutto torna.
2: Tutto torna, sì. E proprio perché tutto torna a me viene quando vedo queste belle esperienze, la bella esperienza della mia scuola, qualcuno dice che io non dirigo una scuola, dirigo un centro sociale, ne vado anche abbastanza fiera. Cioè, nella mia scuola fuori la cosa che c'è l'Italia ripudia la guerra, messa lì come prima, diciamo così, benvenuto alla scuola. Quando abbiamo fatto gli open day, quest'anno avevamo tutte le bandierine e le barchette fatte anche dai bambini della scuola elementare e media vicine, e io ho detto no, non le togliamo, almeno chi viene sa già come siamo e non comincia poi a dire vogliamo il contraddittorio, eccetera. Credo che, tra l'altro, io credo di essere la boomer di questo. Perché sono della generazione boomer, visto che dicevate generazione boomer, che comunque al referendum si è comportata bene, quella di mezzo, che se boomer boomer, cioè boomer oltre 65, stiamo parlando di quelli là.
1: Sì, infatti.
2: Infatti,
1: Sì,
2: perché c'è
1: zona buona.
2: quella
1: Sì,
2: di mezzo che
1: esatto.
2: non.
1: No, no, c'è questo buco nero, infatti.
2: Che è il buco nero di quelli che io
1: I
2: dico che
1: 55-64, i leoni di Facebook.
2: sono quelli, leoni di Facebook e quelli che io dico erano a Santorini a prendere il sole quando noi eravamo a Genova nel 2001. Vabbè, le mie battute più o meno. Per sintetizzare invece la cosa che a me sembra importante però sulla scuola e sul bello appunto della scuola pubblica è tenere dentro tutta la scuola pubblica. Io ho tanto la sensazione, questo è un liceo e si vede. Io ho tanto la sensazione che ci sia veramente una segregazione e quasi una divisione di classe ormai nella scuola superiore. Le scuole tecniche e professionali sono tenute là veramente a fare, e anche la riforma degli istituti tecnici lo dimostra, a fare i futuri sudditi e la futura manovalanza di questo paese. Probabilmente su questo e sull'attenzione a non star lì a trovare gli equilibrismi e a combattere un po' la paura che tanti miei colleghi hanno, devo dire, di scontrarsi con le circolari di Valditara, diciamolo, senza problemi, sono due aspetti un po' da tenere in considerazione.
0: Grazie, e questa cosa che diceva la preside poco fa della scuola di classe e della differenza fra i licei, gli istituti tecnici e professionali è stata, tra l'altro, vi segnalo, se volete riascoltarla in podcast sul sito di Radio Popolare, si può fare sempre, il tema di una delle ultime puntate della trasmissione di Radio Popolare sulla scuola, che va in onda tutti i martedì sera alle 20:30, che si chiama Fuori Registro. Magari anche i ragazzi prima o poi hanno piacere di ascoltarla in sala, tra l'altro c'è la conduttrice Lara Pipitone. Ci fermiamo qui, ci dobbiamo fermare qui. Io veramente sarei andata avanti un'altra ora, però non si può. Magari ci riaggiorniamo, tanto ci saranno alcune tornate elettorali interessanti nei prossimi, diciamo, tra un annetto ci vediamo qua, che ne dite? Ringrazio Benedetta Tobagi, Ilaria Moroni e Anna Bredice collegate da Roma, e poi Alice Lo Conte, Edoardo Gussoni, Elisa Frigeni e Giulio Capuzzi, studenti e studentesse che sono state con noi. E
1: Grazie a voi,
0: grazie a tutti voi e a tutte voi per
1: grazie
0: aver partecipato.

0: Da Sara Milanese, in questa giornata in cui celebriamo il lavoro, quello giusto però, abbiamo deciso di parlarvi della crisi che sta attraversando il settore del cacao e che sta gravando soprattutto sui contadini dei due principali produttori mondiali, che sono Ghana e Costa d'Avorio. Il prezzo del cacao, dopo aver toccato un picco record nel 2025 dopo una crisi di produzione, dall'inizio del 2026 è crollato del 70%, da $12,000 a tonnellata nel luglio 2025 a 3.500 nel marzo di quest'anno. Nei magazzini dei paesi produttori si stanno accumulando scorte invendute che rischiano pure di marcire. Abbiamo chiesto ad Andrea Di Stefano, collaboratore di Radio Popolare e direttore di The Washing News, come è nata questa crisi e che ruolo ha la speculazione.
1: Per capire questo fenomeno bisogna tornare un attimo indietro e identificare intorno al 2010 il vero e proprio boom della cosiddetta commoditizzazione del cacao. Cioè, il cacao era una specialty, era un prodotto speciale. Aveva dei mercati di riferimento in cui effettivamente c'era una relazione tra i trader e i compratori abbastanza diretta. A un certo punto si è imposto l'utilizzo dei contratti future anche sul cacao, quindi anche il cacao è diventato una materia finanziaria e sono iniziati degli investimenti e delle posizioni di acquisto fortemente speculativi. E questo è incominciato a manifestarsi in modo chiaro nel 2010, quando alcuni trader finanziari hanno comprato tanti contratti da avere quasi un quarto della quantità complessiva di cacao teorico da commerciare. In realtà non avevano nessun interesse specifico al cacao, ovviamente, ma una prospettiva di crescita dei prezzi che si è a quel punto autoavverata, perché se tu crei una posizione così sbilanciata, alla fine la crescita dei prezzi reali sul mercato è prodotta da questa dinamica finanziaria e non dai problemi reali. A questi si sono aggiunti, poi hanno cominciato ad aggiungersi dei fattori reali, concreti, la siccità, gli eventi climatici estremi e senza dubbio l'introduzione della direttiva europea contro la deforestazione, che è stata utilizzata per scopi speculativi. La direttiva era scritta male, soprattutto è stata attuata malissimo, non aveva una struttura regolamentare chiara, ma questo ha alimentato una crescita dei prezzi abnorme e quando poi c'è stato il rinvio dell'attuazione si è un po' sgonfiata immediatamente la bolla. La direttiva sostanzialmente obbligava tutti gli esportatori, anche quelli più piccoli, a documentare il fatto che quelle fave di cacao non arrivavano da delle aree deforestate precedentemente. Questo è un obiettivo molto chiaro e giusto, corretto, che non vale solo per il cacao, perché la direttiva vale per 12 materie prime alimentari anche molto utilizzate, come il mais e la soia, ma anche queste specialties come il cacao e il caffè. Non essendo chiaro il meccanismo e il valore delle certificazioni è esploso, sono esplose una serie di operatori, anche farlocchi. L'Europa non ha chiarito come andava in effetti applicato il regolamento e poi a un certo punto è stata costretta, anche per il caos creato da lei stessa, a rinviare l'attuazione. L'attuazione di questo regolamento oggi è mandatorio e obbligatorio solo per le grandissime aziende e non per tutti gli altri medi piccoli operatori, e questo sicuramente ha contribuito allo sgonfiamento della bolla.
0: Chi ci ha guadagnato da questo meccanismo?
1: I trader prima di tutto, che in alcuni casi purtroppo sono anche operatori del segmento finanziario, perché è saltata questa regola che c'era in passato, che chi era operatore dei mercati fisici reali non poteva formalmente anche lavorare sui mercati finanziari. Quindi i grandi trader, Cargill, e i grandi operatori del trading delle materie prime agricole, moltissimi intermediari, in particolare sui mercati asiatici, che sono quelli che hanno tenuto i prezzi più alti e che hanno però anche trasferito un po' di prezzo in più ai piccoli produttori. Chi è stato danneggiato di più sono soprattutto i produttori africani.
0: Se la speculazione è la principale responsabile allora dell'entità della crisi in corso nel settore del cacao, ad innescarne la miccia sono stati siccità e piogge estreme che hanno colpito i paesi africani nel 2023. Ancora oggi sono Ghana e Costa d'Avorio però a registrare i danni maggiori, meno colpiti invece i paesi latinoamericani, come ci spiega Alfredo Somoza.
2: Il cacao latinoamericano è quello che ha fatto il processo di premiumizzazione, cioè la cioccolata premium, quella che si vende come mono provenienza, quella che c'è scritta sulle cioccolate di fascia alta alla provenienza. Se basta fare una verifica su quello che si trova sugli scaffali, la stragrande maggioranza delle cioccolate di fascia alta con scritta la provenienza sono tutte latinoamericane, cioè Perù, Colombia, Venezuela, che è il più pregiato in assoluto, Repubblica Dominicana e Messico. E la realtà della produzione di cacao in America Latina è diversa rispetto a quella africana e asiatica, perché in America Latina non abbiamo le grandi piantagioni e per questo motivo anche che la quota di mercato è piccola rispetto al resto, ma è un'attività prevalentemente gestita da famiglie di piccole e medie imprese, a differenza dell'Africa o dell'Asia dove parliamo di grandissime piantagioni. I grandissimi balzi che ci sono nelle quotazioni per motivi legati in primis al cambiamento climatico, ma in secondo luogo alla speculazione e ai margini di guadagno delle grandi realtà che fanno la intermediazione piuttosto che lavorazione del prodotto finale, ricadono soprattutto molto pesantemente sui paesi che hanno un cacao anonimo, che è quello che va per la maggiore, quello che utilizza la grande industria che utilizza il cioccolato, cioè la Nestlé, l'Unilever, tanto per fare due nomi, sono di più, appunto queste variazioni vanno a colpire di più quel tipo di fascia di produzione rispetto a quella latinoamericana, che comunque ha una collocazione di mercato più alta. E la variazione dei prezzi è stata incredibile in questi anni qua, ed è appunto, dicevo, in primis legato al cambiamento climatico, perché nel biennio 2023-2024 c'era stato un periodo di tempo legato alla variazione prodotta dal Niño e dalla Niña in Ghana e in Costa d'Avorio, che aveva portato al crollo della produzione. Oggi stiamo vivendo il contrario. La 25-26 c'è stato un periodo di ottimo tempo per il cacao in questi paesi africani, e oggi la offerta di cacao supera di 400.000 tonnellate la domanda. Questo perché? Perché nel frattempo è successo un fenomeno che ha a che fare appunto con la speculazione, cioè cala la produzione di cacao per via del cambiamento climatico. Automaticamente le grandi multinazionali fanno accaparramento di cacao e lo mettono in magazzino. Dall'altro lato aumenta il prodotto del consumatore, cioè aumenta la tavoletta di cioccolato al supermercato, e di conseguenza cala il consumo perché costa di più caro. Infatti, secondo le statistiche, il consumo di cioccolato è calato del 10% negli ultimi due anni. Adesso si inverte il ciclo. Cambia il tempo, si torna a produrre di nuovo a livelli normali, e questo non va a incidere sul prezzo finale, perché la cioccolata non abbiamo visto una diminuzione del prezzo. Le grandi multinazionali hanno ancora in magazzino molto cacao che avevano comprato nel precedente giro, e i produttori si trovano col prodotto spalutato del 70%, cioè nell'ultimo anno il cacao è crollato del 70%. Vuol dire che le grandi piantagioni, i grandi imprenditori del mondo del cacao praticamente stanno lavorando in perdita, e in questi casi, come sappiamo, i primi a pagarli ovviamente saranno i lavoratori. Quindi ecco, il cacao, in parte anche il caffè, ma molto di più lo vediamo nel mondo del cacao, è fortemente esposto ai cambiamenti climatici come tutti i prodotti della fascia tropicale, è fortemente esposto alla speculazione a partire dai grandi gruppi che poi commercializzano il cacao per la produzione finale, per il prodotto finale, e soprattutto chi paga alla fine questo conto è da un lato il produttore, e ovviamente in modo molto più drammatico del consumatore, che è l'altro che paga, perché noi, a differenza della benzina, che quando aumenta il petrolio sale, quando scende il petrolio scende, questi prodotti una volta che salgono non scendono più. Quindi i margini di guadagno aumentano ulteriormente sulla rovina della produzione.
0: tutta l'Africa i paesi produttori di cacao sono una decina. Come dicevamo però, i due principali sono Costa d'Avorio e Ghana, che insieme contano il 60% del cacao mondiale. Entrambi questi paesi hanno però un mercato interno regolamentato, come ci spiega Andrea Mecozzi, attento esperto del mercato del cacao e fondatore della piattaforma Cacao Solution, che aiuta e promuove le filiere di cacao sostenibili.
3: Allora, il mercato africano, quantomeno dei produttori di cacao, non è un mercato libero. Intanto è un mercato particolarmente strutturato su due paesi, Costa d'Avorio e Ghana, che sono i due più grandi produttori, ma dove uno, la Costa d'Avorio, produce in base agli anni tra il 45 e il 50% della produzione mondiale di cacao. Il Ghana, stessa cosa, in base agli anni produce tra il 15 e il 25% del cacao mondiale. Questo significa che quando si ha a che fare con un prodotto a base di cacao, due su tre si ha a che fare con il cacao di questi due paesi. Sono due paesi che hanno strutturato questa loro preponderanza nel mercato mondiale del cacao per delle scelte politiche. Cioè, loro hanno proprio, è stata una scelta specifica del post indipendenza, puntare sull'agrobusiness, quindi sono due strutture di coltivazione sostenute dallo Stato e sono dei mercati regolamentati, quindi non è le cooperative, i produttori non possono vendere liberamente sul mercato internazionale. Ci sono tutta una serie di meccanismi di autocontrollo e di monopolio delle varie fasi, quindi gli esportatori per quanto riguarda la Costa d'Avorio devono essere autorizzati, il prezzo è stabilito per legge, quindi ogni trimestre esce fuori la scansione specifica per pagare ogni servizio, il costo del camion, il costo di quello che raccoglie le fave secche, il costo del prezzo del contadino quando lo conferisce il cacao fresco, quando lo conferisce essiccato, quindi è tutto molto regolamentato. Nel caso della Costa d'Avorio poi c'è una vendita che è fatta su tentato acquisto sull'anno prossimo, ovvero quest'anno non si vende il cacao che viene raccolto adesso, bensì si stabilisce con un acquirente straniero la vendita del cacao che verrà raccolto fra un anno, quindi a settembre, ottobre, novembre prossimo, 2026. Questo per far sì che venga stabilizzato il prezzo. La stessa cosa la fa il Ghana. In tutto questo meccanismo di solito cosa si stabilisce? Si dice: abbiamo già prevenduto il cacao a questo livello di prezzo, quindi il primo settembre, quando dichiareremo il prezzo stabilito per legge, noi abbiamo già dei contratti in mano, quindi già sappiamo quanto riceveremo per quelle quantità. Qual è il problema di fondo? Che negli ultimi due anni la crisi globale è andata in shock.
0: I governi di questi due paesi cercano chiaramente di correre ai ripari. Quello della Costa d'Avorio, per esempio, ha appena varato una riforma del calendario agricolo, anticipando i tempi delle operazioni commerciali proprio per favorire la circolazione delle merci e garantire liquidità agli operatori. Per ora ha anche garantito un prezzo favorevole ai produttori nel tentativo di commerciare anche le scorte rimaste invendute. Si tratta però di riforme temporanee che questi paesi non riusciranno a mantenere a lungo perché troppo onerose. C'è bisogno di un sostegno maggiore. Sentiamo allora ancora Andrea Mecozzi.
3: Di fondo è uno che in quell'area gli unici paesi che hanno il sistema regolamentato sono Costa d'Avorio e Ghana. È vero che sono i più grandi, ma non sono i soli. Tutti i paesi intorno, Sierra Leone, Liberia, Guinea, Burkina Faso, Togo, sono paesi che hanno mercato libero. Cosa succede in un mercato dove fondamentalmente non si fa nessun tipo di distinzione rispetto al cacao che viene utilizzato all'interno dei prodotti finali? Qualsiasi cacao va bene, quindi va bene quello del Togo, come va bene quello della Costa d'Avorio, come va bene quello del Ghana. Quindi che succede? Quando il cacao costava di più sull'internazionale e veniva pagato poco sul nazionale, c'è stato il contrabbando dalla Costa d'Avorio verso i paesi esterni. dove spesso questo cacao è stato stoccato. Adesso che il prezzo nazionale è più alto rispetto a quello internazionale, tanti ricontrabbandano indietro il vecchio cacao della stagione scorsa dentro. Quindi il sistema che è successo? Lo Stato garantisce quel prezzo garantito per un tot di quantità. Quelle quantità sono state coperte da quel cacao che era frutto di speculazione. Quindi la nuova raccolta a oggi sta nei magazzini o nelle case dei contadini, che non sanno uno a chi venderla e due se gli verrà mai pagata.
0: Come stanno reagendo in particolare Costa d'Avorio e Ghana di fronte a questa situazione?
3: Allora, il Ghana ha dichiarato quanto gli serve, sono 850 milioni di euro e stanno facendo fronte con le casse pubbliche, hanno chiesto dei prestiti, stanno facendo fronte con questa azione nei limiti in cui possono, ovviamente. La Costa d'Avorio a oggi sta facendo un lavoro molto, diciamo che l'area politica si trova a dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, perché il buco reale non è stato quantificato, ma il problema è molto tangibile. Hanno fatto un acquisto a terra di 138.000 tonnellate. La realtà dei fatti è che in molti casi hanno dato delle ricevute, non hanno dato soldi fisici, anche perché le casse non hanno proprio la liquidità per coprire questi pagamenti a terra. I sindacati e i produttori sono molto in difficoltà, quindi bisognerà vedere. Anche perché, tra le altre cose, c'è da dire perché ci interessa tanto Costa d'Avorio e Ghana, perché sono i due paesi che hanno retto l'industria europea. Negli ultimi 40 anni l'industria europea si è retta sul fatto che Costa d'Avorio e Ghana sono sempre stati in grado di dare quantità costantemente di qualità alta e in costante aumento ogni anno e di flusso continuo all'industria, perché se no l'industria europea del cioccolato oggi non sarebbe la stessa. Bisogna riconoscere questo e bisogna dire che questi due paesi vanno supportati.
0: Non c'è dubbio del fatto che a pagare il prezzo più caro della crisi siano i contadini. Per capire bene però qual è la situazione, abbiamo raggiunto una produttrice ivoriana di cacao biologico. Lei si chiama Estelle Conan, la sua cooperativa si chiama Yosran e riunisce 150 coltivatori nel sud della Costa d'Avorio. Ci siamo fatti raccontare da lei la sua storia e l'impatto di questa crisi alla base della filiera.
4: En Côte d'Ivoire, come on le dit, hein, nous tous sommes les enfants des agriculteurs, voilà. Chacun a un parent qui est dans l'agriculture. Et spécialement, c'est dans le cacao. Voilà. Qui est l'activité principale ou bien l'agriculture principale qui génère de l'argent pour les parents.
5: Bisogna dire che in Costa d'Avorio siamo tutti figli di agricoltori. Ognuno ha un genitore che lavora nell'agricoltura e in particolare nel cacao. Questa è l'attività principale, nonché la principale coltura che genera reddito. Quindi io sono figlia e nipote di agricoltori di cacao. Ho studiato finanza e contabilità e subito dopo è arrivata la proposta di un progetto proprio nel mio villaggio. Il progetto consisteva nell'innovare attraverso l'agricoltura biologica nel cacao, cosa che all'epoca non era affatto evidente. Così il progetto è partito. Siamo andati a parlare con le famiglie del villaggio e loro hanno deciso di unirsi davvero per vedere quale risultato avrebbe avuto il progetto. A quel punto avevano bisogno di un responsabile finanziario. Eravamo in un contesto rurale, agricolo e serviva qualcuno con competenze di gestione e organizzazione per strutturare il lavoro.

0: È questo impegno che mi ha motivata e spinta ad andare avanti. Oggi gestisco una cooperativa, o meglio un gruppo, una comunità di produttori, e porto avanti questa battaglia insieme agli agricoltori, soprattutto nel settore del cacao, che spesso comporterebbe anche deforestazione.
1: Un gruppo di comunità di produttori e che io gère e che io mène ce combat là auprès des producteurs qui font de l'agriculture, surtout dans le cacao, qui demandent beaucoup de la déforestation. Voilà un peu.
2: Merci. Quali sono le conseguenze di questa crisi nel mercato del cacao sui coltivatori?
1: Effectivement, siamo in train di traverser una crisi au niveau de la culture du cacao.
0: Il cacao rappresenta una parte significativa dell'economia della Costa d'Avorio e le decisioni vengono generalmente prese a livello governativo. Quindi, tutti noi che lavoriamo con il cacao, sia convenzionale che biologico, ci troviamo ad affrontare gli stessi problemi. Bisogna ammettere che la situazione è difficile per i produttori. Per noi che ci occupiamo di agricoltura sostenibile, il crollo del prezzo non è l'unico problema. Siamo in difficoltà anche per ottenere la certificazione dallo Stato. I nostri produttori faticano a vendere il loro prodotto. Dopo la carenza degli scorsi anni, ora hanno un buon cacao, ma nessuno lo compra e sono quindi costretti a vendere a un prezzo basso, a chiunque possa offrire loro qualcosa per coprire almeno le spese. I nostri produttori non hanno scelta, sono costretti a subire questa crisi perché è il governo a prendere le decisioni. Non so se i coltivatori completeranno la raccolta, ma so che dovremo gestire questo problema internamente. È un periodo molto, molto difficile, perché è l'agricoltura che permette ai coltivatori di mandare i figli a scuola. È il lavoro nei campi che permette loro di fare fronte a tutte le spese, dalle più piccole a quella, per esempio, di costruire una casa. In più, anche con prezzi così bassi, spesso non riusciamo a vendere. Noi, come responsabili dei produttori, dobbiamo per prima cosa rassicurarli e spiegare loro che purtroppo questa è la situazione, ma dobbiamo anche ricordare loro i vantaggi dell'agricoltura biologica perché non la abbandonino. Il cacao, al momento, non porta loro il reddito che servirebbe. Questo vuol dire che dovranno iniziare a diversificare le loro colture, ed è una decisione che possono prendere. Ma per tutto quello che riguarda il mercato del cacao, le decisioni vengono prese a livello nazionale e non locale. Il governo finora ha preso decisioni senza nemmeno consultare i coltivatori, che affrontano mille difficoltà pur di produrre cacao, ma se non viene garantito loro un guadagno soddisfacente, non possiamo assicurare la qualità del nostro prodotto, soprattutto di quello biologico. Noi che siamo impegnati nell'agricoltura biologica cercheremo di sensibilizzare i partner che ci sostengono e diremo loro: è vero, il prezzo è calato, ma dietro a questo cacao c'è il lavoro svolto da tanti piccoli produttori e questo lavoro non va sminuito. Dobbiamo focalizzarci sul valore del lavoro, non sul prezzo. È questa la nostra visione. Porteremo avanti questa lotta per un prezzo giusto affinché chi si impegna a produrre cacao di altissima qualità non venga costretto ad abbattere le sue piantagioni.
1: Il prodotto di cacao di très bonne qualità non sia pas vraiment dépesé ou bien ne soit pas vraiment n'est pas cette envie de couper les pieds de cacao, mais quand même qu'il continue vraiment qu'il y a un prix juste équitable pour eux aussi. Merci.
2: Cosa vuol dire oggi essere una imprenditrice donna in Costa d'Avorio? Quali sono le sfide?
1: En tant que femme, juste je véhicule un message pour dire que les femmes peuvent dans le milieu du cacao aussi, hein.
0: Come donna, voglio semplicemente trasmettere un messaggio. Anche le donne possono lavorare nel settore del cacao. Non è un ambito chiuso alle donne, come spesso si dice. Si pensa che nei campi siano gli uomini a stare in prima linea, ma ci sono anche donne che lavorano nell'ombra. Possono lavorare, possono esprimere il loro punto di vista in questo settore anche attraverso il loro lavoro. Se non riesci a esprimerti verbalmente, puoi farlo attraverso ciò che fai. Il tuo lavoro può trasmettere un messaggio. È un po' questa la mia posizione come donna in questo ambiente. Non sto dicendo di prendere una posizione politica, non è qualcosa che mi piace molto. Preferisco che sia il mio lavoro a parlare per me. È questo il messaggio che voglio trasmettere a tutte le donne. Ma serve determinazione, orientamento e una visione chiara per riuscirci. Per me è questo il punto. Chiunque può lavorare nel settore del cacao, non ci sono barriere. Se ti senti davvero determinata, combattiva, puoi farlo. Davvero.

0: Così.
1: Moi, je pense que c'est un peu ça, quoi. Tout le monde peut exercer dans le milieu du cacao. Il n'y a pas de, voilà, tu te sens vraiment, vraiment, tu es combattant, tu peux. Voilà.
0: Abbiamo sentito allora che la crisi che sta vivendo il mercato del cacao è profonda, anche se qualche soluzione si profila all'orizzonte. Si potrebbe fare anche di più. Per esempio, ci dice Andrea Mecozzi, sostenere lo sviluppo di un consumo interno africano.
2: Nessuno si è ancora posto oggi il problema di sviluppare un mercato del consumo di cacao in Africa. Un mercato prossimo, un mercato che può creare nuovi posti di lavoro, ma soprattutto che guarda al futuro. A oggi il mercato a cui guardiamo noi è il mercato europeo, che è fatto di persone anziane che diminuisce sempre di più. Dovremo guardare quello che hanno fatto nel mondo del vino, dove è diminuito il consumo del vino, quindi fare degli interventi politici per ottimizzare la coltivazione e migliorare le tecniche di coltivazione. Dall'altro lato, creare un'industria locale del cacao che non è soltanto la fava. Dal cacao si può ottenere l'alcol denaturato per gli ospedali, si può ottenere l'aceto, si possono ottenere tante cose che a oggi non è ancora sviluppato. Quindi deve essere un investimento nella nascita dell'industria della trasformazione nei paesi produttori per i mercati locali, e poi può creare quella famosa alternativa che dà la chance diversa anche nelle aree rurali per uscire fuori dalla miseria.
0: E con questa considerazione chiudiamo questo approfondimento speciale dedicato alla crisi del mercato del cacao. Grazie per l'ascolto da Sara Milanese e buon primo maggio a tutti.

L'azione è lampante quando offri opportunità di lavoro alle persone sulla base del loro orientamento sessuale, delle loro convinzioni politiche, del loro paese di origine e insomma di quant'altro non è contemplato dalle norme riguardanti il lavoro, almeno in un paese democratico come è ancora l'Italia.

Questo era il grandissimo Shaz Navour. Quel che si dice, si chiamava la canzone in italiano, proponeva proprio con questa canzone uno dei primi testi che abbiano avuto, siano stati supportive proprio nella questione omosessuale, anche proprio contro le discriminazioni, contro i cliché propri dell'omofobia. E Aznavour ha sempre detto di essere stato contento che questa canzone giovasse alla causa degli omosessuali, perché erano oggetto di scherno e discriminazione all'epoca. La canzone era del 1972, la notizia con cui abbiamo aperto era del 2025. Il confronto tra le due date ci informa soprattutto di una cosa, che è quello che spesso viene chiamato conservatorismo, è invece un ritorno a un sentire comune che l'evoluzione sociale aveva nel frattempo archiviato come qualcosa da consegnare al passato. Non si tratta dunque di conservare, ma di tornare indietro e di farlo per una ragione di conservazione di privilegi e supremazie. Di qui l'attualità di un tema come le discriminazioni sul lavoro, non solo della comunità LGBT, ma di tutte le categorie cosiddette deboli, perché è un punto su cui diritti umani e lotta sociale e nello stesso tempo il volto più oscuro del capitalismo, le sue degenerazioni e il mancato rispetto dei diritti umani si sovrappongono. Ed è una sovrapposizione che riempie di senso proprio la parola intersezionale, perché l'articolo 3 della Costituzione ne anticipa in modo quasi miracoloso proprio il senso, e dunque altrettanto intersezionale deve essere, anzi è di fatto, la lotta che ne deve conservare, preservare, lanciare e promuovere l'attualità, rimuovendo gli ostacoli, perché discriminazione e suprematismo non fanno altro che opporre degli ostacoli alla realizzazione piena della persona umana, pur di garantire i privilegi di altre persone umane, che però sono umane allo stesso modo, quindi i conti non tornano.

Ancora ciao a tutte e tutti e tutto, e stiamo facendo un viaggio tra i diritti LGBT e le questioni riguardanti il mondo del lavoro, non tanto una ricognizione normativa quanto un po' un volo d'angelo leggero sullo stato dell'arte in materia, e anche i brani musicali che stiamo ascoltando vengono dalla comunità queer. Questo che avete ascoltato adesso era Jumanji, è una canzone che apre l'album di Birth, ovvero Senza Fiato. Birth è una cantautrice queer che è stata per un periodo a New York, adesso è tornata in Italia. L'abbiamo intervistata anche a volume, se volete potete ascoltare il podcast del 28 aprile. C'è un'idea molto diffusa sul lavoro, che il lavoro sia un luogo neutrale, che contino solo le competenze, l'impegno, il merito, no? Si dice sempre meritocrazia. Dobbiamo chiederci se però sia così davvero per tutti. Il lavoro in realtà non è solo quello che facciamo, no? È anche un po' il modo in cui viviamo nell'ambiente di lavoro, la possibilità di essere noi stessi, di esprimerci, perché il lavoro è fatto di relazioni, varie identità che entrano a contatto fra di loro e che si collocano nell'ambito del riconoscimento reciproco, è quello che definisce lo spazio sicuro. E soprattutto in un momento come questo, in cui sono polarizzate tutte le posizioni intorno anche alla questione dei diritti, si sono esacerbate anche le incursioni di stereotipi, pregiudizi. Quindi davvero si può parlare di uguaglianza? Ecco, c'è un numero che racconta molto: 26,6%, che è la percentuale di persone LGBT che non si dichiarano sul lavoro. Rifacendoci alla vicenda del cuoco Paolo e del suo sviluppo giudiziario che ci ha fatto un po' da apertura, si potrebbe dire che le persone che non si dichiarano nel mondo del lavoro lo fanno perché non vogliono apparire, vogliono essere accettabili. Non è un fatto di riservatezza, ma è un fatto di protezione da una discriminazione possibile. E poi è un lavoro nel lavoro, perché di fatto devi controllare ogni parola, devi nascondere parti della tua vita, devi in una maniera o nell'altra fare in modo che le parti della tua vita che nascondi siano congruenti con quelle che mostri. A fronte di questo c'è invece chi sceglie di esporsi. Allora, a volte il fatto di esporsi è ininfluente sulla, o comunque molto meno influente di quanto non lo fosse un tempo, sulle possibilità di carriera e quant'altro. Molte volte si paga un prezzo, ci sono delle carriere che si rallentano, ci sono, come abbiamo visto, delle preclusioni a livello di reclutamento. E poi ci sono le persone transgender, che in particolare sono tra le più esposte. Insomma, ci sono proprio delle discriminazioni che sono solo in parte rilevabili dalle percentuali, perché sono frutto di principi culturali, di antropologia che rimane legata a dei retaggi. Riguardo a questa questione della discriminazione più sottile, no, questa discriminazione di ambito quotidiano, c'è un fenomeno che ha un nome, che è stato codificato dalla sociologia anglo-americana, ed è il passing, ovvero è il tentativo di da parte di persone non conformi di essere percepite o come eterosessuali o come cisgender. Il problema è che questo spesso non è una scelta, è una scelta obbligata, una scelta di sopravvivenza, una strategia. La Brunel University di Londra nel 2022 ha fatto proprio una ricerca in questo senso, e ha individuato nella survey, che era proprio di ambiente lavorativo, quattro forme di questo fenomeno che si chiama passing. Cioè, ci sarebbe il passing normalizzato, che diventa proprio un automatismo per la persona; il passing difensivo, che scatta nel momento in cui la persona deve proteggersi;
Un passing strategico, cioè come se la persona andasse in protezione in qualche modo per evitare la fatica emotiva che potrebbe nascere da un ambiente ostile, è un passing strumentale, che è quello che la persona LGBT pone in essere perché vuole evitare delle conseguenze, degli svantaggi possibili. Nonostante le situazioni siano diverse e nonostante le tipologie, no? Il dettaglio, la classificazione nelle quali anche la psicologia sociale ci induce, no? Siano differenti, rimane questa idea del contesto che spinge a nascondersi e i dati, se si parla di persone trans, peggiorano molto. Quindi costituisce un capitolo a parte. Verremo poi ai dati italiani, non stiamo a analizzare i dati planetari, non stiamo quindi ad analizzare le società meno evolute o una società in piena involuzione, in crudele involuzione, come può essere quella americana al riguardo. Ci concentreremo per un attimo sull'Italia, ma prima un po' di musica.

Allora, stavamo parlando di passing, cioè di visibilità, possibilità di manifestarsi sul lavoro, nell'ambiente di lavoro, quindi nell'ambiente di quotidianità lavorativa delle persone LGBT, ed eravamo proprio in quello che abbiamo definito come passing, cioè il fatto di fingere di essere qualcosa di diverso, di parzialmente diverso da ciò che si è, per essere accettabili sul lavoro, essere dunque accettati sul lavoro. Dicevamo prima, guardiamo i dati italiani, e i dati italiani ci dicono come questa idea del passing sia tutt'altro che teorica. I dati che citiamo sono dell'Istat, rilevati in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, quindi diciamo è una fonte ufficiale. Secondo questa ricerca, i dati dicono che quasi una persona trans su due subisce delle discriminazioni nella ricerca di lavoro. Il 46,4% rinuncia a candidarsi e il 40% subisce delle discriminazioni sul lavoro o ostilità quotidiana per una percentuale simile. Per questo poi molte persone decidono di adattarsi, 69,5% non parla di sé, nasconde quasi in percentuale simile, più del 55% le foto personali, e una metà modifica il proprio comportamento, l'aspetto, e c'è anche il fenomeno dell'outing, cioè quando si viene dichiarati da altre persone e non ci si dichiara che è il coming out in modo spontaneo, personale, per propria iniziativa, e quindi dicevo il 37,4% subisce dell'outing non consensuale. Tutto questo peraltro non riguarda solo le persone trans, perché sempre secondo le medesime fonti l'84,3% delle persone LGB, quindi non LGBT ma LGB, lesbiche, gay e bisessuali, è visibile parzialmente e il 61,2% non parla della propria vita privata. L'outing ha come percentuale il 30%, quindi, come dire, il rapporto costo-beneficio, quello che abbiamo chiamato passing, cioè il farsi passare per qualcosa di diverso da ciò che si è, ha dei costi, e sono dei costi notevoli. In questo periodo parliamo molto della necessità di risparmiare energia, e energia anche quella che si spende per nascondersi, ma soprattutto per nascondersi essendoci costretti. È come se una persona ti costringesse ad aprire l'acqua calda anche se non vuoi.

Bellissimo questo brano di Francamente, se potessi anche lei è stata nostra ospite, anche lì potete cercare l'intervista tra i podcast di Volume condotto da Elisa Graci e Dario Grande che saluto, e con loro abbiamo una rubrica Grandi Froci con la Graci.

Stavamo parlando di passing e c'è una cosa che effettivamente, al di là poi delle norme riguardanti segnatamente il lavoro, che possono quantomeno avere una incidenza positiva sull'ambiente culturale in cui poi il lavoro, essendo fatto di quotidianità, si esplica e condiziona in bene o in male la vita delle persone che sono socialmente inserite, ed è l'istruzione. Ora, in questo periodo proprio si sta riscontrando un rapporto più difficile fra le istituzioni di ricerca e la politica. Il rapporto sullo stato dei diritti in Italia registra, per esempio, un tentativo di ingerenza che si è verificato nel 2024 contro l'Università degli Studi di Roma 3, e che era stata colpita dagli strali delle associazioni anti-abortiste per una ricerca sull'infanzia legata alle tematiche di genere. Anche all'Università di Sassari il professor Federico Zappino è stato oggetto di attacco mediatico, di attacco politico, perché aveva inaugurato un corso universitario sulle identità di genere. Eppure, come anche ha sottolineato la rete GIFTS, cioè studi di genere intersex femministi, transfemministe e sulla sessualità, e il lavoro di ricerca deve essere privo di pressioni politico-istituzionali, deve essere libero. A fondarlo devono essere le evidenze scientifiche. Quindi la mancanza degli studi sul genere e di ricerca proprio scientifica su questi ambiti, e la ricaduta positiva che questo tipo di studi potrebbe avere sul clima culturale che si respira, si traduce poi come ricaduta negativa in una normalizzazione del linguaggio d'odio all'interno di uno spazio condiviso come lo spazio pubblico, che poi ulteriormente viene detonato, amplificato e dir poco dalla influenza dei social. Quindi è assolutamente necessario tenere costantemente monitorati i rapporti fra la formazione, la crescita della persona e il modo in cui i singoli attori sociali poi creeranno un ambiente che potrà essere più o meno accogliente per le persone che lo vivono. Bisogna, salvo che non si voglia scegliere una via massimalista, e anche quella è una possibilità, cercare di capire, di farsi capire e di mantenere il dialogo sociale vivo su delle questioni così delicate, che molto spesso passano attraverso la politica senza le cautele e la delicatezza e la sensibilità necessarie.

E a questo punto è normale chiedersi se ci sia una tutela giuridica specifica per i lavoratori LGBT, a parte che appunto una competenza specifica in materia è accessibile sia da parte di attivisti, singoli, penso anche a grandi divulgatori come può essere l'avvocata Katie Latorre o su un piano diverso alla rete Lanford. Ma naturalmente noi abbiamo un sistema giuridico più che delle norme che tutelino i lavoratori specificatamente, c'è un sistema che ovviamente si basa su una Costituzione che davvero non perde colpi, c'è uno statuto dei lavoratori, poi ci sono le norme specifiche come il decreto legislativo 216/2003 che recepisce la direttiva 2078 della Comunità Europea, però il punto è che in questo caso, come in altri, l'esercizio del diritto dipende dalla volontà di fruire di un diritto da parte di chi deve denunciare, e se non lo fa, e la percentuale ammonta a oltre il 70%, non lo fa per paura, non lo fa per sfiducia, non lo fa perché, per esempio, come dice Liberi Uguali, il 93% delle aziende ha delle policy inclusive, però poi solo il 35% ha degli strumenti concreti per persone trans. Quindi non è tanto l'idea vincente quella di scrivere delle norme, a parte il fatto che appunto mancano in molti casi, oppure delle norme che tutelano la persona, come poteva essere il DDL Zan, vengono affossate, ma creare una cultura che supporti il lavoratore laddove il danno si crea, cioè spesso nel sommerso.

E quindi cosa serve davvero? Noi non siamo convinti, per esempio, che possa essere una strada quella dei gay conservatori, per esempio, che adesso trovano persino delle bandiere, no? Con le quali sfilare, perché comunque una politica sociale è alla base della fruizione reale dei diritti. Dunque serve da un lato passare a una cultura del rispetto della persona, della piena realizzazione della persona e delle possibilità, e fare in modo che i diritti siano realmente accessibili, cioè che sia questo alla base di qualunque politica reale. Quello che noi speriamo possa accadere è che il lavoro non sia per le persone LGBT una griglia all'interno della quale potersi solo adattare, ma ambiente in cui essere se stessi in modo tale che scegliere tra autenticità e sicurezza, autenticità e piena realizzazione di sé non sia l'effetto di una gabbia che ci viene posta dall'altro e dall'alto. Buon 1° maggio. Ciao da Piergiorgio Pardo.

Ciao ad ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare, io sono Niccolò Vecchia e per la prossima ora, fino alle 18.30, vi terrò compagnia con uno speciale dedicato a un cantautore irlandese che seguiamo da molti anni e che si chiama Glen Hansard. Lo ospitiamo e ascoltiamo la sua musica dall'inizio della sua carriera solista, prima della quale però ci sono state anche l'esperienza con i Frames, la sua band storica, e molti dei musicisti che facevano parte di quel gruppo ancora lo accompagnano oggi, ma c'è stato anche il duo chiamato Swell Season, formato insieme alla musicista ceca Markéta Erglova, con cui ha anche conquistato un Oscar per la migliore canzone originale per il brano Falling Slowly. Ha poi pubblicato diversi album solisti e l'ultimo progetto discografico di Glen Hansard è un disco dal vivo, un disco doppio ma che uscirà in due volumi a diversi mesi l'uno dall'altro. Da pochi giorni è stato pubblicato infatti il volume 1 per un live registrato a Berlino in due serate consecutive. Come normale per un live, le scalette di queste due serate attraversano un po' tutto il repertorio di Glen Hansard, che in qualche modo ha voluto anche incidere questi due concerti per proporre al proprio pubblico, se non una vera e propria retrospettiva della sua carriera, almeno uno sguardo al proprio passato. Oltre a questo, Hansard ha anche da poco annunciato 4 concerti che terrà in Italia a dicembre, dall'11 al 16 dicembre, toccando Parma, Perugia, Roma e Pesaro. Chiacchierare con Glen Hansard è sempre interessante perché è un artista profondo, intelligente, generoso nel raccontarsi e nello spiegare le proprie ispirazioni. È successo anche questa volta e vi propongo questa intervista che sarà accompagnata da alcune delle canzoni del volume 1 di questo disco live intitolato Don't Settle. E iniziamo proprio da una di queste canzoni, registrata dal vivo a Berlino. Si intitola My Little Ruin.

0: Bentornato a Glenn Hansard sulle frequenze di Radio Popolare. L'occasione per averti di nuovo come nostro ospite viene dalla pubblicazione di un tuo nuovo disco che si chiama Don't Settle, Transmissions East and West. Un disco live registrato in due serate a Berlino, di cui da pochi giorni è uscito il volume 1, mentre tra qualche mese uscirà il secondo. È un live che viene in qualche modo presentato come una retrospettiva della tua carriera, ma interpretata all'interno di un concerto. Ci racconti com'è nata questa idea?
1: Yeah, it was kind of it was just a fun idea to try capture the songs in raw form, meaning like unedited, unfiltered, to try do it in front of a real audience. You know, I remember hearing that Bob Dylan recorded.
0: È stata semplicemente un'idea divertente, provare a catturare le canzoni in una forma grezza, non editata, non filtrata, e farlo davanti a un pubblico vero. Mi ricordo di aver letto anni fa che Bob Dylan registrò Another Side of Bob Dylan davanti a una ventina di amici. Quella cosa mi è sempre rimasta in testa. Se hai delle persone in studio, sicuramente questo ha un impatto sulla registrazione, perché ti porta a suonare in modo diverso, ad abitare la canzone in modo diverso. Quindi l'idea molto semplice era proprio questa: fare tutto davanti a un pubblico, circondato da persone, circondato da amici, e vedere cosa succedeva. Non ci siamo messi troppo a pressione, abbiamo pensato, facciamolo, filmiamolo. E se viene bene, se funziona, ottimo. Se non funziona, beh, chi non risica non rosica.
1: And so this was the very simple idea of doing this in front of an audience surrounded by people, surrounded by friends, and to see what happened. And we didn't put too much pressure on it. We sort of thought, well, let's do it, let's film it, and if it looks good and if it works out, that's great, and if it doesn't, you know, nothing ventured, nothing gained.
0: Ci dici qualcosa della band che hai scelto per questo disco? Negli ultimi anni hai lavorato con musicisti diversi, costruendo suoni differenti nei tuoi vari dischi. Che scelte hai fatto in questo caso?
1: Well, I mean, the beauty of kind of being solo is that you get to do things whatever way you feel like doing them in the day, you know, so the musicians that I've used on this recording have been the touring band I've been with for.
0: La bellezza del lavorare da solo è che puoi fare le cose come ti va di farle in quel momento. I musicisti che ho usato per questa registrazione sono la band con cui sono in tour da almeno 10 anni. E poi alcuni membri dei Frames, con cui suono da 30 anni. Quindi è stata, diciamo, la mia band più familiare. Joe, ad esempio, ha fatto parte di tutte le band in cui ho suonato. È stato bellissimo andare a fare questo lavoro con le persone che conosco, di cui mi fido di più, perché significa anche che quando siamo sul palco insieme non dobbiamo pensare troppo. Ci guardiamo e in qualche modo sappiamo già cosa pensa l'altro. È una cosa preziosa che si costruisce solo dopo molti anni in cui suoni con degli amici. Sviluppi una specie di telepatia quasi.
1: It's a very precious thing that only builds up after many years of playing music with friends, that you develop this kind of almost telepathy.

0: Glenn Hansard, oggi ospite delle frequenze di Radio Popolare. Mi incuriosisce il modo in cui hai affrontato la sfida di rivisitare canzoni che vengono da epoche molto diverse della tua carriera. Hai cercato un suono che tenesse insieme tutto questo repertorio?
1: You know, not really at all, to be honest with you. I just wrote a set list. I treated it like it was a concert. It was my birthday and we were in Berlin and we were doing two nights and we were going to record it and film it. But I didn't give it too much thought. I think if I did.
0: Sinceramente, per nulla. Ho semplicemente scritto una scaletta. L'ho trattato come se fosse un concerto. Era il mio compleanno, eravamo a Berlino, dovevamo fare due serate, registrarle e filmarle. Ma non ci ho pensato troppo. Credo che se ci avessi pensato di più, avrei messo dentro anche canzoni come Falling Slowly. L'avrei probabilmente trattato come una retrospettiva, come una specie di greatest hits dal vivo. Ma in realtà io non ho hit. Ho dei dischi e quindi ho semplicemente trattato il tutto come un concerto. Quella sera abbiamo anche improvvisato molto, non avevamo provato tanto. Siamo entrati, abbiamo usato l'energia del pubblico in sala e abbiamo suonato due concerti. Poi più avanti ho riascoltato le due serate, di volta in volta abbiamo scelto la versione che suonava meglio. Davvero, sinceramente, non ci abbiamo messo troppo pensiero. È stata un'esperienza affascinante. Era soltanto un concerto.
1: We just kind of edited whichever song sounded the best. And we really didn't put too much thought into it, to be honest with you, Niccolò. It was a fascinating experience. It was just a gig.
0: È molto interessante come la spieghi, perché questo chiarisce un dubbio. L'impressione che si ricavava, anche dal modo in cui sono stati presentati i primi singoli usciti, era che questo live fosse pensato proprio come un best of dal vivo. Vorrei però tornare ancora a quelle due serate e alla scaletta che hai preparato. È stato in qualche modo diverso rispetto allo scrivere una scaletta per un altro tuo concerto qualsiasi?
1: So I looked at it, I thought about it, and I thought, well, you know, you always want to play the songs that are moving you. You always want to play the songs that you can enjoy, that you can really enjoy the most. And when you pick the right songs.
0: Allora, ho ragionato così. Vuoi sempre suonare le canzoni che ti emozionano di più in quel momento, le canzoni che riesci davvero a goderti, e quando scegli le canzoni giuste per una scaletta, per qualsiasi scaletta, sono le canzoni stesse che cominciano a cantarti. Quindi, in pratica, ho scelto le canzoni a cui avrei davvero voluto poter dare una seconda possibilità in studio. Per esempio, Don't Settle, quando l'ho registrata per This Wild Willing, era praticamente un demo. Se ascolti quella registrazione ti accorgi che la canzone non è ancora del tutto formata, e poi un'altra come Down on Our Knees. Anche lì la registrazione l'avevo fatta in Italia e ne ero contento, però non avevo la sensazione che ne avessimo davvero catturato l'essenza, perché le canzoni si sviluppano man mano che le suoni dal vivo. Una volta che cominci a portare un brano in concerto, prende un'altra vita, diventa più solido, magari anche più spigoloso. Quindi ero felice di avere l'occasione di rimettere mano ad alcune di queste canzoni che avevo già registrato e di ritrovarle in un contesto forse più rock and roll, più disinvolto, più rilassato. Per me era una cosa molto importante e sono contento per le canzoni stesse. L'idea era proprio questa: come posso rimettere in cornice questa canzone? Il mio manager dell'epoca aveva ascoltato un nostro concerto in Olanda e mi disse: ho adorato il concerto che avete fatto. Però poi ho costruito una playlist su Spotify con la stessa scaletta, prendendo le versioni dai dischi. E devo dire che mi ha colpito un po' meno. Le canzoni sono belle, suonano bene anche in studio, ma non hanno l'energia che avete dal vivo. E allora ci siamo detti: perché non mettiamo insieme una registrazione in cui queste canzoni possano vivere davvero in una dimensione live? È stata lì che è nata l'idea del disco. Abbiamo deciso di farlo al Funkhaus di Berlino per via della forma circolare della sala e anche perché ha uno studio adiacente, quindi potevamo registrare tutto come si deve. Ho guardato la scaletta e ho pensato: d'accordo, un paio di canzoni dei Frames, un paio degli Swell Season e per il resto pezzi della mia carriera solista. Quindi ho scelto Fitzcarraldo e Revelate dei Frames, ho scelto One of Us Must Lose, che è un mio brano, ho scelto When Your Mind's Made Up dalla colonna sonora di Once, perché quel pezzo l'ho suonato tantissimo e mi piace suonarlo ancora, quindi mi sembrava naturale che fosse anche su questo disco. Ma davvero l'ho trattato come un concerto e basta.
1: A couple of songs from the Swell Season and then the rest of it will just be songs from my career. So I picked Fitzcarraldo and Revelate from the Frames. I picked One of Us Must Lose. Actually, I think that's from my record. I picked Minds Made Up from the One soundtrack. That's it, because I play that song a lot. I love playing that song. So it felt like a natural song to have on that record. But I really just treated it like a gig.

0: Senti. Glenn Hansard oggi è ospite dei microfoni di Radio Popolare. Continuiamo a chiacchierare con te di questo disco e di quei due concerti che hanno dato origine a queste registrazioni. Sul palco, in quei momenti, era effettivamente soltanto un concerto, oppure il pensiero che stavate registrando per un disco ti si insinuava ogni tanto in testa?
1: Yeah, it was sneaking in my head for sure. But thankfully it didn't get in the way. Thankfully it didn't spoil the experience for me. I was able to forget.
0: Sì, ogni tanto mi arrivava in testa, è vero, ma per fortuna non si è messo in mezzo, non ha rovinato l'esperienza, sono riuscito a dimenticarmene. Del resto noi registriamo ogni sera, tutte le volte che suoniamo registriamo. Non lo facciamo per pubblicare, lo facciamo solo per avere quella registrazione perché resti documentata. Abbiamo l'attrezzatura, possiamo farlo e quindi lo facciamo. Ma in quelle due serate ci siamo proprio divertiti. Sono riuscito a lasciarmi andare e a godermi semplicemente l'atmosfera della serata. Ci sono stati alcuni errori, le canzoni avevano degli errori, o li abbiamo lasciati lì come erano, o abbiamo deciso di non usare quella canzone perché c'era un errore troppo grosso. È stata, insomma, una situazione a bassa pressione.
1: We either left the mistakes there, or we decided not to use that song because there was a big mistake in it. So it was a kind of a low pressure situation.
0: Dal vivo, nel rapporto col pubblico, cerchi sempre un certo calore, una vicinanza con chi viene ad ascoltarti. Ti ricordi qualcosa delle interazioni con il pubblico in quelle due serate?
1: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking.
0: Sono stato molto fortunato nella mia carriera ad avere un buon rapporto con il pubblico. Forse dipende semplicemente dal fatto di essere rilassato e di parlare apertamente con la gente. O forse è il tipo di persone che la mia musica attira, non lo so. Però con il pubblico ho sempre avuto un rapporto facile. La gente si stava divertendo, qualcuno ballava, qualcuno se ne stava seduto a sorridere perché il nostro concerto è piuttosto dinamico. A volte cantiamo canzoni molto, molto silenziose che richiedono al pubblico di prestare davvero attenzione e poi altre volte siamo lì che tiriamo davvero fuori il rock e le persone possono alzarsi, ballare se ne hanno voglia. Penso che negli anni ci siamo costruiti un pubblico capace di seguirci in tutte le direzioni e di questo sono molto grato e quel concerto ne è stato un grande esempio.
1: People can get up and have a little bit of a boogie if they want. So, you know, I think we've kind of, over the years, we've developed an audience that can go in every direction that we go with us. And that's I'm very grateful for that. And this gig was a great example of that.
0: Hai appena annunciato qualche data in Italia per il mese di dicembre. L'Italia è un paese che ti ama, che ti accoglie sempre con grande affetto. Sai già che tipo di tour sarà? Sarà legato a questo disco dal vivo, a qualcosa di diverso?
1: You know, I haven't thought about it yet. And that's kind of how I like to approach anything.
0: Sai, non ci ho ancora pensato ed è esattamente il modo in cui mi piace affrontare cose di questo tipo. È un piccolo tour italiano, mi pare 4 date, no? Magari vengo da solo, magari vengo solo con una chitarra elettrica, un pianoforte, oppure magari vengo con il mio amico Piero Perelli dalla Toscana, magari con lui, o magari con lui e con Joe, o magari con tutta la band. Davvero non lo so ancora.
1: From Tuscany, I might come with him and Joe. I might come with the whole band. I really don't know yet.

0: Glenn Hansard, oggi ospite dei microfoni di Radio Popolare, ricordo che quando uscì This Wild Willing, in un'intervista mi parlasti della volontà che avevi di cambiare qualcosa nei suoni, di trovare nuove ispirazioni, registrando a Parigi con persone nuove. Cosa ti passa per la testa in questo particolare momento della tua vita creativa? Stai lavorando a qualche nuovo progetto? Stai cercando qualcosa che non abbiamo ancora mai sentito da te?
1: Yeah, I mean, I'm always looking, I'm always hoping and hoping to sort of find a new way into a song or a new way into an idea, because that's what's exciting. Being an artist is, because there's being a performer and then there's being an artist and playing.
0: Sì, sto sempre cercando, sto sempre sperando di trovare una nuova porta d'accesso a una canzone, una nuova porta d'accesso a un'idea, perché è proprio questo che ti emoziona. Una cosa è essere un performer, un'altra è essere un artista. Io adoro suonare nei concerti, mi sento molto a mio agio in quel ruolo, mi sento a mio agio in tour, dove mi sento un po' meno a mio agio e nella mia parte creativa, nel fare i dischi, nel trovare nuove porte d'accesso a nuove canzoni. È una sfida continua, una cosa in cui voglio costantemente migliorare. Mi piacerebbe scrivere 10 canzoni belle prima di morire. Sarebbe una bella vita per un artista, no? Avere scritto 10 pezzi decenti. Ho appena finito un progetto nuovo. Sono andato a Filadelfia alla fine dell'anno scorso e ho fatto delle registrazioni anche all'inizio di quest'anno con Charlie Hall dei War on Drugs. Abbiamo passato una settimana in studio e poi abbiamo invitato qualche amico, abbiamo coinvolto ad esempio Nels Klein dei Wilco, ci siamo chiusi in studio e abbiamo provato alcune idee che avevo e credo che quel disco, perché credo proprio che sia un disco, che possa essere un album, ma vedremo quando sarà mixato, insomma credo che possa essere il prossimo progetto in uscita.
1: We invited some friends, we brought Nels Klein from Wilco and We just basically got into a studio when we tried out some ideas that I had, and I think that record, I think it's a record. I think it may be an album, and we'll have to see when it's mixed. And but I think that might be the next record that comes out.
0: Questa è una domanda non sulla tua musica, ma su di te come musicista che in questi anni ha rappresentato un po' ovunque l'Irlanda, e la scena musicale irlandese è da sempre vibrante. In questo momento particolare sta uscendo davvero tanta musica nuova interessante. Evitando di parlare proprio di nomi più famosi, insomma, i Fontaines D.C., lasciamoli da parte. In queste settimane a noi è capitato ad esempio di mandare in onda gli Ye Vagabonds oppure i Cardinals e ancora altri. Ci sono artisti nuovi che piacciono a te in particolare, che magari noi non conosciamo, che dovremmo scoprire?
1: Well, I mean, I love Ye Vagabonds, but they've been going for a long time, but it's great to see them having this beautiful moment that they're in. There is a lot of great music. I mean, it depends really on what your personal taste is. There's a guy I love called Junior Brother.
0: Beh, io gli Vagabonds li adoro, sono in giro già da molto tempo, ma è bellissimo vederli vivere il momento speciale che stanno attraversando. C'è davvero tanta bella musica in giro in Irlanda, poi dipende molto dai gusti di ciascuno. C'è un musicista che amo molto, si chiama Junior Brother, è un tipo piuttosto particolare. Se ti piacciono gli Incredible String Band o i Doctor Strangely Strange, lui sta più o meno in quella categoria, una specie di freak folk. Lo amo. E poi adoro Liz O'Neill, ovviamente, una songwriter incredibile, è un'artista bravissima. Anche lei è in attività da molto tempo. E poi ci sono, sì, parecchie band giovani che stanno emergendo e di cui in pratica però io non so nulla per due motivi. Il primo è che adesso sono padre e quindi ho tante cose da fare, e il secondo è che viaggio moltissimo, quindi non sto seguendo da vicino quello che succede in Irlanda dal punto di vista musicale, però si percepisce sicuramente che sta arrivando un'enorme quantità di energia nuova e questa cosa ovviamente l'applaudo.
1: So with music, so I'm not paying as much attention to what's going on in Ireland, but it certainly feels like there's a huge amount of new energy coming through, and I applaud it, of course.
0: Ho ancora un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Stiamo vivendo tempi difficili, tesi, un po' in tutto il mondo, e spesso le persone guardano agli artisti in questi momenti perché in qualche modo dicano qualcosa o interpretino quantomeno queste tensioni attraverso la loro arte. È una cosa che è sempre accaduta nelle società umane, ma oggi è resa ancora più complicata perché tutto quello che un artista dice viene moltiplicato dai social network. Come vivi questo aspetto della tua immagine pubblica? Ci sono temi su cui senti il bisogno di esprimerti?
1: Yeah, I mean, it's a good question. I mean, we were just in America and we just did, you know, 2 weeks touring around, and because a lot of the audience that came to our music came through once. the movie. And it meant that our audience is neither liberal nor Republican, or a Democrat nor Republican, they're both.
0: Sì, è una bella domanda. Eravamo in America proprio in questi giorni, abbiamo fatto 2 settimane di tour e siccome buona parte del nostro pubblico è arrivato alla nostra musica attraverso Once, il film, questo fa sì che il nostro pubblico non sia né solo democratico né solo repubblicano, è composto da entrambe le anime. È una sorta di spaccato trasversale. Quindi, quando suono in America e quando comunico dal palco, sono molto consapevole del fatto che tra il pubblico ci sono persone con visioni politiche e atteggiamenti molto diversi tra loro. E credo che il modo migliore per rispettare il proprio pubblico sia essere chiari su ciò in cui si crede. Ma allo stesso tempo è diventato così facile attaccare le persone. C'è una tale divisione prodotta dai social media. Ovunque guardi, le persone vogliono che tu prenda una posizione su qualcosa. E in un'epoca di divisione così profonda, io sento che il compito dell'artista sia provare a unire. Per questo tendo a parlare un po' meno delle mie opinioni, diciamo, sulla politica, cose simili. E non perché ne abbia paura, ma perché ce n'è semplicemente troppa in giro. Mi sto invece concentrando di più sulla comunità, su questa idea di parlare di... C'è una bellissima parola in gaelico, meithal. Significa in pratica proprio questo: se ti brucia la casa, la comunità arriva e ti aiuta a ricostruirla. L'idea che siamo delle comunità, delle piccole comunità. E quello da cui voglio allontanarmi è la frattura. Quello da cui voglio allontanarmi il più possibile è questa idea di divisione, polarizzazione del tuo pubblico, ma anche nella tua famiglia e nella tua testa. Io penso all'unità, e se in questo momento un artista può offrire qualcosa, quello che deve offrire è empatia, compassione e unità anziché divisione. Questo, a essere sincero con te, è più o meno il mio focus, e forse suona un po' codardo, come a dire non sto prendendo posizione per questa cosa o per quell'altra. Personalmente io prendo posizione su moltissime cose, ma non sento necessariamente il bisogno di martellare il mio pubblico con le mie opinioni politiche.
1: I think unity, and if an artist can offer anything right now, I think it's what they need to offer is empathy and compassion and unity rather than division. So that's kind of my focus, if I'm honest with you, Niccolò. And it sounds a little bit cowardly, maybe a little bit cowardly, or a little bit, you know, like I'm not taking a stand for this or that. I personally take a stand for a lot of stuff, but I don't necessarily feel the need to beat my audience over the head with my opinions about politics.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

0: Allora, come se già non ce ne fosse abbastanza di questa trasmissione, pure il 1° maggio, almeno l'anno scorso ce l'erano saltata. Adesso non so, la prossima volta ci sarà musica leggerissima natalizia, musica leggerissima ferragostana. Fossi in voi scriverei delle missive, delle epistole, chiari di vibranti proteste alla direzione. Ma visto che o questa roba delle pistole di vibranti proteste non la fate, oppure le fate ma non vi cagano, questa è musica travagliatissima, musica leggerissima del 1° di maggio, che comincia così.
1: Junior 3, New Generation Rhythm, Grizzly Production.

No, ma che 20 anni sta canzone quasi? No, 20 no, 15 tutti però. È sempre attualissima, eh? Big up per i Junior Sprea. Io spero con cui si apre questa puntata speciale di musica leggerissima, speciale primo di maggio. Allora, diamo delle indicazioni. Innanzitutto state ascoltando Radio Popolare, ben trovati. Avremo 44 minuti circa di musica per chi ha voglia di alzare la testa e ricordare a se stesso e agli altri il significato della festa dei lavoratori. Buon. Allora, innanzitutto, siamo in registrata, non vi leggo, e vabbè. Siamo in registrata, per cui la consueta rubrica notizie superflue a te la bisogna ci sarà, ma all'interno della puntata, non in apertura come al solito. La musica, durante la settimana appena trascorsa, sul muro di Facebook di Musica Leggerissima c'era un sondaggio dove potevate proporre o votare le canzoni che avessero a che vedere con i temi legati al primo maggio, alla festa dei lavoratori e ai diritti dei lavoratori. Ecco, le canzoni presenti nel sondaggio faranno metà scaletta. L'altra metà della scaletta saranno canzoni che ho scelto io e che contengono la parola work. Hanno a che vedere con la tematica del primo maggio? Probabilmente no. Per cui fa niente, che tutte le robe, anche perché dobbiamo stare leggerissimi, no? Le rubriche, oh, sai chi c'è in tour in questo momento? Saranno dedicate al primo maggio di Taranto e al primo maggio di Roma, ovviamente con un occhio particolare alla palinsesto di oggi di Radio Popolare. Ho detto tutto? Credo di no. Prossimo pezzo si intitola, guarda un po', Work. Jumpstone.

scritta dai gang, in questo caso interpretata dagli Statuto con i gang stessi. Musica liberissima del primo maggio. Allora, come tutte le puntate registrate, ecco la rubrica Notizie superflue a te la bisogna, speciale primo maggio. La rubrica che vi dà delle nozioni di cui potreste fare a meno, che però ogni tanto possono servire. Dai, non è che tutte le volte devo spiegare la stessa, va bene, si capisce. Allora, noi partiamo, curiosità sul primo maggio, notizie superflue, però solo quelle non negative, non quelle tragiche, ok? Allora, notizia superflua numero uno sul primo maggio. Negli Stati Uniti non si festeggia il primo maggio. Nonostante il primo maggio affondi le sue radici proprio negli USA, con le celebrazioni legate alle rivendicazioni per le 8 ore lavorative e i tragici eventi di Chicago 1886, per timore che il primo maggio potesse diventare un'occasione di celebrazione dei movimenti socialisti anarchici, nel 1894 il presidente Grover Cleveland, di cui non ho mai sentito nominare, spostò il Labor Day al 1 settembre. È l'unico paese al mondo dove non lo festeggiano il 1 maggio, pensa. La risposta della Chiesa al 1 maggio nel 1955, in un contesto di forti tensioni ideologiche tra cattolici e movimenti socialisti e comunisti, Papa Pio XII decise di dare una nuova interpretazione religiosa al 1 maggio e istituì così la festività di San Giuseppe Lavoratore al 1 maggio. In modo di dire, si sovrappongono, il mio è il preferito. Il primo francobollo del mondo fu emesso il 1 maggio. Questa è bella, questa te la puoi giocare sia quando parli del 1 maggio che quando parli di francobolli. Ma sai, all'aperitivo, cioè i silenzi imbarazzati, privi di contenuti, che riesci a rompere con una cagata del genere. Ah, ma sai, è il 1 maggio. Il famoso slogan 8 ore di lavoro, 8 ore di svago e 8 ore per dormire arriva dall'Australia. Era la rubrica Notizie superflue, semi superflue, a te la bisogna, per questa puntata di musica leggerissima che, come detto, alterna canzoni che avete deciso voi dal sondaggio di questi giorni a canzoni che scelgo io e che hanno semplicemente la parola work nel titolo. Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

0: Sì, così è facile fare bella figura. Beh, a me piaceva anche quella prima di Rihanna. Remix, work, work, work, work, work. Certo, metti Nina Simone. Così è facile. Musica leggerissima speciale, primo maggio, ma volevo rendervi edotti sulle trasmissioni speciali che hanno un senso in questa giornata qui sulle frequenze di Radio Popolare. Subito dopo di noi ci sarà lo speciale primo maggio Africa a cura di Sara Milanese, seguito da speciale lavoro e diritti LGBTQ+ a cura di Pier Giorgio Pardo. Dopo il GR in breve delle 3:30 per un paio d'ore in diretta speciale Mayday più Taranto, il primo maggio di Taranto a cura di Claudio Agostoni. Per il resto tendenzialmente il palinsesto del festivo di Radio Popolare. Prossima cosa è di Caparezza, non è proprio leggerissimo questo pezzo, ma è molto più bello che pesante.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Azione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
1: Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono le 7 di sabato 2 maggio, io sono Matteo Villaci e questa è l'apertura di Radio Popolare.

Clear Soul, Life Will Be, ad aprire questa giornata, aprire questo weekend ufficialmente, anche se ieri era il primo maggio, venerdì primo maggio, quindi giorno perfetto per creare ponte. Buongiorno nuovamente cari ascoltatori, buongiorno nuovamente care ascoltatrici, siete tra quelli che ci ascoltano avendoci portato via, siete tra quelli che il ponte del ponte hanno approfittato, siete tra chi invece magari ieri ha lavorato, magari lavora questo weekend, siete tra quelli che sono rimasti perché volevano rimanere in città o comunque in qualche modo a casa loro. Noi siamo qua anche stamattina. Cosa fate svegli voi alle 7:04 di questo sabato 2 maggio? 331-6214-013 il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it invece la mail per raccontarcelo se volete, per raccontarci cosa magari avete in progetto di fare in questa mattina, in questa giornata, magari anche nella giornata di domani, per condividere anche magari qualche progetto, qualche idea con chi ancora non ne ha. La scansione della mattinata è, almeno di questa apertura, è la solita scansione dell'apertura del sabato, quindi una mezz'ora insieme, la prima edizione del GR, quella breve delle 7:30 e poi un'altra ora a condividere musica, un po', se volete, di vostri messaggi e chiacchiere, ma poche. Prometto, pochissime chiacchiere. Ricominciamo allora con la musica. Questa è Samara Joy e la sua Everything Happens to Me.

Poverina, capitano tutte a lei. Samara Joy, 7 e 8 minuti, un po' di messaggi che arrivano, un po' di vostre mattinate. C'è chi, come l'ascoltatore, che non si firma, ci scrive: sta andando a scalare il Monte Barro da Galbiate, buona scalata. E poi c'è Silvia, la sciatica, ecco cosa ci faccio sveglia. Buona giornata lo stesso, buona giornata anche a te. Silvia, c'è chi aveva sonno, ma il diavolo in lei l'ha costretta ad alzarsi alle 6. Rossella, è così, bisogna scendere a patti con il diavolo che si porta dentro. Un saluto anche a Valentina, che dice: nessun ponte, nessun weekend lungo, già sveglia per andare al lavoro al supermercato ieri, oggi e domani. E ieri supermercato pieno con le persone che ti auguravano buona festa del lavoro. Adesso vorrei descrivervi l'emoticon della faccia arrabbiata di Valentina, che posso capire, alla quale va tutta la mia solidarietà. Un saluto poi a Matteo, che era un po' che non scrivevi, perché lo riconosco perché inizia i messaggi con ciao omonimo, che oggi ci saluta, perché vi rivolgo il saluto, perché il messaggio inizia con un saluto a tutti i compagni di RP da Montoso, zona Valpellice. Oggi giro in mountain bike e domani escursione nella valle degli invincibili valdesi. Che bello, quindi ci sono un po' di monti oggi nei vostri messaggi. Noi torniamo alla musica, questa è la descrizione di un attimo di Romancino.

La descrizione di un attimo, Tiro Mancino, 7 e 14 minuti. Dicevamo che c'è della montagna nei vostri messaggi e nei vostri weekend, in alcuni casi lunghi, non in tutti i casi, abbiamo visto. C'è chi ha lavorato ieri, lavora oggi, lavorerà pure domani, tra l'altro. Eccolo qua, uno di quelli. C'è invece anche dell'insonnia, perché se qualcuno non dormiva per la sciatica, c'è anche chi come Alba ci scrive: io non riesco a dormire dalle 2:30, un dolore pazzesco a un pollice. In teoria, immagino giornata di oggi, gita su Elli, nuraghe, cattedrale, agriturismo, eccetera, quindi Sardegna, però in teoria a questo punto, se vuoi far seguire la pratica, o potentissimi caffè, oppure devi riuscire a recuperare un paio d'ore di sonno da qualche parte, devi riuscire a limitare quel dolore al pollice. Però mi rendo conto che probabilmente mi starai lanciando delle maledizioni, perché dici: ma che cacchio credi che non ci abbia provato dalle 2:30 che sono sveglia questo dolore? Quindi ti auguro vivamente che tu possa trovare il modo di farlo rientrare o di limitarlo e riposare un pochino, se no appunto moltissime dosi di caffè se vuoi salvare la gita. 7:16 minuti, 74, 75.

The Connells. Un saluto a Giovanni che scrive: quasi finito il mio solito allenamento, adesso sveglio la famiglia e si parte per Cervia al Festival Internazionale degli Aquiloni, di cui abbiamo parlato tra l'altro, Giovanni, settimana scorsa su The DOS, proprio con chi questo festival lo ha organizzato, lo organizza dal 1981, una roba bellissima tra l'altro. Dice: intanto ascolto 74-75 e assaporo le sensazioni di quando ero ragazzo, fine anni 90. Sai una cosa stupefacente, Giovanni? Tutte le volte che passo sto pezzo mi stupisco, anch'io lo collego alla fine degli anni 90, questo pezzo è del 93. È una cosa che ogni volta dico: ah, 93, urca, bene. Saluto Davide che ci manda una bellissima foto di una chiesa in mezzo al verde, dice, per la cattedrale sarda in primavera vale tutto. E poi saluto anche Jacopo che ci saluta da Ancona, dice: il piccolo Yuri, giusto 7 mesi, ha fatto iniziare già da un po' la giornata alla mamma Silvia, che ora prova a dormire, recupera un po', colazione e poi parchetto per noi due, insomma. Un abbraccio Jacopo, un abbraccio al piccolo Yuri, un abbraccio anche alla mamma che proverà a recuperare un po' di sonno, situazione che capisco bene. Ora i miei dinanni hanno 5 anni, ma è una fase che ho ancora abbastanza fresca nella memoria, quella del distribuire il sonno un po' dove capita, andare a recuperarlo negli angoli della giornata e supportarsi a vicenda a livello genitoriale, proprio per andare a recuperare quello che diventa un bisogno primario, che prima pensavi di poter gestire, no, in una vita precedente. Ora è un po' diverso, ora devi adattare a questa piccola creatura. E vabbè, funziona così, Jacopo, tieni duro che crescerà anche Yuri. Questa è Marechia Nugenea.

0: Nugene Amarecchia è subito la tonsera, è subito quella, è subito mare. Beato chi in questo weekend lungo, intanto beato chi ce l'ha il weekend lungo e poi beato chi ci ha potuto andare al mare. E a proposito di mare, un saluto a Nicoletta Fasani che scrive: oggi come ieri lavoro, spesso gli artigiani autonomi non è che possano fermarsi, anche se talvolta è il segreto per ripartire. La cosa positiva è che sono a Sestri Levante, in negozio ma al mare. Fa una bella differenza, Nicoletta, anche perché adesso giornate lunghe, io non so che ora tu chiude il negozio, però magari una bella passeggiata la sera al tramonto sul mare, bello, questa stagione secondo me è bellissimo. Un saluto anche a Carmela che invece ci manda la foto dell'alba da casa sua con i tetti davanti, bello, molto bello, a modo suo. Un saluto anche a Luz che ci segnala come sempre che in realtà la settimanale manifestazione per la Palestina si faceva ieri, il 1° maggio. Oggi e domani, come tutti i giorni, ci si incontra alle 18 in Piazza Duomo con le bandiere e con i cartelli. Tra le varie cose da denunciare ci sono anche gli attacchi alle barche della flottiglia, dicevo, personalmente in partenza per arrampicare con gli amici in Val d'Ossola. Saluti da Luz, saluti a te Luz, che torni a portare un po' di montagna in questa conduzione di apertura di questo sabato 2 maggio, che si prende una piccola pausa di respiro perché arriva il GR delle 7:30, la prima edizione di questa mattina, quella breve, poi torniamo, abbiamo un'altra ora da passare insieme, quindi state lì.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Popolare Network.

0: 7:30 minuti, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
1: Il Pentagono statunitense ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania che saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre annullato un piano elaborato durante l'amministrazione Biden per il dispiegamento in Europa di un'unità di artiglieria dotata di missili. Secondo funzionari della difesa, queste mosse riporteranno le forze statunitensi in Europa al livello del 2022, prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato che il ritiro sarà completato nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio arriva dopo che Trump aveva minacciato di ridurre il numero di truppe in Germania e in altri paesi, inclusa l'Italia, e aveva criticato il cancelliere tedesco Merz, che aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti.
0: E Washington e Bruxelles sono di nuovo ai ferri corti anche sul fronte commerciale, dopo che Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di non rispettare gli accordi firmati precedentemente e ha annunciato l'aumento dei dazi per le auto europee al 25%. Netta la replica delle istituzioni europee, la Commissione Commercio dell'Europarlamento lo ha definito un piano inaccettabile e ha bollato gli Stati Uniti come partner inaffidabili. Con questo gesto Trump vuole punire i paesi europei anche per il loro mancato sostegno al conflitto in Iran.
1: Intanto l'Iran ha presentato una nuova proposta di accordo per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, ma Donald Trump si è detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani, mostrando quindi un passo indietro di Teheran, che prima chiedeva la rimozione del blocco come precondizione per l'avvio dei negoziati. La proposta prevede inoltre il confronto sul dossier nucleare iraniano in cambio di un allentamento delle sanzioni. L'Iran anche ha detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan la prossima settimana. Trump per il momento ha parlato solo di colloqui telefonici, ma ha aggiunto che non stanno portando a nulla, e poi, rispondendo a una domanda su potenziali nuovi attacchi, ha detto: perché dovrei dirvelo.
0: 1 maggio, la festa dei lavoratori che si è celebrata ieri in Italia, è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica e di rivendicazioni. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco ma divisi sull'ultimo provvedimento del governo Meloni, criticato dalla CGIL perché destina 960 milioni alle imprese e non dà un euro in più ai lavoratori. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena come ogni anno il concertone. A Taranto l'altrettanto consueto evento musicale dell'1 maggio libero e pensante. Ad accomunare cortei e concerti non solo la richiesta di un lavoro dignitoso, ma anche la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi.
1: E non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flotilla portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila. Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti che erano stati intercettati e catturati dalla Marina israeliana sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono stati ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi. Tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua sufficienti, costretti a dormire sul pavimento che veniva ripetutamente allagato, oltre ad essere stati picchiati. Nei video diffusi dalla flottiglia, gli attivisti mostrano volti tumefatti e magliette sporche di sangue. Le altre barche che non sono state intercettate dalla marina israeliana si trovano ancora in acque greche in attesa di ripartire.
0: In chiusura un'occhiata al tempo per le prossime ore: sarà una giornata soleggiata con clima mite su tutto il territorio nazionale. 7:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

lunedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.

Boa sorte, good luck, Vanessa D'Amato insieme a Ben Harper alle 7.39 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Buongiorno a chi ci ha raggiunto durante il GR delle 7.30, io sono Matteo Villacci, questa è l'apertura di sabato 2 maggio, così riprendiamo un pochino le fila. Saluto Annalisa che ci ha scritto proprio in dirittura di GR augurandoci il buongiorno e raccontandoci che lei oggi visita Pompei, bellissimo, bello. Un saluto anche a Isacco, bello saperti all'ascolto, come capita spesso, da Port Moresby, Papua Nuova Guinea. C'è anche la foto oggi di questo mare davanti a te, bello, bello, bello, e anche nei tuoi confronti un po' di invidia. 3316214013, il numero per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, se volete fare come loro e scriverci in questa ora che ci separa dal GR delle 8.30, che è un po' la conclusione dell'apertura di questa mattina. Poi noi oggi ci sentiremo ancora in onda, perché a meno che non abbiate altro da fare, per carità, siamo in un ponte, organizzatevi la giornata come volete, ma nel caso alle 11.30 c'è l'appuntamento con Good Times e oggi tocca al sottoscritto e quindi volendo ci si ritrova, e poi domani sera su The DOS, insomma non mancherà occasione. Ma intanto che siamo qui, torniamo alla musica e andiamo dai Morcheeba, questa è The Sea.

che shallow, nel senso inglese ma anche nel senso italiano del termine, The Sea, che è proprio la canzone perfetta per camminare sul bagnasciuga, secondo me. La sensazione è quella. Che brutto invece la sensazione dell'allergia, che ti regala l'impellenza di dover starnutire più e più volte, e tu quando fai questo mestiere preghi che non accada nel momento in cui devi parlare, ma sta per accadere. Quindi ringrazio Luisa per il bel messaggio e per esserci ritrovati anche questo sabato mattina. E poi... E poi vi mando un altro brano e vado a starnutire molte volte. Questa è New Shoes, Paolo Nutini.

0: shoes.
1: Che poi sta roba dell'allergia è diffusissima ovviamente, ma ognuno ha un po' le sue caratteristiche. A me è cambiata negli anni. Quando ero piccolo mi colpiva soprattutto gli occhi, quindi prurito di brutto, occhi gonfi. Adesso starnuti, cioè sembra niente per magari qualche ora, poi improvvisamente 15 starnuti di fila e non ci puoi fare nulla. E dopo questa parentesi di Tegamino, di fatti miei, che francamente potevo anche risparmiarmi, però ci tengo a mandare un messaggio di solidarietà a tutti gli allergici all'ascolto, che prendono una delle stagioni più belle dell'anno e tutti gli anni l'archiviano accompagnata da diversi improperi. E devo dire che guardate che, cioè, tutti non allergici, voi non capite, ma è un peccato, oltretutto, che puoi andare fuori, fare le camminate, le passeggiate, le grigliate, e noi abbiamo sempre quel retropensiero un po' incubo di doverci sottoporre a questa mezza tortura. Ma ci sono gli antistaminici? Sì, vabbè, ok, ci sono gli antistaminici. Negrita in ogni atomo.

Atomo. Un saluto a Paolo che ci scrive: una fortissima allergia ai fascisti, come la curo? Posso darti un consiglio, Paolo? Non curarla, tienila cara l'allergia ai fascisti, che insomma, anzi, magari ti aiuta il naso, il fiuto a beccarli anche quando si mascherano. E poi c'è invece Mauro, che è allergico a mille erbe per 30 anni, da 20 anni fuma erba, dice, sono passate le allergie, dice, chissà cos'è, però sono contento. Ah, dici che è una medicina che funziona? Non so, Mauro, guarda, me lo segno, anche se devo dire la verità, Mauro, adesso faccio questo camminato, io non ho mai fumato perché mi dà fastidio proprio l'atto di fumare, non perché ci mancherebbe pure che proibizionismo e robe, ma ci mancherebbe, però vabbè, se fa passare l'allergia, ne terrò conto. Oh, è una vita che non passo in mi Winehouse. Ora rimediamo. Our day will come. 7:57 minuti, Radio Popolare.

È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in Pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra il San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare. Un po' dove vi pare, c'è tutto sul sito.

tutta, capito? Perché poi sfumava, c'era questa cosa qua. Non metto spesso, devo dire, non metto quasi mai nella parentesi anni 80 musica italiana, ma stamattina così mi girava di Gianna Nannini e quindi vi siete beccati Gianna Nannini. C'è chi a casa ne è particolarmente contento, sono felice anch'io. Questa è l'ultima mezz'ora di questa apertura di sabato 2 maggio, e quindi andremo a condividere ancora un po' di musica. Buongiorno a chi ci ha raggiunto dopo lo spot che introduceva, primo uno era, quindi il momento di pubblicità che ci ha portato a quest'ultima mezz'ora. 3316214013, numero al quale potete scrivere i vostri messaggi, dei quali vi ringrazio. Ringrazio Fabrizio che manda messaggi di solidarietà sull'allergia, dice che dire, si deve avere accettazione, ma anche una buona scorta di fazzoletti, andare in montagna o al mare è, ragazzo, potendo in questo momento, o dosi intense di Ribes Nigrum o pazienza. Pazienza torna, vedi, più accettazione, pazienza, quella roba lì. Forza, dai ragazzi, che arriverà anche l'estate, anche a sto giro, ne sono abbastanza sicuro, diciamo. Va bene, noi intanto torniamo alla musica, ingrediente principale di questa prima ora e mezza di trasmissione in diretta di questo sabato. Shivari, Good Night Moon.

Good night, Moon Shivery, 8 e 9 minuti, un saluto e un abbraccio ad Antonio Dall'Aveno, che saluta a sua volta, oltre a noi, anche gli amici di Montaretto. Un saluto e un abbraccio perché Antonio è bloccato da una rottura tendinea, che male, che solidarietà che ti mandiamo. È arrivato il momento invece della parentesi hip hop, raga, però dovete fare una ragione, ma oggi andiamo a pescare ad SXM, il disco dei Sangue Misto, il classico assoluto del rap italiano. Questa è Fattanza Blu.

0: Sì, stamattina un po' sciallato, sì. Anche perché, appunto, magari qualcuno di voi è in mezzo a un ponte. Nel senso positivo del termine, io no, però così a livello sonoro faccio che si va su questo tipo di bounce. Fattanza Blu, un brano particolarissimo, pensando che è uscito nel 1994 per quanto riguarda il rap italiano. Sono le 8:15 minuti, quindi ancora una dozzina di minuti in realtà da passare insieme prima della pubblicità che ci accompagna al GR delle 8:30. Saluto Freddy che ci scrive invitandoci a Chivasso domani alle ore 17 all'imbarcadero degli amici del Po, dove ci sarà le avventure di Pinocchio, ingresso libero, per cui dovreste essere da quelle parti, dovreste passare da quelle parti, tenetelo in considerazione alle ore 17 domani 3 maggio, come detto, a Chivasso. Torniamo alla musica, Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Flip Fantasia. 8 e 20 minuti, un saluto a Rita che ha particolarmente apprezzato e che scrive dal Salento, che bello sapere che ci si ascolta fino al Salento, ma del resto ci si ascolta fino alla Papua Nuova Guinea, quindi insomma direi che ormai del resto con lo streaming questo tipo di problema di confine non esiste più. Un saluto anche a Luana che con Cantaloupe ha fatto anche il risveglio muscolare e via, ormai giornata iniziata. Un saluto invece, perché prima c'era Antonio Dall'Aveno, no? Bloccato da una brutta rottura tendinea, che salutava gli amici di Montaretto, e abbiamo la risposta. Abbiamo la risposta di Riet, che scrive: gli amici della Casa del Popolo di Montaretto piangono per l'assenza di Antonio oggi 2 maggio, giorno di pulizie, ma gli facciamo tanti auguri, anche se oggi pulizie, tu hai fatto questa cosa della frattura, guarda un po', e vabbè. Sono le 8:21 minuti e con questo saluto direi che siamo arrivati anche in fondo all'apertura di questo sabato particolare che segue venerdì 1 maggio. Per chi vuole e per chi può e per chi rimane sintonizzato o torna qui, alle 11:30 ci si ritrova, perché c'è l'appuntamento settimanale, come ogni settimana, appunto, con Good Times, e questa settimana tocca a me. Se no, domani sera, alla fine di questo weekendone, c'è Su The Dos a partire dalle 8:15 con il sottoscritto e Gaia Grassi. Vi ricordo che se volete recuperare la playlist con tutti i brani andati in onda oggi, lo potete fare in due modi. Potete andare su Spotify, seguite il profilo Matteo Villacci, che sono io, lì trovate una marea di playlist che riguardano le mie onde e in particolare le aperture, tra cui quella appunto di questa mattina, oppure seguitemi direttamente su Instagram, tra poco nelle stories tutti i brani andati in onda, Matteo Villacci su Instagram, mi cercate, mi trovate e ci vediamo lì. Oggi è il 2 maggio, ecco, adesso abbiamo aggiornato bene anche la playlist su Spotify. Io vi auguro un buon weekend, saluto anche Sofia che in estremi ci scrive: Montaretto bellissimo, ho passato lo scorso weekend presso la Casa del Popolo, ma è incredibile, è un po' Montaretto Caput Mundi. Un abbraccio, ripeto, a tutti, un buon weekend per chi vuole, ci sentiamo tra poco, se no alla fine di questo weekend, se no prima o poi ci si incrocerà. Vi lascio con i Touch and Go, questa è Life's a Beach, un abbraccio a tutti da Matteo Villacci.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Popolare Network.
9: Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile la replica di Bruxelles, che respinge le accuse. In realtà la Casa Bianca vuole punire gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Il Pentagono annuncia anche il ritiro dalla Germania di 50.

0: 5.000 militari statunitensi. E l'Iran presenta una nuova proposta di accordo agli Stati Uniti, ma Trump si dice non soddisfatto e non esclude nuovi interventi militari. Intanto i democratici si scagliano contro il presidente, che cerca di aggirare la legge che limita a 60 giorni un'operazione militare senza il via libera del Congresso. Picchiati, torturati e deportati. Gli attivisti della Sumud Flottiglia, intercettati da Israele, sono stati rilasciati a Creta dopo 40 ore in cui hanno raccontato di aver subito violenze. In due però mancano all'appello. L'esercito israeliano li sta portando in Israele per interrogarli. Una violazione di ogni diritto, dicono gli attivisti, e chiedono ai governi europei di intervenire. E solidarietà alla flottiglia e sostegno ai palestinesi hanno segnato anche il 1° maggio italiano. Dalle piazze ai palchi dei concerti, oltre alla richiesta di un lavoro dignitoso, anche un coro di denunce delle violenze israeliane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale, dopo che Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di non rispettare gli accordi commerciali sottoscritti nell'estate 2025 e ha annunciato quindi l'aumento dei dazi per le auto europee al 25% a partire da lunedì 4 maggio. Netta la replica delle istituzioni europee, che hanno parlato di decisione inaccettabile e hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile. Sentiamo il servizio.
1: Proprio quando le relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti sembravano essersi un po' rischiarate solo sul piano commerciale, va detto, il fulmine delle minacce di Trump è tornato a colpire l'Europa in modo totalmente imprevedibile, perché l'annuncio del presidente statunitense di voler imporre dazi del 25% sulle importazioni di camion e auto europee dalla prossima settimana è stato motivato con un vago mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles, senza altre spiegazioni. Si tratta di un più 10% su quanto concordato tra le due parti nell'estate del 2025, al termine di un lungo braccio di ferro finito in modo comunque molto sfavorevole all'Europa, cioè un massimo del 15% di dazi statunitensi a fronte di un azzeramento di quelli europei. Diplomatica ma dura la reazione della Commissione europea, che nel momento dell'implementazione dell'intesa commerciale vuole una relazione prevedibile e vantaggiosa per entrambe le parti. Se però Washington adotterà misure non conformi all'accordo, l'esecutivo UE minaccia di valutare ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi europei. Ancora più duro il Parlamento, che solo poco più di un mese fa aveva dato il via libera alla ratifica dell'accordo, dopo mesi di stallo causato dalle minacce di Trump e di dazi, prima ai paesi europei che avevano sostenuto la Groenlandia e poi alla Spagna per le tensioni sugli attacchi all'Iran. Il piano di Trump è inaccettabile, mette in chiaro il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale Bernd Lange, che accusa Washington di venire meno agli impegni e chiede ora all'Europa di mantenere chiarezza e fermezza nella reazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il presidente statunitense ha giustificato, come avete sentito, l'aumento dei dazi con il mancato rispetto da parte europea degli accordi presi, una motivazione che non trova riscontro nella realtà, ha detto Bruxelles. Dietro questo gesto sembra esserci però soprattutto l'intenzione della Casa Bianca di punire i paesi europei per il loro mancato sostegno al conflitto in Iran. In Italia intanto le opposizioni chiedono una reazione forte al governo Meloni. Brando Benifei, eurodeputato del PD, che è anche presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti dell'Europarlamento.
2: Questo annuncio di Trump è l'ennesima violazione di un accordo stipulato con l'Unione Europea, l'ennesima minaccia, l'ennesima pressione. È chiaro che la Commissione Europea non deve perdere altro tempo e attivare il meccanismo anticoercizione, lo strumento con cui iniziare a fare sul serio, mettere sotto torchio, sotto pressione le big tech americane, i produttori di soia, tutte quelle realtà che oggi sono preoccupate da una restrizione dell'accesso al mercato europeo. Dobbiamo mostrare i muscoli, non per forza per uno scontro, speriamo di fermare un'escalation, ma se non mostriamo che siamo seri nel voler tutelare gli interessi europei, Trump continuerà a fare quello che vuole e a mangiarci sulla testa. Il nostro governo fino ad oggi è stato completamente remissivo, appiattito, un vero zerbino. Io spero che abbia intenzione di cambiare atteggiamento nell'interesse dell'Italia prima di tutto e dell'Europa, e quindi io chiederò insomma che si attivino tutti gli strumenti per mettere davvero un po' di pressione finalmente noi sull'amministrazione americana, altrimenti continueremo a essere in estrema difficoltà con un danno per la nostra economia, per i nostri lavoratori.
0: Il Pentagono statunitense intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, che saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Secondo funzionari della difesa, il risultato sarà portare le forze statunitensi in Europa al livello del 2022, prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato in un comunicato che il ritiro sarà completato nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio arriva appunto dopo che Trump aveva minacciato di ridurre il numero di truppe in Germania e in altri paesi, inclusa l'Italia, per il mancato sostegno nel conflitto con l'Iran. La rottura con Berlino è arrivata dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. E il conflitto in Iran intanto continua senza soluzioni all'orizzonte. L'Iran ha presentato una nuova proposta di accordo, ma Donald Trump si è detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. L'Iran ha detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana, se Washington è aperta alla proposta. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla, il servizio da New York.
3: La guerra in Iran è finita, o forse no. Mentre il cessate il fuoco tra Washington e Teheran resta fragile, è arrivata una nuova proposta degli Ayatollah per chiudere il conflitto, ma la risposta di Donald Trump è stata fredda: non sono soddisfatto. Il presidente ha riconosciuto alcuni passi in avanti, ma ha messo in dubbio che si possa arrivare davvero a un accordo in fretta, e soprattutto né Washington né Teheran hanno spiegato davvero cosa sia cambiato rispetto a settimana scorsa. Sul tavolo restano infatti i nodi di sempre: il programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz, ancora di fatto paralizzato, con impatti diretti sull'economia globale, inclusi gli Stati Uniti. Mentre fuori si negozia, dentro gli Stati Uniti cresce la tensione politica. Ieri è scaduto infatti il limite dei 60 giorni entro cui il presidente avrebbe dovuto chiedere al Congresso l'autorizzazione per un'azione militare. Una parte dei repubblicani ha iniziato a mostrare crescente impazienza dopo che Trump, in una lettera ai leader del Congresso, ha sostenuto che il cessate il fuoco del 7 aprile avrebbe di fatto azzerato il conteggio dei 60 giorni, chiudendo formalmente la fase delle ostilità. Il risultato è un doppio livello di incertezza: fuori una trattativa che fatica a decollare, dentro un equilibrio politico che inizia a incrinarsi. È una domanda che, mentre gli Stati Uniti hanno ordinato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania a seguito delle scaramucce tra Trump e il cancelliere Merz, resta aperta. La guerra è davvero finita o è solo in pausa? Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flottiglia portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Tiago Avila. Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti catturati da Israele sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi. Tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua in modo sufficiente, costretti a dormire sul pavimento, che veniva ripetutamente allegato, oltre ad essere stati picchiati. Le altre barche che non sono state intercettate dalla Marina israeliana si trovano ancora in acque greche e sono in attesa che le condizioni del mare migliorino per poter tentare di ripartire verso Gaza. A bordo di una di queste barche abbiamo raggiunto questa mattina Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN.
4: In questo momento tutto il nostro pensiero, tutta la nostra attenzione va a chi è appena stato rilasciato ieri, al suo stato psicofisico, ma soprattutto a chi non è stato rilasciato. Credo che sia noto che Tiago e Saif, due dei principali esponenti della Global Sumud Flottiglia, sono stati sequestrati, perché di questo si tratta, di un sequestro, e portati ad Israele. È qualcosa che viola tutto, qualsiasi diritto, direi che viola anche la sovranità, ma penso che ai sovranisti nostrani questo non interessi. Ci arrivano dei racconti agghiaccianti delle 40 ore che le nostre compagne e compagni hanno passato nelle mani dell'IDF, e quindi non riusciamo nemmeno a immaginare cosa può essere la sorte in questo momento di Tiago e Saif.
5: Gli attivisti che sono stati rilasciati, diciamo, a Creta, li avete visti?
4: Li abbiamo potuti finalmente sentire. ieri per la prima volta abbiamo un quadro generale che è quello di 40 ore che probabilmente senza dubbio si possono definire di tortura psicologica. In questo momento sono liberi e ci mancherebbe altro,
0: sì,
4: il
0: certo.
4: Problema è che per diverse ore non lo sono stati, e torniamo al tema delle complicità con Israele, nel senso che quando sono stati rilasciati sono stati tenuti sotto una custodia che non ha nessun diritto da parte delle autorità greche. In Israele che fa quello che fa, che può fare solo e soltanto perché è inserita in un quadro di impunità internazionale.
0: Il team legale della delegazione italiana di Global Summit Flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti Saif Abu-Keshek e il brasiliano Tiago Avila. L'esposto, spiegano in una nota, radica la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sulla base del fatto che l'attivista palestinese Abu-Keshek Abdelrahim Saif è stato prelevato e sequestrato da una barca battente bandiera italiana. La stessa richiesta è stata fatta al governo dai deputati del PD Arturo Scotto e Laura Boldrini. Giorgia Meloni aveva condannato l'abbordaggio ma aveva criticato anche l'operazione della flottiglia definendola inutile. Benedetta Scuderi è europarlamentare di AVS e l'anno scorso si era imbarcata sulla precedente missione della flottiglia.
5: A me sembra che ci sia stato un ulteriore incattivimento perché le violenze che c'erano già state nella precedente flottiglia rispetto agli attivisti e le attiviste della flottiglia sono diventate ancora più gravi. Abbiamo appunto più di 30 persone in ospedale e 3 persone in condizioni molto gravi, però c'è un ulteriore elemento che va analizzato, è che questo caso, tutto questo è avvenuto al largo delle acque greche e praticamente vicinissimo in territorio corrispondente alle acque europee. La questione dell'utilità o meno della flottiglia è una questione che ritorna ogni volta, e la volta scorsa la Presidente Meloni ci aveva detto che noi avremmo dovuto lasciare con il governo italiano gli aiuti perché sarebbero entrati in 2 ore invece che portarli con la flottiglia. Noi ci abbiamo provato perché c'era una flottiglia di terra con più di 200 tonnellate di aiuti che è stata ferma in Giordania per diversi mesi e ha più volte contattato il governo italiano che non è riuscito minimamente a far entrare gli aiuti umanitari. Purtroppo ancora, anche se c'è una falsa tregua, gli aiuti umanitari vengono controllati da Israele che decide cosa entra e cosa non entra e continua a far entrare aiuti centellinati, quindi non è assolutamente vero che non ce ne sia bisogno.
0: E la conferma che nella striscia serva un ingresso abbondante e costante di aiuti umanitari arriva dalla stessa popolazione di Gaza, che racconta di condizioni di vita disumane. Sentiamo Sami Abu Omar, cooperante palestinese che vive da sfollato nel centro della striscia di Gaza.
6: Soprattutto da quando è cominciato il caldo, noi qui abbiamo una sofferenza grandissima a causa di piove che stanno immergendo delle tende, un pericolo praticamente che minaccia la vita dello sfollato a Gaza. Sono il deterioramento dei servizi di raccolta, rifiuto, tutto quanto, abbiamo problemi di piove, di insetti, tutte queste causano delle ferite soprattutto alle persone perché cominciano a grattare tutto quanto. Quasi un mese fa una bambina è stata praticamente morsa da un topo di faccia, dove si è stata portata ricoverata in ospedale. Prima cadono i missili, cadono bombe dal cielo, ora i topi, gli insetti escano da terra. Vuol dire che siamo attaccati sia da sopra di sotto.
0: E la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi e nei confronti degli attivisti della flottiglia ha segnato anche il 1° maggio italiano. La festa dei lavoratori che si è celebrata ieri è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica, di rivendicazioni e anche di denuncia. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco per un lavoro dignitoso, ma divisi sull'ultimo decreto lavoro del governo Meloni, critica criticato dalla CGIL perché concede 960 milioni alle imprese e non dà un euro in più ai lavoratori, ha detto Landini. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena come ogni anno il concertone, a Taranto l'altrettanto consueto evento musicale dell'1 maggio libero e pensante. Da entrambi i palchi appelli per la Palestina libera e messaggi di sostegno alla Global Summit Flottiglia. Proprio in occasione del 1 maggio l'ONG Oxfam ha diffuso un nuovo rapporto che denuncia la profonda disuguaglianza tra gli stipendi medi dei lavoratori e i redditi degli amministratori delegati delle grandi società. Sentiamo Alessandro Principe.
7: L'analisi realizzata da Oxfam insieme alla Confederazione Internazionale dei Sindacati potrebbe essere intitolata «Sono le disuguaglianze, bellezza». Qui c'è la punta dell'iceberg, se vogliamo, ma di questo si tratta. Il raffronto tra quanto guadagna un lavoratore dipendente e quanto l'amministratore delegato della sua azienda è impietoso. Non è una novità, ma è la progressione che fa impressione. La retribuzione dei lavoratori è mediamente diminuita del 12% tra il 2019 e il 2025. Quella degli amministratori delegati è aumentata del 54% nello stesso periodo. Parliamo sempre di medie, ovviamente, ma ciò che è evidente è che la forbice si allarga sempre di più. L'analisi ha inoltre rilevato che lo scorso anno i miliardari hanno ricevuto 2.500 dollari al secondo in dividendi, facendo una media sui portafogli di investimento di oltre 1.000 super ricchi. In un paio d'ore il miliardario medio ha ricevuto in dividendi più di quanto un lavoratore medio abbia guadagnato in un anno. Negli Stati Uniti la disuguaglianza risulta peggiore rispetto alla media globale, con gli stipendi degli amministratori delegati aumentati di 20,4 volte più velocemente di quelli dei lavoratori nel 2025. Questa analisi, ha dichiarato Luke Triangle, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, smaschera il colpo di Stato dei miliardari contro la democrazia e i suoi costi per i lavoratori.
0: Questa era l'ultima notizia del giornale radio, sono le 8:47, da Sara Milanese e Martina Stefanoni, grazie per l'ascolto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network, una buona giornata.
8: Popolare Network.
9: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: 800 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Nuvole di vapore, di suoni, di vetro e sapore. Nuvole nel cinema e nella pittura. Oltre le nuvole, una mostra con opere di 20 grandi artisti ispirati dal cielo. Fino al 5 luglio, a XNL Piacenza, un'esperienza immersiva che ti porterà oltre le nuvole. Info su xnlpiacenza.it.
3: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda. 55 anni portati male. Il Manifesto. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Low Lenny Kravitz, rieccoci qua. Avete visto che sorpresa? Io sono di nuovo Matteo Villacci. Ci siete sentiti? Forse vi ricorderete fino a subito prima del GR e ci eravamo pure già salutati. Però avete presente tipo quando ti dimentichi le chiavi, torni indietro? Cacchio, le chiavi. Ecco, prendetela un po' così. Oggi rientro nella vostra mattinata. Lo farò, come detto, anche intorno alle 11:30, ma quello era previsto, questo meno. Perché oggi la rassegna stampa, essendo il 2 di maggio, essendo ieri l'1 e quindi i giornali non escono. Non c'è nel suo formato classico, ma tranquilli, arrivo qui, sistemo un attimo, tempo di mettere un paio di canzoni, arrivare alle 9 e poi la linea la rendo a Sciocchi Senussi, che appunto tra pochi minuti dalle 9 sarà qui in diretta su Radio Popolare. Perché sì, siete su Radio Popolare, sono le 8 e 55 minuti e appunto, come vi dicevo, ho preso questa piccola parentesi che sta tra la fine del GR delle 8:30 e l'inizio di questa fascia un po' particolare di questo sabato per accompagnarvi con queste ultime due canzoni. Quindi di nuovo vi saluto e vi lascio con un altro brano. È stato bello rivedersi, anzi risentirvi, anzi come dire, percepirvi dall'altra parte. Ci sentiamo tra qualche ora e vi lascio con Jamiroquai. Questa è 7 Days in Sunny June.

Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

punto, una buona giornata, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Avete sentito Matteo Villacci, oggi non c'è la rassegna stampa, perché i giornali non sono usciti.

L'apertura dei siti e sulla lettera di Donald Trump, avete sentito il giornale radio al congresso per aggirare il congresso affermando che le ostilità sono concluse in Iran. Questa è l'apertura del Le Monde che sta facendo una diretta, il Corriere della Sera. Trump ordina via 5.000 soldati dalla Germania, finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Ovviamente una delle notizie principali del Corriere è il concertone a Roma, le polemiche su Delia e Bella Ciao. Essere umano al posto di partigiano. Levante con la t-shirt Mattarella, Madame i duetti, cosa è successo al concertone, quindi raccontano la serata. Poi noi vi portiamo in questa mezz'ora a Taranto, al concerto di Taranto. Repubblica, una apertura importante, il caso, certificazione unica, il pasticcio dell'INPS, 2 milioni di documenti sbagliati, si rischia di perdere il bonus fiscale. Sempre Repubblica, alla Repubblica, Trump finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba, Teheran, probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti, 5.000 soldati statunitensi pronti a lasciare la Germania. Si dice che Trump è molto arrabbiato con il cancelliere Merz dopo le sue ultime dichiarazioni da Berlino. In altri paesi i giornali sono usciti, per esempio è molto interessante Liberazione, che è molto preoccupato, l'anno prossimo ci saranno le elezioni presidenziali, quindi il titolo, un cielo azzurro con delle nuvole, e Ghosh Revetua sinistra 2027 sinistra svegliati di fronte alla minaccia dell'estrema destra, e mentre Jean-Luc Mélenchon si prepara andare da solo alle elezioni l'anno prossimo, il resto della sinistra in questo momento fatica a mettersi d'accordo e moltiplica i candidati alle elezioni. Questo è l'apertura di Liberation, con quattro pagine su questa preoccupazione, giustamente perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni. E noi stiamo in Francia, ovunque nel mondo si canta Bella Ciao, ovviamente senza cambiare le parole.

0: libertà.
1: Ovviamente anche sui social ci sono molte critiche a quello che è successo ieri a Roma al concertone, e molti hanno elogiato il concertone di Taranto. Ospite c'era anche Francesca Albanese, relatrice speciale per Gaza e diciamo, i territori palestinesi occupati. Vi facciamo sentire il suo intervento ieri a Taranto verso le ore 22.
2: Palestina libera, Italia libera, Europa libera. Che ci faccio? Che ci faccio io qui, relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato? Sul palco dell'1 maggio libero e pensante. Sono qua perché Taranto, per molti versi, come la Palestina, è un duplice emblema. È l'emblema di una sconfitta collettiva, ma anche della nostra possibilità di salvezza. Come la Palestina, Taranto è una ferita aperta, visibile, pure normalizzata, scomoda, ignorata. Taranto, come la Palestina, è una zona di sacrificio, una zona d'eccezione al diritto e alla giustizia, un luogo in cui le regole vengono sospese, violate, reinterpretate, per volontà di pochi a discapito di molti. Mentre pochi continuano ad arricchirsi, tanti continuano a morire, ad ammalarsi, a Taranto, dentro e fuori la fabbrica, in Palestina, sotto le bombe a Gaza, nei pogrom dei coloni israeliani in Cisgiordania o delle torture nelle carceri israeliane, ovunque. Nel frattempo, soprattutto in Occidente, si arrestano, si picchiano, si sanzionano quelli che il genocidio lo denunciano, mentre chi lo ordina e chi lo commette viene ricevuto dalle istituzioni o protetto dalle forze dell'ordine in luoghi di villeggiatura. Quindi io sono onorata di essere qui oggi, nel giorno dei lavoratori, perché il giorno dei lavoratori in questo paese va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 chilometri da qui, mentre si festeggia con un grande concerto sponsorizzato, tra le varie, dall'ENI. Un'azienda che è emblema, certo non il peggiore, ma è emblema dello sfruttamento dell'ambiente e delle persone che lo abitano, anche se camuffato a dovere. Oggi per me stare in questo luogo è l'occasione per ricordare che la consapevolezza è la chiave per attivare un processo dialettico di liberazione. A Taranto come a Gaza, in Palestina come in Italia e in Europa. Non serve andare in Palestina per comprenderlo, basta guardarsi. Basta guardarci, riconoscere il legame profondo che intercorre tra chi la terra la conosce, la ama e la difende, e chi la usurpa in nome del potere spacciandolo per progresso, che considera la terra non come qualcosa di sacro da preservare, ma una delle tante risorse da sfruttare. Il nesso tra la logica dello sfruttamento e il potere politico ed economico qui a Taranto, come in Palestina, è evidente. Se la morte di un lavoratore o la malattia delle sue famiglie diventa più accettabile della manutenzione di un impianto, se le spese militari diventano più sostenibili della sicurezza sul lavoro, nonostante la Costituzione, nonostante il diritto internazionale, la politica ha scelto di condonare, ha scelto di non vedere, ha scelto di non intervenire. I bambini di Taranto sono sacrificabili, come i bambini di Gaza. E se Taranto è un emblema, non è l'eccezione, è una delle tante, perché tutto ciò che è industria estrattiva, tutto ciò che sottrae alla terra per concentrare ricchezze nelle mani di pochi, riproduce lo stesso schema, uno schema che crea nemici per legittimare le guerre, guerre fatte per usare le armi che produce, armi prodotte intossicando la vita di cittadini che diventano schiavi due volte, schiavi come lavoratori e schiavi come consumatori. E mentre tutto questo accade, il nemico è sempre l'altro, il palestinese là, il migrante qua. Chiunque possa essere separato, isolato, disumanizzato. È questo, è anche questo che dico quando parlo di israelizzazione delle nostre società e palestinizzazione delle nostre vite. L'altro da bombardare, da affamare, da ghettizzare, mentre chi detiene il potere accumula sempre di più. Ascoltatemi bene. Oggi circa 60.000 persone al mondo detengono una ricchezza che supera 3 volte quella del 40% più povero del mondo, e il divario continua a crescere, mentre cresce il potere delle armi, cresce il potere delle banche, cresce il potere degli algoritmi, e noi sotto, divisi a combatterci tra noi. Per me questo evento e la presenza di tutti voi non è un gesto simbolico, è un tributo. È un tributo ai caduti dell'Ilva, come ai caduti in Palestina, alle loro famiglie, alla comunità che tiene in vita questo momento di resistenza collettiva, a Massimo Battista e agli altri 10, 100, 1000 nomi che non devono essere dimenticati. E allora permettetemi di dirlo con la stessa chiarezza con cui lo dico quando parlo della Palestina. Che questo sia l'ultimo crimine, che il genocidio sia l'ultimo crimine che Israele commette contro i palestinesi, e che l'Ilva sia l'ultimo crimine che il turbocapitalismo commette contro i bambini di Taranto, della Puglia, del nostro sud e dell'Italia, fanalino d'Europa. Ecco perché la Palestina è così importante, non solo per ciò che subisce, ma per ciò che ci insegna. Perché la Palestina ci mostra da anni che un'alternativa esiste, che l'interconnessione delle lotte è fondamentale, perché serve a connettere la gente, unità dei popoli e unità delle lotte, che sono molte le forme in cui la Palestina resiste all'oppressione. Ed è anche per questo che sono veramente felice che questo palco quest'anno abbia ospitato il BDS, Omar Barghouti, perché lui rappresenta l'emblema, è l'emblema di un movimento non violento, internazionalizzato, ideato e guidato dal popolo oppresso che si rifiuta di essere ridotto alla vittima, che guida la propria liberazione, che lo fa rifiutando ogni forma di razzismo, ogni forma di violenza e ogni forma di discriminazione. È questo che dobbiamo fare tutte e tutti noi. Un movimento globale che propone una strategia concreta: tagliare la complicità dal basso, attraverso ciò che compriamo, attraverso gli investimenti che facciamo. Questa è una forma di lotta intelligente, perché attiva il potere che abbiamo non solo come elettori ma come consumatori. È un potere reale, il potere di non partecipare, di interrompere le catene della complicità di cui siamo tutti più o meno responsabili, in cui siamo tutti più o meno incastrati, vivendo nella società del consumismo globale, in cui non siamo tutti cittadini aventi diritti, ma siamo tutti consumatori con dei doveri. E perché questo sistema si regge anche su di noi, sulle nostre scelte quotidiane, è proprio per questo che abbiamo tanto da fare. Consumi etici, finanza etica, giornalismo etico e politica etica, che lo so, sembrano due ossimori, ma sono possibili. E difendere chi difende. Oggi tutto questo significa non fare affari con Israele, e domani con chi si comporta come Israele. Questa è una pratica. Oggi la Palestina ci insegna che non da soli, ma insieme possiamo combattere chi cerca di strapparci i nostri diritti. Mentre avere un sogno è fondamentale, è necessario oggi più che mai avere un piano, organizzarsi. Come diceva Martin Luther King, se chi odia la guerra fosse tanto organizzato, ben organizzato come quelli che amano la guerra, non avremmo più guerre. Quindi usiamo il nostro talento per costruire un mondo nuovo. E concludo con questa metafora. Se noi fossimo una foresta e fossimo circondati da plastica, non moriremmo, perché gli alberi sono capaci di passarsi l'ossigeno attraverso le radici. Cerchiamo di fare come gli alberi, uniamoci. Questa è la solidarietà che dobbiamo praticare. Grazie. Palestina libera, Europa libera.
0: Ferma!
3: Ferma, dove vai?
1: Era Francesca Albanesi ieri al concertone di Taranto, 1 maggio Taranto, un intervento molto atteso, come dicevo, e tutto questo è successo verso le 22, ricordiamo che il concerto è iniziato il pomeriggio, un lunghissimo pomeriggio che si è concluso con, dal punto di vista degli interventi, con Francesca Albanese, poi ci sono stati altre esibizioni di artisti che hanno aderito a questa bellissima iniziativa. A proposito di Il Partigiano, ieri al concerto di Roma, ci sentiamo Leonard Cohen con Il Partigiano.

0: Il partigiano Leonard Cohen. Tornando alla rassegna stampa online, ovviamente soltanto le prime pagine. Il Paese, Trump aggrava la sua frattura con la NATO e ritira 5.000 soldati dalla Germania. E poi hanno un reportage da Teheran, la vita a Teheran sotto il fragile cessate il fuoco. Poi virgolettato, la guerra è stata terrificante, ma ciò che mi preoccupa oggi è sopravvivere. La cessazione delle ostilità, durata quasi un mese, ha offerto un po' di sollievo alla popolazione soffocata dall'aumento dei prezzi, timorosa della ripresa del conflitto. Il Fatto Quotidiano, la missione per Gaza, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina, l'appello: rilasciate Tiago e Saif, tutti i governi facciano pressione. Sempre la stampa, Trump finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba via 5.000 soldati americani dalla Germania. E anche il Sole 24 Ore, il Pentagono vuole ritirare 5.000 soldati dalla Germania, Teheran probabile nuova guerra con gli Stati Uniti.
1: Il était une fois un jour de paix.
0: Tra poco Gianmarco Bacchi.
1: Casa.
0: Con il demone del tardi e poi alle 10.35 M7, il settimanale di Metro Regione a cura di oggi di Chiara Manetti. Terzo tempo a cura di Martina Stefanoni, poi Good Times Matteo Villacci, il verziere del Leonardo a cura di Fabio Fimiani. Questa è la mattina di Radio Popolare.

9:25 minuti e tutti un caro saluto da Sciauchi, buon weekend e chiudiamo questa mezz'ora con PNL Gaza, ovviamente in solidarietà ai Gazawi ma anche a tutti gli attivisti a terra e a bordo della Global Sumud Flotilla.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
6: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
6: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Let's go! Da MedioWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MedioWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MedioWorld.it. MedioWorld.
10: Qualche giorno fa leggevo che il suffisso maxing è diventato una delle espressioni anglofone più diffuse sui social network. È un suffisso che viene usato per descrivere il tentativo di ottimizzare un'attività o un ambito della propria vita, dall'aspetto fisico alla produttività, fino al benessere, spesso con un approccio intensivo ed estremo. Per esempio, parlando di alimentazione, il protein maxing consiste nell'aumentare il più possibile l'apporto proteico, mentre il fiber maxing fa lo stesso ma con le fibre. Come spesso succede sui social, però, il suffisso maxing ha finito per essere utilizzato un po' per qualsiasi cosa. Una donna che cucina la cena al marito sta facendo del wife maxing, cioè la massimizzazione del suo essere moglie. Deduco quindi che chi pisci sull'asse e si mette alla ricerca del calzino perduto stia massimizzando invece il suo essere marito. Chi decide al contrario di non fare una cippa sta certamente facendo del cippa maxing. Recentemente ho conosciuto una persona che di lavoro si occupava di massimizzare il profitto. Me l'ha detto proprio così, dritto.

Io massimizzo i profitti e mi ha colpito perché la massimizzazione del profitto non ha mai fatto esattamente parte della mia cassetta degli attrezzi e mi sarebbe anche piaciuto imparare come si fa a massimizzare, perché a un certo punto l'ho capito pure io che massimizzare un profitto una volta ogni tanto può essere utile. Ma non era il momento, non era la circostanza favorevole e quindi niente, come si massimizza il profitto ancora non lo so. Ma mi dovesse capitare di rincontrare questa persona, oggi potrei dire, se non altro, in modo consapevole, che fa del profit maxing. Insomma, non è tanto, ma già qualcosa. Il suffisso maxing sembra derivi da min-maxing, un termine diffuso nei giochi di ruolo per indicare strategie di ottimizzazione estrema di un personaggio. A sua volta il termine deriva da un'idea di massimizzazione nata all'interno della teoria dei giochi e dell'economia. Nei giochi di ruolo il min-maxing consiste nel potenziare al massimo certe abilità di un personaggio sacrificandone altre meno importanti. Pare che una delle prime comunità online a farla propria, a partire dagli anni 10 del 2000, sia stata quella degli incel, involuntary celibates, cioè i casti non per scelta, cioè uomini eterosessuali che non hanno relazioni perché si sentono discriminati e rifiutati dalle donne che danno la colpa della loro insoddisfazione all'emancipazione femminile e a standard estetici maschili percepiti come irraggiungibili. Nelle loro conversazioni online si è affermata l'espressione lux maxing per indicare un insieme di pratiche volte a migliorare il proprio aspetto fisico per aumentare la possibilità di successo con le donne. Con il tempo il suffisso maxing ha finito però per essere adottato in contesti online sempre più ampi fino a trasformarsi in una formula valida un po' per qualsiasi cosa. Ora, verrebbe facile derubricare l'ossessione del massimizzare come un tic da social network, però non è proprio così. Se ci pensate, lo scheletro verbale del nostro tempo è tutto un reticolo di ottimizzare, incrementare, valorizzare, esaltare, potenziare, estremizzare, prendete il lavoro, le performance, gli obiettivi aziendali, i guadagni o i chilometri corsi al tapis roulant, la reputazione o il brand. Una colossale ruota panoramica della massimizzazione. Oh, niente di nuovo, per carità, ma in mezzo al parossismo di tutta questa massimizzazione ho sentito proprio il bisogno a un certo punto di accoccolarmi in quella amaca morale che è l'idea di understatement. Mi è successo di fronte a degli enormi tentacoli di polpo che uscivano da una casa in Corso Como. Mica brutti, i tentacoli di polpo. Un teaser creativo un po' Jules Verne, un po' banco del pesce ma top, che annunciava l'arrivo della Design Week, che per Milano è poi la massimizzazione di una certa idea di città, bella pure lei, ci mancherebbe, ma una sorta di spremitura a crudo in grado di massimizzare i valori delle case, i fatturati dei ristoranti eppure l'amor proprio di designer, creator, hipster e di chi gli gira intorno. La cosa più impeccabile che ho letto sull'argomento l'ha scritta Antonio Mancinelli, che è l'eccellente narratore della moda qual è, nel descrivere la Design Week diabolicamente veste Prada. Allora, ha scritto Antonio Mancinelli: una volta lo chiamavano Salone del Mobile, nome quadrato, lombardo, quasi digestivo, sapeva di sedie, lampade, tavoli, mani che misurano, architetti giovani con occhiaie e pochi soldi. Poi è arrivata la Design Week con lei la moda, non invitata, semmai autoinvitata con la sicurezza da erede che trova la porta chiusa e allora compra il palazzo. Arriva nei giorni del design con i suoi cocktail botanici, i suoi archivi portatili, le sue vetrine emozionali. La parola mobile è accompagnata fuori con discrezione, come una zia un po' ingombrante durante un cocktail chic. Al suo posto experience, archive, activation, immersive journey. La poltrona non basta più, deve avere un pedigree glamour e possibilmente un DJ che la consoli. Per carità, l'incrocio tra discipline è meraviglioso. Il tessuto parla alla stanza, il corpo parla alla sedia, la luce parla all'abito, tutto vero.

0: commerciale Succhi Atmosfera, dove ancora esiste progetto. Il design produce necessità, proporzione, uso, durata. La moda produce desiderio. Sei in affanno, produce eventi. Allora eccola lì a occupare cortili, palazzi, gallerie, conversazioni, tazzi, agende, cervelli. Non crea spazio, lo colonizza e mette accanto a una ricerca una teca con tre collane vintage, perché anche il bracciale di nonna può far dimenticare 10 ragazzi che hanno studiato anni per capire come non farci sedere male. Il problema non è che la moda entri nel design, è che spesso ci entra come un ricco depresso in una casa altrui, ammirando tutto, fotografando tutto e lasciando il conto dell'aria condizionata al padrone di casa. Così il design di interni, che dovrebbe raccontare come abitiamo, come mangiamo, come riposiamo, e rischia di diventare invece la scenografia di un altro sistema, più bisognoso di attenzione, ma più bravo a farsi fotografare. Ma quando il lusso si aggrappa al salone come un'orchidea parassita, un tronco paziente, davvero celebriamo il progetto oppure decoriamo un vuoto che la moda non riempie più? Così Antonio Mancinelli, perfetto, perfettissimo. E ora vediamo anche noi di massimizzare il nostro tempo e di andare a cominciare.
1: Con gli occhi chiusi sul

Buongiorno, buongiorno cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori, eccoci qua. Questo è il Demone del Tardi, che anche questa volta parte con un'avvertenza. Questa trasmissione è stata registrata ben più di 48 ore fa, quindi nel frattempo potrebbero essere successe delle cose, e se sono successe delle cose, ed è probabile che sia successe, insomma non è colpa mia. Però intanto, ce li avete presente quei momenti in cui tutto improvvisamente comincia ad andare storto? Ti svegli già in affanno perché la sveglia non ha suonato, non trovi gli occhiali, ti siedi sugli occhiali, crack, eccoli, ti lavi, ti vesti, fai partire la lavatrice, ma la lavatrice non parte, errore F05, cerchi al volo un tutorial sullo smartphone, ma cazzo è saltato il wifi, niente lavatrice, esci dove le ho messe le chiavi, ricerca affannosa delle chiavi, trovi le chiavi, arrivi alla macchina, ma non è la tua. Anzi sì, è la tua, ma è così coperta di cacca di piccione che nemmeno la riconoscevi più. Un'ora di coda, arrivi al lavoro, non trovi parcheggio, parcheggi a cazzo, apri il registro elettronico e tuo figlio, quel pirla, ha preso 3 in latino, al lavoro litighi con tutti, esci e la macchina l'ha portata via, il carro attrezzi parcheggiata male, ok, ma non così male, chiami tua moglie, non hai bagnato le piante, litighi con tua moglie, arrivi a casa, in casella trovi una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate, la prendi, ti cade, ti pieghi per raccoglierla e tac, ti piglia pure il colpo della strega. Ecco, questo è più o meno il momento Meloni dopo il referendum. Riassumendo, referendum, poi Delmastro e la bisteccheria della Camorra, la Santanchè inseguita dalle inchieste per truffe bancarotta, il rimpasto a puntate per non far vedere che era un rimpasto, Crosetto disperso a Dubai quando scoppia la guerra, le elezioni in Ungheria e la furia epica con il castello della politica estera che crolla portandosi via tutti gli amici di una volta, Orban prima, Trump poi, e Claudia Conte che spunta a seminare il panico della love story con il ministro dell'interno, lanciando i brividoni della coppia Boccia San Giuliano, e ancora il maledetto rapporto deficit PIL, il caro carburanti e la condanna delle accise, il pasticcio sul decreto sicurezza con il testo del decreto che entra in vigore insieme a quello della sua correzione per evitare l'ennesimo scontro istituzionale, e avanti con Buttafuoco che tratta privatamente con la Russia, Russia che dovrebbe essere territorio di Salvini che intanto litiga con Tajani sul patto di stabilità, mentre Tajani viene richiamato a corte a Mediaset, e proprio a Venezia va in scena l'inabissamento della vocazione presunta dell'egemonia culturale della destra. Volevano la Biennale, hanno avuto il Carnevale, Buttafuoco contro Giuli, tutti contro tutti, e un profilo internazionale dato solo dalle dimissioni della giuria. Dirige l'orchestra Beatrice Venezia, anzi no, perché nel frattempo è stata licenziata, colpa della sinistra, strilla Galeazzo Bignami, e in effetti come dargli torto, abbiamo un sovrintendente di destra che sceglie per dirigere l'orchestra della Fenice una direttrice di destra, con il benestare del Ministero della Cultura di destra, solo che la direttrice d'orchestra di destra si fa intervistare da un giornale argentino di destra in cui sparla della sua orchestra, e per questo viene licenziata dal sovrintendente di destra con il benestare del ministro di destra, e quindi sì, è stata la sinistra. Questo, dunque, il momento di Meloni. E in tutto sto casino chi le arriva? Le arriva pure la Minetti. Devo dire che quando l'altro giorno ho preso i giornali e ho visto che su tutte le prime pagine c'erano la Minetti e Dell'Utri, mi è sembrato di fare un viaggio nel tempo. Mancavano giusto Megan Gale, l'iPod e Elisa di Rivombrosa, e poi era proprio tutto quel mondo lì, l'età imperiale della Mediaset d'inizio millennio. La Minetti, chi se la ricordava più la Minetti? Forse giusto Nordio, il Fatto Quotidiano e i familiari più stretti. Minetti era ormai un unicorno, una specie di figura mitologica appartenente a una civiltà sepolta, quella della satrapia brianzola di Silvio, quella dell'apogeo di Travaglio in versione Robespierre, una storia antica e leggendaria che ci si sarebbe tramandati per
per generazioni, quella del Bunga Bunga e della notte in cui Nicole si presentò all'uscio della questura di Milano per chiedere il rilascio di Ruby Rubacuori in virtù della ragion di Stato, poiché la ragazza era la nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak. Un artificio da pochade così sublime e insieme una cazzata così colossale da non immaginare nemmeno che la richiesta potesse avere un seguito. E invece sì, con tutto il centrodestra che si pronunciò con un atto di fede in modo compatto e costrinse addirittura il Parlamento a certificare con il voto, Meloni compresa, che sì, Ruby Rubacuori era proprio la nipote di Mubarak. Una delle pagine più memorabili della più memorabile commedia della Seconda Repubblica. E sembrava finita lì la storia pubblica di Minetti, scivolata poi fuori dai radar della cronaca, non fosse per le pendenze giudiziarie che ancora la inseguivano, quelle pendenze giudiziarie che anni dopo l'hanno fatta riapparire in forma di richiesta di grazia che finisce, pof, sul tavolo della Presidenza della Repubblica. Ed è qui che comincia l'altra storia, quella del pasticciaccio brutto di via Renula, che è una storia che cambia molto se la racconti al nonno, ovvero a Mattarella, o se invece la racconti al bar dove la possono sentire tutti. Se la racconti al nonno è una storia bella ed edificante, ed è questa qui, come l'ha raccontata per esempio Flavia Perina, una redenzione manzoniana, la vicenda di una sventurata entrata in una nuova vita con un nuovo compagno finalmente solido, l'adozione di un bambino povero e malato, i viaggi della speranza in America per operazioni impossibili da eseguire in Italia, rifiutate dai medici di Milano e Padova per la loro complessità, la necessità di stare accanto a quel bambino e di dare continuità alle terapie all'estero. Era questo il nocciolo della richiesta di perdono, una vicenda esemplare che ha fatto breccia nella prudenza assoluta con cui Mattarella ha utilizzato la clemenza presidenziale nel suo secondo mandato, appena 27 volte su 1500 istanze presentate. Un no, visti i pareri favorevoli di procura e ministero, sarebbe risultato tra l'altro come un eccesso di accanimento verso l'ultima e più giovane protagonista degli scandali del Bunga Bunga, un pontiglio rancoroso ormai inutile dopo la scomparsa di tutti gli attori principali di quella stagione. Questa dunque la versione per il nonno, cioè quella che viene rifilata a Mattarella. Sul piano giuridico dovrebbe configurarsi come reato di truffa agli anziani, ma non sono un tecnico e quindi non voglio azzardare. Solo che poi nel sottofondo viene fuori l'altra storia, che si muove invece su tutt'altro registro stilistico. Siamo tra la truffa, il giallo, il western sudamericano e Narcos Messico, dove ruotano adozioni misteriose, cadaveri carbonizzati, giri di squillo, vita da jet set e sul fondale pure Epstein, dove si racconta della Monte Carlo Uruguagia e di un ranch che si chiama Gin Tonic e che la domenica accoglieva bambini bisognosi ed indigenti. Che poi, se ci pensate, Gin Tonic è un nome classicissimo per i luoghi di accoglienza, tipo la Caritas Daiquiri o la Casa del Mojito e della Carità. Al ranch Gin Tonic avrebbe fatto visita anche Nordio, anche se lui smentisce categoricamente. Ci si domanda però se e quali possono essere i legami tra il ministro della giustizia e Cipriani, ma non dovrebbe essere così difficile immaginare cosa può tenere insieme Nordio e il proprietario dell'Harris Bar. Forse al ranch l'hanno chiamato addirittura Gin Tonic proprio per omaggiare Nordio, chissà. Comunque, queste sono le due storie, come potete ben comprendere, siamo su quel crinale sottilissimo che separa Candy Candy da Bunga Bunga. Tra un contesto e l'altro il passo è molto breve. Già, ma come è potuto succedere? Il Ministero della Giustizia si è affrettata a dichiarare Meloni, si avvale della magistratura per fare le indagini, che a sua volta si avvale della polizia giudiziaria, quindi è ovvio che il Ministero difficilmente potesse sapere qualcosa che non sapeva la Procura Generale. Questa la linea, questo l'argine difensivo di Meloni. L'obiettivo è proteggere il governo, per farlo bisogna arginare le critiche contro via Renula e il suo ministro, evitare insomma che l'enorme buco nero che sta dietro la grazia per Minetti travolga l'esecutivo e addossare
la responsabilità alle toghe milanesi, che è un po' la specialità della casa, un po' come l'insalata russa caramellata per Cracco. Tecnicamente si chiama scarica barile, siccome sto casino Giorgio non lo può imputare all'Istat, nemmeno al super bonus e neanche al governo precedente, ecco che torna buona la magistratura. Magistratura che peraltro si trincera un po' goffamente dietro siamo stati diligenti ma non perspicaci, ma che si avvale però di un punto fermo, cioè che il Ministero della Giustizia non aveva chiesto alla Procura Generale di fare alcuna indagine all'estero. Ognuno insomma avrebbe fatto il suo pezzo e ognuno sarebbe formalmente rimasto lì nel suo. Giuliano Foschini lo ha sintetizzato su Repubblica come una specie di gioco dell'oca sull'asse Roma-Milano, Quirinale, Ministero, Procura Generale, Carabinieri, un gioco che parte con Minetti che presenta la richiesta di grazia al Colle, il Colle la trasmette al Ministero, il Ministero spedisce il prestampato alla Procura Generale di Milano, la Procura gira tutto ai Carabinieri, i Carabinieri fanno i primi accertamenti, il bambino esiste, l'adozione esiste, purtroppo esiste anche la grave malattia, Minetti fa volontariato, ha risarcito il peculato, non risultano parti lese che potrebbero opporsi, l'incartamento torna quindi alla Procura Generale che lo trasmette al Ministero senza ulteriori richieste di approfondimento, allegando un parere positivo e specificando che non ci sono motivi ostativi alla grazia. Tutto dritto, tutto liscio, ognuno che rivendica di essersi mosso nel perimetro delle proprie competenze, che è un modo bello poi per dirlo, a volerlo dire male invece un esercito quasi di passacarte al comando del generale Nordio. A posto, insomma, grazia, game over, e invece no, perché poi c'è un giornalista del Fatto un po' rompicoglioni che si mette in testa che qualcosa lì non torna e viene fuori appunto che non torna proprio no. E adesso è a Meloni che alla fine di tutto tocca chiedere la grazia per salvarsi da tutto sto pasticcio. Potrebbe scaricare Nordio, ma non se lo può permettere. Difendere Nordio e difendere la sua sopravvivenza a Palazzo Chigi, e quindi tocca tenerseno. Tocca tenere a lui il suo bastimento carico di pasticci. Nordio, il cui sottosegretario si mette in affari a sua insaputa con gente legata ai clan della Camorra. Nordio, la cui capa di gabinetto, quasi una zarina, la mia ministra, diceva proprio lui, aveva impacchettato un torturatore libico su un volo di Stato, rimpatriandolo come un cadeau di Amazon, con tanta stima e una pacca governativa sulla spalla. La stessa, Bartolozzi, sempre lei, che lo ha aiutato a perdere un referendum in modo disastroso, andando in TV a dire che il sì avrebbe tolto di mezzo quel plotone di esecuzione della magistratura, mentre nel frattempo lui volava in elicottero discettando di giustizia e di P2. Se l'opinione del signor Licio Gelli era giusta, argomentava, non si vede perché non si debba seguire. Che se Gelli ha detto che Gesù Cristo è morto in croce, non vedo perché si debba dire che è morto di polmonite. Così Nordio, perfetto. Dal punto di vista della logica formale, tutto ineccepibile, Aristotele ne sarebbe stato fiero, figuriamoci il barista. Più eccepibile invece sul piano dell'opportunità e del senso, tanto che ancora oggi si sente vibrare sullo sfondo lo sdeng della porta referendaria presa in faccia. Se le conti sono più le gaffe di Nordio al Ministero che quelle del principe Filippo a Buckingham Palace, c'è quella su Garlasco e c'è quella sui femminicidi, l'ultima meravigliosa è quella sulla modica quantità delle mazzette. Dice il guardasigilli che se non è penalmente rilevante la modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, allora ragionevole sarebbe prevedere una depenalizzazione anche per le mazzette modeste. Perfetto, basta dividerle le tangenti in mazzette di piccolo taglio e zac, il gioco è fatto. Ma come si fa? Come si fa a mandare via un ministro così?

0: Insomma, Meloni in un grosso momento di difficoltà, eppur trovandosi in difficoltà, ha dovuto subire dai giornalisti un trattamento vergognoso, cioè le hanno fatto delle domande in conferenza stampa e giustamente lei ha reagito. Ma che è? Ma come vi permettete? Diciamo che siete degli stronzi, ma siccome non si fa intimorire, adesso è pronta a rilanciare con il piano casa. Come sarà nel dettaglio il piano casa è ancora tutto da capire. Quello che è certo è che il modello di casa di Salvini è la casa nel bosco. Ecco, mentre tutto sto casino stava investendo il governo, Salvini invece dava seguito a ciò che aveva da tempo promesso.
1: Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio crescere i miei figli. In questi mesi li abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco, ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli, niente. Niente, le cose vanno sempre peggio. Cosa rimane da fare? Andarci, ci andrò. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da papà. Mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Ci andiamo, ci vado personalmente da papà, da Matteo. Basta, l'obiettivo, con le buone maniere ma con determinazione, perché non ne possiamo più, è riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia.
0: Quando uno ha pienamente in mente la scala delle priorità, l'aveva promesso, poi si era fatto fregare dalla russa che li aveva ricevuti col cestino dei funghi a Palazzo Madama, ma adesso finalmente ha coronato il suo sogno ed è andato davvero, è andato nel bosco come desiderava da tanto a trovare gli eroi della sua fantasia.
2: Buonasera. Non so se voi siete entrati, i pannelli solari, il bosco, il fiume, le piante, l'asino, certo, hanno un modello educativo diverso da quello usuale, sì, questo è un reato, no, sono due genitori equilibrati, parlano l'inglese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese, hanno scelto l'Italia per crescere i loro figli in serenità e l'Italia rispondeva lì, io mi vergogno.
0: Ecco, avete sentito, no? Pannelli solari, il bosco, il fiume, le piante e l'asino. A lui piace soprattutto l'asino, sarebbe una coppia formidabile, lui e l'asino come Shrek e Ciuchino. Però ha sempre avuto questo debole, questa fascinazione per gli animali da fattoria. Vi ricorderete certamente quel video memorabile durante il Covid, quando era sulla spiaggia e passano le mucche coi campanacci, sdelendelendelendeleng. E poi comunque sti genitori parlano l'inglese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese, neanche Alberto Angela, che al massimo parla giusto l'italiano e un po' il sumero. Insomma, con questa storia della famiglia del bosco, Salvini si è trasformato in una specie di cosplay di Pufflandia, di quelli che vivono nelle case fatte a fungo. Più che un ministro, sembra ormai il Bilbo Baggins della contea. Ma intanto torniamo per un attimo a domenica scorsa, perché domenica scorsa c'è stata la maratona di Londra. E alla maratona di Londra sono successe delle cose clamorose. In realtà la notizia veramente clamorosa che arriva dalla maratona di Londra non è che in tre abbiano battuto il record del mondo, non è che uno di quei tre sia sceso per la prima volta sotto il muro storico delle due ore e nonostante questo non abbia vinto ma è arrivato secondo, perché quello che è arrivato primo è andato più forte ancora. E non è nemmeno che anche nella gara femminile sia stato battuto il record del mondo per il terzo anno di fila, no! La notizia clamorosa è che a fare tutto questo non sia stata Silvia Salis. Ma cazzo, com'è possibile? L'ufficio stampa stavolta deve aver lavorato veramente male, licenziateli tutti! E parlando di maratona, è un attimo, ma proprio un attimo, che si arriva in Grecia. Titolo: Israele intercetta la flottiglia davanti a Creta. Ma come a Creta? È vero che le mie competenze da geografo sono estremamente limitate, ma mi ricordavo che Creta fosse un'isola della Grecia, non della Cisgiordania. Deve essere forse la grande Israele che sogna Netanyahu, quella che va dal Giordano a Patrasso. Era, credo, dai tempi del Minotauro che non venivano intercettate 22 barche nel mare davanti a Creta. Occhio che desideri sia che la prossima volta ti vengano a prendere mentre stai prendendo il sole in canotto sul bagnasciuga di Rapallo, un Israele ancora più grande, dal Giordano a Rapallo. Mi sa che tra un po' sarà più facile attraversare Hormuz addirittura che l'Egeo. E no, quelle sono acque internazionali. Bene, definisci acque internazionali. Viaggiamo verso lo stacco pubblicitario, ci arriviamo con Moby e poi torniamo con la seconda parte.
3: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può, creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona KLife.it.
4: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.

E rieccoci, seconda parte del Demone del Tardi, mentre nel frattempo rimanevo folgorato da un lancio del Corriere della Sera che recitava: Viltroni intervista Claude. Non nel senso di Claude Debussy, nel senso di Claude l'intelligenza artificiale. Ecco, purtroppo non ho tempo e modo di approfondire. Immagino che la prossima puntata sia Calenda intervista ChatGPT, ma vi terrò certamente aggiornati. Adesso però sapete dove vi porto? Vi porto in un'aula di tribunale. No, fermi tutti, mi tocca deludere subito le aspettative. Lo so che avete già preso la rincorsa per Garlasco, lo so, anche se non lo volete ammettere, ma l'aula in cui vi porto è un'altra. Yes, you know, puppy. L'aula in cui vi porto è quella di un tribunale americano e il tribunale è quello di Oakland, la Roland Delams US Courthouse, che di solito non richiama folle di giornalisti, fotografi, contestatori o cultori della materia in grande quantità, ma che in questi giorni è diventato il set di quella che potrebbe essere una delle più grandi puntate di sempre di Un Giorno in Pretura. Ed è quella della resa dei conti tra Elon Musk e Sam Altman. Musk contro Altman, che non è una causa come tante e non è neppure la semplice vicenda di due miliardari egoriferiti che si fanno la guerra a colpi di carte bollate e avvocati di grido. Musk accusa Altman di aver trasformato OpenAI da impresa benefica a una macchina per fare soldi. E già qui fa riderissimo, siamo sul pianeta stupore con l'uomo più ricco del mondo che porta in tribunale un altro estremamente ricco accusandolo di fare soldi e non di fare del bene. Ma vabbè. Musk ritiene di essere stato ingannato, chiede di essere risarcito e di mandare a casa l'attuale dirigenza di OpenAI. Altman è chiamato a smentirlo, ma nei fatti, scrive Massimo Arcidiacono per l'inchiesta, si tratta di qualcosa di ben più radicale, è la prima resa dei conti sulla natura stessa dell'intelligenza artificiale, su chi la possiede, su chi deve controllarla, sui limiti che bisogna darle. È già buono, stante la postura testosteronica dei campioni del capitalismo digitale e una certa passione per la chetamina di almeno uno dei protagonisti, è già buono, dicevo, che la sfida avvenga in tribunale, in punta di diritto e non a colpi di arti marziali al centro del Colosseo, così come favoleggiava proprio Musk quando voleva sfidare Zuckerberg alla maniera dei gladiatori. Dopo anni di risentimenti reciproci, Altman e Musk, raccontano le cronache, sono alla fine entrati nella Corte di Giustizia scortati tra due ali di folla a distanza di pochi minuti uno dall'altro. E come piace immaginarli come Rocky e Apollo Creed avanzare sulle note di Living in America in Rocky 2, anche se temo, ahimè, purtroppo, che non sia andata esattamente così. Ad accoglierli la giudice Yvonne Gonzalez Rogers, già nota per la celebre causa intentata da Epic Games nei confronti di Apple, che aveva accusato di imporre commissioni improprie sull'Apple Store. E insieme alla giudice ecco i giurati. L'obiettivo del primo giorno di processo è stato infatti quello di selezionare 9 giurati in grado di esprimere un giudizio equo ed imparziale sul caso. Diversi potenziali giurati avevano dichiarato di avere opinioni negative su Musk, opinione che però non li ha esclusi automaticamente dalla selezione. Solo in un caso una persona è stata scartata sulla base del giudizio negativo di base. La realtà, ha spiegato Gonzalez Rogers all'aula, è che a molte persone Musk non piace. La giudice però ha aggiunto di ritenere che i cittadini statunitensi che hanno un'idea negativa di Musk possono comunque svolgere il proprio ruolo con integrità e in modo imparziale. Il verdetto della giuria sarà comunque solo consultivo, l'ultima parola spetterà alla giudice. I 9 giurati selezionati, tra cui un pittore, un ex dipendente di Lockheed Martin e uno psichiatra, hanno ascoltato 2 versioni completamente diverse della stessa storia,
cominciata nel 2015, protagonisti due personaggi che al tempo andavano d'amore d'accordo e che oggi invece si affrontano sui social come hater qualunque, tanto che la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha dovuto richiamare Musk invitandolo a smettere di apostrofare Altman su X col nomignolo scam, cioè imbroglio. Ben poca cosa comunque rispetto al trash talking da vicoli di Bogotà e al campionato di insulti che Musk ha rivolto recentemente tramite Grok a Dario Modei, CEO di Anthropic. Ma veniamo alla storia e all'oggetto del contendere. Allora, OpenAI nasce nel 2015 come organizzazione senza scopo di lucro e con una missione: sviluppare l'intelligenza artificiale generale in modo sicuro e a beneficio dell'intera umanità. Insomma, siamo formalmente nel campo dell'idealismo utopico e di una filantropia che risulterebbe ingombrante perfino per un francescano. A farsi avanti è Altman, che contatta Musk proponendogli di finanziare un progetto sulle intelligenze artificiali, un'intelligenza artificiale di nuova generazione, con l'obiettivo di condividere in modo aperto e trasparente i risultati della ricerca attraverso una sorta di società senza scopo di lucro. L'idea, ricostruisce il Post, piacque a Musk, che in pochi mesi fondò insieme ad Altman e altri un'organizzazione no profit che fu chiamata per l'appunto OpenAI. La parte open del nome si riferiva proprio all'approccio aperto, come quello seguito per la diffusione dei software open source. Sia Musk sia Altman ritenevano che questo fosse l'unico approccio sensato per sviluppare strumenti dalle enormi potenzialità senza vincoli particolari per il loro utilizzo, in modo che tutti potessero averne il controllo. In 3 anni OpenAI fa importanti progressi, passa da startup a azienda matura e Musk propone ad Altman a quel punto di fonderla o comunque di renderla strettamente legata a Tesla. Musk riteneva che l'operazione fosse inevitabile per espandere OpenAI e renderla competitiva soprattutto nei confronti di Google che stava lavorando ai propri modelli di intelligenza artificiale. Altman non era d'accordo e così non lo erano diversi altri responsabili di OpenAI che temevano di perdere la loro autonomia e indipendenza nella ricerca e nello sviluppo dei software. Però Musk difficilmente accetta dei no come risposta e inevitabilmente i suoi rapporti con Altman e la dirigenza di OpenAI si deteriorano in fretta. Passa poco tempo e Musk annuncia di aver lasciato OpenAI. Segue l'interruzione di ulteriori finanziamenti della startup in un momento cruciale dello sviluppo di ChatGPT. L'abbandono di Musk viene sfruttato da Altman per cambiare l'organizzazione della startup. Al vertice resta una fondazione no profit che controlla però una società creata appositamente per essere a profitto limitato, qualunque cosa significhi profitto limitato. Viene fissato un tetto, un cap ai guadagni dei soci. Una volta raggiunto il tetto, ogni dollaro extra deve andare alla non profit. Tutto molto elegante. Secondo Altman, questo assetto garantiva l'impegno iniziale di OpenAI senza limitarne la possibilità di crescita grazie a nuovi investimenti. I più importanti tra gli investimenti arrivarono da Microsoft, che nel complesso investì circa 13 miliardi di dollari con l'obiettivo di integrare nei propri sistemi come Windows e Office i modelli sviluppati da OpenAI. A partire dal 2022, con i primi successi di ChatGPT, divenne evidente che la startup avrebbe attirato nuovi investimenti e generato in prospettiva ricavi importanti. E deve essere lì che nell'idealismo delle origini qualcosa si spezza, che la filantropia a 9 o 10 zeri comincia ad avere i crampi e infatti nel 2024 Musk fa causa a Altman e al presidente dell'azienda Greg Brockman, accusandoli di averlo manipolato e ingannato quando gli avevano prospettato una società senza scopo di lucro diversa dalle altre società tecnologiche impegnate nello sviluppo delle AI come Google o Meta. Tecnicamente si direbbe circonvenzione di incapace, ma gli avvocati di Musk chiedono 134 miliardi di dollari di risarcimento a OpenAI e a Microsoft, che è il suo principale investitore. Musk sostiene che nel caso di una vittoria al processo, tutto il denaro sarebbe girato alla no profit a patto di una sua riorganizzazione per tornare quella iniziale. E arriviamo così alla prima udienza del processo che si è aperto lunedì.
Allora, in apertura del processo gli avvocati di Musk hanno presentato il caso in aula spiegando ai giurati che il loro cliente versò 44 milioni di dollari per finanziare OpenAI, che fu lui, pensate, a scrivere persino il comunicato stampa di lancio, sempre lui, a reclutare le figure chiave e a creare i contatti con Microsoft e Nvidia. L'idea stessa di fondare la startup gli venne per replicare a Larry Page, il cofondatore di Google, che lo aveva accusato di preoccuparsi troppo per il futuro degli esseri umani. Musk non si sarebbe opposto in linea di principio a uno sviluppo commerciale, ma avrebbe chiesto che rimanesse marginale. È come se il negozio di souvenir di un museo rubasse tutti i quadri e li rivendesse ai visitatori, ha concluso così il suo legale Steve Molo, con una di quelle frasi ad effetto che piacciono tanto agli avvocati e manderebbero in sollucero il pubblico TV di Law & Order, figuriamoci l'effetto dal vivo. William Savitt, che invece è il difensore di OpenAI, ha raccontato ai giurati una storia completamente diversa. La causa esiste per una sola ragione, cioè che Musk non ha ottenuto quello che voleva. Gli altri fondatori sono andati avanti senza di lui e questo non gli è piaciuto affatto. A motivarlo sarebbe la gelosia e la volontà di danneggiare un concorrente, altro che filantropo e visionario. Secondo OpenAI, dai documenti interni emersi in fase istruttoria, Musk propose di fondere la startup con Tesla, voleva il controllo e usò le promesse di finanziamento come strumento di pressione. Musk, ha sostenuto l'avvocato di Microsoft, anch'essa citata in giudizio per favoreggiamento, non sollevò obiezioni quando nel 2019 l'azienda investì il primo miliardo di dollari, ma ha cominciato a farsi sentire solo nel 2022, quando il valore di OpenAI ha cominciato a essere misurabile e a espandersi in termini di valore, così come si espande l'universo. Chi conosce le carte dice che per Musk sarà difficile vincere la causa, ma dal punto di vista comunicativo il fatto che abbia ottenuto di andare a processo senza che tutte le accuse venissero respinte dal tribunale è già di per sé una vittoria. Ciò che emergerà nel processo potrebbe avere conseguenze importanti sulla reputazione di OpenAI, che già sconta un significativo problema di popolarità, problema ulteriormente acuito da una recente inchiesta del New Yorker che ha descritto Altman come un bugiardo patologico, una crepa reputazionale che potrebbe avere effetti sui piani finanziari che prevedono l'offerta pubblica per quotarsi in borsa entro la fine di quest'anno, una quotazione che è molto attesa non solo per OpenAI ma per valutare in generale la tenuta del mercato intorno all'intelligenza artificiale in un periodo in cui si parla insistentemente di possibile scoppio di una gigantesca bolla. Musk, dal canto suo, è interessato a risolvere la questione entro giugno, quando è previsto lo sbarco in borsa di SpaceX con un IPO da 1,75 trilioni di dollari. SpaceX, che di recente si è fusa con xAI, la società fondata sempre da Musk, per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale. Altman sostiene che alla fondazione di xAI Musk avesse pensato fin dal 2017, quando era ancora coinvolto dentro OpenAI, cosa che smonterebbe la sua accusa verso Altman di aver tradito le promesse su cui era stata fondata OpenAI. La quotazione in borsa di SpaceX potrebbe essere la più grande della storia e porterebbe nuove enormi risorse economiche a Musk, che attualmente dispone di modelli meno competitivi rispetto a quelli prodotti da OpenAI e che deve fare i conti anche con la concorrenza di Gemini e in settori specifici anche di Anthropic, che si è guadagnato un elevato riconoscimento reputazionale dopo lo scontro con il Pentagono e con la promozione di un uso più responsabile dei propri sistemi. Nella causa contro OpenAI le richieste di Elon Musk sono enormi, perché tanto rotto il guscio della filantropia no profit tutto è diventato enorme quanto l'ego dei protagonisti. Musk ha chiesto danni per 150 miliardi di dollari, oltre alla rimozione di Altman dalla carica di CEO e del presidente Greg Brockman, e ha chiesto l'annullamento della trasformazione in società benefit, quindi senza tetto ai profitti. Se la giuria dovesse dargli ragione, salterebbe l'IPO di OpenAI e le aziende come Nvidia, come Amazon o SoftBank, che solo nell'ultimo round di finanziamento hanno messo 122 miliardi, prenderebbe un'imbarcata micidiale. Nelle prossime settimane testimonieranno Altman, il capo di Microsoft, e anche la cantautrice Grimes, che è la madre di quattro dei figli di Musk e tuttora nel consiglio di OpenAI. La sentenza dovrebbe arrivare a breve, entro maggio, ma questo mettere in piazza le umane debolezze, le gelosie, l'insaziabile antagonismo
aumenta i dubbi sul ristretto gruppo di nuovi padroni del mondo che, come scrive The Conversation, controllano una tecnologia incredibilmente potente in perenne conflitto tra loro.

E niente, mannaggia, come sempre sono arrivato orribilmente lungo e mi tocca tralasciare quella che probabilmente era la parte più bella e divertente, anche se si dice sempre così, quella che non si racconta, ah mannaggia, era la parte più bella e divertente. Allora, dell'attentato a Trump ci sarebbero un sacco di cose interessanti da dire, ma come sempre appunto sono andato lungo e quindi alcune le teniamo per la prossima. Ne prendo una però assolutamente laterale ma anche no, ovvero quell'immagine del tizio che nel parapiglia generale continua a mangiare senza fare un plissé e am, si ingolla la polpetta, e insieme a lui della tizia che si acchiappa la bottiglia di vino e se la porta via. Ecco, come dice anche il mio amico Francesco, nell'impazzimento generale del Black Mirror quotidiano del trumpismo, questi due, giusto questi due, sembrano le ultime due persone normali rimaste sulla Terra, tra imprenditori tecnologici che farneticano di anticristi, ministri della difesa con tatuaggi da crociati, ministri della salute che tagliano il pisello ai procioni morti. Questi sembrano abitanti della Terra così come l'abbiamo conosciuta, nel delirio collettivo, nella farneticazione quotidiana, nel meltdown mentale, nell'apocalisse epistemica, nell'alluvione di idiozia. Questi due personaggi sembrano quasi degli eroi, dei fari di sanità mentale. Mangiano e bevono, punto. A loro dovrebbero essere quasi quasi dedicate scuole e piazze. Verrebbe da dire, ripartiamo da loro. C'è il racconto di uno di quelli che si sono occupati della gestione del catering della serata all'Hilton in cui c'è stato l'attentato, che ha raccontato questa storia qua. Dice: sono un produttore coordinatore senior per la cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ne ho organizzate 11 di queste, ero dietro le quinte al Washington Hilton quando sono stati sparati i colpi. Mi sono occupato di ordinare il vino, 94 tavoli, 2 bottiglie per tavolo, 188 bottiglie di un Pinot Noir della Willamette Valley che l'associazione ha selezionato a febbraio dopo che un comitato di degustazione ha trascorso 3 riunioni a dibattere tra Oregon e Borgogna. Ha vinto l'Oregon. Il budget era di $14,200, ho firmato la fattura, posso dirvi l'annata, posso dirvi il distributore, posso dirvi il costo per bottiglia perché l'ho negoziato da $89 a $76. Quello che invece non posso dirvi è come 147 di quelle bottiglie abbiano lasciato l'edificio durante l'evacuazione per una sparatoria. In sostanza quello che sta raccontando è che non se ne sono ciulate una o due di bottiglie, se ne sono ciulate 147 durante la sparatoria. Posso dirvi, prosegue, quello che ho visto. Una corrispondente di una rete che non nominerò, che ha preso 2 bottiglie sulla via dell'uscita est, bottiglie piene, una per mano, indossava i tacchi e non ha versato una goccia. Ho visto un uomo in smoking che ne ha infilata una dentro la giacca nel modo in cui ruberesti un tascabile in una libreria aeroportuale. Una donna ha preso una bottiglia, ha guardato l'etichetta, l'ha rimessa giù e ne ha preso un'altra, ha controllato l'annata. Tutto questo durante un'evacuazione. Il vino che ha lasciato l'edificio valeva $11,172 al costo dell'assicurazione, con il ricarico da ristorante circa $29,000. Ho prodotto, prosegue, 11 di queste cene, ho gestito planimetrie di sedute che richiedono negoziazioni di grado diplomatico, ho gestito comici, segretari di gabinetto, anchor di rete e l'editore di un grande giornale che una volta ha minacciato di andarsene perché il suo tavolo era dietro una colonna. In 11 anni non ho mai visto un ospite acchiappare una bottiglia da $76 durante un'evacuazione. Esito della sparatoria, 0 feriti, 188 bottiglie posizionate, 41 recuperate, 147 sparite e non rendicontate. Ecco, tempo poche ore e quella sparatoria era già stata dimenticata. E questa è forse la cosa più interessante di tutte, ma probabilmente, anzi certamente ne parleremo magari la prossima volta. Dimenticata in fretta perché Trump aveva in testa una cosa sola, e quella cosa era la visita del re d'Inghilterra, perché il re per Trump è un po' come la famiglia del Bosco per Salvini, un eroe della sua fantasia, perché è quello che lui non è ma che vorrebbe disperatamente essere, un re appunto, perché sogna da matti di potersi mettere in testa una corona da pirla al posto del cappellino da pirla, anche perché
perché la corona è d'oro e non c'è nessuno più di lui, e dei Casamonica che amano tutto ciò che è d'oro, e lui associa l'idea di regalità stessa all'oro. Per tutte queste ragioni era emozionatissimo, super emozionato di incontrare il re d'Inghilterra, anche perché l'ultima volta che un membro della famiglia reale ha incontrato un presidente degli Stati Uniti era il principe Andrea, ed erano a casa di Epstein. Ha detto Trump fin da subito che si sarebbe occupato lui in persona del cerimoniale, dal centro tavola fino all'accoglienza, tutto, e si è capito che non stava mentendo, che non era una millanteria, quando per le strade di Washington hanno cominciato a garrire le bandiere americane insieme a quelle del Regno Unito. Solo che, cazzo, le bandiere del Regno Unito non erano quelle del Regno Unito, erano le bandiere australiane, perché avevano visto che c'era dentro una Union Jack, e quindi a posto così, scusi signor Presidente, ci sarebbe un problemino con la bandiera. È successo davvero, pur animato dalle migliori intenzioni è riuscito a mandare subito tutto quanto in vacca, e quindi hanno dovuto sostituire in fretta e furia tutte le bandiere. Ma lui era emozionato ed era così bisognoso di sentirsi all'altezza del re che non ci poteva credere quando ha letto sul Daily Mail che c'era una possibilità vaga, ma una possibilità, che fosse addirittura un cugino del re, cioè Trump cugino di quindicesimo grado, una parentela vaga e possibile risalente al terzo conte di Lennox. Cioè ci sono più probabilità che sia parente alla lontana di Mike Tyson, ma lui l'ha fatto retweetare subito dall'account ufficiale della Casa Bianca: sono cugino del re, sono cugino del re. Per dire del bisogno di sentirsi all'altezza. E occhio che adesso è un niente che, millantando sta pataca di parentela, possa proclamarsi re del Commonwealth. Gli piace così tanto l'idea di poter vivere anche lui a Buckingham Palace che magari dopo la sala da ballo nell'ala est potrebbe far abbattere l'ala ovest per costruirci proprio un Buckingham Palace. Comunque, sempre per sentirsi all'altezza, si è voluto occupare anche del banchetto che, per compiacere l'ospite, prevedeva portate come questa: vellutata di verdure dell'orto abbinata a cuori di palma, scalogni tostati e menta, cioè tutta roba che Trump non ha mai mangiato in vita sua. È evidente che a quella cena non ha mangiato un cazzo. Lui avrebbe portato in tavola un bufalo intero col limone in bocca. Cioè, per lui un menù come quello, con l'aglio orsino e la sogliola alla mugnaia con piselli e olio al prezzemolo, valeva praticamente come un attentato, peggio di un attentato. Alla fine della cena gli hanno dovuto fare una flebo di cheeseburger e patate fritte per rimetterlo un po' su. Comunque, ed è l'ultima cosa che dico, perché devo andare, perché mi sa che è finita. Ha twittato giusto questa mattina, che non è adesso che mi state sentendo, ma 2 giorni fa quando registravo. Ha twittato così: in onore del re e della regina del Regno Unito che hanno appena lasciato la Casa Bianca, presto diretti verso il loro meraviglioso paese, rimuoverò le tariffe e le restrizioni sul whisky, consentendo così alla Scozia di tornare a collaborare con il grande stato del Kentucky. Regina del Regno Unito che hanno appena lasciato la Casa Bianca, presto diretti verso il loro meraviglioso paese, rimuoverò le tariffe e le restrizioni sul whisky, consentendo così alla Scozia di tornare a collaborare con il grande stato del Kentucky. E così, all'insegna del buon bere e del buon

0: coperta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
6: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
6: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Popolare Network.
9: E 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È morto Alex Zanardi, lo ha annunciato questa mattina la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni in ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 era poi rimasto vittima di uno scontro con un camion mentre partecipava ad una gara di handbike da lui organizzata.
10: Una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, lo ha dichiarato un esponente di alto livello dell'esercito iraniano, aggiungendo che l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l'Iran o meno, ha detto, perché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d'uscita. Ieri Teheran aveva presentato una nuova proposta di accordo, ma Donald Trump si era detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. L'Iran ha detto anche di essere pronto a trattare in Pakistan la settimana prossima se Washington è aperta. Trump però per il momento ha parlato

0: solo di colloqui telefonici e ha detto anche che non stanno portando a nulla.
1: Bruxelles rispetta gli impegni commerciali con gli Stati Uniti, ma se Washington viola gli accordi, ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della Commissione UE in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi alle auto europee. Da lunedì le tariffe saliranno al 25%. Il presidente statunitense accusa l'Europa di violazione dei patti commerciali, ma in realtà vuole punire gli alleati per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro entro un anno di 5.000 soldati americani dalla Germania, gesto prevedibile, ma la loro presenza era nell'interesse di tutti, la replica di Berlino.
0: Scatta oggi e durerà fino al 10 maggio il nuovo taglio delle accise sui carburanti. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi.
1: La delegazione italiana della Global Smooth Flottiglia ha convocato un presidio questa mattina davanti alla Farnesina Roma, aperto a tutta la cittadinanza, per sollecitare anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'imbargo, per chiedere un intervento per il rilascio dei due attivisti della flottiglia arrestati da Israele. Tiago Avila e Saïd Abou Keshek sono stati rapiti mentre navigavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, hanno fatto sapere gli attivisti. La responsabilità politica e legale è in capo al nostro governo. Ieri il team legale della delegazione italiana ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti. Sulla loro sorte e condizioni non ci sono notizie. I due sono stati portati in Israele per essere interrogati. Sono accusati di sospette attività illegali e terroristiche. Gli altri 173 attivisti intercettati e catturati dalla Marina israeliana sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse.
0: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione libanese da diverse città e villaggi del Libano meridionale, proseguendo lo sfollamento forzato della popolazione nella zona nonostante il cessate il fuoco. Intanto è salito ad almeno 13 il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani di ieri in un villaggio nel sud del paese, tra loro anche due bambini.
1: Droni russi hanno colpito nella notte l'Ucraina, nella regione di Kharkiv si contano almeno 8 feriti, le esplosioni hanno causato anche un vasto incendio. Non è ancora chiaro se ci sarà una tregua tra Mosca e Kiev in occasione della festività russa del 9 maggio. Del conflitto intanto è tornato a parlare anche il presidente statunitense Trump, che ad un evento pubblico ha ammesso che le trattative tra i due paesi sono difficili, ma ha aggiunto: riusciremo a risolverle.
0: La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, è stata trasferita in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute che la fondazione che porta il suo nome definisce catastrofico. Mohammadi avrebbe avuto due episodi ravvicinati di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca. A febbraio la premio Nobel era stata condannata a ulteriori 7 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati e le è stata inoltre inflitta una pena di 1 anno e mezzo di reclusione per attività di propaganda.
1: Minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda. 55 anni portati male. Il manifesto. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
4: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it. Dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68. Oppure info@lafrancesca.it.
5: Bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda attraverso più voci. Oggi rimaniamo in città per parlare delle difficoltà delle famiglie omogenitoriali, un tema che riguarda una fetta di popolazione troppo spesso ignorata, le coppie di madri e di padri che cercano di avere figli e tentano di costruire una famiglia. Questa puntata di M7 si intitola Diritti a metà, le storie delle famiglie omogenitoriali milanesi.
6: La nostra figlia aveva una mamma registrata, che era la mamma che l'aveva partorita, e io, che ero la cosiddetta mamma intenzionale, che non l'ho potuta riconoscere. Lei è rimasta senza tutela giuridica di un genitore per più di un anno. Banalmente, portandola in giro da sola, se mi avessero fermato la polizia, mi avesse fermato i carabinieri per un controllo qualsiasi, io comunque avevo un minore non a mio carico.
7: Devi accompagnare un figlio a scuola, ti serve una delega. Devi accompagnarlo a fare un vaccino, ti serve una delega. Devi portarlo in pronto soccorso e sei da solo, ti serve una delega. Se devi fare una vacanza all'estero e portarlo via, devi avere un'autorizzazione. Questo vale per il genitore sociale, ovviamente, non per quello legalmente riconosciuto.
5: Quelle che avete sentito sono le voci di due persone che fanno parte di Famiglia Arcobaleno, l'associazione di riferimento per i genitori omosessuali in Italia. I loro percorsi, molto diversi tra loro, serviranno a farci capire che cosa vuol dire oggi in Italia provare a diventare genitori quando la legge non riconosce pienamente la tua famiglia. E anche di come Milano, che era stata tra le prime città in Italia a trascrivere questi atti di nascita, a un certo punto si sia dovuta fermare. A spiegarci qual è la situazione attuale è Giacomo Cardaci, giurista e socio di Rete Lanford, l'associazione impegnata nella difesa dei diritti civili, delle libertà individuali e della lotta contro ogni forma di discriminazione.
8: A Milano la situazione delle famiglie arcobaleno è quella che c'è in generale in Italia, nel senso che bisogna distinguere tra coppie di madri e coppie di padri. Le coppie di madri possono ottenere la genitorialità piena sia per la madre partoriente che per la madre cosiddetta d'affezione o intenzionale, perché c'è stata la importantissima sentenza della Corte Costituzionale, la 68 del 2025, che ha sostanzialmente respinto le pretese di cancellazione avanzate sia dalle procure della Repubblica sia dall'Avvocatura dello Stato. Questa sentenza della Corte Costituzionale deve essere applicata in tutta Italia, quindi tutti i bambini, figli di coppie di madre in qualsiasi comune, da Trapani a Udine, da Torino a Bari, devono essere entrambi riconosciuti allo stesso modo. Quello che Milano faceva una volta, ed era in questo caso sì pioniera, ma prima di questa sentenza, era effettivamente che interpretava la normativa nel senso in cui poi questa sentenza della Corte Costituzionale l'avrebbe interpretata, quindi è stata in qualche modo anticipatrice di una interpretazione giurisprudenziale che poi si è fatta strada all'interno della giurisprudenza, in particolare appunto costituzionale. Oggi come oggi, diciamo, Milano non può essere più virtuosa di altri comuni, proprio perché sono tutti tenuti al riconoscimento di entrambe le madri, mentre invece per i padri le cose si complicano, perché anche a seguito dell'introduzione del cosiddetto reato universale di surrogazione di maternità, laddove due padri ricorrano alla surrogazione di maternità, può essere riconosciuto soltanto il genitore biologico, mentre il genitore intenzionale deve adottare il figlio del partner, ma con dei rischi piuttosto seri dal punto di vista legale. Una sanzione penale che prevede sia la reclusione sia una multa piuttosto consistente per coloro che fanno ricorso alla surrogazione di maternità, e dopo appunto la riforma voluta dal governo Meloni, approvata dal Parlamento, anche laddove si tratti di cittadini italiani che compiano la condotta di reato all'estero. Ora, la sanzione non è particolarmente grave, ovviamente non è equiparabile a quella di un omicidio, di una violenza sessuale, eccetera, eccetera, ma rimane comunque una sanzione penale, e questo significa che si incorre in un processo penale con delle conseguenze, quali potrebbero essere naturalmente, tra virgolette, una macchia sulla fedina penale, quindi delle conseguenze anche in ambito lavorativo, nell'accesso ai concorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Esiste una disparità di trattamento, perché la ragione da parte, diciamo, del legislatore e anche poi di chi applica la legge sta nel fatto che mentre le donne appunto non commettono nessuna condotta di reato laddove vadano all'estero e accedano a una procreazione medicalmente assistita, gli uomini invece compiono una condotta di reato. Questo giustifica il fatto, come dice la Corte Costituzionale, per cui nonostante anche in Italia non si possa accedere alla procreazione medicalmente assistita se sei una coppia di donne, puoi comunque ottenere la genitorialità se sei una coppia di donne, quindi si fa entrare dalla finestra quello che non riesce ad entrare dalla porta. Questa è una situazione, secondo me, a mio modo di vedere, abbastanza surreale, nel senso che appunto si va all'estero, si fa un figlio che può nascere anche in Italia e poi lo si arriva a riconoscere comunque in Italia. Le disparità tra coppie di padri e coppie di madri stanno proprio in tutto questo, nel senso che le coppie di madri sono genitrici al 100%, quindi hanno il 100% dei diritti tanto quanto li hanno mia madre e mio padre nei miei confronti. Per le coppie di padri invece le cose si complicano, perché anche laddove appunto il bambino venga adottato dal genitore intenzionale, dal genitore non biologico, l'adozione è una cosiddetta adozione semipiena, cioè dobbiamo immaginarci un puzzle, tutti i diritti di un rapporto genitoriale e filiale legittimo costituiscono le 100 tessere del puzzle, con l'adozione se ne hanno 70, poniamo, ecco, mettiamola così. Faccio un esempio eclatante: il genitore non eredita dal figlio, ciò significa che se il figlio muore, è una disgrazia che può succedere, ma è un'evenienza che può accadere, in caso di adozione il genitore adottivo non eredita.
5: Queste differenze diventano concrete nelle storie delle persone. Oggi lo sentivamo, le coppie dello stesso sesso che vogliono avere un figlio si muovono in un quadro molto limitato. I due percorsi possibili, la PMA e la GPA, non sono accessibili per legge. Per le coppie di donne, però, spiegava Cardaci, qualcosa è cambiato. La sentenza della Corte Costituzionale di un anno fa ha riconosciuto il diritto di registrare alla nascita anche la madre cosiddetta intenzionale. E Milano, che già aveva riconosciuto gli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali fino alla circolare Piantedosi del 2023 e che poi era stata costretta a bloccarsi, ha ripreso da dove aveva lasciato. Dall'anno scorso sono già 77 gli atti con due madri registrati dal comune. Barbara Ceppi e sua moglie hanno due figli.
6: Io mi sono unita civilmente con mia moglie Chiara nel 2018, ma stiamo insieme da 12 anni. Dopo circa 3 anni, 4 che stavamo insieme, abbiamo sentito il desiderio di allargare la famiglia. Lei aveva anche il desiderio proprio di portare avanti una gravidanza. Il nostro percorso è iniziato nel 2018 per avere il primo figlio e abbiamo avuto il primo figlio a luglio del 2019, quindi dopo il primo tentativo di procreazione medicalmente assistita. Dopo un paio d'anni questo desiderio di avere un altro figlio c'è stato e abbiamo ricominciato il percorso di procreazione medicalmente assistita, che è durato un po' più a lungo perché la seconda figlia è nata a giugno del 24. Iniziare un percorso del genere è un dispendio di energie sia fisiche che mentali, perché comunque all'inizio hai sempre il dubbio, il tarlo che ti frulla in testa, che metti al mondo comunque una creatura che potrebbe non essere accettata tra virgolette in Italia, nel senso che potrebbe subire delle discriminazioni perché è figlio di due mamme o figlio di due papà. Però questi dubbi un po' sono stati dissipati nel confronto con altre coppie che avevano già figli. Tutti ci hanno sempre detto che la società era più avanti, effettivamente anche noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Il dispendio di energie fisiche è che comunque devi iniziare un percorso all'estero, quindi devi contattare una clinica, devi comunque prenotarti dei viaggi, andare là per la prima consulenza, fare comunque i monitoraggi no qua in Italia, perché tutte le visite di routine le abbiamo fatte qua, gli esami del sangue qua, però quando devi fare o il transfer o l'inseminazione comunque devi prenotare all'ultimo un volo per andare, stare là e fare tutto là e poi tornare, quindi è comunque un dispendio di energie fisiche e economiche. Il primo figlio abbiamo usato l'inseminazione intrauterina, che è quella meno costosa, era sui 1200 euro solo l'inseminazione, perché poi ci sono stati le punture di ormoni in precedenza che hanno un costo di 500-600 euro a siringa. Invece per la seconda figlia abbiamo speso di più perché abbiamo fatto 3 tentativi per averla e le è arrivata il quarto. Abbiamo speso più o meno gli stessi soldi di Leonardo per i primi 2 tentativi. Gli altri 2 tentativi abbiamo fatto l'embrio adozione, quindi abbiamo fatto sia la donazione di seme che la donazione di ovulo, e il costo varia tra i 3.000 e i 6.000 euro a volta. Noi siamo andate in Spagna a Barcellona, perché in Spagna è legale sia per le coppie eterosessuali che per le coppie di donne.
9: C'è stato un momento in cui tu e tua moglie avevate diritti diversi rispetto ai vostri figli?
6: Sì, per entrambi i figli all'inizio, perché quando vai in una clinica per fare la procreazione medicalmente assistita all'estero, ma anche in Italia, firmi un consenso informato. Lo firmano entrambe le persone della coppia. In questo consenso ti assumi la responsabilità genitoriale del bambino che verrà al mondo. Tornati in Italia, vale solo la genitorialità della mamma che mette al mondo il bambino. Quando è nato Leonardo nel 2019, abbiamo avuto la fortuna, a me dispiace dire la fortuna, perché dovrebbe essere un diritto della famiglia, che il sindaco Sala di Milano aveva iniziato a registrare gli atti di nascita con due mamme, quindi Leonardo è stato registrato subito con due genitori, le sue due mamme. Quando è nata nostra figlia nel 24, questa cosa non era più possibile perché era già uscita la circolare di Piantedosi. E lì sì, nostra figlia aveva una mamma registrata, che era la mamma che l'aveva partorita, e io, che ero la cosiddetta mamma intenzionale, che non l'ho potuta riconoscere per più di un anno. A livello pratico, ti devo dire la verità, non ho avuto grossi problemi, nel senso che anche noi l'abbiamo iscritta al nido che lei aveva 7 mesi, non mi hanno mai chiesto una delega, perché sono stati di larghe vedute, però effettivamente avrebbero potuto chiedermela, perché io legalmente non ero nessuno per lei, anche banalmente portandola in giro da sola, se mi avessero fermato la polizia, mi avesse fermato i carabinieri per un controllo qualsiasi, io comunque avevo un minore non a mio carico e quindi non so cosa avrebbe potuto succedermi.
9: Se lei si fosse sentita male con te?
6: Allora, lei si è sentita male, lei è stata ricoverata che aveva 6 giorni per un problema di febbre alta, è stata ricoverata in terapia subintensiva, dove potevano entrare H24 solo i genitori. Nessuno non mi ha mai fatto entrare, anzi abbiamo dovuto firmare un consenso per delle visite particolari, degli esami particolari. Io ovviamente non l'ho firmato e il medico mi ha chiesto: signora, perché non mi firma il consenso? Io gli ho detto: perché io purtroppo non ho potuto riconoscere mia figlia alla nascita e quindi non sono sui suoi documenti. Si è quasi sentito mortificato lui di questa cosa, però mi hanno fatto sempre entrare, quindi realmente le persone interpretano le cose o vedono le difficoltà della famiglia e non guardano la parte legale, ecco, diciamo, della situazione.
9: Come vi fa sentire il fatto che il destino di due figli può essere così diverso?
6: Allora, io mi sono sentita molto arrabbiata. Ho sempre detto a mia moglie che io non avrei mai intrapreso il percorso di adozione in casi speciali per i miei figli. Vabbè, per il primo no, perché se non mi avessero impugnato l'atto di nascita non l'avrei fatto, per la seconda per lo stesso motivo, nel senso che mi sembrava assurdo che io dovessi essere obbligata ad adottare quella figlia che insieme a mia moglie io ho voluto e ho cercato per tanti anni. Quando ho visto che, anche consultando l'avvocata che ci ha sempre seguito di Rete Lanford, quello era l'unico percorso per poterla tutelare, ho iniziato questo percorso a ottobre del 24. È un percorso come tutte le altre adozioni, fino ad avere un'udienza al Tribunale dei Minori che era stata fissata per giugno del 2025. Poi a maggio del 25 è uscita la sentenza 68 della Corte Costituzionale e quindi ho bloccato il percorso di adozione e a luglio 25 sono potuta andare in comune a riconoscerla. È stata veramente una sentenza storica che ha pesato sulla vita di tanti, sulla vita di tante mamme, non su quelle dei papà, purtroppo.
5: Se per le coppie di madri oggi esiste uno spiraglio in più, la situazione cambia quando si parla di coppie di padri. Claudio Capocchi e suo marito hanno 2 figli.
7: Faccio una premessa. In Italia, mancando una legge per il riconoscimento dei figli e delle figlie alla nascita, si è creata negli anni una situazione un po' a macchia di leopardo, no? Noi siamo tra i pochissimi fortunati e mi dispiace raccontare questo privilegio perché mi crea imbarazzo nei confronti di chi questo privilegio purtroppo non l'ha avuto. Il privilegio è stato dovuto solamente alla fortuna di essere stato in una città come Milano in un periodo storico che era un po' di anni fa, quando l'amministrazione comunale ha fatto dei riconoscimenti dei figli delle coppie arcobaleno. Noi come associazione, come attivisti, portiamo avanti l'istanza di tutti quelli che invece ancora queste tutele non ce l'hanno, e quindi del vuoto normativo che non riconosce i nostri figli e le nostre figlie. Serve una legge nazionale che riconosca i nostri figli e le nostre figlie.
10: Io sono unito civilmente, perché purtroppo il matrimonio egualitario ancora per noi non c'è, e i nostri figli sono nati 11 anni fa grazie a un percorso di gestazione per altri fatto in California, e grazie all'aiuto di due donne, una che ci ha donato gli ovuli e una che ha portato avanti la gestazione, che hanno condiviso con noi questo progetto di genitorialità in maniera consapevole, in maniera autonoma, indipendente. Così insomma si è creata la nostra famiglia. La gestazione per altri c'è in 65 paesi nel mondo, disciplinata in maniera diversa. Noi, dopo aver valutato i luoghi dove potevamo farlo in maniera secondo noi etica e corretta, cioè in cui tutti gli attori e le attrici coinvolte erano consapevoli di quello che stavano facendo, abbiamo deciso la California, era il luogo in cui ci siamo sentiti più a nostro agio. E nel nostro caso noi ci siamo rivolti a una clinica della fertilità che dava la possibilità di conoscere potenziali donatrici o potenziali portatrici che si erano presentate in maniera spontanea per fare questa cosa. Noi siamo arrivati poi a conoscere Monica, che è stata la nostra donatrice di gameti, e Vanessa, che è stata la nostra portatrice in gravidanza. Loro sono due donne entrambe con un lavoro, perché in California le due figure devono essere distinte, devono avere una capacità economica, devono avere una rete familiare che le supporta, e per quanto riguarda la gestante devono già aver avuto delle gravidanze. La legge Varchi, che è stata approvata poco più di un anno fa, criminalizza quello che abbiamo fatto noi, diciamo, non nel passato, quindi non è retroattiva, ma per chi si accinge a farlo adesso. Io non penso di essere stato un criminale o di essere un potenziale criminale, né io, né Stefano, che è il mio compagno, né Vanessa, né Monica, perché sosteniamo e rivendichiamo non con orgoglio ma con trasparenza quello che abbiamo fatto, che è una cosa che non fa la maggior parte di chi fa percorsi di gestazione per altri, no? Che 9 volte su 10 sono coppie eterosessuali con problemi di fertilità, che continuano a fare quello che fanno legittimamente nei paesi dove è possibile, magari spesso però anche in paesi dove la GPA non è normata e disciplinata in maniera matura, secondo me, e quindi loro continuano a fare questa cosa e nessuno dice nulla, perché possono rientrare da un paese estero con un bambino dando per assunto che sia stato concepito e partorito in maniera tradizionale, e invece così non è.
11: La legge Varchi è nata specificatamente per colpire le coppie dei papà. Non è mai esistita una legge dichiaratamente omofobica nei confronti di una categoria di minoranze già vessata, no? Chi ha votato questa legge ha deciso scientemente di andare a colpire una categoria di persone. La circolare piante dosi è un po' ha seminato il terreno. Non penso che noi siamo un problema per l'ordine pubblico, quindi per il Ministero dell'Interno, insomma, penso che debba avere altre priorità piuttosto che le famiglie arcobaleno. Noi non possiamo nasconderci, noi paghiamo un prezzo sociale quando passeggiamo con il nostro passeggino per strada, ottenendo i nostri figli per mano, accompagnandoli a scuola. Paghiamo anche un prezzo che riguarda poi lo stato della famiglia, la responsabilità genitoriale, nel momento in cui lo Stato non ti riconosce o addirittura ti criminalizza per aver fatto una cosa del genere.
12: Come si traduce negli episodi di tutti i giorni?
7: Andare a prendere i figli da scuola è forse la cosa più banale ma più quotidiana. Devi accompagnare un figlio a scuola, ti serve una delega. Devi accompagnarlo a fare un vaccino, ti serve una delega. Devi portarlo in pronto soccorso e sei da solo, ti serve una delega. Questo vale per il genitore sociale, ovviamente, non per quello legalmente riconosciuto. Se devi fare una vacanza all'estero e portarlo via, devi avere un'autorizzazione. I diritti ereditari mancano, i diritti di parentela, perché i nonni sociali, i cugini sociali, gli zii non sono per la legge
13: parenti veri.
7: Ma poi soprattutto nelle nostre famiglie esistono anche separazioni, perché le nostre relazioni sono sottoposte alle stesse dinamiche di una relazione tradizionale alla fine, e se c'è una interruzione di una relazione fra i genitori in una coppia eterosessuale, diciamo, entrambi sono tutelati, entrambi rimangono genitori per la legge. Nel caso di una separazione litigiosa entra un giudice a dirimere e a organizzare la gestione dei minori, nei nostri casi no. Quindi il genitore sociale, in caso di una separazione litigiosa da parte dell'altro genitore, se è incattivito può veramente allontanarlo e non fargli più vedere il bambino. Ma ci sono anche casi di bambini che non sono fratelli fra loro, perché se uno è figlio legale di un genitore e uno è figlio legale dell'altro, questi non sono fratelli, quindi anche in un futuro questa cosa provoca delle potenziali conseguenze, tantissime cose, banalmente il testamento biologico. Alla fine noi siamo purtroppo turisti della procreazione, no? Sia le coppie di lesbiche che le coppie di papà. papà, che sottolineano un'altra cosa, che abbiamo anche un privilegio, no? Devi avere comunque una capacità economica per andare a fare una procreazione medicalmente assistita, qualunque essa sia, ma devi avere una capacità economica anche per fare un'adozione in Italia se sei una coppia etero che vuole adottare. Una coppia invece infertile, italiana, etero, che fa la fecondazione eterologa, la fa accreditata al sistema sanitario nazionale, anche con un gameta esterno alla coppia. Firmano un consenso informato e in quel caso Pippo e Maria sono entrambi genitori, anche se Pippo magari non ha messo nulla, ma ha firmato un consenso informato. Una coppia di donne che va all'estero pagando e va in Spagna o in Danimarca a fare la stessa cosa con lo stesso consenso informato, la mamma non biologica non veniva riconosciuta fino a poco fa. C'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso questa cosa qua, quindi adesso vale anche per loro, ma fino all'altro ieri non valeva. L'auspicio mio è che si possa arrivare a dei percorsi liberi per tutti, no? Disponibili per tutti e tutte.
5: Due storie diverse che però raccontano lo stesso punto. Il riconoscimento di una famiglia oggi dipende ancora da come quella famiglia è composta. Che cosa manca ancora a livello normativo? Sentiamo ancora Giacomo Cardaci, di Rete Lanford.
8: Quello che manca in ambito di filiazione molto, nel senso che uno, le coppie di donne devono andare all'estero a fare l'inseminazione o la procreazione medicalmente assistita, quindi è vero che il bambino, anche se nasce in Italia, viene riconosciuto, ma non possono accedere alla clinica in Italia. Manca la possibilità di adottare un bambino in stato di abbandono, quindi di avere un'adozione piena, la classica adozione, quella del bambino non già figlio, anche biologico, di uno dei due, ma proprio estraneo biologicamente a entrambi. E questo perché le coppie omosessuali non possono accedere al matrimonio e il requisito per l'adozione del bambino in stato di abbandono è sostanzialmente il matrimonio. Manca anche l'accesso all'adozione internazionale, anche se oggi, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, il singolo può accedere all'adozione internazionale e quindi paradossalmente ci può essere questo ginepraio per cui un singolo gay può adottare, può andare avanti con l'adozione internazionale e poi il suo partner successivamente fa l'altra adozione, l'adozione del partner. E poi manca una legge in generale sulla procreazione medicalmente assistita e eventualmente anche sulla gestazione per altri solidali e quindi sulla surrogazione di maternità. Rete Lanford, tra le altre missioni che ha, oltre appunto a portare nei tribunali le cause delle persone e delle famiglie LGBT e a formare gli avvocati, giuristi, magistrati nell'ambito dei diritti LGBT, ha anche una terza missione che è quella, diciamo, del redigere disegni di legge che poi offre a tutti, non li offre solo a un partito o solo a un deputato, se ne sono redatti diversi di disegni di legge. Mi sento di non essere particolarmente ottimista su questi disegni di legge perché naturalmente è vero che alcuni deputati possono, come dire, depositarli nella Camera di appartenenza, ma è anche vero che oggi il Senato e la Camera sono particolarmente dominati da una maggioranza politica di destra e quindi mi sentirei di dire che non hanno grosse chance di essere approvati. Questo però non significa che non bisogna comunque alimentare il dibattito e alimentare anche il nostro patrimonio di conoscenze giuridiche per un domani arrivare con disegni di legge molto ben fatti, molto ben costruiti, a differenza ad esempio della legge sull'unione civile, che è un grande traguardo ma è sotto gli occhi di tutti che ha dei fortissimi limiti, insomma.
5: Ascoltare queste voci serve a capire che non tutte le famiglie partono dalle stesse condizioni. Oggi la legge costringe alcune persone a percorsi più lunghi, più complessi e più costosi, solo per vedere riconosciuto qualcosa che per altri è automatico. E per molte di queste famiglie non resta che aspettare una legge oppure una nuova decisione della Corte Costituzionale. Io vi do appuntamento al prossimo sabato con una nuova puntata di M7. Un saluto da Chiara Manetti.
13: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona KLife.
14: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
15: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
14: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
15: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Oggi è sabato 2 maggio, questa è Terzo Tempo e io sono Martina Stefanoni. In questa mezz'ora oggi parleremo di Gaza attraverso uno studio statistico delle morti nella striscia. Poi in occasione del 1 maggio appena passato parleremo di lavoro con una storia che arriva dall'Argentina. E infine andremo in Paraguay, parleremo di ambiente, deforestazione con una testimonianza di un gruppo di indigeni Ayoreo. Prima però partiamo da qui.
1: You are required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce.
0: Nella notte tra mercoledì e giovedì l'esercito israeliano ha intercettato le navi della Global Sumud Flottiglia, le ha intercettate nella stessa identica maniera della scorsa volta, solo che questa volta il tutto è avvenuto molto lontano da Israele, al largo dell'isola greca di Creta. Gli attivisti disarmati sono stati prelevati dalle loro barche, caricati sulla nave della Marina israeliana e rilasciati poi a Creta nelle scorse ore, dopo 40 ore in cui gli attivisti hanno raccontato di essere stati picchiati e di aver subito torture di vario genere. Due di loro, lo spagnolo Saif Bukashek e il brasiliano Tiago Avila, sono stati arrestati da Israele sulla base di vaghe accuse e portati in Israele per essere interrogati. Nessuna nave o sostenitore di Hamas ha raggiunto il nostro territorio, né tantomeno le acque internazionali, le acque territoriali, scusate, ha detto Netanyahu poco dopo l'abbordaggio di giovedì. Sono stati respinti e torneranno nei loro paesi d'origine e continueranno a seguire Gaza su YouTube. Anche il Board of Peace, l'organismo creato da Trump che teoricamente dovrebbe portare la pace nella striscia, ha rilasciato un comunicato. La flottiglia diretta a Gaza è una forma di attivismo di facciata da parte di persone che non conoscono le condizioni dei Gazawi e se ne curano ancora meno, si legge nel comunicato. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre, il Board of Peace ha significativamente intensificato il sostegno alla popolazione di Gaza. Gli aiuti alimentari raggiungeranno un numero di persone 3 volte superiore rispetto a prima. La verità però è che a Gaza, a differenza di quanto dice il Board of Peace, è che gli aiuti umanitari continuano a entrarne pochissimi. Le condizioni in cui la popolazione della striscia è costretta a vivere sono oltre il disumano. In questi giorni Sami Abu Omar ci ha raccontato, lo avete sentito anche nel GR questa mattina, di come la mancanza di acqua pulita, di gestione dei rifiuti e delle tubature fognarie abbia creato una sorta di bomba a orologeria nella striscia. La popolazione è colpita da continue infezioni e ora, ci ha detto Sami, devono combattere anche con topi e scarafaggi che nelle tende mordono le persone che, non potendosi lavare o disinfestare, restano poi con ferite infette e malattie per le quali non ci sono i medicinali. La situazione nella striscia è ancora tremenda, quindi, se possibile, anche peggio di prima, perché i mesi passano, il mondo è sempre più distratto e i Gazawi sono schiacciati in un crudele limbo. Per questo operazioni come quelle della flottiglia sono così importanti, così come lo è il cosiddetto equipaggio di terra, le persone che nelle proprie città scendono in piazza per chiedere ai propri governi di fare qualcosa. Le dinamiche dell'abbordaggio al largo di Creta mostrano in modo molto chiaro una cosa. La volta scorsa l'esercito israeliano ha arrestato in acque internazionali cittadini internazionali, costringendoli a torture fisiche e psicologiche che poi ci hanno raccontato quando sono tornati, e nessun governo ha fatto niente. Questa volta l'esercito ha anticipato ancora di più i tempi, spingendosi fino a Creta e mostrando gli effetti dell'impunità decennale di cui gode Israele. Sanno di poter fare quello che vogliono perché sanno che nessuno cercherà di fermarli.

0: E ora andiamo proprio a Gaza. Come dicevamo poco fa, le condizioni di vita dei palestinesi restano inaccettabili. Nonostante il cessate il fuoco, le persone continuano a essere uccise. Solo ieri 4 palestinesi sono stati uccisi dai raid israeliani. I morti certificati dal 7 ottobre sono più di 72.000 e l'analisi dei numeri e dei dati demografici delle vittime ci dice molto anche sulla natura stessa della violenza nella striscia. È quello che cerca di fare il professor Michael Spagat e lo ha raccontato in un webinar che ha seguito la nostra Elena Siniscalco.
1: Il professor Michael Spagat ha grandi occhi azzurri e un largo sorriso. Parla sempre in maniera formale ma gentile. Durante questo webinar è seduto nel suo studio, dietro di lui una grande libreria. Ha lo stesso sguardo paziente di quando l'ho intervistato un anno e mezzo fa. A vederlo non si direbbe che il suo lavoro consiste nel contare e catalogare i morti in guerra. Invece è proprio questo quello che fa il professor Spagat, docente di economia alla Royal Holloway University, vicino a Londra. La sua ricerca si occupa di collegare dati riguardanti morti in guerra con vari tipi di violenza. Spagat studia come diverse istituzioni intorno al mondo contano i propri morti durante i conflitti armati e poi riflette su cosa queste morti ci dicono sul tipo di conflitto. Per esempio si chiede, quanti anni hanno le persone uccise? Sono uomini o donne? Durante il webinar a cui ho assistito qualche giorno fa, parlava della sua ultima analisi, una ricerca sui dati demografici relativi ai decessi a Gaza dall'inizio della guerra nel 2023, confrontati con altre forme di violenza, genocidio e conflitti armati in altre parti del mondo. Il webinar è diverso da tanti di quelli a cui ho assistito. Si apre con un momento di silenzio per ricordare che le morti di cui si parlerà non sono solo numeri, ma esseri umani esattamente come noi, privati dei loro sogni, del loro futuro. È sempre difficile parlare di morti in guerra in un contesto statistico, perché il rischio è di relegare vite umane a semplici numeri. Ma il professor Spagat è uno dei pochi che riesce a dare un'identità, un'umanità a questi numeri, pur mantenendo un rigore assolutamente scientifico nella sua ricerca. La sua metodologia è semplice, divide le morti in 12 gruppi di età, dagli 0 agli over 50, e divide uomini e donne, ottenendo così 22 gruppi con caratteristiche specifiche di età e genere. Poi procede comprando questi gruppi a Gaza con altre guerre. Spagat ha individuato 3 macrogruppi o modelli. Il primo, che chiama Combatant Skewed, include in conflitti in cui il maggior numero di morti è composto da giovani uomini, come il conflitto armato interno in Colombia, il conflitto in Irlanda del Nord e il primo anno della guerra in Iraq. Il secondo, Male Targeted, riguarda i conflitti in cui gli uomini di qualsiasi età rappresentano la maggioranza dei morti, il che vuol dire che sono stati uccisi a prescindere che fossero combattenti o civili. Esempi sono la Bosnia e la guerra in Tigray. Infine, l'ultimo gruppo lo chiama Indiscriminate, ed è quello in cui la violenza colpisce uomini e donne di tutte le età, compresi bambini e anziani, in numeri considerevoli. Cita come esempi il genocidio in Ruanda e la guerra in Cambogia.
2: Let's first focus on the indiscriminate pattern.
1: Concentriamoci innanzitutto sul modello indiscriminato rappresentato dalla curva rossa. Come potete vedere, la curva rossa attraversa una serie di punti. Questi punti rappresentano proprio la percentuale di decessi appartenenti a quella specifica categoria di età e sesso rispetto al totale dei decessi. Quello che vediamo qui è che innanzitutto nella categoria indiscriminata c'è un gran numero di bambini di entrambi i sessi, sono molto lontani dai modelli degli altri gruppi. E poi si vede anche che le femmine raggiungono sempre il picco massimo nel modello indiscriminato. In generale ci sono molte più femmine nel modello rosso che negli altri e abbiamo numeri consistenti in tutte le fasce d'età.
2: Are always at their highest for the indiscriminate cluster. Generally speaking, a lot more females in the red than in the other clusters, and then we've got substantial numbers in all age ranges.
1: Così Spagat descrive l'ultimo gruppo e poco dopo, prevedibilmente, ci dice che la guerra a Gaza ne rispecchia perfettamente le caratteristiche. Le precedenti guerre a Gaza in Cisgiordania rispettano il modello combatant skewed, quello in cui i morti sono prevalentemente giovani uomini, ma non quest'ultima, dice Spagat. Quest'ultima è completamente diversa. Dal punto di vista demografico, Gaza si trova pericolosamente vicina a situazioni di atrocità di massa, se non addirittura di genocidio, sebbene si registri un aumento relativo nella fascia dei giovani adulti di sesso maschile. Se queste parole per molti ascoltatori sembrano un'ovvietà, è bene ricordare che tante altre persone ancora oggi non credono nella validità dei numeri dei morti pubblicati dal Ministero della Salute palestinese. Dall'inizio della guerra Spagat ha prodotto ricerche solide, basate su modelli e non opinioni, che sono la miglior arma contro i negazionisti che delle opinioni in cui non credono se ne fanno ben poco. Quindi la guerra a Gaza si trova a spartire lo stesso gruppo con il genocidio in Ruanda, la guerra in Cambogia e il massacro di El Mozote in Salvador, dove un intero villaggio fu eliminato. Ricordiamoci i risultati di questa ricerca. Non sono solo un esercizio di macabra statistica, ma prove. Spagat li chiama fingerprints, tracce, per un motivo. Sono le tracce dei crimini di Israele, tracce che un giorno si spera potranno essere portate davanti ai tribunali internazionali, come è stato nel caso di altre guerre citate in questa ricerca. Certo, questo non cambia la vita dei palestinesi oggi, purtroppo, e certo non abbiamo nessuna garanzia che il sistema del diritto internazionale sarà ancora in piedi nel futuro prossimo. Ma questa ricerca va nella direzione della giustizia, e senza giustizia è veramente difficile ottenere la pace, di qualsiasi guerra si parli, Gaza inclusa.

Questa è Falà, il nuovo brano dell'artista maliana Fatoumata Diawara. Questa settimana in Mali si è aperta una grave crisi per il paese, forse uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni, un'offensiva coordinata di ribelli Tuareg e gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda che ha travolto il nord del paese, costringendo le forze russe dell'Africa Corps, la struttura che ha sostituito il gruppo Wagner, a una ritirata e facendo traballare la giunta militare di Bamako.

0: andiamo in Argentina in occasione dell'appena passato 1° maggio. Ci andiamo con una storia di lavoro, per l'appunto quella di Fate, una fabbrica appena fuori Buenos Aires che sta chiudendo, lasciando senza lavoro più di 800 persone. Ce ne parla Marta Facchini.
1: Almeno 100.000 posti di lavoro si sono persi nel settore dell'industria dall'inizio del governo di Milei nel dicembre 2023. Si tratta in media di 120 posti al giorno, secondo uno studio realizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche dell'Università di Buenos Aires. Il calcolo si è basato principalmente sui dati dell'occupazione formale nel settore manifatturiero. Gli autori dell'indagine avvertono che le cifre potrebbero essere ancora più alte. La diminuzione delle attività si riflette anche sui lavoratori informali, sui fornitori e sui servizi collegati al sistema produttivo, che spesso non vengono inclusi nelle statistiche ufficiali sul lavoro. Il crollo del settore è direttamente collegato alla scomparsa di intere unità produttive. Da dicembre 2023 quasi 3.000 imprese hanno abbassato le serrande in modo definitivo. Uno degli episodi più rilevanti riguarda Fate, un'azienda storica produttrice di pneumatici. Dopo più di 80 anni di attività, ha chiuso lasciando 920 dipendenti senza lavoro. Fate nasce negli anni 40 come laboratorio dedicato alla produzione di tessuti impermeabili per la riparazione della gomma. Negli anni 60 allarga la produzione, apre un impianto più grande a San Ferdinando e diventa la prima nel paese a produrre pneumatici radiali. È di proprietà della famiglia Madanes Quintanisha ed è attualmente guidata da Javier Madanes Quintanisha, figlio di uno dei fondatori. L'imprenditore è anche proprietario di Aluar, l'unica produttrice di alluminio in Argentina, e controlla attraverso questa società imprese legate al settore energetico, come alcune centrali idroelettriche. A febbraio l'azienda ha comunicato la chiusura, affermando che la decisione è dovuta ai cambiamenti delle condizioni di mercato. I lavoratori e le lavoratrici hanno organizzato un presidio permanente all'interno della fabbrica. Tra loro c'è Victor Ottoboni.
2: Acuerdo con la empresa en este sentido no hay ninguno, la empresa no tiene hasta ahora ningún diálogo.
3: L'azienda finora non ha avuto alcun dialogo con noi lavoratori e con il sindacato. Abbiamo attraversato diverse fasi di conciliazione obbligatoria volute dal Ministero del Lavoro, ma oggi non sono state pagate né le indennità che erano state promesse né le liquidazioni. Nella fabbrica lavoravano più di 900 persone, anzi dovremmo dire più di 1.000, perché bisogna includere anche i lavoratori e le lavoratrici esternalizzati, come chi lavora nella mensa, nella manutenzione, nel magazzino e in altri settori. Anche il personale amministrativo è stato licenziato. Si tratta di più di 1.000 famiglie. L'impatto è molto forte sulla comunità, sul territorio, sulla nostra vita.
2: Nel barrio, nella comunità.
1: A marzo il Congresso aveva approvato la riforma del lavoro voluta da Milei. Prevede la possibilità di estendere la giornata lavorativa a 12 ore, la riduzione dei costi dei licenziamenti e limita il diritto di sciopero. La riforma inizialmente includeva anche una riduzione salariale fino al 50% per i lavoratori in congedo per malattia o infortunio, disposizione poi eliminata a seguito delle pressioni dei sindacati.
2: È un governo totalmente antiobrero, antipopolare.
3: Questo governo è antioperaio, va contro ogni rivendicazione dei lavoratori, contro ogni richiesta democratica. Sta attaccando anche il sistema scientifico-tecnologico che il paese ha costruito nel corso della sua storia. Noi lavoratori della Fate esprimiamo un netto rifiuto nei confronti di Milei e del suo governo.
2: Un repudio hacia Milei e il suo governo.

0: Me cansé de esta tristeza, llorarte un río.
1: L'Italia importa dal Paraguay la metà delle pelli prodotte nel paese, ma il governo paraguayano non controlla la filiera, quindi non certifica quali prodotti arrivano da allevamenti che lavorano in maniera sostenibile e quali invece contribuiscono al disboscamento del Chaco, la foresta tropicale paraguayana. È proprio qui, in questa foresta, che registra la più rapida deforestazione a livello mondiale, vivono gli indios Ayoreo, continuamente sfrattati da allevatori e grandi imprese agricole. E a denunciare questa situazione è la ONG Survival, che ha portato in Italia due attivisti Ayoreo. Sara Milanese li ha incontrati e queste sono le loro testimonianze.
2: Mi chiamo Poai Piccanerai, sono un Ayoreo. Ho vissuto incontattato per buona parte della mia vita. Sono uno dei leader della comunità Echaidi e da anni mi batto contro la deforestazione.
3: Mi nome è Rosarino, lavoro hace mucho tiempo con la comunità e come traduttore también.
4: Sono Daidi Rosalino Picanerai, anch'io sono un Ayoreo, lavoro da molto tempo come insegnante e anche come traduttore. Il Chaco era tutta foresta all'epoca, in cui non c'erano ancora gli allevatori. In quel periodo non c'era deforestazione, la gente viveva tranquilla.
5: Io sono Teresa Maio, sono investigadora di Survival International per Latinoamérica.
6: Sono Teresa Maio, ricercatrice di Survival International per l'America Latina e lavoro con gli Ayoreo ormai da 7 anni. Il Chaco è una foresta molto estesa, pianeggiante, secca e spinosa, dove è difficile trovare acqua per la maggior parte dell'anno. Poi quando piove, le piogge torrenziali inondano tutto. È uno spazio molto ostile, ma gli Ayoreo lo conoscono molto bene e sanno vivere lì. Ma la deforestazione sta modificando ogni cosa nella loro vita.
5: La deforestazione modifica tutto in sua vita.
3: Lo che è importante per la vita è proteggere il monte.
4: Ciò che è importante per la vita è proteggere il bosco. Gli imprenditori continuano a rubare spazio ai nostri piccoli territori, che diventeranno sempre più piccoli perché il governo del Paraguay concede licenze che permettono loro di deforestare.
3: La licenza che deforesta a ellos.
7: Poi che abbiamo legato poi.
2: Io sono nato nel bosco e ho vissuto isolato per buona parte della mia vita ed è stata una vita serena. Un giorno siamo stati contattati. I primi sono stati i missionari e con loro sono arrivate anche le malattie. Dopo il primo contatto nella mia comunità ho visto morire 9 membri. Poi sono arrivati anche gli impresari che hanno iniziato a tagliare la foresta e a impadronirsi della terra. Prima non sapevamo che per vivere nella foresta ci servissero documenti. Da quando lo sappiamo, la nostra vita è più difficile. Pensavamo che la foresta ci sarebbe stata per sempre, ma ora sappiamo che tutto questo rischia di finire.
5: Poi cuenta che antes vivían bien, antes quando stavano in aislamiento.
6: Come racconta Poai, prima di essere contattati, la vita degli indios era tranquilla. Poi furono forzati al contatto e da quell'esperienza hanno imparato che avevano bisogno di un titolo per il loro territorio, avevano bisogno di dimostrarne la proprietà. Questo per loro non aveva alcun senso. Si sono sempre mossi liberamente sul territorio. A partire dal 1993 si sono invece visti costretti a entrare in questo sistema e a fare una richiesta formale di proprietà allo Stato. Da allora hanno portato avanti questa lotta, ottenendo piccoli pezzi del loro territorio, che però sono scollegati tra di loro. Il cuore del loro territorio oggi è nelle mani di aziende agrozootecniche che stanno deforestando per introdurre bestiame e piantagioni come soia, carbone vegetale, e questa è la loro più grande paura.
5: Che la minaccia
6: tra di loro. Il cuore del loro territorio oggi è nelle mani di aziende agrozootecniche che stanno deforestando per introdurre bestiame e piantagioni come soia, carbone vegetale, e questa è la loro più grande paura.
5: Che la minaccia è nel corazon del suo territorio,

0: limitate, che alla natura chiedono solo il necessario per vivere. Noi cacciamo e poi condividiamo il cibo con tutta la comunità. I coñones invece uccidono anche senza necessità. Noi vogliamo proteggere la natura. Oggi abbiamo un motivo in più per farlo. Dobbiamo garantire che la foresta continui a vivere, che non scompaia a causa della deforestazione. Tra qualche anno i boschi potrebbero non esistere più. Sarà tutto deforestato. Serve che l'Italia e gli altri paesi facciano pressione sul nostro governo affinché rispetti i popoli indigeni e il loro territorio.
1: Nostra vita come popolo agrario, sin bosque non abbiamo futuro.

E anche per oggi, per questa settimana, con Terzo Tempo abbiamo finito. Torniamo come sempre sabato prossimo dalle 11 alle 11.30. Tutte le puntate passate si trovano sul sito di Radio Popolare o anche su Spotify. Come sempre, grazie a tutti e tutte per l'ascolto e una buona giornata e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

11:31 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Buongiorno, io sono Matteo Villacci e questo è l'appuntamento settimanale con Good Times. Appuntamenti un po' sparsi da questo weekend sui generis, per citare la persona con cui mi alterno alla conduzione di questo programma. Un weekend che per qualcuno è lungo ed è anche già cominciato. E proprio per questo è particolare anche dal punto di vista degli eventi. Parleremo parecchio di musica e di concerti e di quello che si potrà andare ad ascoltare in giro oggi e domani. Vi ricordo i contatti 331-621-4013 per sms, whatsapp

WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, per segnalarci voi degli eventi che, a cui tenete in particolare. Però Good Time non può partire senza Ira Rubini, e quindi introduciamola subito.

0: Buon sabato, Ira.
1: Buon sabato a voi.
0: Ciao.
1: Buon sabato a te, e come sempre, insomma, parliamo di teatro, di tutto quello che ci sta intorno.
0: Esatto.
1: Allora, la prima segnalazione è quella della seconda edizione del Festival Life, che si tiene, organizzato da Zona K, luogo dove andiamo spesso, che ormai ha superato due decenni di esistenza ed è uno dei luoghi loro di sede durante l'anno. Stanno in via Spalato, all'Isola, in uno spazio multifunzionale che fa molte cose col quartiere, ma soprattutto che ha portato a Milano moltissimi artisti internazionali, di quelli che normalmente da queste parti non si vedono. Artisti che spesso hanno un portato, come il teatro contemporaneo ormai spesso fa, anche di tipo politico, sociale, in una maniera trasversale alle arti, cioè magari alcuni usano il video, altri la musica, altri le installazioni, altri la performance, la danza, il teatro di parola oppure quello di figura, ci sono mille modi, ed essendo spesso spettacoli che sono percepibili in vari paesi, sono molto particolari. Dunque, fatta questa premessa, il Festival Life ha inaugurato con una installazione multimediale che tra l'altro si sposta in varie parti della città proprio il 30 scorso di aprile, quindi è già cominciato, ma in questo weekend succederanno un sacco di cose, ci saranno molti spettacoli, tanti di questi spettacoli appunto hanno molto a che fare col nostro contemporaneo, gli artisti sono in media artisti giovani o comunque innovativi, sperimentali, ci sono molti incontri, ci sono anche appunto appuntamenti ibridi, chiamiamoli così, dal punto di vista delle proposte, quindi io vi consiglio di sfogliare online il programma andando su Zona K oppure Festival Life, lì trovate anche il modo di prenotare i vari appuntamenti, ed è certamente uno delle cose più belle che succedono in questo maggio a Milano. Poi ci sarà più avanti, ne parleremo, anche un altro festival importante, fortemente voluto dal direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi, che è il Festival Presente Indicativo nelle sale del Piccolo, anche qui con molto di quello che per nulla somiglia, diciamo così, a un'idea di teatro un po' antico, sì, tradizionale, come lo si può immaginare da fuori. Detto questo, quindi, prima di tutto Festival Life, permettimi di fare una piccola incursione nel lunedì, che non fa parte del weekend, certo, ma potrebbe.
0: Sarebbe bello, eh?
1: Sarebbe bello se facesse parte, oppure se la sera del lunedì venisse considerata una sera per uscire. Perché come molti di voi già sanno, perché molti di voi mi hanno detto, e molti di voi che saranno con noi, lunedì sera c'è un appuntamento col teatro, ha sempre molto a che fare, sul Genitore Night Live, ma abbiamo due ospiti, Giulia Alonso e Oliviero Ponte di Pino, insomma sono noti, Oliviero è una vita che si occupa di teatro in tanti modi, sia come divulgatore che come creatore di portali, curatore di manifestazioni ed eventi. Giulia Alonso lavora con lui ormai da qualche anno, insieme firmano una guida che ogni anno esce in una nuova edizione, si chiama In Giro per Festival, e permette di raccapezzarsi fra i moltissimi festival della penisola e non solo della penisola. Noi siamo il paese che ha più festival al mondo, nonostante la nostra superficie sia inferiore a quella di molti altri paesi. Allora, per capire a quali festival vale la pena di andare e quali magari meno, sono divisi in categorie in modo molto spiritoso, insomma vedrete, è molto più di una guida. Ne vengono a parlare lunedì sera in auditorium da noi al Suggeritore Night Live, ma c'è anche Camilla Barbarito, che è una loro grande amica, che ritorna ancora una volta a Radio Popolare con la sua musica, con la sua voce, quindi anche un concerto. Il tutto a partire dalle 21, apriamo i cancelli, come al solito ormai lo sanno i frequentatori del Suggeritore Night Live, facciamo un brindisi insieme, loro sanno com'è fatto, e alle 21:30 comincia la diretta, quindi siateci.
0: Esatto. Bisogna prenotarsi a prenotazione tra Radio Popolare o è libero ingresso?
1: L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, poi insomma di solito non si lascia mai fuori nessuno. Comunque, ripeto, lunedì prossimo, quindi esco per un attimo col permesso di Matteo,
0: certo,
1: dallo stretto weekend. Faccio un'ultima segnalazione invece per questo weekend di ponte, per chi fosse rimasto nella città di Milano, oltre a un appuntamento il 3 con i personaggi, uno spettacolo per bambini che la Scala organizza ormai, avendo creato anche due personaggi che sono fatti apposta per loro, insomma, per avvicinarli alla musica classica, alla musica operistica, senza come dire, la solita soggezione che questo tipo di repertorio suscita. Vi ricordo che in scena c'è anche il Peleas e Melisande, celebre titolo molto spesso rappresentato alla Scala, ma con la regia di Romeo Castellucci. Ne abbiamo parlato molto con il nostro Giovanni Chiodi nel Quotidiano Culturale, che è un maestro della sperimentazione ormai da più di 30 anni e che quindi ha fatto un'opera a modo suo, insomma, ha abbandonato il concetto romantico e insomma, piuttosto che essere l'opera romantica classica in cui appunto i sentimenti mettono in balia tutti quanti, la regia è certamente più immaginifica, più originale, quindi ve lo segnaliamo davvero molto. Dato che Life è in collaborazione con molte altre realtà di Milano, vi segnaliamo che anche alcuni appuntamenti di Life sono in collaborazione con Milano Musica, festival di musica contemporanea giunto alla 35esima edizione che si svolge in tutta la città, soprattutto musica appunto contemporanea, quindi a volte anche grandi novità. Tenete conto che è una segnalazione collegata alla precedente segnalazione, cioè alla trasversalità delle proposte. Quindi diciamo che da adesso fino a fine giugno a Milano ci sono molte cose molto nuove, quindi vale la pena insomma di stare un po' allerta.
0: Esatto, di tenere alzate le antenne e stare attenti. Tra l'altro tu sei una delle antenne che teniamo alzati e che ci viene a riferire quali sono alcune di queste cose molto interessanti e molto nuove di cui si riempirà la città. Grazie Ira!
1: Ciao, a risentirci.
0: Ciao, buon weekend! Ciao Ira!

Il brano che abbiamo appena ascoltato è Hope, il singolo che anticipa l'uscita di Songbook volume 1, il primo disco composto totalmente da inediti che porta la firma di Francesca Tandoi, che questa sera sarà in concerto in doppia esibizione, come sempre tendenzialmente succede al Blue Note, proprio appunto al Blue Note. Questo appunto ovviamente non per portare il disco che uscirà il 2 giugno, Songbook volume 1, ma per portare un po' quello che è il suo repertorio. L'ultimo suo lavoro è uscito nel 2024, il titolo è Bop Web, ha riscosso un grande successo a livello internazionale e ha rappresentato la fusione tra il bebop e l'hard bop, per cui si mischiano un po' le radici jazz nella musica di Francesca Tandoi, che ricordiamo appunto essere in concerto questa sera al Blue Note. Avevo detto che oggi gli appuntamenti avrebbero avuto un tono prevalentemente musicale, infatti rimaniamo sulla musica, ma andiamo al Teatro degli Arcimboldi, dove domani, quindi domenica 3 maggio alle 21, sarà di scena Maxim, pianista croato che sta portando in giro il suo Segmenti World Tour. Segmenti è il suo ultimo disco ufficiale, uscito un paio d'anni fa ormai, perché era settembre 2024. Segmenti è un lavoro all'interno del quale il pianista prende appunto dei segmenti musicali di pezzi noti del pop, ma non solo, anche della classica, e li reinterpreta, ci mette un po' mano. Il concerto si prospetta come uno show caratterizzato proprio dal virtuosismo, che è la chiave di questo pianista, Maxim, e dal portare in scena questo suo ultimo lavoro, ma non solo. E da questo suo ultimo lavoro, quindi da Segmenti, ci andiamo ad ascoltare The Show Must Go On.

Caro Maurizio, che ti chiedi, ma che mi significa questa intrusione nella musica dei Queen? Ecco, è esattamente quello che dicevo. Come sentito, il pianoforte è messo al centro di questa esecuzione. Maxim, nel suo ultimo lavoro, Segmenti, prende proprio brani dal pop da un lato e dalla classica dall'altro e li interpreta portando il suo stile pianistico al centro. Quindi ci si può trovare The Show Must Go On, ma ci si può trovare anche dentro Tchaikovsky, ci si può trovare Prokofiev come Dancing Queen degli ABBA. Segmenti è un lavoro che ha proprio questa caratteristica. E se sei ancora curioso, domani sera Arcimboldi, abbiamo detto, no? Invece, visto che siamo partiti con sostanzialmente due appuntamenti legati a due pianisti, una pianista e un pianista, adesso cambiamo un po' genere, perché questa sera all'Alcatraz di Milano arriva Miguel, cantautore e produttore americano, che sta portando in giro il suo Chaos Tour, il tour legato appunto al suo ultimo disco che si chiama Chaos, che è uscito a ottobre e che vede l'unica data italiana questa sera. Si parte alle 20 con opening act di Twin Shadow, come sempre, insomma, a scaldare un po' la platea. Alle 21 arriva Miguel, che appunto porta questo disco in giro dopo averci lavorato 8 anni, e da questo disco, che è molto complesso da un punto di vista sonoro e di cui consiglio, se siete curiosi, di andare a recuperarne l'ascolto, noi andiamo ad ascoltarci New Martyrs, Ride for You.

Il Progressive R&B, firmato Miguel nel suo disco Chaos, di ritorno dopo 8 anni, in cui non è che abbia fatto mancare musica, ha semplicemente diversificato il modo di proporsi, è arrivato con diversi EP, ma è comunque uno che è stato capace di portarsi a casa un triplo disco di platino con un singolo, è stato uno che ha portato con i suoi dischi precedenti, anzi entrambi i suoi dischi precedenti hanno debuttato al primo posto della classifica R&B di Billboard, ed è un artista, il californiano, che appunto avremo modo di vedere in Italia solamente in una data, solamente questa sera all'Alcatraz, per cui se questo tipo di cosa, questo tipo di sonorità vi piacciono, l'occasione è proprio questa qui. Siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi di Good Times, e quindi è arrivato il momento sostanzialmente di lasciarvi al vostro weekend, che per qualcuno magari, appunto, dicevamo, è già iniziato. Ieri era il 1° maggio. E a quelli che sono i vostri programmi da qui a domani sera. Quando poi, se volete, ci risentiamo, perché c'è Sui The Dos dalle 19.45 con me e Gaia Grassi. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto anche in questa mezz'ora. Vi abbraccio e da Matteo Villaci, ovviamente, un buon weekend. Ciao.

nessuno sponsor, nessun editore che comanda. 55 anni portati male. Il manifesto. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Valorizzare le razze avicole autoctone per tutelare la biodiversità. Siamo stati alla cascina forestina di Cisliano nel Parco Agricolo Sud Milano, dove l'Università degli Studi di Milano ha illustrato agli allevatori quanto è stato fatto negli ultimi 20 anni per preservare e recuperare le poche razze autoctone di polli e tacchine rimaste dopo lo sviluppo della zootecnia intensiva. Sentiremo anche alcune possibili proposte su come valorizzare questa filiera nelle piccole aziende agricole, a partire dai messaggi da usare per coinvolgere i consumatori. Le nobili proteine delle larve delle mosche soldato nell'agricoltura familiare del Madagascar. In questo paese africano gli insetti fanno parte della tradizionale dieta. Un progetto di cooperazione ha quindi iniziato a diffondere la produzione per l'autoconsumo e anche per il piccolo commercio, visto che servono gli scarti alimentari per allevarli. Nelle storie agroalimentari la recensione di Terre d'Acqua, Novara, la pianura e il riso di Sebastiano Vassalli. Ci sposteremo poi in Trentino ai prati stabili della Val di Non. A Romeno l'azienda Sikerov alleva vacche della razza grigio alpina, Presidio Slow Food, per produrre formaggi e anche carne. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia sentiremo un ripristino, a partire da come l'Unione Europea ha fatto evolvere il concetto di conservazione per tutelare gli ecosistemi degradati. Nel Belvedere, sui giardini storici e sugli alberi, racconteremo il ciliegione di Besana Brianza, maestoso albero monumentale spontaneo che da anni, durante la fioritura, attira centinaia di appassionati. I polli e i tacchini autoctoni sono quasi una rarità in Italia. La zootecnia intensiva negli scorsi decenni ha ridotto la biodiversità in tutto il settore degli allevamenti, in quello dell'avicoltura più di altri. Per questo motivo da 20 anni sono iniziati progetti di conservazione delle razze a partire dal sistema universitario. Sentiamo la professoressa Silvia Cerolini del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze degli Animali dell'Università Statale di Milano, nonché coordinatrice del progetto Bravi.
1: La conservazione di biodiversità zootecnica, quindi di diversità nelle specie allevate per produrre alimenti, è fondamentale, ancora di più estremamente necessaria nel comparto avicolo rispetto ad altri comparti per le caratteristiche di questo comparto. Fra le varie, quella tipica, peculiare di questo comparto è il fatto che è un comparto in cui nel corso degli anni si è sviluppato un monopolio genetico che ha portato all'allevamento esclusivo di ibridi commerciali, quindi di popolazioni selezionate per avere alte produzioni. Questa strategia di selezione in atto da decenni sicuramente ha portato risultati positivi, perché abbiamo popolazioni estremamente produttive, quindi questo è sicuramente positivo. Nel corso degli anni però sono emersi anche aspetti negativi, e uno dei più importanti è proprio la riduzione di diversità genetica nelle popolazioni degli ibridi commerciali. Oggi abbiamo studi che ci dicono, con dati scientifici, che nelle popolazioni selezionate negli ibridi c'è stato progressivamente un calo rilevante di ricchezza allelica. Al contrario, quindi, in questo comparto diventa particolarmente indispensabile la conservazione di biodiversità, che coincide con la conservazione delle razze locali, che al contrario ancora oggi sono la riserva che abbiamo a disposizione di diversità genetica, essendo popolazioni che si sono evolute nel tempo adattandosi all'ambiente e ai vari ecosistemi. La conservazione delle razze avicole italiane, parlo di programmi di conservazione, sono iniziati praticamente all'inizio degli anni 2000 con progetti a livello regionali, e parallelamente nello stesso periodo noi abbiamo l'emanazione da parte del Ministero di disposizioni, linee guida, disposizioni che a livello nazionale avevano il compito proprio di organizzare e favorire lo sviluppo dei progetti di conservazione. A mio avviso, in questi anni, negli eventi che si sono succeduti cronologicamente, ci sono due eventi che sono stati fondamentali e che hanno significato una cambio di passo nei programmi di conservazione, quindi nell'opportunità di sviluppare conservazione di biodiversità in agricoltura. Il primo evento è l'istituzione del libro genealogico delle razze avicole ad opera ministeriale nel 2014. L'istituzione del libro genealogico ha portato il Ministero, proprio per l'esigenza di dare sostanza al libro appena nato, ha portato il Ministero a inserire il comparto avicolo nel programma di sviluppo rurale nazionale, quindi è stato finanziato il primo e ad oggi unico progetto nazionale di tutela della biodiversità, che ha avuto una durata relativamente lunga, 2018-2024, e quindi ha dato l'opportunità di sviluppare e coordinare diverse attività.
0: Sui sistemi di allevamento di polli e tacchini sentiamo la professoressa Luisa Zaniboni, docente di zoocoltura all'Università degli Studi di Milano.
2: In passato le razze avicole erano allevate esclusivamente negli allevamenti rurali, familiari, ed erano diffuse nei cortili. E l'allevamento avicolo rurale era proprio integrato all'interno della vita quotidiana, dove si allevavano queste razze locali adattate all'ambiente, quindi ad uno specifico territorio. Nell'ultimo secolo invece il settore avicolo, all'interno poi del settore zootecnico, è quello che più ha avuto delle modifiche importanti, che sono state caratterizzate dal fatto di specializzare l'allevamento avicolo, diventare intensivo, altamente tecnologico, ma soprattutto inserire delle tecnologie che hanno permesso di arrivare alle produzioni che oggi abbiamo, quindi alte produzioni legate poi a una forte domanda che il settore avicolo in realtà è uno dei pochi settori che non ha mai avuto una carenza per quanto riguarda sia la richiesta di carne che di uova. Le principali trasformazioni sono ad esempio la genetica e l'incubazione artificiale, quindi incubatoi industriali che vengono realizzati in strutture separate rispetto all'allevamento del pollo da carne o della gallina vaiola, e poi un estremo elevata biosicurezza sia nell'allevamento intensivo ma in realtà in tutte le fasi. Oggi quindi tutti noi conosciamo un allevamento intensivo, tecnologico, dipende un po' come si vuole definire, che ha però modificato il rapporto con il territorio, ha ridotto la biodiversità perché non si allevano più le razze autoctone e si è concentrata la produzione, quindi si è arrivati a valori di numero di uova o carne prodotta in cicli brevi al fine appunto di soddisfare la domanda in crescita. Quindi noi possiamo parlare di due realtà, una che occupa, si può dire, il 99% del settore, che è l'allevamento intensivo, dove si allevano questi ibridi commerciali altamente selezionati. Un'altra caratteristica è che chi fa selezione genetica sono poche multinazionali che distribuiscono gli animali che loro hanno selezionato per determinate caratteristiche, che sono o caratteri produttivi legati alla carne o caratteri produttivi legati alla deposizione di uova, e selezionano per questi caratteri specifici. Quindi si parla di monopolio genetico in mano a grandi multinazionali. Questo però da una parte ha portato alle elevate produzioni, quindi a rispondere alla domanda di questi prodotti. Dall'altra parte, che però a mio parere non si deve contrapporre, è l'allevamento estensivo o semi-estensivo, dove si allevano invece le razze autoctone, quindi razze che hanno delle produzioni molto più limitate, hanno cicli molto più lunghi e vengono oggigiorno allevate principalmente o negli allevamenti amatoriali, familiari o nei centri di conservazione. Vengono allevati dai cosiddetti custodi della biodiversità, e questi custodi della biodiversità, se sono in grado anche di valorizzare i loro prodotti, possono creare una filiera di prodotto tipico, quindi creare queste produzioni di nicchia. Le razze avicole autoctone rappresentano quindi una fondamentale riserva di biodiversità adattata però a specifici contesti territoriali. Quindi ogni volta che si parla di biodiversità bisogna sempre parlare di biodiversità legato a un determinato territorio. Poi un'altra caratteristica delle razze avicole che assolutamente non è presente nei libri commerciali è la rusticità, quindi questa capacità degli animali di adattarsi all'ambiente, al territorio, e sfruttare al meglio il pascolo verde. Mantengono inoltre le razze avicole delle tradizioni, il fatto di avere a disposizione questi animali significa avere dei ricordi, legarli alla storia, avere una cultura legato al prodotto e quindi viene rafforzato proprio il legame tra biodiversità, territorio, ma territorio e anche consumatore, e questo è un grande valore aggiunto. Dall'altra parte anche l'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza della salvaguardia della biodiversità, quindi negli ultimi anni ha finanziato in tale ambito.
0: E cosa serve un'azienda agricola per allevare razze avicole autoctone? Lo sentiamo ancora dalla professoressa Zaniboni della Statale di Milano.
2: Questi aspetti che abbiamo elencato in realtà rendono quindi le razze avicole idonee alle strategie di sviluppo rurale, che sono incentrate su questi aspetti. Il fatto di allevare razze autoctone mi permette di avere un'azienda agricola multifunzionale, può diventare integrazione del reddito aziendale, essendo razze, abbiamo detto, allevate rusticità, mi possono permettere di andare a recuperare delle aree marginali, valorizzo la biodiversità, ottengo dei prodotti con qualità elevata che rientrano nelle produzioni alternative, e se sono in grado di creare una filiera posso commercializzare in filiere corte. Quindi è opportuno fare sì conservazione delle razze, ma per mantenere le razze, avere un futuro di queste razze, è ottimale anche creare una valorizzazione dei loro prodotti per non lasciare fine a se stesso solo la fase di conservazione. Le razze avicole inoltre, rispetto agli ibridi commerciali, hanno questo vantaggio: sono a duplice attitudine, quindi lo stesso soggetto, abbiamo sia la produzione di uova, le carni nelle femmine, nei maschi, quindi esclusivamente di carne, che presentano delle caratteristiche diverse. Noi nei nostri progetti abbiamo fatto anche diverse analisi delle uova, stiamo iniziando e a breve pubblicheremo alcuni risultati, infatti sono già stati pubblicati per quanto riguarda la razza Milanino, anche per quanto riguarda la qualità della carne, che presenta una colorazione diversa rispetto alla colorazione che siamo abituati a vedere del pollo commerciale, e anche però una caratteristica sensoriale ma anche di tenacia della carne che è molto diversa rispetto a quella di cui siamo abituati. Quindi in realtà per valorizzare questi prodotti è necessario fare molta comunicazione, ma anche saper utilizzare questi prodotti in cucina, che hanno una cottura molto lunga, a basse temperature, e molte volte noi consumatori non riusciamo ad apprezzarle perché siamo abituati ormai a non differenziare i prodotti. Quindi quando abbiamo qualcosa di diverso lo vediamo come non buono, perché non riusciamo a capire invece la qualità che sta dietro questo prodotto.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la cascina forestina di Cisliano e il progetto Bravi della Statale di Milano per la valorizzazione delle razze avicole autoctone per l'Africa e la ricerca di una dieta equilibrata per tutti i suoi abitanti. In Madagascar la necessità di proteine sta vedendo in un progetto di cooperazione l'allevamento domestico di larve di mosche soldato come una possibile risposta anche per il reddito nell'agricoltura familiare. Gli insetti fanno già parte della locale dieta. Sentiamo la giornalista Franca Roiatti.
3: Pensando alle mosche, innanzitutto la prima sensazione che molti provano, se non tutti, è questa certamente di fastidio. Ma esistono varie specie di mosche, tra cui la mosca soldato nera, che in realtà si stanno rivelando, in particolare la mosca soldato nera, un'alleata davvero speciale nella conservazione degli ecosistemi e nella lotta alla malnutrizione. E uno degli esempi più interessanti è quello del Madagascar. È un'isola che, come sappiamo, ha una biodiversità eccezionale. Circa il 90% delle specie di animali e vegetali sono endemiche, cioè non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Ma questa biodiversità sta scomparendo a un ritmo allarmante. Oggi il paese conserva poco più del 10% delle sue foreste primarie. Proprio la perdita di questo straordinario patrimonio è una delle principali preoccupazioni di Brian Fisher, che è un entomologo californiano che ha cominciato ad andare in Madagascar già nel 1992 alla scoperta di nuove specie di insetti. Nel 2017, dice, lui stesso mi ha detto, ho cominciato a interrogarmi insieme ai miei colleghi malgasci su cosa avevamo davvero fatto in tutti questi anni per preservare la ricchezza naturale del paese, e in particolare su come gli entomologi potevano agire. Ha detto, ho capito però che non si possono salvare le foreste se le persone che vivono accanto a queste foreste hanno fame e bruciano gli alberi per ottenere un pezzo di terra fertile in cui coltivare del cibo. Quindi la soluzione che è nata allora e a cui si sta lavorando è in realtà un incontro tra scienza e tradizione. In Madagascar si mangiano insetti, quindi Fisher e gli scienziati del Madagascar Biodiversity Center, che è stato fondato nel 2004, hanno cambiato il focus delle loro ricerche. Invece di cercare nuove specie, hanno iniziato a fare l'inventario di quelle che i malgasci consumano regolarmente, identificandone oltre un centinaio. hanno poi analizzato queste specie di insetti per trovare la più adatta a essere allevata anche da piccoli agricoltori. Questa si è rivelata la mosca soldato nera, perché innanzitutto ha un ciclo di vita piuttosto corto, ci vogliono tra i 28 e i 35 giorni circa per ottenere le larve a partire dalle uova. Soprattutto non ha bisogno di una dieta particolare, si nutre sostanzialmente di scarti di frutta, di cibo, di pula di riso, perfino di parti di cactus infestante, l'unica pianta che cresce senza problemi per esempio nelle zone più aride dell'isola. Le larve di mosca soldato sono ricchissime di proteine e oltre a essere adatte al consumo umano, sono particolarmente efficienti anche come alimenti per gli animali, in particolare per polli e per pesci che vengono allevati dalle famiglie nelle aree rurali del Madagascar. Fisher dice che una dieta a base di larve può portare anche a un aumento del 30% nella massa corporea di un pollo e incrementando notevolmente la produzione di uova. L'utilizzo forse ancora più importante di questo insetto è come fertilizzante. Alcuni studi del Madagascar Biodiversity Center hanno dimostrato che la biomassa costituita dagli scarti di produzione del ciclo larvale è in grado di arricchire il suolo anche più del letame, arrivando ad accrescere in alcuni casi la resa del mais anche del 38%. E se pensiamo che il mais è una delle colture più importanti in molte aree dell'isola e soprattutto che è una delle maggiori responsabili della massiccia deforestazione, beh, questo cambia notevolmente le prospettive. L'allevamento delle larve di mosche soldato è quindi un perfetto esempio di economia circolare, che comincia con l'uso di scarti alimentari come dieta per le mosche e si conclude con l'uso degli scarti di produzione come fertilizzanti.
0: Quanti sono finora gli allevamenti di larve di mosca soldato in Madagascar? Ce lo racconta ancora Franca Roiatti.
3: Al momento in Madagascar esistono circa 300 allevamenti di mosche soldato, molti su piccola scala, concentrati in particolare nell'area sud-orientale dell'isola, intorno alla città di Farfanganà, ma anche alcuni quasi industriali intorno alla capitale, dove è anche stato creato un centro per studiare altre applicazioni degli insetti e un allevamento industriale di grilli, da cui viene prodotta una farina per produrre poi cracker proteici che vengono distribuiti nelle scuole dell'isola e sulla quale si stanno facendo delle ricerche per vedere in che modo contribuiscono a migliorare la sicurezza alimentare dei bambini. Che cosa ha convinto tanti piccoli agricoltori a iniziare questa avventura? L'ho chiesto a Eddie Rasambo. Eddie è un tecnico che lavora con l'ONG statunitense Health in Harmony, impegnata in vari paesi del mondo, dal Brasile all'Indonesia, per fermare la deforestazione insieme alle comunità. In Madagascar sta facilitando proprio l'installazione degli allevamenti di mosca soldato nelle aree rurali. Eddie mi ha detto: innanzitutto andiamo nei villaggi, spieghiamo come funziona il ciclo della mosca, quali sono le proprietà nutritive delle larve, portiamo con noi dei campioni di larve di farina, osserviamo le reazioni delle persone, a volte si spaventano, dice, rispondiamo alle domande che ci possono essere. Di solito l'argomento vincente però è la possibilità di aumentare l'apporto di proteine per le famiglie, compresi i pesci e i polli che vengono allevati poi dalle famiglie stesse. All'inizio, un paio di anni fa, ammette Eddie, non è stato facile convincere gli agricoltori di tutti i benefici delle mosche soldate, ma una trentina di agricoltori hanno accettato la sfida, sono stati formati da Eddie e dai suoi colleghi di Health in Harmony, aiutati a costruire la struttura per crescere le larve e ora nella zona ci sono oltre 200 piccoli agricoltori che producono queste larve di mosca soldato. Ho parlato con una di loro, la signora Claudine Sonierana, che mi ha spiegato come una volta alla settimana cucina le larve fritte o in salsa di pomodoro e cipolla per la famiglia e di cui i figli sono molto ghiotti. Si tratta di un pasto proteico aggiuntivo per la famiglia, questo è importante sottolineare, prima non c'era questo pasto proteico, adesso c'è. Circa la metà della sua produzione è usata per il consumo della famiglia, dei suoi polli e dei pesci, l'altra rientra in un nuovo ciclo di produzione. Claudine vende anche parte delle larve ai suoi vicini e con i soldi che guadagna, mi ha detto, ha potuto pagare la mensa scolastica dei figli. Ma è felice soprattutto per l'uso della biomassa per fertilizzare il suo campo di manioca. Ho visto, dice, la differenza tra la parcella dove ho usato le mosche come fertilizzante e quella in cui ho usato il letame e quella dove ha usato le mosche, le manioche erano più grandi e di più. In Madagascar oltre 1 milione di persone soffrono o sono a rischio di acuta malnutrizione, oltre 550.000 di queste sono bambini. Mi ha detto Brian Fisher che hanno calcolato che se ogni bambino potesse consumare ogni giorno 5 grammi di farina di insetti non sarebbero più a rischio fame. Per raggiungere questo obiettivo ci vorrebbero almeno 2.500 piccoli allevamenti, ma lui è ottimista, come lo è sul ruolo che le mosche soldate possono giocare nella conservazione delle foreste.
0: Gli allevamenti di larve di mosche soldato possono essere anche un aiuto alla fertilità dei terreni grazie alle loro capacità di produrre humus dagli scarti alimentari. Ancora Franca Roiatti.
3: è presto per valutare l'impatto sulla biodiversità e in particolare sulla rigenerazione, ma alcuni studi, spiega Fischer, dimostrano che il suolo trattato con le biomasse di scarto degli allevamenti permettono agli alberi di crescere più sani e soprattutto più velocemente, accelerando il processo di riforestazione di 7 volte. Quindi l'interesse attorno a questo insetto non è limitato al Madagascar. Brian Fischer è convinto che allevare larve di mosche soldato porterebbe numerosi benefici in tutta l'Africa, e questo al di là del consumo umano, che in molte località è ancora circondato da tabù, a volte difficilmente smontabili. Non in tutti i paesi come in Madagascar si consumano insetti o gli insetti fanno parte della dieta. Ma per esempio le mosche soldato sono state studiate e vengono attualmente studiate e anche prodotte anche in Italia. Alcuni anni fa uno studio condotto dall'Università di Milano, per esempio, in collaborazione con la Federico II di Napoli, l'Università dell'Insubria, ha scoperto che le larve di mosca soldato nera hanno un microbioma intestinale in grado di degradare certi tipi di plastica, favorendone il riciclo. Ma stanno nascendo anche start-up che promuovono microallevamenti a circuito chiuso, quindi esempi di economia circolare, dove si producono larve per, in generale, l'alimentazione degli animali e poi per produrre compost per il suolo.
4: Iperversatili.
3: E tra l'altro, appunto, la cosa importante qui è che davvero sono facili, perché Brian Fischer mi spiegava esistono tanti altri insetti che potrebbero più o meno svolgere un ruolo, soprattutto quando parliamo di aumentare le proteine assunte da dieta e quindi diminuire il rischio fame in un paese che è veramente uno dei paesi in cui la malnutrizione è a livelli più acuti. Sono per esempio insetti che si trovano solo in particolari zone delle foreste o hanno bisogno di particolari diete, per esempio i grilli sono tra uno di questi casi. Non sono così facilmente allevabili anche dal piccolo contadino della zona rurale del Madagascar, che semplicemente crea una specie di pollaio in più dove butta gli scarti di frutta o comunque fa crescere le larve di mosca soldato con un ciclo così corto. Quindi si è rivelato un insetto ricchissimo di potenziale, è proprio partire dalla facilità con la quale si possono produrre le larve.
0: Torniamo alla pianura padana, ma a quella piemontese questa volta, nella rubrica Le storie agroalimentari. Paolo Ambrosoni recensisce il libro Terre d'acqua, Novara, la pianura e il riso di Sebastiano Vassalli. Sentiamolo.
5: Terre d'acque, Novara, la pianura, il riso di Sebastiano Vassalli, Interlinee Edizioni 2005. Sebastiano Vassalli, scrittore e giornalista morto nel 2015, è noto al pubblico come narratore per i suoi numerosi romanzi storici che hanno raccontato le varie anime della penisola. In questo libro, un saggio, Terra d'acque, raccoglie alcune riflessioni legate al territorio novarese, soffermandosi in alcuni capitoli sulla campagna, quella che vedeva dalle finestre di casa, alla sua storia, al suo passato e al confronto con il presente. Partendo da una fotografia di Silvana Mangano nel film Riso Amaro, riflette sul paesaggio agricolo, di come è stato cambiato dai pioppi canadesi importati per fare carta per i giornali e che hanno sostituito i gelsi, interpretando questo paesaggio come la fine della civiltà contadina e l'avvio dell'industrializzazione dell'agricoltura, in particolare di quella che è diventata la monocultura del riso, che ha portato trasformazioni grandi in questa parte d'Italia, modificando comportamenti, clima e paesaggio. Vassalli ricorda come la coltivazione del riso nei territori tra Milano, Vercelli e il Po risale al XV secolo e fu opera di ingegno per la canalizzazione e la regolamentazione dei corsi d'acqua. Guardando dalla finestra del suo studio, Vassalli cerca di immaginare come fosse la campagna prima della coltivazione del riso. Una pianura ondulata e non piatta, in cui le acque scorrevano seguendo la conformazione del terreno, formando pozze d'acqua e paludi. C'erano foreste e prati per farne foraggio per il bestiame, e nei campi si coltivavano grano, fagioli e vite. Fin dai tempi dei Visconti, signori di Milano, il riso ha significato ricchezza. L'altra faccia della medaglia è stata la crescita della mortalità per le popolazioni rurali a causa delle febbri malariche e del lavoro nell'acqua. Storie di convivenza difficile tra città e campagna, di lotta di classe, tra proprietari terrieri e operaie, perché il lavoro nelle risaie era soprattutto femminile, le mondine del film di Giuseppe De Santis. Ricorda un discorso di Filippo Turati alla Camera nel 1908 che riguardava gli scioperi e le condizioni di lavoro delle Mondariso. Tutto questo appartiene al passato, a parte le zanzare, sottolinea Vassalli. Della pianura dei campi di riso e mais ne parla come di un non luogo della letteratura e della memoria, di storie appena abbozzate e subito cancellate, scivolate via senza lasciare traccia. La monocultura che ha impoverito il paesaggio e con essa anche la cucina locale. Oggi, tra le specialità della gastronomia novarese, Vassalli indica il gorgonzola, che riconosce originario delle Prealpi e della pianura milanese. Se la pizza è nata quando qualcuno ha cercato di insaporire il pane con gli avanzi di pomodoro e pesce, il gorgonzola è nato quando ci si è accorti che un certo tipo di formaggio bianco, fatto dai pastori lombardi, era più buono ammuffito che sano. Per Vassalli è necessario restituire al gorgonzola, al formaggio con la muffa, il titolo che gli spetta, di re dei formaggi, perché ha accompagnato il cammino della civiltà delle genti lombarde, avendo in cambio solo un imbarazzato silenzio. La Valle del Po ha solo due grandi formaggi regali, uno a sud, influenzato dalla civiltà etrusca e romana, il divino parmigiano, e uno a nord, influenzato dalla civiltà celtica e barbara, il regno del diabolico gorgonzola. Nel suo racconto Vassalli risale alla leggenda dell'eremita Concordio, della forma di formaggio che si era portato con sé e che il diavolo, per punirlo per non aver ceduto alle tentazioni, aveva fatto ammuffire. Quel formaggio che poi l'eremita aveva offerto al vescovo di Milano, Ambrogio, che aveva apprezzato. Non potendo accettare che un formaggio così buono potesse essere attribuito a Lucifero, il Caseus Diaboli venne rinominato Caseus Concordiolus, in omaggio all'eremita. Poi, dal vescovo, la fama del gorgonzola arrivò a Costantinopoli sulla tavola di Teodosio. Terra d'acque, Novara, la pianura e il riso, di Sebastiano Vassalli, Interlinea Edizioni 2005, 159 pagine, 15 euro.
0: Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.

0: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo agli allevamenti delle razze avicole autoctone del progetto Bravi. Con il professor Paolo Marelli, docente di zoocultura dell'Università di Milano, sentiamo come si possono valorizzare polli e tacchini di razze locali.
1: Noi riusciamo a far sopravvivere queste razze se troviamo una collocazione tra virgolette moderna produttiva, perché abbiamo visto che questo interesse ha delle caratteristiche particolari, ma diventa difficile poi proiettarlo su un'attività di conservazione e produzione di valorizzazione di queste razze, cioè sono conservate ma non sono potenziate nella loro diffusione. Quindi il processo cui si mira è proprio quello di collocazione sul territorio, ma d'altra parte noi abbiamo delle razze originarie di questi territori, quindi adattate grazie alla loro plasticità genomica a questi territori, particolarmente adattate ad aree marginali, montane e collinari. In un progetto che abbiamo presentato a Regione abbiamo molto puntato per esempio su queste razze di tacchino adatte a questi ambienti molto aperti, caratteristici di aree che rischiano l'abbandono da parte di popolazioni sempre più ridotte e con età media sempre più avanzata. Questa è l'attenzione che noi dobbiamo dare, perché sono tutti valori aggiunti in più, ma ancora una volta supportati dal genoma delle nostre razze, che è fatto apposta per quello, e quindi è un grande aiuto, perché sinceramente l'ibrido commerciale messo a 1000 metri è ben mica grande. Legame con prodotti tipici, qualità influenzata da genetica dell'animale, alimentazione e tecniche tradizionali, quindi si crea una rete di produzione che sviluppa vari aspetti, tutti finalizzati alla valorizzazione del prodotto e contemporaneamente alla valorizzazione del territorio e alla conservazione del territorio. Secondo me dovremmo sempre più imparare, visto che sta entrando nel lessico comune questo termine di agrobiodiversità, a vedere l'animale come l'insieme di un ecosistema, e un ecosistema domestico intimamente correlato anche con l'ecosistema selvatico, per cui tutto questo flusso deve portare sempre alla valorizzazione e alla conservazione. Ricordo come tra l'altro in Regione Lombardia abbiamo, oltre ai prodotti DOP eccetera, almeno 274, se ricordo il numero preciso, prodotti agroalimentari tradizionali, e molti di questi sono di base produzione animale, quindi un'estrema attenzione verso questo tipo di razze.
0: Alla Cascina Forestina di

0: Cisliano, nel Parco Agricolo Sud Milano, da tempo si allevano e valorizzano alcune razze di polli autoctoni come il Milanino e il Mericanel della Brianza, recuperati grazie alla collaborazione con l'Università di Milano. Sentiamo l'agricoltore Nicolò Reverdini, che ci ha accompagnato spesso nel verziere di Leonardo anche nelle sue attività di filologo.
1: Questo sito geografico ha sicuramente incoraggiato la scelta dell'agricoltura biologica che è stata fatta 30 anni fa e che naturalmente contribuisce dal punto di vista rurale, dal punto di vista produttivo, a incrementare la biodiversità e a favorire un agroecosistema che si relaziona molto bene al paesaggio e all'ambiente naturale. Ieri sera mi ha mandato un messaggio questo fotografo bravissimo Carlo Cinti e abbiamo fissato alcune postazioni qua nel bosco per la fotografia naturalistica, per le fototrappole. Ieri sera mi ha scritto che una delle due nidiate di cincia allegre che favoriamo ogni anno nel bosco è in questo momento insidiata da una natrice tessellata e da un colubro di esculapio, quindi dalla bissa peschina cosiddetta, che si arrampica molto bene, e dal saettone. Due anni fa il saettone ha mangiato un'intera nidiata ed è stato poi 3 settimane nella cassetta sazio e felice. Ne parlo perché la cincia allegra, ad esempio, è tra i passeriformi una specie utilissima alla lotta biologica nell'orto, in particolare quando ha la nidiata, perché caccia centinaia di lepidotteri e coleotteri che possono appunto essere nocivi per le colture agricole. E questo incoraggiamento della biodiversità naturalmente è stato destinato anche all'allevamento, e una delle ragioni che ha spinto me e Sebastiano a questo progetto societario è stata sicuramente quella della valorizzazione della bovina abruzzese. Sappiamo tutti com'è difficile vendere il prodotto agricolo al giusto prezzo. Sicuramente aver avuto la possibilità di valorizzarla nella ristorazione molto ha aiutato, tenendo presente che l'agriturismo da questo punto di vista poi svolge un ruolo molto importante per l'economia rurale, perché quello spunto che ti dà la ristorazione ti consente anche di acquistare presso i fornitori locali, siano altre aziende agricole, mulini, caseifici, il prodotto al giusto prezzo. Quindi c'è un ritorno nelle relazioni che è benefico per tutti, naturalmente nell'ambito dell'economia di scala locale. Fra questi progetti c'è stata anche questa esperienza molto bella con l'università, che ci ha permesso di partecipare al progetto di recupero del pollo milanino. Questo progetto poi si è esteso ad altre razze, abbiamo lavorato molto anche con l'Americana della Brianza. Quindi c'è una forte valorizzazione della biodiversità agricola, della biodiversità degli allevamenti, che si integra con tutto il resto che abbiamo ricordato. Io però credo che ci siano alcune strade da percorrere che possono essere, che è quella ad esempio che utilizziamo noi, la valorizzazione di queste specie come presenza, con un'utilizzazione ora rispetto a quella ad esempio della carne di bovino abruzzese, ma che caratterizzi il territorio. Quindi sarebbe bello che esistessero delle famiglie di queste razze, anche proprio piccole famiglie, ma presso molte aziende, dare in questo modo molta visibilità a questa esperienza, far sì che questa presenza di tante famiglie consenta anche di migliorare la razza attraverso degli scambi. Un'occasione potrebbe forse essere quella di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste.
0: Nel progetto Bravi della Statale di Milano sulle filiere avicole è stato fatto anche un test per valorizzare le uova delle galline. Sono stati prodotti 3 spot basati su caratteristiche diverse: gusto, biodiversità, allevatori custodi, per indurre il consumatore a un possibile acquisto. Sentiamoli.
2: Lo sapevi che non tutte le uova sono uguali? Le nostre provengono da razze avicole italiane locali, a limitata diffusione. Da queste razze nascono uova inimitabili, rare e preziose come la nostra terra, in cui l'unicità si riconosce al primo assaggio. Acquistando queste uova assapori un gusto unico e prezioso quanto la loro origine.
3: Ok, questo era il primo, quindi messaggio idonico. Poi un messaggio collegato alla biodiversità, quindi valore ambientale.
2: Esistono uova che possono fare la differenza per il nostro ecosistema. Sono le uova che provengono da razze avicole italiane locali a limitata diffusione. Con il loro acquisto contribuirai a salvare la biodiversità e il futuro della nostra terra. Piccoli gesti generano grandi cambiamenti. Acquistando queste uova sostieni natura e territorio, proteggendo la biodiversità. Dietro ogni uovo c'è quella di chi ogni giorno difende la tradizione del nostro paese, di allevatori che custodiscono un valore antico, importante e prezioso come la nostra terra. Il lavoro giornaliero di questi allevatori ha valore per tutti. Acquistando queste uova, sostieni gli allevatori locali ed il loro prezioso lavoro.
0: Adesso sentiamo i risultati di questo test su quali caratteristiche possono interessare maggiormente un consumatore di uova di razze autoctone dal professor Eugenio De Martini, docente di economia agraria della Statale di Milano.
3: Questo qui è il gruppo di persone che non ha visto il video. Questi sono i tre gruppi che hanno visto i tre messaggi diversi e non sembrano esserci differenze di scelte. Cioè viene più probabilmente scelto il prodotto che ha l'antibiotic free come certificazione rispetto al 100% mangimi vegetali, ma più o meno le barrette sono più o meno tutte alte uguali nei quattro diversi gruppi. Questo sostanzialmente ci dice che sì, antibiotic free è preferito, ma la cosa importante è che il nostro messaggio non ha funzionato come volevamo, a cambiare queste scelte. Questa è una cosa positiva, perché sennò voleva dire che avevamo un errore nel design. Ultima informazione, i risultati sulla scelta delle razze locali. La razza locale è indicata dalla barra arancione nei tre diversi gruppi. Il blu è la somma delle volte che non viene scelto il prodotto, non ne voglio né l'uno né l'altro, oppure viene scelta l'ibrido commerciale, la razza comune. E il risultato è abbastanza interessante, perché noi vediamo che in condizioni di nessuna informazione praticamente la non scelta o la razza ibrida commerciale predomina del 3,2% rispetto alla razza autoctona. Chi non ha visto il video preferisce la gallina o vaiola comune. Chi vede uno dei tre video invece evidentemente preferisce le razze locali. E l'effetto è molto interessante, perché se noi contiamo la differenza tra questo numero e questo, quindi tra 41 e 3 o 58 e 8, abbiamo che cresce del 17%. Dell'8 e 8, quindi gusto, 17 e 4. Biodiversità, che è quello con cui noi normalmente comunichiamo questo tema, 8 e 8, interessante ma meno di questo, 15 e 6 quando parliamo di sostegno agli allevatori. Questo gruppo almeno di consumatori, o questi messaggi, non so, magari non ha funzionato quello sulla biodiversità. Abbiamo chiesto la valutazione sui video, sono tutti ugualmente preferiti ai nostri consumatori, non c'è differenza, cioè non ci dicono che questo è più brutto degli altri. Quindi probabilmente è proprio la tipologia di messaggio, non quanto era bello il video. Effettivamente tutti funzionano, ma possiamo vedere anche qual è il messaggio che funziona di più. Questi sono sostanzialmente i nostri messaggi finali. Il contenuto della comunicazione ha avuto influenze diverse, e la cosa che ci ha colpito in realtà fino a un certo punto, perché ci sono evidenze in letteratura che ce lo dicono in altri campi, purtroppo non è il messaggio ambientale quello che funziona di più. È efficiente, ma probabilmente perché non è più facile da capire, o perché le persone non rispettano tanto l'ambiente, cioè rispettiamo più noi stessi che gli altri. Questa cosa significa che purtroppo dal punto di vista operativo, tanto meglio sapere, che è meglio spiegare, che gli dai un'esperienza unica dal punto di vista sensoriale o insomma. Però è brutto per noi che ci occupiamo invece di spiegare che cos'è la biodiversità, questa cosa. Se però effettivamente dal punto di vista puramente di mercato bisognerebbe dire che questo uovo ha un gusto eccezionale ed è raro, ed eventualmente spiegare tutto il lavoro che fanno invece gli allevatori, perché effettivamente entrambi hanno funzionato bene. Purtroppo sulla biodiversità forse è complesso anche, o magari non si crede al fatto che tutelando queste razze tuteli l'ambiente, non lo sappiamo. In effetti è un'altra cosa da spiegare, perché ha funzionato di meno. L'altra cosa che in realtà è venuta fuori anche nello studio che abbiamo fatto sulla razza varzese, l'antibiotic free come certificazione è fortissima, anche più forte delle razze, perché qua i modelli econometrici sono più complessi, abbiamo fatto vedere una versione un po' più semplice, però in realtà l'antibiotic free funziona meglio come attributo rispetto alle razze e ai vegetali. Cioè se noi dovessimo spiegare ai nostri consumatori perché acquistare quelle uova, è perché molto probabilmente vengono vendute già in condizioni da poter prendersi quella certificazione, perché normalmente questi allevamenti utilizzano meno antibiotici, ma in generale sono naturalmente rispettosi del benessere animale, per cui l'antibiotico magari ti serve di meno. Il concetto è questo, per cui possiamo magari aggiungere qualcosa per spiegare, oltre a dire che è soltanto una razza locale, magari possiamo utilizzare anche questi attributi ritenuti positivi che già abbiamo nei nostri allevamenti.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo la biodiversità di polli e tacchini per quella dei bovini delle montagne e dei prati stabili. Ci spostiamo in Trentino, a Romeno, in Val di Nona. Qui l'azienda Sicherof alleva vacche della razza grigio alpina Presidio Slow Food per produrre formaggi e anche carne, come ci ha raccontato uno dei titolari, Daniele Rosati.
4: che hanno deciso di abbandonare, tra virgolette, a malincuore anche, la Malga per concentrarci sul lavoro in valle e nello specifico sul lavoro sui prati stabili.
0: Voi dove siete?
4: In Val di Nona, a Romeno.
0: Quindi quanti metri?
4: 1000 metri, giustizia.
0: Quindi zona comunque con prati.
4: Sì, sì, prati. Tra l'altro la Val di Non, nella nostra zona, la valle anche un po' atipica rispetto alle valli alpine.
0: Cioè?
4: Siamo su di un altopiano, si estende per 7-8 chilometri, con terreni non molto scoscesi, ma questo altopiano molto collinare. C'è un paesaggio, sì, di montagna, siamo circondati da tutta questa corona di montagne, per un paesaggio anche dal punto di vista del lavoro anche abbastanza confortevole, tra virgolette, parlando sempre di ambiente alpino.
0: Quanti animali avete?
4: 8 capi da latte e una quindicina in tutto tra la rimonta e sempre quei 3-4 torelli manzi da ingrasso, perché la razza grigio alpina, duplice attitudine, ci permette di sfruttare, tra virgolette, anche le caratteristiche carnicole della razza. Carne di grande qualità, magari non masse muscolari come le razze tipiche da carne, comunque crescono bene, però grande qualità della carne.
0: Quindi stanno molto al pascolo.
4: Pascolo facciamo prevalentemente pascolo autunnale, questo perché i terreni ci servono per fare tutto il fieno, allora dobbiamo sfalciare anche gli angolini. Se andassimo a fare molto pascolo in primavera, magari dove l'erba sarebbe più buona, ci andrebbe a mancare il fieno, specialmente il primo taglio, che è la parte fondamentale per l'alimentazione delle bovine, perché facciamo la parte di fibra e quella ci consente poi di avere una produzione di latte e una grande qualità del latte. Allora facciamo il pascolo autunnale, perché essendo a 1000 metri facciamo 2 tagli fatti abbastanza bene. Il terzo taglio verrebbe, sì, però arriviamo a settembre con la rugiada, che è più complicato, qualità sì, però cioè il gioco non vale la candela, non li facciamo pascolo.
0: Che caratteristiche ha il latte così?
4: È un latte, intanto sta annusare il fieno e si sente subito, è un latte che assomiglia molto a un latte di alpeggio, latte di erba chiamiamolo, perché facciamo il fieno buono con l'essiccazione, c'è un'essiccazione in 2 tempi, questo ci permette...
0: Cioè cosa vuol dire essiccazione in 2 tempi?
4: Allora, sfalciamo l'erba, lasciamo seccare al sole ma non completamente, portiamo in fienile l'erba ancora con umidità ancora abbastanza alta e ancora abbastanza verde. Poi finiamo di essiccare il fieno nell'essiccatoio, nel fienile con l'essiccatoio. Così facendo noi abbiamo delle sonde che ci misura l'umidità del fieno e arriviamo a portarlo al 10-12%, che è l'umidità perfetta, mantenendo poi le caratteristiche dell'erba, quasi. Cioè il beta carotene che c'è nell'erba, facendo un fieno così, vuol dire che siamo riusciti a mantenerlo per una buonissima percentuale. Questo ci permette di fare un latte da fieno che è molto simile all'erba. Infatti i formaggi, puoi vedere i formaggi di 2 mesi, sono già, non sono bianchi, hanno un colore colorito.
0: Tradizione e innovazione tecnologica.
4: È il binomio che nel 2025 secondo me è importante, perché tradizione va bene, bisogna tornare indietro un po'. Io dico sempre bisogna tornare indietro guardando avanti, perché la tecnologia, se applicata in maniera corretta, è un aiuto per l'allevatore. Noi la tecnologia l'abbiamo sfruttata al massimo, ti permette di lavorare meglio, in sicurezza, risparmiare fatica e tempo e lavorare anche probabilmente forse con maggior qualità finale.
0: Com'è cambiata l'azienda Sikorov nel passaggio generazionale ce l'ha raccontato ancora Daniele Rosati.
4: Il nonno ha avuto le vacche fino al 2002, più o meno, buco generazionale, la famiglia faceva altro, sì, il papà. Poi abbiamo ripreso, avevamo questo ramo dell'azienda frutticola, il papà si era concentrato sul campo frutticolo come secondo lavoro, ovviamente siamo in Val di Non, Valle delle Mele.
0: E però... altro che simbolo le mele.
4: Esatto, che abbiamo anche noi comunque, una piccola parte, 1,5 ettari, no? Biologico anche in quel caso. Poi il fratello lavorava comunque l'estate, il periodo estivo, nelle vacanze per un'azienda agricola della zona, e lì sotto la cenere la brace della zootecnia c'erano. Poi ci siamo guardati un giorno e abbiamo preso in mano la situazione, i terreni per fortuna c'erano, perché non eravamo contadini senza terra, insomma la terra c'era, data in affitto quel periodo di transizione, e allora avendo già la proprietà abbiamo preso in mano, però facendo questo lavoro diverso, recuperando una razza, uscendo dal discorso della cooperazione, facendo capo ai caseifici sociali, perché non si condivide il metodo di lavoro e la produzione finale. Non la critico, ma posso dire che non la condivido, pur dando dei risultati tangibili a livello del Trentino. E allora abbiamo deciso di seguire la strada della filiera completa, insomma dal fieno al formaggio.
0: Scelta della razza grigia alpina perché?
4: Perché con l'azienda che avevamo voluto impostare è la razza che si adatta di più alle nostre esigenze. Non ci interessava tanto la quantità quanto la qualità del latte. e con l'alimentazione che facciamo riusciamo ad avere una quantità degna per una razza così. Parliamo sempre di razza autoctona e razza antiche, perciò non andiamo a guardare la quantità ma la qualità. Con l'alimentazione che facciamo e proprio abbiamo trovato il giusto compromesso con quella razza lì. Poi ci premeva anche il discorso della razza grigio alpina, perché la nostra razza autoctona, se andiamo indietro quando l'impero austro-ungarico faceva i censimenti dell'agricoltura, la razza grigio alpina è la razza più presente in tutto il Trentino Val di Non, in particolare andata persa perché meno produttiva a scapito di razze internazionali come la frisona o la bruna, chiamiamola alpina perché di alpino la bruna non ha più niente. In più anche il discorso della carne, sapevamo di queste caratteristiche importanti dal punto di vista carnicolo, specialmente di qualità, e questo poteva essere per l'azienda, anche pur essendo il nostro core business la produzione di formaggi, poteva essere un altro ramo che veramente ci sta dando delle soddisfazioni non indifferenti.
0: Che formaggi fate?
4: Formaggi, varie tipologie, tutto formaggi della tradizione alpina, tutti a latte crudo. Partiamo da un formaggio di 25-30 giorni, tipo un casolet. Poi saltiamo all'Edelweiss, il formaggio a pasta lavata di 2 mesi e mezzo e 3 di stagionatura. Formaggio latte intero che stagioniamo in maniera diversa per avere 2 gusti completamente diversi. La versione più fresca all'inoro un 4-5 mesi, la versione stagionata andiamo a 1 anno, perciò portiamo un latte intero a 1 anno di stagionatura. Anche lì ti fa capire la qualità del latte di partenza, no? Altrimenti dopo un anno di stagionatura la parte grassa magari tende ad irrancidire da questi sapori un po'. Noi è stato un po' un azzardo, abbiamo provato, un azzardo con un po' di coscienza, perché sapevamo cosa c'è alla base dietro, no? La qualità del fieno, della salute degli animali, e l'esperimento è riuscito. Poi un semigrasso di minimo 24 mesi di stagionatura, classico nostrano di montagna di 24 mesi. Poi 2 riserve, un magro, che lì è proprio una riserva perché facciamo 6 forme all'anno, stagionatura minima 30 mesi, e un altro formaggio sempre semigrasso, anche lì è stagionatura minimo 30 mesi. Sono le 2 riserve, ispirando diciamo il mondo del vino.
0: Dicevi che fate anche il latte.
4: Sì, il latte in bottiglia, oltre allo yogurt, il burro, che il latte in bottiglia perché avevamo un po' di richiesta del latte e poi ci piaceva far assaggiare anche al nostro cliente la materia prima, perché vedo che tante volte la materia prima, sì, parliamo di latte, ma si assaggiano i formaggi ma non si assaggia mai il latte, perché il formaggio sì, poi c'è la bravura del casaro, però partendo, infatti faremo una degustazione dopo di cui partiremo col latte proprio per far assaggiare al consumatore la materia prima, che io non mi stuferò mai di dirlo che il formaggio tra l'altro nasce dalla terra, io dico sempre, cioè la terra, perché devi fare il fieno fatto bene, e poi se non hai un buon latte il formaggio magari sarà un buon formaggio perché il casaro è bravo, lavora bene, che, ma non sarà mai un grande formaggio, un po' come il vino. Un enologo bravo con un'uva scarsa farà un buon vino perché c'è l'enologo che ci mette il suo, ma non farà mai un grande vino se l'uva non è di grande qualità.
0: È il momento della rubrica Le parole dell'agroecologia del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e colture erbacee dell'Università degli Studi di Milano. Quella che tratta oggi è ripristino, a partire da come l'Unione Europea ha fatto evolvere il concetto di conservazione per tutelare gli ecosistemi degradati. Sentiamo il professor Bocchi.
5: Un recente studio scientifico effettuato in Europa ci informa che negli ultimi decenni gli ecosistemi europei hanno subito un progressivo deterioramento. Oltre l'80% non risulta in buone condizioni. In questo scenario è necessario un nuovo concetto, quello di ripristino, che superando il concetto di conservazione ci invita ad attivarci sistematicamente per recuperare gli ecosistemi degradati. Questo principio è oggi al centro del regolamento dell'Unione Europea sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law. Il regolamento chiede a ogni Stato membro di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. È un chiaro cambiamento di prospettiva, non più soltanto protezione, bensì progetto e intervento attivo di rigenerazione. E in termini concreti, il regolamento prevede il ripristino di ecosistemi chiave quali foreste, zone umide, fiumi, laghi e ambienti agricoli, nonché il miglioramento della biodiversità nelle nostre città. Tutte misure fondamentali per garantire servizi ecosistemici essenziali alla nostra vita. La qualità dell'aria, dell'acqua, la fertilità del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il ripristino assume quindi una valenza strategica, non una scelta opzionale, bensì una necessità. Ecosistemi sani e un'integrità ecologica rappresentano infatti una condizione imprescindibile per la resilienza delle attività che riguardano le nostre economie, la società, i territori. Il progetto comune e diffuso di ripristino è come una polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione Europea. L'attuazione del regolamento comporta sfide significative. Ci chiede di cambiare prospettiva, investire, coordinare le politiche settoriali e ripensare alcune pratiche produttive e insediative. Offre anche opportunità rilevanti sul fronte della ricerca e dell'innovazione, senza sottovalutare il rilancio dell'occupazione in ambiti strategici e la cura a lungo termine sostanziale delle risorse. In conclusione, il principio alla base del regolamento europeo è chiaro. Non è più possibile sfruttare le risorse naturali senza intervenire per ristabilire subito l'equilibrio degli ecosistemi. Il ripristino è uno strumento essenziale per garantire una qualità della vita diffusa. Senza un terreno sano, senza ecosistemi sani, nessun seme e quindi nessun futuro possono realmente crescere.
0: Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi in provincia di Monza ci racconta il ciliegione di Besana Brianza, maestoso albero monumentale spontaneo che da anni durante la fioritura attira centinaia di appassionati. Sentiamo l'agronomo Daniele Zanzi.
6: C'è chi va in Giappone per assistere alla fioritura dei ciliegi, al Sakura, che richiama milioni di turisti con tanto di calendari delle fioriture, e chi può accontentarsi oggi in Italia di andare a Besana Brianza. Adesso è un po' tardi perché la fioritura è finita, quindi verso fine marzo, primo di aprile, andare a Besana Brianza in Alta Brianza per vedere questa pianta selvatica nata da sola, che ha delle dimensioni colossali e fa paesaggio. È un albero tutelato dalla legge 10 del 2013 nel registro degli alberi monumentali. L'importanza di questo albero sia notevole, lo si rileva anche dal fatto che nel neocreato Giardino dei Patriarchi di Roma è stato scelto come simbolo albero monumentale della Lombardia proprio il ciliegione Prunus avium di Besana Brianza, ovvero sia in questo giardino arrivano le piante ottenute da Talea, quindi con lo stesso corredo genetico della pianta madre, quindi anche a Roma sta vegetando un figlio con lo stesso DNA del ciliegione di Besana Brianza. Ora, vale sicuramente una visita, è chiaro che la visita più scenografica è nel periodo della fioritura, quando il ciliegio si riempie di una miriade di fiori bianchi. È una pianta la cui età è datata di circa 150 anni e ha una circonferenza di 3 metri e un'altezza di circa 18 metri. È una pianta policormica, ovvero sia con grossi rami che si dipartono da un tronco tozzo centrale, 5 grosse branche che danno questo aspetto espanso e si vede anche in lontananza. Quindi anche andando a Besana Brianza e digitando sul navigatore via Cremonina 28 si arriverà a uno spiazzo dove una breve passeggiata porterà a questa pianta che è facilmente riconoscibile perché è un po' come la stella cometa dei Re Magi. La si vede in lontananza e si vede, si segue, si arriva al cospetto di questa pianta che anche d'inverno fa la sua bella figura perché con i suoi rami nudi e spogli è veramente dal punto di vista architettonico qualcosa di notevole. Questo a dimostrazione che le piante possono rappresentare un qualcosa di più nel turismo, un turismo botanico, tant'è che la notorietà di questa pianta è dovuta al passaparola, alle persone che l'hanno visto e hanno detto all'amico o ai familiari: l'anno prossimo mi raccomando vai a Besana Brianza perché è uno spettacolo da fotografare. Quindi la sua fama aumenta di anno in anno e quindi ci va ormai una moltitudine di persone a fotografarlo, a farsi fotografare. Questa pianta è stata cintata proprio perché le radici delle piante sono molto superficiali. Per evitare il calpestamento è buona norma tenere a distanza le fiotte di turisti che arrivano a fotografare o a farsi fotografare, tenerle a debita distanza in modo tale che non vadano a calpestare, a togliere ossigeno alle radici, a innescare un deperimento. Quindi una pianta inconfondibile. Quando Darwin scrisse nei suoi libri che ogni viaggiatore dovrebbe essere anche un botanico perché gli alberi sono la maggiore bellezza di ogni paesaggio, probabilmente questo albero cade a fagiolo su questo aforisma, su questo detto, su questo scritto di Charles Darwin. Gli alberi sono bellezza, ma possono anche essere fonte di turismo. Mi auguro che non sorga lì proprio nei pressi i botteghini dove vendano würstel, crauti e birra ai numerosi turisti che vadano in visita a questo monumento vegetale. Delle belle panchine in lontananza ci starebbero bene per vedere il ciliegio fiorito o spoglio con le foglie all'alba o al tramonto, meglio ancora al tramonto, ed è un turismo di qualità perché è un turismo che non ha fretta. La natura non ha fretta, chi ammira la natura non ha fretta, quindi stare lì e pensare, vedere e ammirare questa fioritura è qualcosa di veramente indimenticabile.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it. Popolare Network.
1: Sono arrivati in Israele i due attivisti della Sumud flottiglia arrestati da Israele. Tel Aviv li accusa di essere legati a Hamas senza però fornire prove. Il team legale della flottiglia presenta esposti contro la Grecia che ha permesso l'arresto e chiede all'Italia di intervenire. La barca su cui viaggiavano Saif e Avila batteva bandiera italiana. La guerra tra Iran e Stati Uniti potrebbe riprendere, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo inviata da Teheran agli Stati Uniti. Intanto il Pentagono annuncia il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania per i commenti di Merz sul conflitto con l'Iran. Era prevedibile, commenta Berlino. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile, replica Bruxelles, che respinge le accuse ma che per ora si limita alle dichiarazioni. È morto Alex Zanardi, da pilota di Formula 1 a campione paralimpico, dopo il grave incidente in pista che gli amputò le gambe. Ha fatto della sua vita un esempio di come non arrendersi mai. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio al largo di Creta nella notte tra mercoledì e giovedì, sono arrivati in Israele. Lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano, che ha detto che saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. I due attivisti erano stati arrestati insieme agli altri 173, ma a differenza degli altri rilasciati nelle scorse ore a Creta, sono stati portati in Israele. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno Sara, il comunicato del Ministero degli Esteri israeliano cita i due attivisti come appartenenti al PCPA, il Popular Conference for Palestinians Abroad, un'associazione che Israele considera legata ad Hamas. Al momento non si hanno prove né che i due attivisti siano legati all'associazione, né tantomeno che l'associazione sia legata ad Hamas. Poco fa la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia ha tenuto una conferenza stampa fuori dalla Farnesina a Roma per parlare proprio della situazione degli attivisti. Sentiamone un pezzetto.
3: Sono state presentate altre azioni a livello internazionale, in particolare un

0: Saïs, di origine palestinese con cittadinanza spagnola e anche cittadino svedese. Le responsabilità della Grecia, che naturalmente ha lasciato che questo accadesse sia in acque internazionali prospicienti alla Grecia in zona SAR greca, sia nelle sue stesse acque territoriali, perché le persone sono state poi portate con una nave militare in acque territoriali greche e da lì sbarcate con delle motovedette greche. I crimini sono avvenuti in particolare contro gli attivisti Saïs, Aboushaker e Thiago Avella, sono avvenuti in territorio italiano. La nave Eros 1 è una nave battente bandiera italiana.
1: Ecco, la voce che avete sentito è quella di una delle avvocate che fanno parte del team legale della flottiglia. Spiega che sono stati presentati esposti sia a livello internazionale contro le autorità greche, che oltre ad aver permesso l'arresto dei due attivisti hanno anche permesso la detenzione degli altri 173 attivisti, che per oltre 40 ore sono stati detenuti in territorio greco, 40 ore durante le quali gli attivisti poi rilasciati hanno raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche. I due attivisti portati in Israele non hanno potuto avere contatti né con gli avvocati né con il resto della flottiglia, come ci ha raccontato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN, che è a bordo di una delle navi ancora in mare nelle acque greche.
2: Sono spariti nel nulla da quella notte, come rischiavano di sparire nel nulla anche tutti gli altri. Noi non sappiamo se la decisione di sbarcare gli altri in Grecia sia stata presa successivamente. La sensazione molto forte è che sia stato il risultato delle pressioni che sono arrivate, del fatto che si è percepito fortissimo da qua l'indignazione che stava emergendo a livello di opinione pubblica, la mobilitazione. È bastata una presa di posizione minimo sindacale veramente da parte del governo italiano e di qualche altro governo. Questo è per dire che chiunque in questo momento si prepari a mobilitarsi in difesa della flottiglia e per la Palestina libera deve sapere che non è vero che non serve, che noi possiamo accorciare anche di diverse giorni, ore, quella che quando sei nelle loro mani è un'agonia veramente importante, e contemporaneamente ricordarsi che tutto quello che noi abbiamo provato, eventualmente proveremo, perché la missione è confermata, va avanti, è una milionesima parte di quello che prova qualsiasi prigioniero palestinese in Israele in questo momento. Torture del sonno, essere costretti a dormire per terra con il pavimento che viene continuamente inondato, mani che perdono sensibilità perché ti legano fortissime delle fascette ai polsi, dietro la schiena, eccetera, eccetera, non sono niente. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare.
1: E ieri il team legale della delegazione italiana ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere appunto il sequestro di imbarcazione che ha trasportato in Israele gli attivisti. E sulle violenze subite, di cui parlava anche Salvetti poco fa, dagli attivisti sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
3: Sono denunce molto preoccupanti, è come se una nave militare israeliana fosse stata trasformata in un centro di detenzione offshore, dove sono avvenute, secondo quanto denunciato dalle attiviste e dagli attivisti, le stesse cose che sarebbero avvenute in una prigione all'interno di Israele e che sono già successe alle persone arrestate e sottoposte a maltrattamenti e torture nella precedente flottiglia. È importante che le procure degli stati coinvolti in caso di denunce agiscano, come ha fatto la procura di Roma anche per il reato di tortura riguardo al trattamento subito nella precedente flottiglia, che gli stati delle persone sottoposte a questo trattamento protestino. Siamo molto preoccupati per la situazione di Thiago Avila e soprattutto di Saïf Aboushaker, perché sono accusati in particolare Aboushaker di terrorismo, e sappiamo bene che per la legge israeliana la definizione è molto ampia e generica, e sappiamo bene come sono trattate le persone che sono accusate di questo reato all'interno delle prigioni israeliane, e Amnesty International è già mobilitata per chiedere che tutte queste persone siano immediatamente messe in condizione di poter tornare nei loro paesi e che le due persone avviate verso Israele siano rilasciate a loro volta.
1: La ripresa della guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Donald Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata da Teheran agli Stati Uniti. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha detto un esponente di alto livello dell'esercito. Il presidente degli Stati Uniti ieri aveva detto che la proposta iraniana era insoddisfacente e ha fatto capire di non escludere i nuovi attacchi militari. L'Iran avrebbe detto ai mediatori pakistani di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Lo ha fatto sapere il portavoce della NATO dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalle basi tedesche come ritorsione per i commenti del cancelliere Merz che nei giorni scorsi aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era prevedibile e che l'Europa deve fare di più per garantire la propria sicurezza. Sentiamo il servizio da Berlino.
4: Farà sul serio questa volta? È questa la domanda che si pongono oggi i vertici politici tedeschi. Già nel corso del suo primo mandato, Trump aveva in fondo minacciato la Germania di ritirare 12.000 degli allora 36.000 soldati stazionati nel paese, senza però che succedesse nulla. Questa volta Donald Trump ha annunciato invece il ritiro concreto dalla Germania di 5.000 soldati, una reazione a quanto pare alle dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz che aveva definito la guerra contro l'Iran come un'azione del tutto insensata e priva di strategia e un conflitto nel corso del quale Teheran era riuscita ad umiliare gli Stati Uniti. Ora dunque la vendetta del presidente americano, alla quale il governo tedesco ha reagito però questa mattina in modo tutto sommato pacato. L'opinione pubblica tedesca, le autorità politiche del paese si sono in fondo abituate alle ormai tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente americano. E così il ministro della difesa Boris Pistorius ha dichiarato questa mattina di non essere stupito dell'annuncio di Trump. La NATO deve diventare più europea ed emanciparsi maggiormente dagli Stati Uniti, ha detto. La Germania avrebbe già iniziato a farlo, aumentando drasticamente le sue spese per la difesa e riarmando il suo esercito. Il ritiro di soldati dalla Germania penalizzerebbe, secondo molti esperti, innanzitutto le forze armate americane stesse, che in Europa e in Germania, grazie alle loro numerose basi, coordinerebbero e renderebbero possibili le loro operazioni in Medio Oriente, in Europa orientale e in Africa. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Bruxelles rispetta gli impegni commerciali con gli Stati Uniti, ma se Washington viola gli accordi ci riserviremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della Commissione UE in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi alle auto europee. Da lunedì le tariffe saliranno infatti al 25%. Il presidente statunitense accusa l'Europa di violazione dei patti commerciali. In realtà vuole punire gli alleati per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Dalle istituzioni europee finora sono arrivate dichiarazioni di forte condanna, hanno parlato di decisione inaccettabile, hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile, parole a cui però finora non sono seguite azioni concrete. In Francia non si placa il dibattito sulla misura temporanea introdotta dal governo Macron per permettere quest'anno a panifici e fiorerie di tenere aperta l'attività anche il 1 maggio, unico giorno del calendario francese che risulta non lavorativo ma pagato per tutti i dipendenti. A mantenere acceso il dibattito c'è il caso di un panettiere che ieri è stato multato perché in attività. Il servizio.
5: Il titolo potrebbe essere Gli ultimi macronisti all'assalto del 1 maggio. La festa dei lavoratori, emblema internazionale delle conquiste sociali, di un secolo di lotte di quello che fu il movimento operaio, festa ovviamente non lavorata, considerata dai neoliberali come una sorta di simbolico residuo bellico della lotta di classe, ultimo bastione da smaltellare assolutamente nel nuovo secolo dell'uberizzazione massiccia dei servizi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con buona pace del diritto dei lavoratori. A suonare a carica Gabriel Attal, ex primo ministro di Macron e oggi presidente dell'evanescente partito macronista Renew, che ha presentato un progetto di legge per permettere ai panettieri e ai fioristi di fare lavorare i propri impiegati il giorno della festa dei lavoratori. Un grimaldello per rompere la regola del primo maggio non lavorativo, secondo lo schema già convalidato per il lavoro domenicale, cominciato appunto, guarda caso, con le panetterie, ormai diffuso a tutte o quasi le attività commerciali. Di fronte alla protesta unitaria dei sindacati, il governo del primo ministro macronista Le Cornu ha abbandonato per ora la proposta dell'ex premier Attal, ma conta tornare alla carica nelle settimane prossime, tanto che ieri il primo ministro in persona ha preso il telefono per rassicurare un panettiere multato di 5.000 euro da un ispettore del lavoro per aver fatto lavorare i suoi 7 dipendenti appunto il primo maggio, in spregio alla legge vigente. Un primo ministro, denunciano i sindacati, che sconfessa la missione essenziale di un ispettore del lavoro e che di fatto incita a delinquere. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
6: È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, avrebbe compiuto 60 anni in ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato all'handbike, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2021 era rimasto vittima di uno scontro con un camion proprio durante una manifestazione di handbike da lui organizzata. Sentiamo il ricordo di Giorgio Terruzzi, scrittore e giornalista sportivo che conosceva Zanardi personalmente.
7: Per tutti noi che l'abbiamo conosciuto, era un eroe immortale l'Alessandro, perché uno che riesce a rialzarsi, a recuperare dopo un incidente come quello del 2001, a trascinare, perché lui ha trascinato centinaia di persone ferite, paralizzate, in difficoltà, li ha indicato una rinascita, cioè era uno che aveva addosso una vita, una quantità tale di vita da pensare che persino la morte l'avrebbe schivata, no? È stato un pilota, un giovane pilota coraggioso, che non ha avuto tanta fortuna in Formula 1, poi è andato in America, ha vinto tutto, perché gli americani hanno avuto un incidente mortale, quello lì, cioè non solo per l'amputazione, lui ha subito 7 arresti cardiaci, l'estremozione, era morto. Invece no, invece si è tirato in piedi, si è rimesso in strada con il bike, si è messo a correre col GT con una forza. Non è solo quello, non è soltanto l'impresa, stiamo parlando di una persona che aveva addosso un'ironia, un'autoironia e anche una capacità di comunicare umanissima, cioè ragazzi qui è una perdita un po' troppo fuori media.
6: E alle 13 e 16 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 15.30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
8: Popolare Network.

Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.

Tensioni e polemiche a pochi giorni dall'inaugurazione della 26esima Biennale d'Arte a Venezia. No, scusate, 61esima. Facciamo qualche riflessione con Roberto Pinto, storico dell'arte, curatore e nostro collaboratore. Il dramma di Gaza nel lavoro di coraggiosi fotografi palestinesi, Prospect Palestine Project, porta Active Steel alla fabbrica del vapore. Anche l'arte non passa oltre. Al Pacta a Salone, la luce di Gaza. Continua il ciclo di mostre collatera alla cura di Elisabetta Longari. E ancora, dentro la fabbrica, 50 anni di storia del lavoro e di vita nelle fotografie di un grande reporter, Uliano Lucas. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli, viaggio tra arte e fotografia con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto e come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio o con qualche servizio nei social.

0: Oh, là. Ho cominciato con una gaffe. Vabbè, pazienza, siamo belli ma non siamo perfetti, eh? Sì, perché la Biennale di Venezia si apre della 61esima edizione, ma qui con un sacco di biennali, festival di fotografia, di arte, di... a volte ci si confonde, pardon. Allora, dicevamo un clima rovente. Siamo con Roberto Pinto. Roberto, noi tra poco partiamo per Venezia, ma partiamo in un clima piuttosto rovente.
1: Sì, esatto, rovente, hai ragione. Sì. Anche se l'hanno anticipato a maggio da qualche edizione, sarà più rovente del solito.
0: Allora, partiamo un po' dalla decisione del presidente di Fondazione Biennale Buttafuoco e la sua scelta. È rimasto fermo sulle sue decisioni? Però diciamo aveva contro sia il governo che la Commissione Europea, che probabilmente gli sospenderà i fondi. Cioè, come ti sembra che ha fatto una scelta da intellettuale, diciamo, libero, oppure non lo so, cosa pensi?
1: Allora, da una parte sì, da una parte effettivamente è da libertà di essere anche rispettoso nei confronti della fondazione. Ecco, dobbiamo fare un passo molto indietro nel tempo. La Biennale di Venezia nasce nell'Ottocento con degli schemi ottocenteschi, quindi con i padiglioni nazionali che sono in qualche modo delle piccole entità autonome.
0: Sono come dei consolati, no?
1: Esatto. Sono dei consolati culturali che sono pagati, ecco, anche la struttura, anche l'edificio viene costruito da un architetto deciso dalla nazione che rispetti, come dire, le istanze, le linee estetiche della nazione che l'ha prodotto. Così come la nazione a quel punto, una volta costruita ed avuto d'accordo con la Biennale, può mettere all'interno del padiglione chiunque voglia. Ecco.
0: Quindi nello statuto c'è scritto che sono autonomi e liberi e lui non poteva far diversamente?
1: In qualche modo sì, ecco, se si vuole rispettare quel tipo di tradizione, sì, ecco, forse anche qui ci dobbiamo chiedere, però diciamo anche per il futuro, che tipo di biennale, come far evolvere anche la biennale, visto che insomma certamente
0: certo.
1: È molto... è una delle poche cose veramente internazionali e veramente
0: importanti, certo,
1: in
0: certo.
1: Italia, sotto questo punto di vista.
0: Ecco.
1: Tanto che appunto molto spesso anche le altre biennali guardano la Biennale di Venezia
0: infatti,
1: termometro di che cosa cambia.
0: Dopo Venezia sono nate come funghi ovunque, ma senza la stessa ampiezza e prestigio. Senti, la fondazione ha chiesto, a un certo punto ha chiesto alla giuria, tra l'altro fatta da tutte donne, ha chiesto di dimettersi in questa situazione. Perché? Perché la giuria aveva detto: ok, allora noi escludiamo Israele e la Russia dai premi, cioè non le facciamo concorrere come padiglioni, no? A quel punto la fondazione chiede le dimissioni della giuria, perché il rischio è di ricorsi, e che facciano ricorsi, come per esempio ha già fatto sapere lo scultore israeliano Belusi Simeon Fainaru. Lui ha detto che avrebbe fatto ricorso se fosse stato escluso, quindi si sono dimesse le donne che componevano la giuria, in parte per motivi, diciamo così, nobili, di valori, perché insomma l'hanno anche dichiarato, e in parte perché anche per questo rischio.
1: Sì, diciamo, qui succede anche il fatto che appunto la curatrice la Koyo Kuo, che era la curatrice della Biennale, è morta qualche mese fa, e diciamo tutti hanno cercato di rispettare un po' quello che sarebbe stata la filosofia di questa curatrice. Dunque, una curatrice molto aperta, che si è occupata di questioni anche politiche, e la risposta della giuria, scelta appunto anche dalla curatrice, è chiaro che in qualche modo va anche e soprattutto in quella direzione.
0: È coerente con quel progetto, insomma.
1: Sì, è coerente con quel progetto che non prevede, per esempio, appunto, una partecipazione di artisti che non erano in un certo senso all'interno di una cornice che potesse in qualche modo rispecchiare sì. questa visione del mondo, di un'arte politicamente impegnata, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista. E quindi io direi che la commissione non poteva fare questo, ecco, questa è una scelta quasi obbligata.
0: Quasi obbligata. E comunque il presidente Buttafuoco cosa fa? Due giorni fa decide: ok, se non abbiamo la giuria sarà il pubblico, saranno i visitatori. È una scelta che stravolge tutti i criteri di premiazione.
1: Qui secondo me la caduta, ecco, è che forse il castello di diciamo democraticità che lui vuole mettere sopra questo tipo di scelte diventa, come dire, un po' opinabile, insomma, ecco, nessuna diciamo scelta ad alto livello, che sia il Nobel, che non so, i grandi premi, eccetera, prendono delle giurie popolari, perché è chiaro che lì si va incontro a magari alla vittoria di lavori più facili, più come dire, di più facile consumo anche
0: ecco. Meno significativi magari,
1: certamente, che magari appunto sono scelti da persone certo. che non necessariamente ne colgono, come dire, tutte le conseguenze, ecco. E poi vorrei fare, come dire, un minimo anche qui di passo indietro.
0: Sì.
1: È chiaro che noi in questo momento andiamo a vedere con grande piacere le mostre degli impressionisti, le mostre di Picasso, le mostre degli artisti astratti, ma all'inizio tutte queste mostre, forse Picasso è l'unico che è sempre stato un po' seguito anche da un pubblico più ampio, ecco, sono tutti artisti che in vita hanno fatto grande fatica all'inizio, soprattutto.
0: Sì, anche perché appunto erano anche rivoluzionari, sia nei contenuti,
1: esatto, cioè,
0: che nello stile, quindi.
1: Sì, c'è un discorso di rottura del linguaggio, di analisi e costruzione di linguaggi nuovi che non sempre subito vengono accettati, e questo vale anche nel cinema, vale anche nella letteratura, vale anche, e quindi questa scelta, insomma, per certi aspetti mi sembra molto divertente per gli spettatori, però
0: populista, insomma, hai detto, no?
1: Incongrua,
0: sì. giorno.
1: Sì, populista e incongrua, perché poi no, di fatto, cioè, insomma, dobbiamo allora, anche scegliere delle cose che devono durare
0: certo.
1: nel tempo, se vogliamo metterla su questo, anche sotto questo punto.
0: Senti, Roberto, allora probabilmente ci troveremo il padiglione di Israele, il padiglione della Russia aperti. Ricordiamo che la Russia nelle scorse edizioni non ha aperto, ma non per iniziativa del governo, per iniziativa degli artisti e del curatore, che anche dissidenti non hanno voluto partecipare, no? Quindi quello che ci troveremo saranno artisti governativi, mandati dal governo.
1: Allora,
0: di fronte a questa cosa,
1: nell'edizione precedente israeliana, per esempio, io ero convinto che appunto gli artisti israeliani avrebbero dato una lettura anche, come dire, un po' molto più problematica di quello che ci potevano aspettare, no? Non erano artisti in qualche modo rappresentativi dello Stato, ma delle tensioni anche culturali che c'erano qui. Io, entrambi questi padiglioni, credo che non troveremo grandi sorprese, ecco, saranno effettivamente molto vicini ai regimi.
0: La propaganda.
1: Israele non ha un regime, ovviamente.
0: Senti, appunto, Roberto, allora che cosa ci potremo aspettare? Tu pensi che ci saranno delle iniziative? Perché se le cose vanno così, hanno aperti due padiglioni, e penso che comunque susciteranno o proteste oppure iniziative creative, chi lo sa.
1: Io spero che appunto ci siano, ecco, sia le proteste, sperando che rimangano appunto in modo molto
0: non violento,
1: legate anche diciamo all'evento culturale che ci troviamo sì. sempre di fronte a ogni evento culturale, ecco, perché poi alla fine sull'evento culturale, che è simbolico, ci si scatena molto, e poi passano delle scelte evidentemente a un più alto anche regime economico che evidentemente ricoinvolgono, ci si scatena molto, e poi passano delle scelte evidentemente a un più alto anche regime economico che evidentemente ricoinvolgono, non so, appunto Israele o tanti, o la

0: sul culturale, tutti quanti in un certo senso si cercano di imporre un tipo di visione che non sempre è quella corretta, mettiamola così. Allora, certo, io immagino comunque ci siano tante proteste, ecco.
1: Tante proteste e magari anche qualcuno che organizza, non lo so, una mostra di artisti palestinesi, non lo so.
0: Ecco, questo, ma diciamo, visto che le cose, gli eventi si sono un po' anche succeduti un po' velocemente, non lo so, ecco, questo sarebbe la cosa auspicabile, chiaramente.
1: Ma vedremo, Roberto, noi ci prepariamo. Siamo con Roberto Pinto. Roberto, noi

0: Grazie dunque a Roberto Pinto e noi andiamo avanti allora. Sa che torneremo a parlarne nei prossimi giorni, vediamo cosa succede, eh? Intanto domani ci sono degli appuntamenti importanti, interessanti. Allora, uno è alla Fabbrica del Vapore, perché domani si apre un festival, domani pomeriggio si apre questo festival e noi ne parliamo con Samuele Pellecchia, che è del gruppo Prospect Palestine Project. Sì, perché in questo festival c'è un appuntamento molto interessante, Samuele.
1: Si apre, sì, prima di tutto saluto tutti e tutte. Si apre il festival Life, organizzato da Zona K.
0: Ecco.
1: E oltre a performance, spettacoli, talk e quant'altro.
0: Però nel festival c'è un appuntamento importante che noi teniamo d'occhio, perché non è la prima volta che si fa una mostra che parla di Gaza, che poi è raro, no? Conoscere quello che succede non è così facile. Infatti il vostro progetto parte un po' anche da questa constatazione, giusto?
1: Allora, il progetto nasce proprio qua l'anno scorso, sempre al Festival Life, grazie a loro che ci avevano chiesto di fare un lavoro sulla questione palestinese, e io e Pietro Masturzo abbiamo esposto una trentina di fotografie sul nostro lavoro che
0: precedente il disastro degli ultimi tempi.
1: Esatto. E da allora abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo creato un gruppo di fotografi di Prospect, che si chiama Prospect Palestine Project, e abbiamo iniziato a lavorare sull'idea di portare qua, prima di tutto sostenere i fotografi e i colleghi che lavorano ancora in Cisgiordania e a Gaza, e allo stesso tempo di portare qua una mostra per riuscire a portare a diffondere il loro lavoro.
0: Allora, qui la cosa molto interessante, mi dicevi, è che si tratta di fotografi palestinesi.
1: Allora, la mostra si chiama Active Stills, perché Active Stills è un collettivo che da più di 20 anni lavora a Gaza e in Cisgiordania. Sono fotografi sia palestinesi, la maggior parte sono palestinesi, ma anche israeliani contro l'occupazione e internazionali, e loro da 20 anni testimoniano e documentano quello che sta succedendo. Ovviamente questo è continuato anche dopo il 7 di ottobre del 23.
0: Beh, quindi magari a maggior ragione, se sono rimasti vivi, perché di giornalisti e fotografi ne sono stati uccisi parecchi.
1: Sì, infatti, tanti sono morti, più di 270 colleghi, e noi anche per loro abbiamo deciso di fare questo percorso. Nasce in primis dalla frustrazione nostra di non poter andare, perché ricordiamoci che la striscia di Gaza è ancora chiusa alla stampa internazionale, e per rendere omaggio a tutti quei fotografi e quei giornalisti che da allora continuano a lavorare lì, e ovviamente rendere omaggio a tutti quelli che invece sono morti, che appunto dicevo sono più di 270.
0: Certo.
1: Uno dei fotografi di Gaza, Mohamed Al-Zanun, verrà all'inaugurazione, e ci sarà lui, e ci sarà Ahmad Al-Bad, che invece è di Nablus, e sono due dei fotografi che siamo riusciti ad invitare, e appunto grazie al festival li portiamo domenica all'inaugurazione.
0: Ecco, e ci saranno, vedo qui, 120 fotografie.
1: Alla fine sono diventate più di 140.
0: Ah, quindi

0: anche di più.
1: Importanti, sì, sì, erano sì, molto sì. importanti e ne abbiamo scelte di più.
0: Che cosa si vede, Samuele?
1: Guarda, i nodi della mostra sono la Cisgiordania prima e dopo il 7 di ottobre, Gaza prima e dopo il 7 di ottobre, e poi un lavoro sulla Nakba, di Al-Bat, che è un lavoro che va a ripercorrere
0: storico.
1: Tutti i luoghi che nel 48 sono stati ovviamente presi ai palestinesi, e lui è andato a vedere oggi che cosa rimane di tutti questi luoghi. È un percorso storico, tutto quello che si vedrà in mostra, che porta all'oggi, che è molto molto toccante.
0: Quindi l'attualità è con questa proiezione nella storia per capire insomma da dove viene tutto questo disastro.
1: L'incontro ci sarà Claudio Iampaglia, della vostra radio, che ci aiuterà a raccontare, aiuterà i due fotografi a raccontare la loro esperienza, e noi apriamo alle 4 e poi faremo appunto il talk
0: alle 18, ecco. Dove di preciso? Perché la fabbrica del vapore sappiamo che è grande.
1: Noi siamo proprio nella navata della cattedrale, cioè della parte centrale, la navata che ci vede entrando, quella con tutte le vetrate.
0: Dove eravate l'anno scorso, in sostanza.
1: Esattamente dove eravamo l'anno scorso.
0: Va bene, allora questo appuntamento a cui tenevamo molto è molto importante, perché c'è l'occasione di vedere delle fotografie che diversamente insomma non possiamo vedere altrove, giusto?
1: Poi
0: hai parlato della Cisgiordania, ma queste immagini mostrano quello che succede da parte dei coloni, appunto questi maltrattamenti.
1: È appunto un lavoro sugli abusi dei coloni, gli abusi dell'IDF, dell'esercito israeliano, e la maggior parte della presa dei territori. Noi siamo stati giù poco fa, perché siamo tornati l'ultima volta a fine febbraio, e la cosa sta diventando sempre più difficile da gestire, nel senso che le terre, le case vengono prese sempre di più, gli attacchi dei tutto ciò che avviene, tutto ciò che c'è fuori dalle città subisce attacchi da parte dei coloni praticamente tutti i giorni.
0: Sì.
1: E il resto invece, la situazione dentro le città è spesso gestita dall'esercito, dove sempre più sta avvenendo un'occupazione passo dopo passo.
0: E voi siete riusciti comunque a lavorare in qualche modo?
1: Noi siamo riusciti a lavorare, non so se riusciremo a scendere un'altra volta, perché con quello che è successo con la nostra copertina di Pietro Masturzo dell'Espresso di 2 o 3 settimane fa, il clamore che ha fatto l'immagine del colono, quella era un'immagine fatta che abbiamo fatto ad ottobre. Durante l'inaugurazione della raccolta delle olive ci siamo trovati assieme a una serie di palestinesi, ma anche autorità palestinesi che stavano inaugurando il periodo della raccolta, che per loro è fondamentale anche da un punto di vista economico. Dopo poco sono arrivati 6 coloni armati di tutto punto, con di fianco a loro 6 soldati dell'ITF, che hanno ricacciato tutti i palestinesi, i giornalisti, gli attivisti, tutti quelli che c'erano, li hanno ricacciati indietro, nonostante le terre fossero di proprietà del palestinese che ci stava accompagnando. Quindi questo sta succedendo ed è successo tutto il tempo. Mentre eravamo giù ad ottobre, hanno tagliato migliaia di olive i coloni per impedire ai palestinesi di raccogliere.
0: Quindi diciamo che sono anche grandissimi ostacoli, oltre a portar via le terre, ostacoli anche alla loro economia, perché
1: assolutamente. E per non parlare di quello che invece, quello su cui abbiamo lavorato a febbraio, che è la presa dell'acqua, che è il controllo dell'acqua e la presa delle fonti, soprattutto nella Valle del Giordano l'abbiamo constatato, è una cosa che sta succedendo in maniera sistematica e capillare. Tutte le fonti dalle quali ovviamente con le quali irrigano i campi, possono irrigare i campi o dar da mangiare al bestiame, vengono sistematicamente prese dai coloni, e a quel punto e le derivazioni che portano ai villaggi palestinesi o alle tende vengono chiusi. E quindi loro non hanno praticamente più acqua, quindi sono costretti a comprarla. E ovviamente da chi la devono comprare? Devono comprarla dall'azienda statale israeliana che fa pagare a loro molto più che ai, ovviamente che agli israeliani, quindi la situazione è molto molto,
0: molto grave.
1: E non ho parlato delle violenze che sono quotidiane ovviamente.
0: Scusa. Sì. Vuoi accennare qualcosa?
1: No, beh, tutti i giorni
0: ci sono nelle fotografie, immagino.
1: Ovviamente, sì, sì, ci sono tanti, nella mostra si vede tutto questo,
0: ecco.
1: Anche perché i fotografi che sono lì tutti i giorni possono vedere quello che sta succedendo e vi giuro che noi ci mandano i report quasi quotidianamente e tutti i giorni succedono delle violenze nei confronti delle persone, dei loro luoghi, delle loro proprietà, degli animali che loro pascolano, delle piante che loro coltivano. È sistematica questa cosa.
0: Quindi l'appuntamento è particolarmente importante. Poi le fotografie si potranno vedere fino
1: al 17.
0: Al 17.
1: È un progetto al quale teniamo molto, ci lavoriamo da un anno e spero che più persone possibile vengano a vedere.
0: Allora, domani alla Fabbrica del Vapore di Milano, in via Procaccini, inaugurazione della mostra di cui ci ha parlato Samuele Pellecchia di Prospect Palestine Project, alle ore 16. Poi i talk con gli autori alle ore 18 e avete sentito, ci sarà anche il nostro Claudio Iampaglia a parlare di queste fotografie, di questa situazione a Gaza.

0: Dicevo, nel sommario Gaza nessuno può passare oltre, nessuno sensibile, insomma, che abbia un minimo di umanità e nemmeno gli artisti. La luce di Gaza, sentimenti uguali elementi. Continua il ciclo di mostre Collateral a Pacta, il salone in via Ulisse Dini. Anche qui l'inaugurazione è domani alle 19. Alle 19. Allora, Elisabetta Longari, storica dell'arte e curatrice di mostre, e adesso parliamo di una mostra, anzi di una serie di mostre che si aprono al Pacta Salone di Via Ulisse Dini a Milano. Allora, di che cosa si tratta, Elisabetta? Perché c'è anche uno spettacolo, però noi vogliamo parlare delle mostre.
1: Assolutamente sì. Allora, no, io ho avuto la fortuna quest'anno di collaborare a questo Pacta dei Teatri, che comunque ha sempre una programmazione, diciamo, impegnata, si direbbe, in un'altra epoca storica, e nel foyer loro hanno una struttura metallica che è una specie di cubo vuoto che può suggerire sia una gabbia prospettica ma anche una gabbia metaforica. Allora, quest'anno, dall'inizio della stagione teatrale, quindi da novembre, io ho curato una serie di mostre in questo cubo che accompagnano la programmazione teatrale, però non facendo un lavoro illustrativo rispetto ai testi che sono stati messi in scena, ovviamente. Siccome un po' il plot, visti i tempi che stiamo vivendo, è proprio il potere e la violenza con cui il potere si impone, abbiamo ragionato con questi artisti esponendo dei lavori che fossero pertinenti a questa tematica in diversa misura e da diverse angolazioni. E quindi ci sono già state una mostra di Alessandro Cravera, una mostra di Andrea Mirabelli, una mostra di Federica Mariani, una mostra di Valeria Ferrari, una di Andrea Contin e adesso Fulvio Michelazzi occuperà lo spazio del cubo. E con questa installazione, che è un'installazione dal titolo La luce di Gaza, ed è un po' il secondo capitolo, diciamo così, sì, di una mostra che lui aveva precedentemente messo in scena sempre nel cubo, intitolata Cartoline da Gaza. Allora, quel cartolino da Gaza era una sequenza di immagini della distruzione di Gaza City, proposte come se un occupante israeliano mandasse delle cartoline agli amici e ai parenti su come stava trascorrendo le sue giornate, tipo diapositive delle vacanze, quindi bello forte.
0: Quindi si vede l'atmosfera che si sta vivendo in
1: questo
0: in
1: era
0: modi.
1: Il capitolo precedente. Lui adesso, questo secondo atto, l'ha concepito con sempre installazioni video e fotografie, dove però siamo di fronte ormai purtroppo all'annichilimento, quindi alla riduzione ai quattro elementi, che sono ancora l'unica cosa che forse a Gaza c'è, visto che l'acqua a volte c'è.
0: Sì,
1: volte
0: c'è un sottotitolo, no? Sentimenti uguale elementi.
1: Sì, esattamente, proprio perché lui mette a fuoco terra, acqua, fuoco, scusate il bisticcio, mette a fuoco il fuoco, e aria, come appunto gli elementi primordiali da cui nasce tutto e a cui forse bisogna rivolgersi per tentare di ricostruire, però insomma c'è un grande senso di impotenza, tu lo sai, viviamo tempi tremendi e quindi noi si continua a fare mostre come se l'arte potesse in realtà dare un contributo a un mondo che sta andando a rotoli.
0: Beh, ma magari una piccola scossa alle coscienze riesce a darla, eh?
1: Sì, ma le nostre che siamo già predisposti. In realtà credo che le leve del potere siano ben lontane dal poter essere appunto neanche titillate da qualche discorso di coscienza. Ecco, purtroppo il dio denaro ci governa in modo
0: implacabile. Ma noi non abbiamo mai mollato, quindi
1: no,
0: andiamo avanti a non mollare.
1: Ah, ma questo è ovvio che nessuno di noi mollerà. Certo.
0: Però due pennellate sull'opera sarebbe carino darle.
1: Sì, allora, guarda, ci sono appunto degli interventi sia fotografici che invece in movimento, proprio degli elementi, quindi il fuoco, il comportamento del fuoco visto da vicino, quindi è quasi un'immersione dentro agli elementi, no? Ed è qualcosa di emozionante anche per come è stato concepito l'occupazione del cubo, che appunto ognuno, poi ogni artista, è stato bello in questo percorso vedere come ognuno da una struttura semplice, perché minimalista, e uguale, poi invece ha occupato lo spazio, ha giocato con questo cubo in modo completamente diverso. E Fulvio ha cercato di posizionare le immagini degli elementi proprio come gli elementi, dove gli elementi sono, quindi proiezioni a terra della terra, e poi invece a mezz'aria c'è il fuoco, e poi in alto c'è l'aria, cioè ha ricostruito virtualmente anche un po' le posizioni degli elementi a cui rivolgersi.
0: E per quanto tempo si potrà vedere questa installazione?
1: Questa installazione fino al 15 di giugno.

Dunque, la luce di Gaza verrà inaugurata domani 3 maggio alle ore 19 al Pacta Salone, che si trova in via Ulisse Dini al 7. Se andate in metro ci arrivate con la fermata Abbiate Grasso, Chiesa Rossa. È un ciclo di mostre intitolate Collateral, curate da Elisabetta Longari, che abbiamo sentito poco fa.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi parla di una mostra da mettere subito in agenda perché è una mostra importante. Noi saremo a Venezia, ma comunque poi dura un mese, quindi c'è tempo e verrà inaugurata martedì 5 maggio alle ore 18. È un progetto dell'ISE, che è un progetto sul lavoro concepito con ben 3 mostre, 2 a Sesto e una a Milano, allo spazio Mudima che si trova in via Tadino al 26, dicevo, verrà inaugurata martedì 5 maggio alle ore 18. Il titolo è Dentro la fabbrica, il racconto visivo della modernità, e le fotografie sono quelle di un grande reporter che amiamo molto. Abbiamo il piacere e l'onore di parlare con un grande fotografo amico di Radio Popolare, Uliano Lucas. Buongiorno Uliano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Perché con Uliano c'è l'occasione di fare un viaggio importante dentro 50 anni di storia del lavoro, ma non solo, anche della vita, vero Uliano? Con questa mostra Dentro la fabbrica.
1: Sì, gli sguardi sulla fabbrica, ma gli sguardi sul territorio, la catena di montaggio, le grandi, piccole e medie fabbriche, come si è trasformato il lavoro, la catena di montaggio, ma anche la città, anche i tempi delle città e le attività poi connesse a quello che sono state le conquiste dei lavoratori. Cioè 100 immagini.
0: Da quando parte la mostra? Di che periodo?
1: Parte dagli anni 60, per cui è una mostra in cui uno vede dentro com'era una catena di montaggio in quegli anni e come si trasforma e si è trasformata in questi ultimi anni attraverso praticamente le nuove tecnologie e le innovazioni. Ma questo significa anche fisicamente, tu vedi proprio la trasformazione dell'operaio massa. No, in altro, cioè, per cui ognuno guardando queste immagini attraverso le sue conoscenze e storie può interpretare le più realtà di questo.
0: Uliano, ma raccontaci, sì, cosa ti portava dentro la fabbrica, se incontravi delle difficoltà per andare a documentare quello che succedeva. Hai parlato degli anni 60 e 70.
1: Sì, difficoltà di tutti i tipi, di tutti i generi, perché allora un reporter, non figurarsi entrare in fabbrica, cioè gli era negato il permesso. Via via con gli anni, vuoi attraverso praticamente alcuni settimanali in cui io mi riflettevo politicamente e culturalmente, vuoi ormai praticamente la forza del sindacato, vuoi conoscenze, sono entrato. Ma il problema è che non è che entravo e facevo 2 foto, rimanevo in una fabbrica anche 4-5 una settimana, no? Per raccontarla. Per cui hai le più volte che sono finito alla Fiat, come a Lanzago, come all'Ilva di Taranto, ma come a raccontare il miracolo del nord-est o del nord-ovest, cioè era anche la piccola fabbrichetta, per cui tutto attraverso praticamente l'occhio di un reporter, quale ero, freelance, indipendente, che vedeva in questa massa di milioni di persone che lavoravano il polmone del paese di quegli anni.
0: Praticamente era l'Italia che diventava un paese industriale, insomma.
1: Esatto, era l'Italia che era già diventata un paese industriale col miracolo economico e con tutte le sue momenti sconcertanti, e che però poi si avvia a quello che è stato negli anni 70 la catena di montaggio, le trasformazioni, le lotte.
0: No? Le lotte, ecco, lì mi volevo fermare perché tu hai documentato anche molto anche le lotte dei lavoratori.
1: Sì, la democrazia che entra in fabbrica, però di pari passo con le innovazioni, di pari passo praticamente con l'arrivo degli immigranti a un certo momento, che le guardavamo stupiti praticamente queste braccia, mentre invece poi ci sono arrivati degli uomini.
0: Sì, e quando parli di immigranti stiamo parlando dei cittadini meridionali, giusto?
1: Sì.
0: Non dei migranti attuali.
1: No, i cittadini meridionali, 2 milioni di persone che arrivate nel nord e in Europa che hanno fatto e hanno concorso a perpetuare il miracolo economico straordinario.
0: Tra l'altro c'è una tua foto iconica che la racconta questa storia, con il migrante con la valigia, sì, sullo sfondo il pirellone, no?
1: Il grattacielo. Il grattacielo. È un classico, diciamo, per cui dentro lì poi trovi, proprio in quella foto, trovi il grande mito della Pirelli, per cui di Gio Ponti, della grande industria, cioè veramente la cultura industriale, e poi chi ha concorso praticamente a questo, cioè queste migliaia e migliaia di persone arrivate con i treni dal sud e altro, che hanno trovato a Milano, Torino, Genova e altro un razzismo notevole, insomma, diciamo la verità, però vivevano, insomma, è la storia dell'emigrante che vivevi comunque, cioè, dove erano nei letti a castello, nelle periferie della città, ed eri la catena di montaggio, per cui della gente impreparata totalmente, che arrivavano da un mondo contadino a un mondo industriale.
0: E tu sei riuscito a documentare questi momenti, questi passaggi?
1: Sono riuscito perché alla fine è stata una mia scelta, che devo dire, alla fine queste 100 fotografie è una selezione di migliaia e migliaia di scatti che ho fatto, no? Per cui l'ho fatto perché capivo che era importante raccontarlo proprio per gli storici del futuro, per raccontare la storia, di cui nessun giornale poi voleva le foto, nessun giornale voleva parlare.
0: Ma
1: della classe
0: infatti generale. Perché tu con noi hai sempre detto chiaro che eri un freelance, no? Quindi cosa vuol dire questo? Anche la fatica di poi pubblicarle, queste foto, questi racconti?
1: Beh, la fatica, ma sai, io ho collaborato solo nei giornali in cui mi riflettevo politicamente e culturalmente.
0: Ricordiamo quali? Ricordiamo.
1: Vabbè, erano l'Espresso, erano l'Europeo, era il Tempo Illustrato di Nicola Cattedra e di Ermanno Rea, era Vie Nuove, c'era Maidone. Cioè, questi sono stati i giornali. E quando alla fine un direttore o un caporedattore se ne andava via, veniva licenziato, io rimanevo per lunghi periodi a spasso. Ma comunque capivo anche che fare quelle foto diventavano dei libri, sono diventati dei libri, delle mostre. Cioè la fotografia come un fatto politico, no? Per un'agitazione politica.
0: Certo.
1: Per cui è come una documentazione sulla lunga distanza. Si dimentica sempre che erano milioni e milioni gli operai negli anni 70, 80, milioni.
0: Certo.
1: Per cui è tutto un mondo che nessuno voleva raccontare, perché a un certo momento il nostro giornalismo era dominato da giornali come Gente, Oggi, Sorrisi e Canzoni, La Domenica del Corriere, cioè degli editori alla fine reazionari.
0: Sì, che puntavano molto sulla superficialità e sui gossip. Allora meno male che c'erano reporter come Uliano Lucas, e serve per non dimenticare la storia del nostro paese e la storia del lavoro. Dentro la fabbrica, il racconto visivo della modernità, nelle fotografie di Uliano Lucas che abbiamo sentito, verrà inaugurata il 5 di maggio alle 18 a Mudima in via Tadino 26 a Milano. Poi il 6 di maggio verranno inaugurate altre due mostre, come dicevo, a Sesto San Giovanni, una all'Archivio del Lavoro in via Breda e una alla Fondazione ISEC, largo La Marmora, al 17, e la Fondazione ISEC è l'Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea.
2: Vincenzina davanti.

E con queste note commoventi di Iannacci io vi lascio, si chiude la puntata dei girasoli. Ci risentiamo sabato prossimo con i girasoli, come al solito, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:15. Un saluto a tutti da Tiziana Ricci.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, benvenuti a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Sabato 2 maggio staremo insieme fino alle 15 per parlare di cinema, qualche uscita cinematografica, il Trento Film Festival che si va a chiudere insomma questa sera con la premiazione, poi domani con le repliche. Come in ogni puntata, vabbè, intanto vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram Barb Sorrentini, dove vi racconterò anche qualcosa da Trento. E cominciamo sempre con il nostro montaggio di clip cinematografiche.
1: Salve!
2: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
3: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
1: Sono Andy Sachs. Andrea!
2: Era una delle Emily.
3: Una delle che?
4: Sono un accademico, ma anche uno scrittore.
1: Pensi di salvare il mondo con il teatro?
4: Sì, esatto. Tutto quello che scrivo prende ispirazione dalla vita.
5: Fratello,
6: che è successo?
5: Ma come, non l'hai saputo?
7: Ci hanno sospesi tutti.
8: Lei ha fatto degli esami medici recentemente?
6: Sì, perché mi sentivo affaticato.
8: Lei è giovane, ha la priorità. Può iniziare già lunedì.
6: Devo chiederti una cosa per lunedì. Io devo...
9: Un momento, aspetta.
6: Che succede?
9: Una ragazza che conosco, non voglio che mi veda.
10: No, amore.
11: Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
12: Ciao.
11: Senza sapere di noi.
12: Mi ha scritto la lettera più bella che ho ricevuto.
0: Andando con ordine, insomma, i film è un grande weekend cinematografico, ce n'è di per tutti i gusti. Si parte con Il Diavolo Veste Prada di David Frankel, è la seconda, ovviamente, Il Diavolo Veste Prada 2, 20 anni dopo, sempre con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci. Diciamo che qui la lotta di Miranda Priestly è contro Emily Charlton, la sua ex assistente che era diventata una dirigente rivale, poi passata in una grande casa di moda. E in mezzo ovviamente c'è anche la giovane, non più giovane, Anne Hathaway, che va a scrivere, insomma, fa la giornalista all'interno della rivista, insomma ritorna sotto le grinfie di Miranda. Il film è in buona parte girato anche a Milano, si vede una Milano che ricorda anche molto New York, con i droni. Immagino che molti di voi abbiano visto, incrociato le riprese. Comunque adesso il film in sala e naturalmente è divertente, insomma siamo tutti un po' fan, soprattutto di Mary Strip nei panni di Miranda, o meglio di Mary Strip sempre, punto. Poi l'altro film è Yellow Letters di Ilker Shatak. Ricordate il suo film precedente ambientato in una scuola, era La Sala Professori il titolo del film. Qui si racconta di una Turchia in cui una coppia turca, lei attrice, lui drammaturgo e regista e anche docente universitario, entrano nel mirino delle autorità turche come oppositori del regime di Erdogan. Quindi la loro fuga, il loro esilio in un'altra città, anche con una figlia adolescente che ovviamente ne paga un po' le spese di questa situazione, raccontato in maniera molto delicata. Nino di Pauline Loquesse, questo film era stato visto al Festival di Cannes e Théodore Pellerin, il protagonista, è stato anche premiato. La storia di un giovane ragazzo che si accorge di avere una malattia a Parigi ed è lì che si trova di fronte a una riflessione nuova per quello che riguarda la propria vita. Anche questo film, ve lo consiglio caldamente, ovviamente è abbastanza un pugno allo stomaco, però lui è di una bravura veramente incredibile, lo si segue dall'inizio alla fine. Poi arriva Resurrection, anche questo dal Festival di Cannes, di Bigan, è un film cinese, un po' la morte del cinema, si presenta così il film in una nota di regia, un concetto celebrato e ripercorso nei decenni principalmente da altro cinema, perché sembra che sia nella natura stessa della settima arte il discorso autoriferito, in particolar modo relativo alla propria fine anticipata e annunciata, e questo viene fatto attraverso diversi stili cinematografici. Un film abbastanza sorprendente perché è un viaggio nella storia del cinema negli anni. E poi c'è Nel Tepore del Ballo di Pupi Avati con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio. È una storia di cadute e di rinascita di un protagonista che appunto è Massimo Ghini, Gianni Riccio, un famoso conduttore televisivo che cade in disgrazia ma soprattutto si deve confrontare con la legge. Questa storia qua è raccontata con la maestria di Pupi Avati, con il suo tipico stile anche un po' ironico e strafottente per certi aspetti. Poi vi segnalo anche questo.
10: Nel nostro ambiente non sei nessuno se tuo padre non era un attore. Nella sua forma.
0: Questo è Kokuo, il maestro di Kabuki di Sang Il-Lee. Il regista è di origine coreana ma di terza generazione giapponese e racconta in questo film, che ha avuto un successo pazzesco, è stato il maggiore incasso in Giappone e adesso è appena stato al Faris Festival e ora è uscito nelle sale, ed è la storia di un ragazzino molto giovane che viene preso sotto la protezione di un celebre attore di Kabuki, Anjiro Anai, dopo che il padre viene ammazzato sotto i suoi occhi in quanto leader della mafia giapponese, della Yakuza, e lui diventa veramente uno dei più importanti maestri e artisti di quest'arte antichissima che è il kabuki, arte teatrale che porta in scena gli attori che interpretano anche le donne con grandi kimoni, trucco, parrucco e soprattutto delle coreografie molto molto ferree, rigide.
13: Dista suo figlio e niente potrà mai fargli cambiare idea.
14: Non importa quanto talento hai, conta soltanto chi è tuo padre.
15: In che senso? Non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichica.
16: Ma dai, queste donne, ma non ci...
0: Qua forse non c'è bisogno di dire niente. Ritorna restaurato un sacco bello di Carlo Verdone, il film del 1980 con quei tre personaggi incredibili, Enzo, Leo e Ruggero. Che altro vedevo dire? Andate a rivederlo al cinema, che è una gran cosa.
17: Bravo.
18: No matter what, no matter what, you

0: Runway, Lady Gaga, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. C'è una scena in cui Lady Gaga sfila a Brera, perché le sfilate le hanno ricostruite a Brera, a Milano. Non vi dico nulla, abbastanza una sorpresa. Così come la cena di gala che viene fatta davanti al Cenacolo, ma che vi devo dire non è certo quello vero, però insomma ci hanno provato. Ora chassis, andiamo a Trento, dove si sta svolgendo il Trento Film Festival. Da lì abbiamo sentito alcuni registi di film che sono stati presentati. Uno di questi per primo è Francesco Clerici. Ascoltiamo una clip di uno dei suoi due film che ha presentato e poi l'intervista.
1: Mi sto preparando per un'attività subacquea alla ricerca di esseri viventi che possono in qualche maniera ostacolare l'aerodinamicità del mio scafo. Quindi mi pucerò in acqua, che oggi credo sia intorno ai 14-15 gradi, e con una bella spazzolata farò man bassa di tutto.
0: Dal Trento Film Festival parliamo di due film e un solo regista, che è Francesco Clerici. Bentornato Francesco.
2: Ciao Barbara, grazie a te.
0: Che tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente dal Festival Africano qui a Milano, e parliamo di due film che sono molto legati a Trento. Uno perché ha come protagonista Alex Bellini, che è Rotta e già avevamo visto l'anno scorso, e l'altro è Beyul, che avevi presentato in versione cortometraggio, adesso è un lungometraggio.
2: Sì, diciamo che il Beyul nasce dal girare fatto per un corto che è The Ice Builders, per cui avevamo fatto molto più girato di quello che poi sarebbe stato, quello che sarebbe finito all'interno del corto, e che poi in realtà è diventato tutt'altro grazie all'incontro con Angelica Pastorella, che è un'antropologa che ha studiato a lungo lo Zanskar, quindi il luogo dove è stato girato The Ice Builders, e ha aggiunto le sue riprese, il suo sguardo, facendolo diventare appunto uno sguardo più completo sulle acque e gli spiriti delle acque, i lu di questa valle. E quindi diciamo che quello che ho visto io era soltanto la punta dell'iceberg di un mondo molto più profondo.
0: Infatti,
2: e Rotta,
0: no, se vuoi restiamo su Beyul, visto che ne stiamo già parlando. Tra l'altro entrambi i film trattano l'acqua in qualche modo, però qui appunto tu dicevi eri andato là proprio per vedere come raccolgono l'acqua per sopravvivere, e qui invece lo fai analizzando molto di più anche la gente, la popolazione di quella zona.
2: Sì. Che cosa rappresenta l'acqua per loro, perché questa costruzione diventa ancora più simbolica e ancora più legata a questo luogo.
0: Quindi ricordiamo che zona è e dove si trova, e poi raccontaci tu il viaggio che hai fatto con l'antropologa.
2: Allora, diciamo, la valle è la valle dello Zanskar, che è in Ladakh, è una valle, sostanzialmente un Ladakh all'interno del Ladakh, è una piccola valle sull'Himalaya all'interno del Ladakh, che è una regione indiana, quindi nonostante tu sembri Tibet, in realtà siamo nell'India, dai 3.600 metri di altezza ai 4.000, sì, abbiamo girato più o meno a queste altitudini, ed è una valle molto remota, per cui ci vogliono una decina di ore di sterrato in jeep per arrivare partendo da lì. In realtà io ho fatto due spedizioni, che sono quelle per girare poi il corto, ma mi sono molto innamorato di alcuni ritmi e usanze, tradizioni, appunto patrimoni immateriali locali, e nell'incontro con Angelica, che invece è andata per tantissimi anni a fare ricerca sul campo per delle sue ricerche appunto antropologiche, e abbiamo unito tutti i girati e abbiamo scoperto che c'erano delle cose che sostanzialmente nascevano nel mio o si chiudevano nel suo o viceversa, e in aggiunta di questo abbiamo ereditato anche tantissimo girato da delle persone che abbiamo conosciuto lì, quindi da uno sguardo interno, e quindi abbiamo cercato di farlo diventare tutto questo un affresco sfaccettato di tutto ciò che gira attorno all'acqua, sia da un punto di vista di spiriti che da un punto di vista di proprio costruzioni di ghiacciai artificiali.
0: Tu hai parlato dei ritmi, che sono dei ritmi che forse tornano anche nel film, perché di fatto c'è un po' lo scorrere della quotidianità di chi vive lì e di come vive lì, e poi c'è tutto questo discorso e questo legame con l'acqua.
2: Sì, diciamo che l'acqua diventa un po' l'orologio e anche, so come dire, la conoscenza a cui attingere e cui riportare le azioni quotidiane, quindi c'è un dialogo continuo con questi spiriti diritti dell'acqua, che poi in realtà dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, adesso in questo momento parlo più per me che sono meno antropologo e quindi dico posso dire cose più libere, probabilmente questo racconto diventa anche un po' metafora del cambiamento climatico, ma visto attraverso un punto di vista diverso. Quindi sostanzialmente se non ci prendiamo cura di questi spiriti dell'acqua che governano la vita, quindi sono nella natura, sono nelle persone, oltre che ovviamente nell'acqua, si incazzano, per farla breve, e ci creano delle calamità naturali e quindi stravolgono i ritmi quotidiani stani, diciamo. E quindi è una metafora attraverso una leggenda che però è molto efficace oggi.
0: L'altro film invece, se vogliamo, il tuo è un po' un cinema estremo, si può dire, perché anche raccogliere l'estremismo avventuroso di Alex Bellini, esatto, che questa volta insomma raccontate in rotta il suo viaggio nel 2005 da Genova al Brasile con una barca a remi, ovviamente attrezzata, però insomma stiamo sempre parlando di un viaggio di giorni, mesi in mezzo al mare. Come lo avete costruito?
2: Sì, allora sono 220 giorni passa in acqua. Con Alex appunto eravamo già qui l'anno scorso a Trento, ma con un film sul ghiacciaio islandese che lui ha percorso in slitta, ma che era di pochi giorni, era una impresa estrema ma di pochi giorni. Qui c'era una dimensione diversa che era quella appunto del tempo, come dici giustamente tu, quindi sono 220 giorni da solo su questa barca che si è attrezzata, ma comunque non puoi camminare fino a un certo punto e sei molto vincolato a uno spazio claustrofobico e devi remare per uscire dal Mediterraneo, andare nell'Atlantico, attraversarlo. E la dimensione è molto più lineare, se vuoi, però anche molto interiore, perché a un certo punto i fantasmi in questo caso sono i suoi, no? E quindi qui abbiamo lavorato, Alex mi ha dato il girato, insomma il riversamento di tutte le mini DV che erano circa 13 ore, in cui la videocamera diventava anche un po' la sua compagna di viaggio e qualcuno con cui parlare, quindi una sorta di confessionale anche. E qui è stata più un'organizzazione per far entrare prima nella barca e poi nella mente di Alex all'interno di un'impresa così estrema e anche in cui la tenuta mentale diventa forse la cosa più importante.
0: Avete lavorato insieme a tutto il materiale che lui aveva raccolto?
2: Sì, allora lui mi ha dato tutte le mie DV e mi ha dato tutto quello che pensava di questa avventura che aveva fatto tra l'altro 20 anni fa, quindi c'è anche un tema di tempo che è passato, quindi di sguardo sul proprio passato, segnandomi una nota con tutti i momenti che lui si ricordava per sé dall'interno importanti. E poi con Andrea Paganini, che è il montatore, abbiamo lavorato in una direzione abbastanza lineare, nel senso in ordine cronologico, però cercando di privilegiare questa vena che passa dal ok entriamo in barca, ok entriamo nella mente di Alex, ok poi andiamo verso l'arrivo. Quindi questa è stata un po' l'idea registica alla base condivisa, su cui poi ci siamo confrontati sui tagli che abbiamo fatto e sulle prime versioni.
0: Prima di salutarci, questi film dove si vedranno dopo il Trento Film Festival?
2: Rotta sarà stasera al Trento Film Festival e Beyul viene proiettato ancora il 2, Beyul sarà al MUDEC il 7 maggio e non sappiamo ancora in che data, ma potrebbe essere un paio di giorni prima all'Arlecchino con Trento che viene a Milano, e poi stiamo lavorando appunto per altre proiezioni in altri festival prima, ma anche con delle mini distribuzioni di vario tipo.
0: Allora tenete a mente questi due titoli, Rotta e Beyul, il regista è sempre Francesco Clerici. Ti ringrazio. Grazie. E buona continuazione.
2: Grazie mille, ciao.
0: E questo è un momento musicale in Beyul. Invece prima dell'intervista abbiamo ascoltato un momento di Rotta mentre Alex Bellini parlava in uno dei suoi video durante la sua spedizione.

Restiamo al Trento Film Festival, parliamo di un altro film, si chiama Pestiferus Lupus e ha anche vinto un premio del Museo Etnografico di Trento.

0: Exorcizo vos, pestiferos lupus, per Deum Patrem, Omnipotentem, et Iesum Christum, Filium Eius, et Spiritus Sanctum, abis campis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere possit. Vos maledicem quocunque ieritis, sitis maledicti, deficientes de die in diem, in vos ipsos e decrescentes quatenus reliquie de vobis nullo in loco inveniantu. Qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum perignem.
1: Pestiferus lupus è il titolo di un film che proprio oggi ha vinto un premio al Museo Etnografico Trentino San Michele. È un film che parla di lupi evidentemente, ma anche di come sfuggire ai lupi. Con noi al telefono Luca Jankovic e Ludovico Serra, registi di questo documentario. Buongiorno, benvenuti a Radio Popolare.
2: Grazie, buongiorno.
1: La prima curiosità è dove avete trovato questa storia, perché si svolge a Forno, in una piccola comunità.
2: Forno in Piemonte, Comegna. No, la storia è stata trovata perché appunto l'idea era quella di affrontare il discorso, la tematica del ritorno del lupo sulle Alpi e abbiamo iniziato un po' a intervistare, a girovagare per la Val d'Ossola all'inizio. Finché non ci è stato detto che un parroco, appunto il parroco di Forno, aveva riesumato questa messa di esorcismo contro il lupo che alla fine aggregava, attirava i pastori anche dalle valli vicine e si ritrovavano in questa chiesa, appunto nella chiesa di Forno, per questa messa di esorcismo. E quindi noi siamo stati attirati da questa cosa e siamo andati lì. Poi il parroco ci ha aperto un po', ci ha accolto in questa comunità, quindi ci ha un po' aperto la strada al documentario.
1: Stiamo parlando ovviamente di una situazione abbastanza assurda, però molto violenta, perché il lupo lì è una sorta di nemico da cacciare via. Anche violentemente ci sono alcune scene in cui si vede, cioè quella scena pazzesca della signora che urla mentre illumina il lupo che si avvicina al cane. Però insomma c'è una sorta di quasi isteria collettiva nei confronti dei lupi. Com'è la situazione?
2: Diciamo così, noi siamo arrivati lì un po' come osservatori, cercando di non entrare e giudicare nella comunità né quello che stava succedendo. La situazione del lupo è interessante perché sia reale che immateriale, possiamo chiamarla così. Il lupo c'è e il lupo, potrei citare il Don Gaudenzio, che è il prete che noi seguiamo durante tutto il film. Il lupo c'è come il diavolo, ma non si vede. Ed è un po' questo il tema del film, quello di seguire più che il lupo, quello che il lupo, come il lupo trasforma, o meglio, come la paura del lupo trasforma le persone, trasforma le comunità. E quindi diciamo questo pastore, questo Don Gaudenzio, riesce attraverso, senza essere strumentali, ma attraverso questa paura a unire una comunità e a creare una comunità. Quindi cioè,
3: poi se posso continuare, chi mi intrometto?
1: Tu sei...
2: Io sono Ludovico, quello che ha appena parlato.
1: Ok.
2: E io sono Luca. Quindi diciamo che effettivamente c'è una reazione, se si può chiamare isterica, o comunque qualcosa che comporta, al di là della paura, anche della rabbia. Nel documentario un po' si vedono, perché in questa chiesa il prete coglie l'occasione per fare anche un confronto, quindi i pastori esprimono le loro preoccupazioni, diciamo quello che poi hanno sperimentato direttamente con il lupo, e si nota una certa anche, un certo anche rancore, una certa rabbia nei confronti di questa tematica.
4: No, dicevo che è molto divisiva questa tematica. Ci siamo accorti che è un argomento molto sentito da molti per motivi diversi. Secondo me, allora, da una parte è giusto chiamarla isteria, nel senso che c'è una reazione a qualcosa che non è realmente presente e che si collettivizza questa paura. Dall'altra però c'è da dire che queste comunità vengono lasciate sole. La nostra, come dire, percezione è stata quella di comunità che vengono completamente abbandonate a loro stesse, un po' geograficamente sono, come dire, lontane, ma anche dalle istituzioni abbandonate a dover affrontare un problema con delle soluzioni che, a quanto dicono i nostri intervistati e chi abbiamo seguito, sono soluzioni che non funzionano. E quindi le reti antilupo non riescono a essere messe in alcuni punti della montagna dove loro vanno a fare la transumanza. I pastori, i cani pastori, quindi i maremmani, sono dei cani che bisogna essere in grado di addestrarli, anche in grado di avere dei cani, non è così facile, perché comunque sono dei cani che hanno tutta una loro personalità, possiamo chiamare così. E quindi non è così facile contrastare questa minaccia, la chiamerei, che vivono così.
1: Certo, no, c'è un rischio effettivo, c'è un problema effettivo, quello appunto delle bestie che vengono mangiate dai lupi, i raccolti che vengono rovinati dai lupi, il rischio anche per gli esseri umani, per i bambini, no, questo è totalmente realistico, però ovviamente la reazione a questo è totalmente auto-inventata, auto-organizzata, no? Quando si diceva lupus, homini lupus, è un po', ecco, quello. È un po' una legge della giungla, perché questa paura si trasforma in odio e quindi in violenza. Voi avete capito, avete anche insomma incontrato la comunità, se ci sono delle soluzioni meno violente?
4: È una bella domanda. No, al momento non ci sono state delle proposte, diciamo così, costruttive da parte, o almeno noi non le abbiamo, come dire, incontrate delle proposte costruttive. Si parla un po' così come si parla un po' al bar, cioè rinchiudetevi da qualche parte, certo, prendetevene cura, quindi non c'è effettivamente una proposta da parte dei pastori di una soluzione effettiva.
1: Sì, è un po' come la questione degli orsi in Trentino, poi alla fine finisce sempre così. Volevo chiedervi una cosa invece sulla realizzazione di questo film, come lo avete girato, cioè insomma se è stato semplice, ma anche poi a livello di scene, appunto ci sono delle scene riprese in modo particolare, mi riferisco a quelle lì della notte e altro, come l'avete costruito?
4: Il processo del film, diciamo che è iniziato in modo molto diverso da quello che poi il film, come si è realizzato il film. Come accennava Luca, abbiamo fatto tantissima ricerca iniziale, abbiamo intervistato tantissimi pastori, tantissime associazioni e poi diciamo con il prete abbiamo cambiato completamente film, ci siamo concentrati solo su quella piccola comunità. Come abbiamo realizzato il film?
2: Diciamo che da un certo punto di vista si è anche realizzato un po' da solo, perché entrando, grazie anche a Don Gaudenzio che ci ha appunto un po' accolto e fatto un po' da tramite con i cittadini di Forno, che altrimenti sarebbero stati più diffidenti, in realtà siamo riusciti poi a prendere contatto, quindi anche la scena nella taverna è stata organizzata in maniera molto, molto semplice, molto facile.
4: Sì, se posso aggiungere una cosa, è stato quasi interessante l'inizio di questo nostro rapporto con la comunità, che è iniziata in questa taverna dove siamo stati giudicati, cioè ci hanno messo seduti di fronte a loro e ci hanno, come dire, interrogati sulle nostre intenzioni, sulla nostra volontà di che cosa volevamo raccontare, e siamo riusciti a far sì che insomma la comunità si fidasse e penso che dal film si riesca a vedere la naturalezza di questa comunità, che anche davanti alle telecamere non cambia, rimane se stessa.
2: Sì, perché quello che abbiamo percepito inizialmente era una grande distanza e noi, essendo visti come dei cittadini che arrivavamo lì, c'erano dei sospetti abbastanza forti, quanto dell'incapacità di capire che intenzione avevamo nei loro confronti. E Forno alla fine è un'ora e 40 da Milano, ci metti veramente poco ad arrivarci, però sembra molto molto più lontano, sembra di tornare in un'altra epoca. E niente, no, sì, la difficoltà era quella, però Don Gaudenzio ci ha aiutato moltissimo a metterci in contatto e a superare questa diffidenza iniziale.
1: Con che motivazione vi hanno premiati?
2: L'istituto dal MEZ, Museo Etnografico Trentino San Michele, mi ha assegnato all'opera cinematografica iscritta al Film Festival Internazionale Avventura Montagna Esplorazione Città di Trento, che con rigore documentario etnoantropologico meglio sappia rappresentare gli usi e i costumi delle genti di montagna.
1: Bello.
2: Etnografico Trentino San Michele mi ha assegnato all'opera cinematografica iscritta al Film Festival Internazionale Avventura Montagna Esplorazione Città di Trento, che con rigore documentario etnoantropologico meglio sappia rappresentare gli usi e i costumi delle genti di montagna.
1: Bello, complimenti. Grazie.

Cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, le previsioni del tempo, le comunicazioni un po' vaghe e le attese infinite con l'assistenza clienti. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

E rientriamo in questa seconda parte di Chassis. Continuiamo a parlare di Trento Film Festival con un film che si chiama Femmine di Elena Guatelli, che tra l'altro ha appena vinto un premio Amelia Dekker, e racconta dei movimenti femministi delle donne in alcune frazioni del Trentino. Ma sentiamo il suo racconto.

0: Con noi al telefono Elena Guatelli, regista del documentario Femmine, appena presentato al Trento Film Festival. Ci sarà anche una proiezione il 1º maggio. Benvenuta a Radio Popolare.
1: Grazie infinite per l'invito.
0: Guarda, io comincio da dove tu finisci, ossia dal significato di Femmine. Che cosa
1: Sì,
0: racchiude
1: come...
0: questo termine?
1: Beh, è un termine che viene utilizzato nel nostro dialetto per, diciamo, limitare il campo d'azione delle donne. Una frase tipica è "tasi femina", cioè "stai zitta donna". Quindi volevo usarlo come titolo proprio per cambiare il significato, riappropriarci di un significato e rompere i pregiudizi che di solito accompagnano le donne nella loro vita quotidiana.
0: All'inizio del film invece fai una sorta di excursus dal 1946, ossia dal primo voto alle donne, al 2025,
1: Sì.
0: e racconti qual è stata l'evoluzione dei diritti delle donne, passando naturalmente dall'abolizione del jus corrigendi che viene fuori anche nei
1: Esatto.
0: discorsi delle donne che hai intervistato, poi ovviamente il divorzio, l'aborto, insomma tutti i passaggi, ma sono tanti, alcuni purtroppo un po' dimenticati. Da dove sei partita per raccontare queste storie anche in prima persona tra donne di un'età maggiore rispetto alle donne che le intervistano, ecco?
1: Infatti, guarda, è importante appunto la parte iniziale per dare una cornice proprio storica, anche per far capire che nonostante la nostra location, diciamo così, anche molto bucolica del Trentino, le montagne, comunque anche da noi sono arrivati non solo gli echi, ma comunque le lotte femministe, e si è sofferto anche appunto questa lotta quotidiana per l'emancipazione. Più o meno riuscita, secondo appunto delle storie personali. Mi interessava indagare nella vita delle donne di una certa età, perché penso che si sono persi tanti passaggi e tante storie non sono state mai raccontate. Quindi mettere a confronto ragazze che hanno adesso 18-20 anni e con quelle che sono state ragazze, con le donne che sono state ragazze appunto all'inizio, agli albori, diciamo, delle lotte femministe. E il confronto-incontro ha funzionato molto bene. Naturalmente le donne più

0: anziane, più mature, hanno molto più da raccontare. L'intenzione era quella di scavare, diciamo, in questo passato e di ragionare con loro, no? Come sono state le loro vite in quegli anni e vedere le ragazze, appunto, cioè creare questo ponte di comunicazione tra due generazioni che secondo me deve mantenersi sempre aperto, altrimenti si perdono dei passaggi fondamentali di conoscenza, anche di consapevolezza di quello che è stato anche fatto.
1: Le donne che si raccontano, quasi tutte hanno fatto parte di questo movimento gruppo donne, insomma, chi più o chi meno, eppure ognuna di loro ha da raccontare un passato abbastanza medievale, verrebbe da dire, poi in tutta Italia era così in certi casi, in certi matrimoni, in certe famiglie. Qual è stata la loro presa di coscienza? Ma ti chiederei anche dove sono, perché si parla di zone del Trentino, di diverse zone del Trentino.
0: Sì, allora, le riprese le abbiamo fatte a Borgo Valsugana, che è il mio paese, in Bassa Valsugana, e le donne sono della Bassa Valsugana e Tesino, che è una valle ancora più montana rispetto alla Valsugana. La Valsugana, diciamo, che è la valle di collegamento tra Trento e Bassano, tra il Trentino e il Veneto. E sì, secondo me comunque c'è stato questo gruppo donne, quindi anche nella ricerca delle donne comunque cercavo delle storie non solo di donne che avevano combattuto e erano appunto coscienti delle esistenze dei gruppi femministi e avevano fondato loro stesse un gruppo femminista, ma anche di donne che non erano mai entrate in contatto con diciamo la lotta, tra virgolette, per l'emancipazione. Però, nonostante questo, ognuna si trova in una situazione e in una ricerca di emancipazione che secondo me non è solo della montagna o di queste zone, ma effettivamente può essere sentita uguale anche a donne che hanno vissuto in paesi completamente diversi, non solo in Italia, ad esempio anche la Spagna. Penso che quando racconto a mia suocera di questo progetto, lei vede e sente gli stessi desideri, ha avuto le stesse sfide nel corso della propria vita. Quindi, secondo me, come donne siamo tutte più o meno nella stessa situazione.
1: Tornando a questo gruppo nato negli anni 70, questa sorta di movimento femminista, gruppo donne, chiaramente vicinissimo a Trento, dove Trento in quegli anni, un po' per la facoltà di sociologia, insomma, comunque da un punto di vista di attivismo, movimentismo, insomma, era molto ricca. Qui stiamo parlando di frazioni, però sembra che sia stato molto molto attivo. Tra l'altro ci sono dei reperti molto interessanti che prendi da Radio Onda Azzurra, da altre radio, Radio Teleround, insomma, e anche immagini, credo in Super 8 di quegli anni. Anche questo lavoro un po' di documentazione visiva, come lo hai organizzato?
0: Ah, quella è una parte molto importante perché il progetto ha una partnership con la Fondazione Museo Storico del Trentino e anche da loro abbiamo avuto un supporto di formazione per le ragazze, per le intervistatrici, le ragazze più giovani e anche per me stessa. Quindi è stato fatto da Sara Zanatta, che è ricercatrice al Museo Storico, un percorso, un excursus sulle lotte femministe negli anni 70 proprio a Trento, in Trentino, inserendolo poi nella realtà anche italiana. Elena Tonezzera ha dato una formazione su come si fanno le interviste e poi Alessia Tuselli del Centro di Studi di Genere dell'Università qua di Trento un excursus proprio sul genere, sull'evoluzione appunto delle lotte femministe da quel punto di vista. Quindi grazie anche a loro, alla Fondazione Museo Storico, abbiamo avuto accesso a materiali d'archivio e le registrazioni audio, cioè Super 8 familiari, quindi da utilizzare in modo, diciamo, creativo per cercare di riportare, no, anche le spettatrici e gli spettatori a quel momento storico. E poi anche le interviste radio sono state conservate proprio dal gruppo Donne Bassa Valsugana, da Teresa e Bruna, che sono due delle protagoniste.
1: Questo confronto generazionale che si intuisce anche dalle interviste, perché poi ogni tanto le intervistate fanno le domande a chi intervista. A un certo punto c'è una domanda sull'evoluzione o la regressione rispetto ai diritti delle donne attraversando gli anni. Ecco, anche tu che idea ti sei fatta facendo questo lavoro?
0: Guarda, penso che una cosa, appunto, come dicevano le ragazze, no? In quel momento di domanda appunto delle più anziane, dire, insomma, non riesco a inquadrare, no? Per tante donne aver portato avanti delle lotte femministe fondamentali per i diritti fondamentali delle donne, no? Quindi aborto, divorzio, appunto tutte quelle leggi che abbiamo visto nella parte iniziale, si chiedono per cosa lottano le ragazze adesso, no? Qual è il femminismo di oggi? E alla fine per tante è proprio un passaggio sia di indipendenza economica, di questo gap salariale che preoccupa molto, la sicurezza, la sentono tantissimo, cioè una grande differenza, della quale si stupiscono è della scioltezza con cui queste donne prima appunto facevano autostop e si muovevano senza dei timori che invece loro adesso sentono molto molto forti, anche giustamente. Quindi sentono anche più limitato il loro campo d'azione rispetto a quello che era prima per loro, per le donne che potrebbero essere, diciamo, in certo senso magari anche nonne. Io mi trovo nella generazione di mezzo, no? Quindi sono stata un'osservatrice anche privilegiata di questi due modi di vedere la vita adesso delle donne.
1: Come hai reclutato le ragazze e le donne che parlano?
0: E questa è un'altra parte, potrebbe essere, infatti avrei dovuto prendere la telecamera fin dall'inizio, perché Teresa D'Aquilio, che fa parte dell'associazione Mosaico, è una donna molto interessante, molto attiva e partecipa a tante attività, quindi ha fatto lei il casting di queste donne e me le proponeva e organizzava a casa sua dei momenti di racconto, quindi io ho potuto fare una preproduzione molto accurata, perché in questo salottino ci trovavamo a prendere un caffè, a mangiare pasticcini, ridere, racconti, è stato veramente emozionante. Grazie a quello io sono riuscita a immaginare già come strutturare poi le interviste e capire da che parte andare, no? Quindi, e anche creare quel legame di fiducia per questo progetto, perché si mettono a nudo e raccontano cose molto personali, quindi per farlo devi essere sicura che chi riceve e chi prende questo materiale poi avrà rispetto nel riordinarlo, mostrarlo, perché dopo diventa un racconto corale, quindi ci sono storie che hanno più presenza, altre meno, e quindi era importante partire fin da subito con un rapporto di fiducia e anche direi proprio di affetto. Le ragazze, sempre grazie a Mosaico, l'Istituto Superiore, l'Istituto De Gasperi di Borgo Valsugana, c'erano delle ragazze che erano vicine alla maturità, sono potute andare in classe a presentare il progetto, 4 di loro hanno deciso di farne parte e poi 4 universitarie con più esperienza, diciamo, sono entrate anche loro nel progetto e quindi però hanno fatto la formazione insieme.
1: Grazie a Elena Guatelli, il film si intitola Femmine, è stato appena presentato al Trento Film Festival. Poi dove andrà questo film?
0: Grazie per la domanda, io spero una distribuzione fitta, non so ancora dare più dettagli, ma spero che questa proiezione al Trento Film Festival sia l'inizio, diciamo, di un lungo percorso.
1: Grazie.
0: Grazie mille, grazie.
1: Ciao.
0: A voi. Grazie.

E chiudiamo questa lunga pagina di Chassis dedicata al Trento Film Festival. Andiamo a parlare di un film che è appena uscito, si chiama L'Oratore. Il regista è Marco Pollini e gli abbiamo chiesto di raccontarci di che cosa tratta questa storia, ambientata in Calabria, in un territorio altamente ad alta densità mafiosa, dove alcuni ragazzi cercano di liberarsi da una strada forse in qualche modo già un po' segnata.

0: ne voglio 3500 indietro.
1: Ora, se qualcuno vuole dire due parole in memoria del nostro fratello Tonino.
2: L'entusiasmo è l'autentica forza della comunicazione. Avere entusiasmo significa trasmettere all'uditorio la convinzione della validità.
3: Era un uomo ordinario.
4: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Popolare, sono Marco Pollini, il regista del film L'Oratore. È un piacere essere qui. Il mio film L'Oratore racconta la storia di un ragazzo che attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso le parole, riesce a cambiare radicalmente la sua vita. È un film a cui tengo molto perché è nato da una storia anche personale ed è un film che tratta dei temi per me importanti e penso che sia anche un possibile insegnamento per i ragazzi, per il fatto di rialzarsi sempre e cercare di reinventarsi la propria vita e reinventarsi anche delle situazioni che possono portarti avanti, e il famoso punto di svolta, no? Che c'è spesso nei film, può succedere assolutamente anche nella vita. È un film che ho girato interamente in Calabria, in splendide location tra cui Badolato, Soverato, Cosenza, la bellissima Cosenza Vecchia. È stato un piacere girarlo in Calabria perché ho vissuto veramente per alcuni mesi lì e ho conosciuto tanti attori, tante maestranze che sono riuscite assieme a me a realizzare il film. È importante anche la connessione con il territorio, perché abbiamo collaborato con tantissime realtà del territorio. Ho trovato degli attori molto interessanti, tra cui Manuel Nucera, Sofia Fici, Saverio Malara, Paola Rubino, Paola Lavini, che sono quasi tutti calabresi e che ho conosciuto anche durante i casting, perché il protagonista è stato scelto per caso durante i casting. È un film che tratta anche in maniera diversa la mafia, la camorra. Una giornalista di Napoli l'ha definito anti-Gomorra perché effettivamente è una storia positiva, è una storia dove un ragazzo senza nulla riesce comunque a cambiare la sua situazione, anche se lo vorrebbero incastrare in dei giri strani. Lui per sua natura non riesce a fare cose brutte, lui deve vivere di arte, vivere di musica, vivere di esperienze positive, lottare per questo contro tutto e tutti, anche contro la sua famiglia, sua madre che non crede in lui. Per cui vi invito veramente ad andarlo a vedere al cinema, è una storia entusiasmante, interessante, una bellissima fotografia, la splendida Calabria, bravi attori, abbiamo fatto anche un montaggio interessante e moderno. Vi aspetto al cinema, ciao da Marco Pollini, L'Oratore.
5: Beh, e questo è il film che vi abbiamo fatto presentare dallo stesso regista, ovviamente con un grande entusiasmo autoriferito, ma è così, comunque L'Oratore è al cinema, come avete sentito i temi sono importanti e quindi il consiglio è che se questo tema vi interessa di andarlo a vedere. Questa è Chassis, vi ricordo come andare ad ascoltare la prima parte o tutta la puntata sul sito di Radio Popolare, mettete Chassis, comunque cercate Chassis in trasmissioni, le trovate tutte, oppure seguite anche su Instagram Barb Sorrentini. E chiudiamo questa puntata parlando del Bellaria Film Festival 44esima edizione con la direttrice artistica Daniela Persico. Parliamo del Bellaria Film Festival con Daniela Persico, direttrice artistica di questo festival che è arrivato alla 44esima edizione. Buongiorno Daniela.
6: Buongiorno.
5: A Bellaria dal 6 maggio fino all'11. E dunque, senti questo battito con il punto di domanda, è il claim di questa edizione. Che cosa significa?
6: Sì, quest'anno ogni anno diamo un claim all'edizione del festival e quest'anno abbiamo pensato che di fronte alla situazione drammatica che stiamo vivendo, un po' la risposta che tanti registi stavano offrendo era quella di ripensare al ruolo dell'intellettuale, dell'artista nella società e ritornare a una comunità umana molto forte che si stringe insomma attorno a tante tematiche di trasformazione dei nostri tempi. C'è un film che rappresenta molto bene questa edizione che è il film My Wife Cries di Angela Schanelec, che è un film che è stato presentato alla Berlinale e che parte proprio da un conflitto di coppia per in realtà andare ad analizzare come la possibilità di una nuova vita possa affacciarsi nel mondo contemporaneo. Ma questa tematica risuona in tantissimi film che abbiamo nell'edizione, da appunto il premio che abbiamo deciso di dare alla coppia di autori Tizakov e Rainer Frimmel, che hanno sempre lavorato tra Austria e Italia e da sempre fanno un cinema molto con dei mezzi molto leggeri, ma molto legato a delle comunità, tra cui una comunità circense, e che tornano con un film che invece ci parla di un anziano cantante, di un anziano musicista jazz a Vienna, che insomma è l'ultimo ormai abitante di una vecchia Vienna storica che si sta sempre più vendendo solo per i turisti, come in qualche modo anche l'arte che lui pratica. Ha un film altrettanto importante che viene sempre dalla Berlinale, che è Rose, un film che ci parla di una donna soldato nel 1500 che torna al suo villaggio da guerriero glorioso, ma quando il villaggio si rende conto che è una donna la persona che sta celebrando e non un uomo, inizieranno così problemi.
5: Daniela, come sempre c'è il concorso Casa Rossa, sia italiano che internazionale, poi il concorso Gabbiano. Che cosa avete inserito in queste sezioni?
6: Il concorso Casa Rossa, che dall'anno scorso è sdoppiato, è il concorso diciamo storico del festival, che è sempre stato dedicato alle migliori opere prime e seconde italiane. Quest'anno comunque è sempre più difficile fare primi film in Italia e quindi quest'anno abbiamo allargato il concorso a sia opere di finzione sia opere documentarie. Il concorso ha un corrispettivo internazionale, quindi ci saranno insomma 5 titoli internazionali, da opere più narrative ad opere più sperimentali, fino poi ad aprirsi invece al concorso Gabbiano, che è il concorso dedicato ai film indipendenti e anche qui rappresentati da veramente una varietà di forme, da per esempio The Lunch di Vassallo, un film su Trump, sugli elettori di Trump in America, quindi un documentario d'osservazione che segue proprio il momento delle elezioni di Trump, a film molto più raffinati come End of Battle, un film in bianco e nero che ci porta in Sri Lanka a seguire le vicende di una donna che si sogna attrice, fino a film di finzione come L'operaio di Tommaso Donati, un film che rilegge Walter grazie anche a degli straordinari interpreti tra cui Sabine Timoteo, a delle opere sperimentali come Objet d'Enigme di Chiara Caterina, un film sperimentale in bianco e nero che è stato presentato all'ultimo festival di Rotterdam. Quindi il Gabbiano riassume veramente una grande pluralità di forme e anche una vitalità del cinema indipendente italiano.
5: Poi naturalmente tutti i film li trovate sul sito bellariafilmfestival.org. C'è anche una sezione di masterclass and talk molto ricca, insomma, con degli ospiti molto interessanti. Vuoi riassumerci anche questo?
6: Beh sì, siamo felici di avere soprattutto la giornata di domenica, una giornata molto forte, perché ci saranno due incontri di natura molto differente tra di loro. Da una parte una tavola rotonda con tre nomi importanti del cinema italiano contemporaneo, Saverio Costanzo, Emanuele Crialese e Francesco Munzi, che parleranno in dialogo con Dario Zonta rispetto proprio a quelli che sono stati i loro inizi e l'importanza anche di un respiro europeo all'interno del cinema italiano. E dall'altra parte avremo un incontro con Romeo Castellucci, che quest'anno è visiting director del festival e Gaspar Noé, il regista franco-argentino che con i suoi film ha sempre, insomma, provocato gli spettatori e affrontato e rotto anche vari tabù del cinema. Queste due masterclass che un po' chiudono il festival rispettano quelli che sono due filoni all'interno degli incontri mattutini del Bellaria Film Festival, perché a Bellaria in questi giorni si riuniranno tantissimi giovani professionisti, ma anche grandi professionisti del cinema italiano, e quindi le mattinate sono sempre dedicate a dei momenti di incontro, di scambio, di presa di parola. Quest'anno sono appunto delineati su due diversi focus: da una parte degli incontri più mirati proprio alle pratiche del cinema e dall'altra parte degli incontri che invece illuminano, diciamo, la contemporaneità attraverso le parole di alcuni registi e autori. Mi piace, insomma, dire che proprio queste mattinate apriranno con una conversazione tra l'artista Yurian Karani e la regista Dele Tulli su delle questioni di genere, rappresentazione del genere, e Yurian Karani ha preparato per il festival un'installazione che proprio rilegge in un ribaltamento di genere quello che è un ballo con la frusta tradizionale romagnolo, e questa installazione è stata preparata per un momento forte, perché quest'anno si riaprirà un cinema sulla spiaggia dei primi del Novecento di epoca Liberty, che da quasi 50 anni era chiuso a Bellaria e è stato ristrutturato dall'associazione Approdi che organizza il festival, e quindi sarà, insomma, la terza sala del festival, ma soprattutto sarà una location speciale per tanti eventi.
5: Grazie Daniela Persico, Bellaria Film Festival, quindi dal 6 al 10 di maggio a Bellaria, naturalmente, 44esima edizione, e insomma buon lavoro, ciao.
6: Grazie, ciao.
5: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, ci salutiamo con Madonna, la canzone è Vogue, ancora così visto che abbiamo parlato in apertura del Diavolo Veste Prada 2, vi auguro una buona domenica, un buon sabato pomeriggio, anche visto che c'è ancora un bel pezzo di sabato, quindi volendo anche per andare al cinema, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto a tutte e a tutti da Barbara Sorrentini, ciao!

0: Giovedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.
1: Sabato 2 maggio, qualche istante dopo le 15, e come ogni fine settimana, è ritornata Rotoclassica.

Punto Classica è il nostro settimanale di informazione sul mondo della musica classica e non solo. In studio con voi Carlo Centemeri e con me i contributi di Francesca Mulas, Carlo Lanfossi e Claudio Ricordi.

Questa settimana parleremo ovviamente delle conseguenze del licenziamento di Beatrice Venezzi dal teatro La Fenice di Venezia, ma altrettanto racconteremo la morte di un grandissimo direttore come Michael Tilson Thomas, recentemente scomparso, e dopo esserci occupati di Fenice, di Trieste, di Genova e di Napoli, è questa settimana il momento di raccontare alcune vicende piuttosto oscure relative al teatro lirico di Cagliari.

L'abbiamo letto su tutti i giornali. Domenica scorsa la Felice di Venezia ha deciso di concludere con effetto immediato tutte le collaborazioni professionali con Beatrice Venezzi. Ora, se già la nomina di Beatrice Venezzi 7 mesi fa aveva fatto molto rumore, la sua uscita di scena non ne sta facendo di meno. Converrà infatti chiarire che il licenziamento e la fine delle collaborazioni non sono derivati da una accettazione delle istanze di protesta delle maestranze del teatro. Invece, il licenziamento è stato conseguenza di un evento ben preciso. La scorsa settimana Venezzi, in un'intervista alla Nation, aveva dichiarato che l'orchestra del teatro veneziano sarebbe stata un luogo dove le nomine venivano fatte per nepotismo, passando gli incarichi di padre in figlio. Un'accusa del genere è una vera e propria diffamazione nei confronti del datore di lavoro e in qualsiasi ambito lavorativo costituisce un giustificato motivo oggettivo per procedere a un licenziamento in tronco del lavoratore. E parliamo di una dichiarazione che non inficia tanto il curriculum dei musicisti, quanto proprio la correttezza e la legittimità di tutto l'apparato amministrativo, in particolare delle procedure applicate dal teatro nella selezione del personale. Esiste infatti una discriminante molto precisa tra le opinioni e la diffamazione, discriminante che in questo caso è stata ampiamente superata. Si tratta di un caso che poteva essere potenzialmente politico, ma che si è trasformato in una semplice disputa giuslavoristica, sulla quale molto difficilmente un giudice potrebbe dare ragione a Venezzi, sia per quello che dice la legge, sia per i tanti precedenti di questo tipo che sono presenti nella giurisprudenza. Ricordiamo un'altra cosa. Nicola Colabianchi, nel suo ruolo di sovrintendente, ha per contratto la responsabilità della corretta gestione e del buon funzionamento del teatro. Nicola Colabianchi è stato nominato poco più di 12 mesi fa e in circa un anno di lavoro, a causa di una scelta da lui voluta e sostenuta fortemente, il teatro a lui affidato si è trovato in uno stato di agitazione continuativo che è durato oltre 7 mesi. Pertanto Colabianchi, con il sostenere in modo anche veemente se non decisamente autoritario la candidatura di Venezzi, ha rischiato in primo luogo il proprio posto. Già solo il fatto che il teatro sia stato in stato di agitazione continuativa per 7 mesi su 12 della sua reggenza è un numero che può giudicare in modo piuttosto realistico e impietoso se effettivamente Colabianchi in questo periodo ha garantito o meno il corretto funzionamento del teatro. Il licenziamento di Venezzi non è stato deciso, però, per accogliere le proteste sindacali, come abbiamo detto poco fa, ma per un motivo ben più obiettivo, ossia una dichiarazione di Venezzi lesiva dell'onorabilità del suo datore di lavoro, in questo caso il Teatro La Fenice. Nonostante questo, i commenti della stampa di destra di questa settimana, nonché quanto si è letto sui social, hanno messo nuovamente al centro del licenziamento i sindacati dell'orchestra, che sono poi stati sommersi di attacchi da parte degli haters, con una vasta gamma di apprezzamenti che sono andati dal definirli incapaci comunisti fino ad augurarne la morte. Negli ultimi 7 mesi le dichiarazioni si sono succedute a ciclo continuo. Venezzi, del tutto silenziosa nei primi mesi, ha successivamente pensato di affidare ai giornali dichiarazioni su dichiarazioni, spesso molto aggressive e più vicine al pettegolezzo che non alla denuncia, o al tentativo di difendere e sostenere la propria candidatura, su basi ovviamente di esperienza e di capacità. Questo continuo flusso di commenti di Venezzi, tuttavia, ne ha anche aumentato la visibilità sulla scena mondiale, e quella che era partita come una piccola bagarre a pertinenza unicamente del teatro ha trovato poi ampio riscontro sulla stampa mondiale. Giornali e media che non si erano mai occupati di Venezzi nel passato hanno ripreso la vicenda, ma non hanno ammesso il beneficio del dubbio nei suoi confronti, anzi hanno dato valutazioni piuttosto uniformi, in particolare sulla statura artistica della direttrice lucchese. Questo è stato uno di quei casi in cui la quantità è stata preferita alla qualità. Non si è imbastita una linea di comunicazione o di difesa,
ma si sono rilasciati commenti, spesso a caldo, sul massimo numero di media possibili. Questo ha potuto certamente far marciare sullo storytelling di una musicista perseguitata per motivazioni misogine o politiche. Tuttavia, si è voluto cercare consenso tra le masse, ma quelle masse che non si interessano né di musica né di teatro, ossia si è voluto cercare consenso tra le stesse persone tra cui Venezzi, negli anni in cui era nota come testimonial di shampoo o gomme americane, ma certo non come musicista, aveva accumulato follower e fans. Questo stesso ambito era quello a cui apparentemente voleva aspirare Colabianchi, che l'aveva dichiarato in molti casi. Colabianchi, infatti, pensava che in questo modo avrebbe potuto portare nuovo pubblico in teatro, a partire dai molti follower di Beatrice Venezzi. Tuttavia, non si era reso conto di una cosa, cioè che nel deserto culturale che popola la nostra Italia, nessuno sarebbe mai andato a vedersi 2 ore di opera lirica, solo perché a dirigerla c'era quella che fa la pubblicità del Bioscalino. L'avevamo già detto mesi fa. Come Venezzi non aveva l'esperienza per essere direttore musicale della Fenice, altrettanto ha mostrato di non conoscere una regola base per ogni musicista, ossia sapere che cosa si è in grado di fare e che cosa non si è in grado di fare. Tutti i grandi musicisti della storia racconteranno di non aver affrontato determinato repertorio, o non essersi cimentati in determinati ambiti, o non aver assunto determinati incarichi perché sapevano che la cosa superava le loro capacità. Se Venezzi avesse rinunciato alla nomina all'inizio, in questo momento avrebbe ancora una carriera, magari non alla Fenice, ma con possibilità di lavoro in giro per il mondo, con l'ulteriore vantaggio di avere direttori artistici o orchestre incuriositi dall'esistenza di una overnight sensation, cioè qualcuno diventato famoso molto improvvisamente, e pertanto che poteva veramente muovere rapidamente un pubblico curioso. A quel punto, aggiungendoci molto studio e molto lavoro, Venezzi avrebbe potuto dimostrarsi all'altezza della situazione e portare a casa probabilmente un enorme vantaggio, sfruttando questa improvvisa popolarità. Tuttavia, basta osservare come Venezzi nell'ultima settimana abbia gestito il seguito di questa vera e propria Caporetto. Venezzi ha rilasciato un profluvio di commenti e interviste con giudizi al vetriolo su chiunque. Non c'è stato il minimo gesto di autocritica e nessun tentativo di capire che cosa non abbia funzionato. Anzi, è stata enunciata una lunga lista di colpevoli, dai giornalisti che hanno frainteso le sue dichiarazioni, fino a Colabianchi, Giuli e per spingersi fino alla stessa Meloni. Tutti ormai nomi nemici, tutti nomi aggiunti alla lista di quelli che lei considera suoi detrattori, una lista che ormai supera ampiamente l'elenco del telefono di tutta Italia. Ci rimane alla fine una sola constatazione. I dubbi che fino a pochi mesi fa potevano sussistere su Venezzi sono stati ampiamente

0: Aggiungiamo una piccola postilla divertente alla questione Venezia. Durante una puntata della trasmissione radiofonica La Pennicanza, in onda su Radio 2, a seguito di un appello di Fiorello sul futuro del Teatro delle Vittorie, recentemente chiuso, è intervenuto il ministro Giuli direttamente in trasmissione con un messaggio vocale. Giuli ha auspicato un intervento ministeriale di sostegno al Teatro delle Vittorie. E questa sarebbe davvero una bella notizia. Tuttavia, la proposta di Giuli è quella di realizzare un teatro sinfonico guidato, indovinate un po', da Beatrice Venezia. Da questo ci viene una deduzione, ma anche una domanda. La deduzione è che il ministero cercherà comunque di dare un nuovo incarico a Beatrice Venezia, a costo di creare una struttura pubblica apposta per lei, come in questo caso trasformare il Teatro delle Vittorie in un teatro sinfonico guidato dalla Venezia. La domanda però è: ma che cosa diavolo è un teatro sinfonico? Questo non è un periodo tranquillo per i teatri italiani. Ne abbiamo parlato in molte occasioni a proposito del Teatro Carlo Felice di Genova, a proposito di Venezia e Trieste e a proposito di tanti altri casi meno conosciuti. Tuttavia c'è una storia che dura ormai da diversi anni e che riguarda in maniera decisamente curiosa, se non davvero particolare, il Teatro Lirico di Cagliari. Ha ricostruito l'intera vicenda la nostra Francesca Mulas.
1: Si fa tanto parlare ultimamente delle fondazioni lirico-sinfoniche, spesso al centro delle cronache per questioni giudiziarie o di opportunità. Ma anche le fondazioni più piccole hanno le loro beghe. E a Cagliari ce n'è una aperta da 2023 e anche lì compare il nome di Nicola Colabianchi. Da allora è calato il silenzio però. Facciamo quindi un riassunto delle puntate precedenti. Il 3 maggio 2023, di mattina presto, una decina di finanzieri si presentano negli uffici della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, perquisisce le stanze del sovrintendente, del direttore amministrativo, dell'economato, porta via computer e clona il server delle presenze, trattenendosi in via Santa Lindicedda, la sede del Teatro Lirico, fino al pomeriggio. L'inchiesta è del sostituto procuratore Andrea Vacca e gli accertamenti, scrive il Fatto Quotidiano a firma di Luca Teolato, coprono 6 anni di gestione, da 2017 in avanti, con 3 ipotesi di reato: abuso d'ufficio, truffa e falso. Nel registro degli indagati risultano il sovrintendente Colabianchi, il suo predecessore Claudio Razzi, a capo ufficio del personale e il direttore amministrativo. Colabianchi, raggiunto dall'ANSA, si disse fortemente meravigliato, sicuro che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. L'inchiesta si muove su 2 filoni. L'assenteismo tra i dipendenti, da cui l'interesse della finanza per il server delle presenze, e le assunzioni. Sul fronte delle assunzioni, il quadro ricostruito dal Fatto Quotidiano è quello di un ente che, secondo le accuse, avrebbe gestito la selezione del personale con criteri difficilmente riconducibili al merito. C'è la nipote del responsabile del personale, approdata all'ufficio marketing dopo uno stage al negozio di ottica del nonno, con chiamata diretta e senza alcuna manifestazione pubblica di interesse. E c'è un dirigente la cui nomina avrebbe sollevato, scrive il Fatto, qualche malumore, vista l'amicizia che lo legava al sindaco di Cagliari. Coincidenze forse, ma insistenti. Di questa inchiesta, dall'estate del 2023, non è trapelato nulla. Nessuna chiusura delle indagini di pubblica conoscenza, nessun rinvio a giudizio, nessuna archiviazione. Il fascicolo, stando alle fonti disponibili, era ancora aperto il settembre scorso. Distinta e separata è invece la vicenda del responsabile del social media del teatro, che il Fatto Quotidiano racconta nei dettagli e che il report Sardegna 24 documenta con delle immagini. Un candidato escluso dai bandi di selezione presentò esposto, ma il tribunale archiviò. Il bando non era in alcun modo vincolante per la fondazione e il sovrintendente, cito, potrà individuare il candidato anche al di fuori delle manifestazioni di interesse pervenute. Nessun abuso d'ufficio configurabili, questa inchiesta è chiusa. Vale la pena però soffermarsi su chi venne scelto e su come gestì l'incarico. In un'istituzione che vive di musica si immaginerebbe che chi ne gestisce la voce pubblica abbia con la musica qualche familiarità. Ma il curriculum disponibile parla d'altro. Laurea in giurisprudenza, giornalismo, una produzione saggistica dedicata agli ordini cavallereschi e all'ordine di Malta. Profilo certamente di alto rilievo, un po' originale per questo incarico. Per alcuni mesi, scrive il Fatto Quotidiano e il Report Sardegna 24 lo documenta, il profilo ufficiale della fondazione venne però usato per dispensare apprezzamenti a foto di ragazze in costume, in bikini, col seno in bella vista, e non solo. Like firmate a tutti gli effetti Teatro Lirico di Cagliari. Un'istituzione culturale finanziata da Stato, Regione e Comune che esprimeva i suoi gusti estetici sui social, ma non su Wagner, Verdi o Puccini, sulle ragazze in due pezzi. Le conseguenze istituzionali del Blitz del 2023 si esaurirono nel giro di qualche settimana. Le dimissioni del vicepresidente del Consiglio di indirizzo, che nella lettera al sindaco scrisse, riferisce il fatto che le contestazioni degli investigatori coincidevano con segnalazioni rimaste inascoltate per anni, poi più nulla. Con la Bianchi lascia Cagliari nel marzo del 2025, nominato dal Ministro della Cultura sovrintendente della Fenice di Venezia, ancora con il fascicolo aperto, mentre il suo predecessore Claudio Razzi, anch'egli nel registro degli indagati secondo il Fatto, tentò di ritornare a Cagliari come sovrintendente nel maggio successivo senza riuscirci. Le cariche dal 2023 a oggi sono rimaste invariate, addirittura con qualche promozione, come nel caso del responsabile dei social media, diventato, dopo l'archiviazione, segretario della sovrintendenza. Chi è arrivato e chi se n'è andato in questi 3 anni è però stato qualcun altro. Come presidente della fondazione nominato nel 2024, ex procuratore aggiunto, una vita spesa a inseguire la criminalità organizzata, che aveva scelto, 86 anni, di battersi ancora per la trasparenza di un'istituzione pubblica. Si dimette nell'ottobre del 2025 per motivi di salute, lasciando con queste parole: è stato un percorso difficile. Marchetti muore inizio gennaio 2026, senza aver visto la vicenda concludersi. Nel frattempo la Fondazione ha aggiornato come ogni anno il suo piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile è per statuto sempre il sovrintendente in carica, allora Colabianchi, oggi il suo successore Cigni. L'edizione 2026-2028, consultabile sul sito istituzionale, afferma di essere stata redatta sulla base della non emersione e o rilevazione di nuovi rischi di corruzione. Nelle grandi fondazioni i riflettori restano accesi e le polemiche fanno notizia nazionale. Nelle piccole la guardia di finanza arriva, i giornali scrivono per una settimana, soprattutto qui bisogna ringraziare Luca Teolato, e poi cade il sipario, nel senso più letterale possibile. Speriamo di riuscire presto ad arrivare a una verità, qualunque essa sia. Francesca Mulas per Roto Classica.
0: L'addio a Michael Tilson Thomas, questo straordinario direttore d'orchestra che ci ha lasciato qualche settimana fa, dopo peraltro aver lottato per diversi anni con una grave malattia. Un nome tutelare della direzione d'orchestra dell'ultimo mezzo secolo, altrettanto un grande avvocato, soprattutto della musica contemporanea, un musicista apprezzatissimo e amatissimo dall'intero mondo della direzione d'orchestra. Ce lo racconta Carlo Lanfossi.
2: Si dice che negli ultimi tempi Michael Tilson Thomas, scomparso a 81 anni lo scorso 22 aprile dopo una difficile convivenza con un tumore al cervello, fosse particolarmente ossessionato dalla questione di cosa fosse l'ora, il presente, l'ikat nunc, what now is. Senza scomodare Derrida o Heidegger, il direttore d'orchestra americano faceva di questa domanda musico-filosofica cosa significa essere immersi nel fare o ascoltare musica, se esista una vera e propria memoria auditiva di un ascolto passato, o più banalmente qual è il battere, qual è il levare dell'attacco di un brano. Ecco, dicevo, lui portava tutta questa ambivalenza nei confronti della realtà nella pratica della direzione d'orchestra. Quella di Tilson Thomas era una bacchetta precisa, lo ricordano tutti gli orchestrali e lo si intuisce anche dalle innumerevoli registrazioni che ci ha lasciato, ma c'era sempre un dettaglio, una piccola deviazione che facevano di quella apparente macchina da podio un continuo evolversi, un ritmo cartesiano in cui il dubbio si insinua con dei quasi inavvertibili rubando, con minuscoli scarti ritmici e, certo, perché no, con una personalità al tempo stesso mainstream e anche minority. Non è un mistero che l'omosessualità di MTT, come Michael Tilson Thomas è sempre stato chiamato da colleghi e abbonati alle sue stagioni, abbia avuto un ruolo determinante nel costruire l'interesse della città di San Francisco, allorché alla metà degli anni 90 venne nominato direttore stabile della locale Symphony Orchestra. Per la città erano anni ancora traumatizzati dall'ondata apparentemente inarrestabile del virus dell'HIV e del conseguente AIDS, e il faccione di Till St. Thomas ad ogni angolo di Frisco, che faceva pubblicità alla nuova stagione dell'orchestra fatta soprattutto di autori del Novecento americano, avrebbe riportato ottimismo e rinnovato orgoglio e senso di rivendicazione ad una comunità che si sentiva abbandonata dal resto del mondo.

In effetti, quella di NTT è a tutti gli effetti una storia americana. Nato a Los Angeles nel 1944 in una famiglia dalle profonde radici teatrali, i nonni, emigrati dalla Russia, erano stati pionieri del teatro Yiddish negli Stati Uniti. La sua carriera è iniziata e proseguita sotto la benigna stella di Leonard Bernstein. Dalla vittoria del Koussevitzky Prize a Tanglewood nel 1968, Tilson Thomas non ha mai smesso di confidare in Bernstein sia come repertorio, la passione per i compositori americani come Aaron Copland, George Gershwin, Charles Ives e soprattutto l'ossessione per le sinfonie di Mahler, ma sia anche come immagine pubblica di direttore presente sui grandi media come la radio o la televisione a raccontare cosa significhi fare musica ai futuri potenziali spettatori dei suoi concerti. Gli accomunava anche la passione per le carriere dei giovani musicisti, come quando nel 1987 ha fondato a Miami Beach la New World Symphony, un'orchestra accademia da cui sono passati oltre 1000 orchestrali oggi disseminati nelle compagini di tutto il mondo. Patty Niamh, percussionista della prima generazione della New World Symphony, nel celebrare in questi giorni l'umanità e la missione di Tilson Thomas, ha ricordato infatti quanto contasse per chi usciva dal conservatorio avere uno spazio in cui esercitarsi continuando a fare musica e a essere pagati per farla. Un luogo, semplicemente, dove poter restare musicisti.

In effetti non c'è orchestra ad ogni latitudine del mondo che non abbia ricordato con affetto la carriera di Michael Tilson Thomas. D'altro canto, i nomi delle compagini che ha diretto in maniera stabile negli anni sono quelli niente meno che della Los Angeles Philharmonic, della Boston Symphony, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic, oltre che ovviamente della San Francisco Symphony. Neppure l'arresto nel 78 al JFK di New York, colto in flagrante al ritorno da Londra in possesso di minime quantità di cocaina, spinelli e anfetamine, è riuscito a scalfire una carriera che ha portato MTT e le sue orchestre a ottenere 12 Grammy Awards e oltre 120 registrazioni. A queste vanno segnalate sicuramente quelle di autori americani con la San Francisco Symphony, il vecchio Beethoven con la London Symphony e uno straordinario live con la Los Angeles Philharmonic ad accompagnare la voce inconfondibile di Sarah Vaughan in un medley di canzoni dai musical di Gershwin, che è pura voglia di vivere.

0: classica, Carlo Lanfossi.
1: Vi ricordiamo, tra l'altro, come sempre, tutti gli appuntamenti dedicati alla musica classica su Radio Popolare. La domenica mattina l'apertura musicale classica, il giovedì sera labirinti musicali, il sabato pomeriggio rotoclassica e la domenica pomeriggio alle 15:35 ricordi d'archivio. La puntata di domani, curata come sempre dal nostro Claudio Ricordi, va a riprendere un incontro del 2003 con un esploratore musicale ancora oggi in attività con la sua Hypertext Orchestra, Luigi Cinque, un uomo che è stato anche uomo di teatro, di cinema, scrittore e viaggiatore e anche un po' filosofo, cosa che non guasta mai. Ascoltiamo l'anticipazione dell'intervista di domani, raccolta ovviamente dal nostro Claudio Ricordi.
2: Hypertest significa l'ipertesto, è un modo non più orizzontale di leggere le cose, ma di vedere contemporaneamente molte cose insieme, e poi la centralità è il nostro punto d'ascolto, quindi molti stili diversi che confluiscono e che convivono contemporaneamente in tempo reale sulla stessa scena, molte lingue diverse. E vabbè, orchestra è poi un mezzo, perché in realtà è la forma orchestrale. Questo qui non si può ottenere con formazioni molto ridotte dal punto di vista numerico, perché questo tipo di colori e questa tavolozza di colore presuppone voci diverse, artisti, tranne che non si trovi uno che sappia contemporaneamente cantare africano, indiano.
3: Difficile.
2: Capito? E quindi ha bisogno proprio di queste anime diverse che in qualche modo si mettono in discussione sulla scena.
1: E abbiamo terminato anche questa puntata di Rotto Classica. In studio con voi a condurre Carlo Centeneri e con me Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mugas. Noi ci risentiamo come sempre tra una settimana, sabato prossimo alle ore 5. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che quando volete contattarci o mandarci segnalazioni di notizie, di cose che stanno succedendo o anche solo commenti, potete scriverci all'email rotoclassica@radiopopolare.it. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare, quanticolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc.

Lunedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito, apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.

0: Le 15:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Il team legale della Global Summit Flotilla ha depositato nelle scorse ore un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu Keshek, attualmente detenuti arbitrariamente dalle autorità israeliane, scrivono gli avvocati in un comunicato, in regime di incomunicabilità. I legali della Summit Flotilla spiegano che con questo ricorso si denuncia una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare le parti che tutelano il diritto alla vita e vietano in modo assoluto ed inderogabile la tortura. La detenzione dei due attivisti sta avvenendo in assenza di qualsiasi informazione ufficiale sul loro luogo di detenzione, senza accesso ai difensori, ai familiari e alle autorità consolari. Davanti alla Farnesina questa mattina, la sede del Ministero degli Esteri a Roma, si è svolta una conferenza stampa della delegazione italiana della Summit Flotilla. Rimetteremo a posto le barche e ripartiremo, hanno detto gli attivisti.
0: La minaccia di Trump di applicare dazi al 25% sulle auto europee rappresenta una grave escalation che mina la fiducia. L'Unione Europea mantiene i propri impegni mentre gli Stati Uniti li violano. Così scrive in una nota la presidente del gruppo dei socialisti europei, Tasche Gracia Perez, che prosegue: l'Europa deve mantenere una posizione ferma, attivare lo strumento anticoercizione. Questo non è partenariato, basta con le concessioni sotto minaccia. Il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato l'inasprimento delle tariffe, motivandolo con una generica violazione degli accordi da parte di Bruxelles. I nuovi dazi entreranno in vigore lunedì.
1: Le autorità iraniane considerano probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato un alto comandante dei Pasdaran. Ieri il presidente statunitense aveva bollato come insufficiente anche la seconda bozza di accordo inviata da Teheran a Washington. In Libano, intanto, il cessate il fuoco è oggetto di continue violazioni. L'esercito israeliano ha intimato stamattina agli abitanti di diverse città e villaggi del sud del paese di evacuare, proseguendo lo sfollamento forzato della popolazione. Ieri, negli attacchi israeliani, sono morte almeno 13 persone, tra cui un bambino e tre donne, secondo quanto riferito dalle autorità libanesi.
0: Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per capire i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Questo adeguamento sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente nella difesa, si assuma una quota maggiore di responsabilità per la sicurezza comune. Così afferma una portavoce della NATO. Ieri il presidente Trump aveva dichiarato di volere ritirare circa 5 dei circa 35.000 soldati statunitensi di stanza in Germania. Era una decisione attesa, il commento del ministro della difesa tedesco Pistorius.
1: Cordoglio viene espresso in queste ore da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto per la morte di Alex Zanardi, comunicata questa mattina dalla famiglia. Come l'intera Italia, e il ricordo del Presidente della Repubblica Mattarella, avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi, sportivo di eccelse qualità, dice il Capo dello Stato, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato, dice il Capo dello Stato, anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo.

0: 15:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato subito dopo il notiziario delle 15:30 fino alle 16. Highlights torna dopo una settimana di pausa in cui ha lasciato spazio alla programmazione speciale per il 25 aprile. Prima di cominciare vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Come ogni puntata, ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti di questa settimana e non solo, lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.

0: This is a really exciting and historic day, not just for our football club, not just for the city of Brighton Hove, but I think for women's football nationally and internationally. This is a really, really significant day, and we're absolutely delighted to be the first club in Europe to announce plans for a purpose-built women's stadium.
1: Il Giro d'Italia che prenderà via da Nesebar in Bulgaria l'8 maggio 2026. Un Giro d'Italia non eccessivamente duro, che prevede 8 tappe per velocisti, 7 di media montagna, 5 di alta montagna, un cronometro di 40 km e un totale di 3.460 km.
2: They said it couldn't be done. Sebastian Sowe is going to break the two-hour mark. He's going to win the London Marathon in incredible style. An historic performance, 1:59.30. Absolutely incredible. I've never seen anything like that. What a finish. And Kajelcha was probably under 2 hours as well. Paul is just confirming to me in second place. There he is, the two men.
3: L'arrivo sul traguardo della Maratona di Londra, vi ho fatto ascoltare pochi secondi della cronaca di Energy Radio Kenya per rivivere un momento storico. L'atleta keniano Sebastian Sowe, 31 anni, domenica 26 aprile, è diventato il primo a correre la maratona in meno di 2 ore, 1 ora 59 minuti 30 secondi. Non è un record come altri, fino a poco tempo fa sembrava fisicamente impossibile riuscire a scendere sotto la soglia delle 2 ore in una maratona. La cosa ancora più incredibile è che Sebastian Sowe non è stato il solo a completare questa impresa. Anche il secondo arrivato, l'atleta etiope Yomif Kejelcha, ha chiuso in 1 ora 59 minuti e 41 secondi, appena 11 secondi in più del vincitore, e ce l'ha fatta alla prima maratona ufficiale della sua carriera. Una prestazione davvero straordinaria, due prestazioni straordinarie che spostano i limiti del possibile. Sono state però tante le prodezze che hanno segnato questa maratona di Londra. Una su tutte da aggiungere, il record fatto dall'atleta etiope Tigest Assefa, 2 ore 15 minuti e 41 secondi per far registrare il miglior tempo mai completato in una gara femminile. Merito della preparazione di questi atleti straordinari, merito del percorso della Maratona di Londra, che ha messo molti e molte nelle condizioni di dare il meglio di sé, merito delle nuove prodigiose scarpe indossate da tutti e tre i campioni che ho nominato, le prime scarpe talmente leggere, quelle che hanno usato, da pesare meno di 100 grammi. Insomma, la maratona va veloce, più veloce di quanto si potesse umanamente immaginare fino a poco tempo fa. Veniamo adesso al calcio. Questa settimana le trasmissioni, i social, i commenti si sono concentrati fondamentalmente su due grosse questioni, due temi. In Italia si è parlato, si parla e si parlerà ancora molto dell'indagine per frode sportiva che vede indagati l'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni. Ancora da capire se questa indagine riguardi anche qualche squadra di Serie A o se sia una specie di resa dei conti all'interno della categoria arbitrale. In ogni caso, una brutta notizia per il già disastrato calcio italiano. Molto più positivo il dibattito suscitato dall'entusiasmante semifinale d'andata di Champions League. Martedì scorso l'eccezionale 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Io in copertina però vi ho segnalato una notizia più piccola, ma a suo modo significativa. Il Brighton, club professionistico di calcio inglese, questa settimana ha annunciato l'intenzione di costruire uno stadio nuovo dedicato alle partite della squadra femminile che gioca in Women Super League. Il Brighton è la prima società europea ad avere un progetto di questo tipo. Finora le squadre femminili in Europa, negli Stati Uniti il discorso è diverso, hanno giocato al massimo negli stadi esistenti delle squadre maschili. Questa intenzione del Brighton è la dimostrazione che qualcosa per le formazioni femminili sta cambiando. Ho poi recuperato un breve audio di qualche mese fa, tratto da un video di GCN, Global Cycling Network Italia, il primo canale, la prima comunità streaming dedicata al ciclismo. L'ho fatto perché tra pochi giorni, l'8 maggio, comincia il Giro d'Italia. Quella di quest'anno è l'edizione numero 109, come avete sentito in copertina si parte dalla Bulgaria. Da un po' di anni a questa parte le prime tappe sono all'estero prima di arrivare in Italia. Le settimane del Giro sono sempre un periodo molto speciale per tutti gli appassionati e tutte le appassionate di ciclismo. Non aggiungo altro per ora perché ne parliamo tra poco. Adesso ci ascoltiamo un brano, andiamo con i Cranberries.

0: sfumiamo Promises dei Cranberries. Come vi dicevo, adesso parliamo di ciclismo. Lo facciamo a pochi giorni dall'inizio del Giro d'Italia 2026, l'edizione numero 109, ma in questa intervista parliamo di ciclismo molto più ad ampio raggio. Lo facciamo con un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Giorgio Brambilla. Ciao, buon pomeriggio Giorgio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Giorgio Brambilla è direttore sportivo di ciclismo, è stato ciclista professionista e insieme ad Alan Marangoni, a sua volta ciclista professionista fino al 2018, è volto e voce di GCN, Global Cycling Network Italia. Insieme Giorgio Brambilla e Alan Marangoni hanno scritto il libro Quello che la strada non dice, in uscita tra pochi giorni, il prossimo 6 maggio, libro pubblicato da Woods Edizioni, casa editrice indipendente. Dopo questa lunga introduzione, Giorgio Brambilla, io partirei con te, visto che ci parliamo, facciamo questa chiacchierata pochi giorni dall'inizio dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Partirei chiedendoti a bruciapelo che edizione ci aspettiamo, che Giro d'Italia sarà?
1: Ma sarà un giro probabilmente chiuso, nel senso che Vingegaard è il grande favorito, ma quando i giri partono in questa maniera poi può succedere sempre di tutto, perché all'estero il giro lo definiscono the race drama, cioè la corsa drammatica dove può succedere di tutto, dal meteo a crisi di fame a infortuni vari. Quindi in realtà sulla carta è chiuso perché Jonas Vingegaard è veramente più forte, però essendo Giro d'Italia rimane comunque sempre aperto. Il percorso è, mi piace molto quest'anno, sono due tappe molto dure, ma allo stesso tempo c'è modo di riposare tra una tappa dura e l'altra per permettere ai campioni di arrivare con le gambe giuste negli appuntamenti più importanti, quindi lo seguirò con attenzione.
0: Dici che si deciderà prima delle ultimissime tappe di montagna, oppure potremmo anche aspettare fino proprio agli ultimi giorni per conoscere un po' l'esito? Cosa ti sembra?
1: Allora, se va tutto bene e non ci sono problemi, probabilmente Vingegaard, il danese, accumulerà vantaggio già su Blockhaus, accumulerà vantaggio a cronometro in Toscana e potrebbe già chiudere il giro alla fine della seconda settimana a Pila. Però le cose a volte non sono così scontate, potremmo vederci ancora una bella battaglia negli ultimi due giorni di salita, quella di col passo Giao e quella di Piancavallo. Bisognerà vedere un po' come andranno le cose per gli altri, più che altro.
0: Giorgio, io ho fatto riferimento prima a GCN, Global Cycling Network, dicevo sciogliendo la sigla, e tu e Alan Marangoni appunto siete le voci di questa realtà, la prima comunità di streaming dedicata al ciclismo. Volevo chiederti di parlarci un po' di questo progetto per chi magari non lo conoscesse e come avete creato, ecco, una comunità attorno a voi, partendo da YouTube o comunque dal mondo di Internet, sì. Diciamo.
1: Sì, il progetto è nato prima in Inghilterra, era solo Global Cycling Network in lingua inglese, poi si sono resi conto che si poteva espandere questa realtà che funzionava bene in altre lingue e quindi sono stati aperti altri canali, cioè GCN in spagnolo, GCN in francese, GCN off Deutsch e il nostro GCN in Italia. E l'obiettivo è molto semplice nelle dichiarazioni, cioè parlare di ciclismo a 360 gradi nel modo più verticale possibile, trattando tutti i temi che riguardano il ciclismo, dalle corse come in questo caso il Giro d'Italia, ma anche video di manutenzione, tutorial su come allenarsi, come alimentarsi, video epici, insomma facciamo veramente un po' di tutto con il ciclismo che unisce tutto quanto.
0: Oltretutto tu hai fatto un po' di questo proprio la tua missione anche a livello professionale, ecco, diciamo, sei anche direttore sportivo dello SWAT Team. Volevo chiederti se ci parlavi un pochino di questa squadra, anche perché, correggimi se sbaglio, ma nel 2025 con il vostro Filippo Conca avete vinto i campionati italiani.
1: Sì, lo SWAT Club è, in realtà più che una professione è un piacere, perché in realtà la mia professione vera è proprio con GC, che è il mio lavoro. Con lo SWAT cerco di andare a più corse possibili durante l'anno, e l'anno scorso c'è stato questo miracolo della vittoria del campionato italiani. Dovete immaginare che noi siamo una squadra di quarto livello, eravamo, adesso quest'anno siamo diventati di terza fascia, però l'anno scorso eravamo di quarto livello, quindi come se una squadra di Serie D vince il campionato italiano di calcio. Quindi è stata una cosa eccezionale, tanti ne hanno parlato, tanti hanno visto lo SWAT Club come un possibile modo originale di interpretare il ciclismo professionistico. E ovviamente è una cosa che ci ha riempito di soddisfazione.
0: Perché qual è il proposito, ecco, di questa vostra squadra, l'idea di fondo?
1: Far tornare un po' il ciclismo all'origine amatoriale che la contraddistingue, amatoriale nel senso largo del termine, cioè amare quello che si fa, non farlo soltanto per il denaro. La maggior parte dei nostri, anzi, tutti i nostri corridori hanno un altro lavoro, studiano, quindi praticano il ciclismo nei ritagli di tempo e lo fanno perché lo amano, e lo SWAT nasce come squadra elite per dare la possibilità a corridori che magari non hanno trovato squadra perché hanno passati 23 anni ma hanno ancora dei numeri e soprattutto tanta grinta di farsi vedere, farsi notare. Il primo capitolo del libro è interamente dedicato al campionato italiano dell'anno scorso, quindi ne parliamo bene, facciamo capire un po' anche la storia dello SWAT Club.
0: Ecco, ma veniamo pure un pochino al merito del libro che hai scritto insieme ad Alan Marangoni, che è curato da Marco Amerighi. Quello che la strada non dice è il titolo. Anche questo riferimento che facevi quando parlavi di amare il ciclismo, tocchi già un punto, mi sembra particolare parlando di questo sport, dal momento che sicuramente tutti quelli che lo praticano a tutti i livelli lo amano il ciclismo, ma il ciclismo è anche uno sport dove si fa una fatica nera, ecco, quindi come si fa ad amare il fare fatica e come lo avete raccontato voi in questo libro?
1: Ma in questo libro raccontiamo tante cose che non abbiamo avuto modo di raccontare sul nostro canale YouTube, nonostante le migliaia di video che abbiamo pubblicato in questi 7 anni, perché abbiamo avuto più tempo per sviscerare le varie questioni che ci stavano a cuore. E spieghiamo anche proprio questo discorso della fatica, cioè come si può amare andare in bicicletta, visto che è così faticoso, distinguendolo ad esempio dal dolore. Cioè fatica e dolore non sono la stessa cosa, va capita la differenza. E la fatica va accettata, se è una cosa che ti farà diventare più forte e sopportare meglio la fatica più avanti, il dolore invece va rifiutato e va capito la sua origine. Però la fatica è qualcosa che ti fa crescere da tutti i punti di vista, e quando impari a capire che non fa poi così male, inizi ad amarla.
0: Lo sforzo che avete fatto in questo libro è stato quello di raccontare il ciclismo per come lo avete vissuto tu e Alan Marangoni, per come lo vivete anche oggi, proprio dal di dentro, illuminare un po' quegli aspetti che per certi versi solo chi lo ha frequentato come voi, che lo frequenta come voi, può capire, però alla fine si toccano comunque degli aspetti che riguardano anche le persone che lo guardano, lo seguono semplicemente.
1: Beh, ti dirò, anche le persone in generale, perché ovviamente è un libro rivolto ai ciclisti in primis, rivolto agli sportivi in generale come seconda opzione, ma in generale rivolto a tutti, perché ci sono proprio storie di vita al suo interno, racconti che vanno al di là del ciclismo e che spero possano insegnare qualcosa di bello e dare spunti per riuscire a resistere alle cose brutte che accadono, o riuscire a vedere il mondo anche in modi diversi, visto che abbiamo avuto la fortuna di viaggiare tantissimo. Quindi ci sono tanti spunti, tante cose interessanti che siamo riusciti a mettere insieme. Mentre scriviamo il libro, inizialmente pensavamo di fare essenzialmente una serie di racconti per ciclisti, in realtà ci siamo resi conto alla fine che abbiamo scritto qualcosa che va oltre, probabilmente.
0: So che avete già le prime presentazioni, i primi appuntamenti in calendario. Non so se vuoi ricordarci giusto i primi, vale come invito per chi si trovasse da quelle parti.
1: Sì, saremo al Salone del Libro il 16 a Torino, dove sarà la presentazione ufficiale. Poi sul sito di WUZZ potete vedere tutte le varie presentazioni che sono messe in programma, così magari se avete qualcosa di vicino potete andare a vederle. Quella forse più divertente sarà sicuramente la tappa 20 del Giro d'Italia a Piancavallo, che è una salita che si farà 2 volte. Noi allestiremo un corner su un tornante o su un tratto di strada che lo permette. In
0: Ah,
1: queste salite potremo
0: ok.
1: presentare il libro, ma allo stesso tempo venderemo birre e salamelle, sarà anche lo SWAT Club con il suo corner, quindi sarà una grande festa all'interno della festa del Giro d'Italia.
0: Ci diamo appuntamento a quell'occasione proprio dentro il Giro d'Italia per questo giro che farete poi anche nei mesi successivi nelle città italiane per raccontarci il vostro libro, Giorgio Brambilla, insieme ad Alan Marangoni, Quello che la strada non dice, in uscita il prossimo 6 maggio per Woods Edizioni a cura di Marco Amerighi. Grazie allora Giorgio Brambilla, buon Giro d'Italia a te e a tutti coloro che vi seguono su GCN Italia. Grazie Giorgio.
1: Grazie a tutti.

Si chiude così questa puntata di Highlights. Grazie per la collaborazione, in particolare nella preparazione dell'intervista di oggi a Giorgio Brambilla, a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo sabato prossimo con una nuova puntata di Highlights. Un saluto da Luca Parena, ciao!

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente,
3: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale.

La frolleria di cui si parla è a Cento, in provincia di Ferrara. Psicoradio ha inviato Barbara, Giada e me, Egle, in visita alla pasticceria. Si tratta di un laboratorio sociale della fondazione ANFAS Coccinella Gialla Onlus, dove ANFAS sta per Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Qui i ragazzi e le ragazze con fragilità imparano un mestiere, partecipando alla produzione di biscotti.

0: Siamo appena arrivate davanti alla vetrina del negozio, è bellissima, ci sono sulla sinistra delle confezioni con i nastri verdi, gialli e lilla, i biscotti sono piccolini e ci sono proprio in bella vista una ventina di confezioni con scritto tortelloni, crema e cioccolata, quindi non fanno solamente dei biscotti ma fanno anche altri prodotti dolciari, fanno anche i frollini salati al gusto di cacio e pepe, alle erbe. Ci sono intorno a questo tavolo molto grande 5 persone che stanno lavorando, tra i ragazzi, la pasticcera e la presidente. Lo spazio è molto ampio e dà l'idea di accoglienza e di pulizia, di ordine.
1: Adesso entriamo nella frolleria. Ci invade subito un profumo incredibile di pasta frolla e burro. Ci sono tantissimi tipi di biscotti, dai diamantini ciocco e menta al diamantino arlecchino. C'è un tavolino per accomodarsi e il logo della frolleria bello evidenziato, luminoso.

0: Io mi chiamo Giordana Govone, nella Frolleria sono la presidente praticamente, perché anche la Frolleria è gestita da ANPAS.
1: Mi diceva che lei è anche un genitore?
0: Sì, io sono un genitore di una ragazza Down. Abbiamo iniziato, ecco, praticamente con la nostra associazione tanti anni fa, in 5-6 famiglie abbiamo costituito ANPAS, abbiamo costruito Coccinella Gialla, sempre con l'aiuto di tutti quanti. Da qui la Frolleria. Volevamo fare qualcosa per far lavorare le persone.
2: Felice le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire.
3: Io sono Giuseppe Fratullo, sono il coordinatore di Coccinella Gialla. Oltre al percorso residenziale che noi abbiamo con Coccinella, abbiamo pensato anche al lavoro per le persone con disabilità. Quindi abbiamo voluto prendere spunta da ANPAS Mirandola, che ha creato la prima frolleria, e abbiamo voluto trovare uno spazio con due vetrine in modo che le persone che entrano nel negozio possano vedere come un acquario le persone che stanno lavorando. È proprio bello vedere ragazzi mentre fanno i loro biscotti.
1: Esattamente come vengono coinvolti nel progetto?
3: Facciamo un incontro con la famiglia o con i servizi sociali o insieme. Il gruppo massimo di persone insieme sono 5 persone, non di più, perché appunto il laboratorio è piccolino e cerchiamo appunto di gestirli al meglio.
1: Quindi il percorso che devono fare i ragazzi prevede anche un sostegno, un percorso psicologico per loro o no?
3: C'è da parte dell'educatrice.
1: Avete notato dei benefici o dei cambiamenti in loro?
3: Mi viene in mente una ragazza in particolare che ad esempio la mattina stava sempre a casa perché non voleva uscire e faceva dei laboratori in struttura da noi. Da quando è in frolleria si sveglia la mattina presto per venire qui a lavorare. Già solo questo è un obiettivo raggiunto.
1: Che età hanno i ragazzi e le ragazze?
3: Ci sono alcune ragazze che sono molto giovani, fino ad arrivare a persone di 60 anni.

0: chiedo di dirci il nome, la tua età.
1: Allora, io sono Camilla e ho 19 anni. Do una mano a preparare i biscotti, impasti, fare i vari pesi.
0: Hai qualche passione?
1: Sì, ballare.
0: Quante ore stai in frolleria?
1: Più o meno 3, poi. Ci vado dal pomeriggio fino alle 5.
0: Come ti trovi?
1: Molto bene. Un po' all'inizio ho difficoltà a fare qualche impasto.
0: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
1: Casa.
2: Il nome è Federico, 18 anni.
0: Quante ore stai in frolleria?
2: Dalle 2:30 fino alle 5.
0: E come ti fa sentire stare lì?
2: Mi fa sentire contento perché ho compagnia almeno.
3: Hai detto che fai diverse cose. Qual è quella che ti piace di più?
2: Tipo quando li peso con la bilancia e che molte volte magari li metto nel sacco per poi pesarli e dopo li mettiamo nella dispensa per venderli.
4: Io mi chiamo Federica, ho 40 anni.
0: Hai qualche passione?
4: Mi piace molto l'arte moderna, quella dell'espressionismo, del neorealismo, il dadaismo, il surrealismo, il Salvador Dalì, che è il mio pittore in assoluto preferito, il quale è riuscito a coniugare insieme l'amore per l'arte con il suo disturbo psichiatrico. Poi piace anche mangiare, perché no? Perché mangiare è una forma di cura verso se stessi, ma anche di nutrimento per il corpo. Poi piace viaggiare con la mente. Penso di essere, non so, a New York, a San Francisco, in Australia, in Spagna, in Francia, dovunque io sia. Comunque io trovo un posto nel mio mondo, ecco.

0: testa in giù.
1: E come ti trovi in Frolleria?
2: Splendidamente, sono tutti estremamente gentili e trattano noi che abbiamo come problematiche con delicatezza, grande sagacia e tenacia, ma soprattutto con grande rispetto per noi stessi, e questo per me è non plus ultra. Mi fa sentire più libera, più autonoma, più sicura di me, più carica, più viva anche. E sentirsi vivi significa essere qualcosa che fa parte del mondo, essere connesso con il mondo. Quindi essere, anche se qualche problema mentale, uguale agli altri. E questo per me è una cosa favolosa. Mi spinge a tornare il fatto di poter essere autonoma, poter avere un giorno il mio lavoro, quindi poter dire, beh, insomma, Federica, sei riuscita a fare qualcosa di molto buono.
1: Qual è stata la cosa più difficile da imparare all'inizio?
2: Chiudere i sacchetti dei biscotti. Poi però, col mio impegno, la mia capacità, la mia resilienza, ha fatto di me una persona diversa, e quindi adesso riesco a fare anche questo.
1: Cosa ti fa venire in mente la parola frolleria?
2: Amore.
0: Dimmi perché.

0: Abbiamo sentito le voci di Camilla, Federico e Federica, che sono alcuni dei ragazzi e ragazze che lavorano in frolleria. Le musiche che state ascoltando sono state scelte proprio da loro. Continuiamo l'intervista con Daniele. Hai qualche passione?
1: La mia passione è glutonare lattine.
0: Ah, di cosa?
1: Di Monster, quelle della birra.
0: Come ti trovi?
1: Mi trovo benissimo, faccio sempre dei lavori insieme a Camilla e Fede.
0: Come sei arrivato alla frolleria?
1: Sono arrivato all'inizio un po' timido e poi dopo mi sono aperto. E in quelle ore lì sono molti lavori.
0: Ok, quindi ti senti utile.
1: Sì.
2: Mi chiamo Sara Bonfatti e sono pasticcera, responsabile del reparto pasticceria in frolleria.
3: Ci puoi descrivere una giornata tipo?
2: La giornata è abbastanza ripetitiva, nel senso i ragazzi arrivano, sanno già che devono andare nel loro armadietto, devono mettersi le grembiule, insomma fare tutti i riti prima di entrare in un laboratorio di pasticceria, e poi dopo, secondo la necessità, con il da farsi, che può essere o la produzione di impasti, fare un salamotto che poi viene abbattuto, una volta un attimo indurito viene tagliato a dischetti e poi cotto, una volta freddo viene insacchettato sempre dai ragazzi, etichettato e poi viene esposto in negozio.
0: E se posso dire, effettivamente si mangiano molto bene.
2: Bene, bene, noi siamo molto contenti.
3: Ci puoi dare la ricetta?
2: No, la ricetta purtroppo è un top secret. Noi facciamo tanti tipi di biscotti, dolci e salati, e ogni tanto facciamo anche crostate, torte, sempre secche, che può essere la tenerina piuttosto che crostata o ciambella.
3: Cosa ti spinge a andare in frolleria tutti i giorni?
2: Per me il fatto di svegliarmi la mattina e di venire qua, per me è un aiuto grandissimo, cioè proprio ti danno tanto. È quello che ti spinge, poi sono sempre solari, sempre sereni, sempre con la voglia di fare. Sicuramente, insomma, questi aiuta. Ecco, loro la curiosità, insomma, la voglia di imparare, la voglia di creare sempre qualcosa, ecco, di avere sempre la voglia di fare. Che io ho un figlio disabile, per cui, insomma, io spero che intraprenda anche lui un percorso. Ci sono tante realtà come questa che danno possibilità ai ragazzi con disabilità di avere poi un lavoro.
3: Ci sono state delle difficoltà, ma soprattutto delle soddisfazioni?
2: Difficoltà, come credo, qualsiasi lavoro. Soddisfazioni tante, perché tutti i giorni è una soddisfazione comunque vedere loro contenti, il fatto che vedano sempre della gente che viene dentro, insomma, per loro è bello, ecco, sapere che della gente viene a comprare i loro biscotti.
3: Qual è stata la cosa più difficile da insegnare?
2: Sicuramente i numeri non sono facili da gestire per loro. Questa è una cosa, il pesare, il distinguere i 200 grammi dai 2 kg, per dire, fanno un po' fatica. Dopo ci sono tante escamotage.
3: Come reagiscono i clienti quando entrano in frolleria?
2: Vengono quasi apposta tanti, per vedere il mondo che è la frolleria. Abbiamo dei clienti fissi. Diciamo che c'è stata una buona risposta da questo punto di vista.
3: Cosa vi aspettate per il futuro?
2: Di continuare con questo ritmo. Abbiamo avuto tanto lavoro sotto Natale, sicuramente la campagna di Natale è stata buonissima e comunque continua, insomma, nonostante non sia un biscotto economicissimo, è sempre in auge, per cui speriamo di ingrandirci, di riuscire a produrre anche cose nuove. A me è venuto in mente di fare tipo la pizza al taglio il giovedì, perché c'è il mercato.
3: Stavate pensando anche di iniziare a fare una
2: vendita online, ci stiamo organizzando.

0: Sono Dominica Parmezzani, educatrice responsabile di Frolleria. Ho lavorato per 20 anni a scuola, poi a un certo punto mi sono detta basta. Grazie a un'amica che lavora già in Coccinella Gialla, mi ha proprio suggerito di mandare il curriculum. Il progetto mi è piaciuto tantissimo perché dover creare questi biscotti, lavorare in questo laboratorio di pasticceria, secondo me va oltre il classico lavoro che si può fare con dei ragazzi con disabilità. Lavori con dei ragazzi grandi che la maggior parte sono già usciti dal percorso scolastico, mentre io prima lavoravo esclusivamente a scuola, quindi la maggior parte del mio lavoro era purtroppo sostanzialmente didattico. Invece qui io lavoro con i ragazzi, ma lavoro sulle loro abilità, perché comunque anche loro danno dei suggerimenti per quanto riguarda la creazione dei biscotti rispetto anche ai loro gusti, ma è giusto che sia così, perché comunque Frolleria sono loro. La nostra squadra è composta da Sara, che è la pasticcera, io che sono l'educatrice, e poi abbiamo una media di 15 ragazzi che tornano tutta la settimana. Questo per quanto riguarda il laboratorio, mentre nel punto vendita ho un gruppo di una 20 di volontarie che viene per l'apertura del negozio dove noi vendiamo.
1: Cosa ti fa venire a lavorare qui tutti i giorni a livello umano e emotivo?
0: I ragazzi, il fatto di poter lavorare con loro.
1: Oggi nei contesti lavorativi purtroppo sta diventando sempre più difficile incontrare delle persone che vengono a lavorare con questo spirito. Cosa c'è qui che in quei posti non c'è?
0: Rispetto, sincerità e chiarezza in quello che ci diciamo, in quello che facciamo. Queste sono proprio le basi su cui noi abbiamo creato e costruito questo clima e questo ambiente lavorativo.
1: È una ricetta.
0: È una ricetta che abbiamo creato fin dall'inizio. Si è creata subito una chimica tra di noi e il risultato è che in base a questa ricetta di serenità, tranquillità, chiarezza e rispetto nei confronti delle persone che lavorano qua con noi ha portato tante persone qui, tanti ragazzi che entrano con il sorriso, che non vedono l'ora di venire a lavorare in Frolleria e che quando alcuni è ora di andare a casa fanno fatica ad uscire.

0: In questo momento noi siamo vestite con i nostri vestiti, ma sopra abbiamo un grembiule e abbiamo una cuffia, quindi anche loro immagino devono fare questa
1: Sì,
0: vestizione.
1: assolutamente sì. Chi entra in laboratorio deve per forza avere il corso dell'HACCP. Oltre a questo, tutti i giorni noi ci dobbiamo mettere un grembiule monouso di plastica, una cuffietta. I ragazzi hanno una cuffietta personalizzata. E poi, prima di entrare in laboratorio, ci si lava le mani. Quando si entra in laboratorio, ci si mette i guanti.
0: Come reagiscono i clienti quando scoprono la frolleria e chi sono i vostri clienti?
1: Sono persone del paese, ma anche persone che ci hanno scoperto tramite social o tramite passaparola. Sono persone comuni di tutte le età che riscoprono soprattutto i dolci di una volta. Perché qui, ecco, una cosa che mi piace sottolineare è che non facciamo biscotti tipo industriali, insomma. Quindi è tutto molto fresco e vengono anche scoperti questi dolci che si facevano una volta, come ad esempio le ciambelle, quelle che una volta i nonni tocciavano nel vino.
0: Dominga, come immagini la frolleria tra qualche anno?
1: La frolleria intanto è diventata un franchising, la troverete a Mirandola, che è la frolleria madre, quella da cui è partito tutto il progetto, una a Parma, spero che comunque si possa ingrandire per far vedere che i ragazzi possono lavorare e possono essere inseriti in un ambiente lavorativo, sì protetto, ma che comunque possano fare, possano esprimersi.

0: Ci siamo seduta a un tavolino che abbiamo trovato proprio subito all'ingresso, quindi non siamo nel laboratorio. Ci hanno portato in questo momento due vassoi pieni di biscotti. I biscotti sono piccoli e circolari e sono tutti colorati. I ragazzi, mentre lavorano, sono in una situazione estremamente rilassata, piacevole, serena.
1: Allora, adesso vi faccio assaggiare una selezione di biscotti, i nostri quelli caratteristici, e anche una selezione di biscotti evento, come li chiamiamo noi, che vengono creati solo per degli eventi particolari durante l'anno.
2: Biscotti ciò commenta, questo è passione, questo è love e questi sono i biscotti da te.
1: Armonia di tè è un biscotto che abbiamo fatto in collaborazione con Sala da Tè, che è un'altra realtà sociale dove lavorano ragazzi con disabilità, anche ragazzi che lavorano qui in frolleria, e insieme alla mamma di una ragazza che lavora sia di qua che di là in Sala da Tè abbiamo creato questo diamantino.
2: Qui abbiamo dei diamantini al cioccolato, diamantini con gocce di cioccolato, frolla, vaniglia e limone.
3: Io ho scelto un biscotto ciocco e menta. È un biscotto fantastico in cui le gocce di cioccolato si mescolano al sapore della menta, però con anche il vellutato della pasta frolla che esalta entrambi i sapori. È fantastico.
4: Al palato sento un biscotto al cioccolato molto buono. È un cioccolato amaro che però rende il biscotto ancora più buono.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Media World Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
1: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? La trasmissione che vuole offrire riflessioni sull'uso pubblico della storia. La nostra mail è, manco a dirlo, storia@radiopopolare.it. Quando siamo in diretta, come oggi, potete anche scrivere messaggi, WhatsApp o Telegram al 331-6214013. Allora, molti di noi, anche di voi che ci state ascoltando, ricordano sicuramente la pubblicità di un famoso liquore dove c'era un fustacchione come George Clooney che faceva una famosa battuta. Allora io, storpiando quel claim, potrei dire che la puntata di oggi la possiamo intitolare No Work, No Party o qualcosa del genere, o se preferite, cosa diavolo c'è da festeggiare il 1° maggio nel 2026. Che poi, attenzione, il 1° maggio è sì una festa, ma è sempre stata anche una giornata di rivendicazione dei propri diritti, mica soltanto una festa. Allora, tema questo che affrontiamo qui in studio con Jacopo Perazzoli, benvenuto.
1: Grazie Danilo, buonasera e buonasera a tutti.
0: Che insegna all'Università di Bergamo e con due ospiti al telefono. Io già alzo questo cursore così ci sentono e li sentiamo. Maria Grazia Merigi, storica dei movimenti sociali, benvenuta.
2: Grazie di avermi invitato, sono una vostra affezionata ascoltatrice.
0: Perfetto, e con Manfredi Alberti che insegna all'Università di Palermo, benvenuto.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Benissimo. Jacopo, a te l'onore di cominciare con le prime domande.
1: Calcio d'inizio, lo prendo io. Do io via allora. Benissimo. Allora, direi che appunto Danilo toccava il tema cosa c'è da festeggiare e io però, visto che appunto questa è una trasmissione di storia, noi che interloquiamo siamo tre studiosi, tre storici con interessi differenti, Danilo anche lui comunque ha una passionaccia diciamo per la storia, vorrei partire proprio dalle origini, cioè chiedendo a Maria Grazia, diciamo, se può spiegarci perché alla fine fu scelto proprio il 1° maggio come data di questa ricorrenza che a proposito di uso pubblico della storia si celebra ovunque ormai, anche nella città del Vaticano, quindi questa è Wikipedia che ce lo ricorda. Maria, a te la parola, insomma.
0: Dove è finita?
2: È proprio il 1° maggio, ma fin dall'inizio il termine festa e il termine giornata di lotta si sovrappongono, perché certamente prima di essere una giornata festiva dobbiamo arrivare al secondo dopoguerra. Il 1° maggio nasce come giornata di lotta, di rivendicazione e anche di ricordo di un grande trauma, di una rivolta duramente repressa, però ha sempre assunto anche un aspetto festoso nel senso di anticipazione del futuro. Uno storico che ha scritto e ha lavorato tantissimo sul 1° maggio in modo eccellente ha pubblicato un breve testo intitolato proprio Sappi che oggi è la tua festa, per la storia del 1° maggio, uscito nel lontano 86, di Andrea Panaccione. Allora, vogliamo fare una breve sintesi delle origini di questa festa, o meglio di questa giornata di
1: lotta. Mi sembra molto interessante.
2: Allora, facciamo una premessa. Una legislazione riduttiva di controllo dell'orario di lavoro esordisce negli Stati Uniti.

0: nell'Illinois, a Chicago, già negli anni 60. Viene approvata una legge nel 1866 sulle 8 ore. Naturalmente, come tutti noi sappiamo, e non solo come storici, un conto è varare una legge, un conto è applicarla. Allora inizia da allora tutta una serie di mobilitazioni per estendere questa legge e soprattutto per applicarla. Negli anni 80, nell'84, c'è una grande manifestazione, però questa volta in settembre, fra New York e in generale negli Stati Uniti, soprattutto nell'82, una grande giornata di lotta a New York. E finché nel 1º maggio 1886 viene convocato uno sciopero che insomma si sarebbe auspicato generalizzato, ma viene lanciato a Chicago, per l'applicazione e l'estensione della legge sulle 8 ore a tutti gli stati, decisa da un'organizzazione, la Federation of Organized Trade and Labor Unions, che è vissuta fino a poco tempo fa, e che determina questo sciopero, licenziamenti, sospensione di lavoratori. Il lunedì successivo, perché quel maggio era un sabato, ci fu una grande manifestazione a Chicago, che provocò una durissima repressione, e con anche uno lancio di una bomba, di cui già vi posso dire non si è mai saputo né tuttora i responsabili. Ne seguirono arresti, un processo con condanne a morte, i famosi martiri di Chicago, e questa coincidenza di una giornata di lotta e di una giornata di lutto universale, insomma, del mondo del lavoro, ha reso questa data cruciale proprio per una rivendicazione che peraltro era di lunga data, perché già nel 1848 la Seconda Repubblica francese aveva varato, brevissimamente per circa un anno, una legge limitativa dell'orario di lavoro a 10 ore. Quindi l'esigenza di ridurre l'orario di lavoro da una parte per rendere più sopportabile la spaventosa fatica di orari di lavoro lunghissimi che potevano arrivare a 16 ore, per evitare la colonizzazione del lavoro nella vita, è un obiettivo di lunghissima
1: Certo.
0: che dura praticamente quanto il mondo del lavoro.
1: Esattamente, è un elemento che di fatto
0: Dunque,
1: ci
0: è
1: accompagna
0: una
1: sostanzialmente, no?
0: che accompagna tutto il mondo del lavoro.
1: Esatto.
0: Allora, la cristallizzazione di questa data si deve al Congresso internazionale di Parigi del 1889, che dà il via a quello che noi chiamiamo Seconda Internazionale, che in realtà
1: Certo.
0: si autodefiniva Internazionale Operaia, perché non si sapeva ancora che ci sarebbero state tre o quattro. E questo è il lancio di questa giornata,
1: Certo, mi sembra.
0: che viene
1: Quindi.
0: proclamata in tutti i luoghi dove ci sono dei nuclei
1: Sì,
0: socialisti.
1: esattamente.
0: C'è
1: Quindi
0: una
1: di
0: cosa che
1: fatto.
0: voglio dire,
1: Ah,
0: però,
1: prego, prego, prego. Poi ho subito un altro stimolo per Manfredi.
0: il fatto che un'organizzazione politica, perché era un coordinamento di partiti in embrione o già formati, lanci come primo obiettivo della propria organizzazione una parola d'ordine che oggi noi interpreteremmo come sindacale, è il segno proprio dell'intreccio fra tematiche politiche e tematiche sindacali che investe tutto il movimento operaio, almeno fino alla metà del Novecento.
1: Beh, grazie, questo mi sembra un tema molto importante. Hai fatto benissimo, Maria, anche a ricondurlo poi, cioè non limitarlo soltanto alla storia del movimento socialista, del movimento operaio, ma o europeo, ma appunto darcene una dimostrazione proprio internazionale, partendo dagli Stati Uniti, come poi è giusto che sia. Per Manfredi invece, perché appunto Maria, dicevo, un elemento importante, diventa festa di fatto, la riprendo nel secondo dopoguerra. E infatti ricordo, ma su questo vorrei chiedere appunto a Manfredi, che si è occupato di tante questioni, ma anche diciamo di storia del lavoro, ecco, e se ne occupa, proprio il fatto, proprio quando in Italia cessa di venire celebrato, poi, perché sappiamo che con l'avvento del fascismo, diciamo, il calendario civile del nostro paese cambia in qualche misura, no? E quindi sparisce, se vogliamo, questa ricorrenza, questa celebrazione più o meno ufficiale, più o meno accettata anche dalle autorità pubbliche.
2: Sì, chiaramente nella storia, se consideriamo la storia dell'Italia Unita, il fascismo costituisce un momento in cui si costruisce un potere politico, potere proprio all'avanzato, al tentativo di avanzata socialista che si era verificata dopo la prima guerra mondiale. Quindi diciamo il fascismo si connota per la soppressione delle festività, ma soprattutto poi delle organizzazioni sindacali che avevano portato avanti un discorso di avanzamento dei diritti del lavoro, e per la costruzione di un sistema corporativo dove diciamo, il monopolio della rappresentanza del lavoro veniva affidato a un sindacalismo fascista che, diciamo, sulla carta in teoria avrebbe dovuto rappresentare anche gli interessi del lavoro, ma che di fatto, diciamo, funzionò come braccio esecutivo in qualche modo di un governo che aveva un chiaro orientamento contrario agli interessi del lavoro, laddove invece l'organizzazione storica, comunque quella che già esisteva del mondo imprenditoriale, la Confindustria, che era nata nel 1910, rimane in vita e continua a rappresentare la voce e gli interessi del mondo imprenditoriale. Diciamo, le conseguenze poi sono evidenti sulle condizioni di vita del lavoro,
1: Certo.
2: con l'aumento dei ritmi di sfruttamento e soprattutto la compressione salariale, che è il
1: Esatto.
2: dato quantitativo, diciamo, come dire, più evidente, che è stato anche molto studiato dagli storici economici. Cito soltanto il nome di Vera Zamagni, storica
1: Certamente.
2: economica, che ha a lungo studiato la questione dei salari durante il fascismo, e la conclusione di Vera Zamagni, che io condivido assolutamente, è che il fascismo si connota come un regime che in fondo è un regime di compressione salariale, cioè pone come elemento centrale della propria azione quello del contenimento del salario, che in effetti, diciamo, stando
1: Eh
2: anche ai dati
1: certo.
2: ufficiali, rimane stagnante lungo tutto il ventennio.
1: Sì, quindi mi sembra che
2: Quindi,
1: tu abbia toccato un punto molto importante, Manfredi, cioè questo approccio del fascismo appunto nei confronti dei salari che ci contribuisce, permette anche di vedere poi cos'è stato il regime fascista anche da questo punto di vista, e sempre in relazione al nostro primo maggio, diciamo, alla data su cui stiamo ragionando oggi. E vorrei proprio chiedervi un flash, come dire, vi lancio lancio proprio un sasso nello stagno del nostro dibattito. Cioè, possiamo dire che quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale questa data diventi centrale nel nostro calendario e anche nel nostro sentito, proprio perché, diciamo, la memoria del fascismo, quella che tu ci hai detto, Manfredi, di compressione salariale, ma anche quello che è stato prima del fascismo, quindi di questa grossa ascesa dei diritti di cui ci ha detto Maria, insomma, era ancora molto, molto fresca e quindi ancora molto viva. Quindi un primo maggio dopo la seconda guerra mondiale che diventa estremamente importante proprio per grazie alla memoria che si è fatta, che c'era di quel primo maggio. Vi lancio uno stimolo, ecco.
3: parte Meriggi.
0: allora, sì, innanzitutto ricordiamo bene che negli anni precedenti per l'Italia al fascismo, ma comunque per l'Europa negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale, la differenza è se il primo maggio viene represso o viene consentita le sue
1: Esatto.
0: manifestazioni, ma non era assolutamente giorno festivo,
1: Assolutamente.
0: quindi era sempre necessario o organizzare delle forme, per esempio, di incontro dopo il lavoro, oppure scioperare. E soprattutto la capacità di scioperare, di organizzare scioperi nel primo maggio, era una specie di, come dire, di modo per tarare la capacità di un sindacato a influenzare un comportamento di massa.
1: Certo.
0: Io per esempio ho studiato in questi ultimi anni molto approfonditamente, anche persino un po' troppo, la Francia fra le due guerre, la CGTU, cioè il sindacato in qualche modo legato al Partito Comunista, ma non adesso riducibile, tiene scrupolosamente conto dei giorni nei quali riesce a far scioperare i lavoratori nel 1° maggio. Allora, io credo che l'importanza che ha sicuramente in Italia il 1° maggio nel secondo dopoguerra, quando diventa effettivamente, formalmente, una giornata festiva, fra il 46 e il 49, è certamente il ricordo della repressione del fascismo, quando viene scambiato con il Natale di Roma.
1: Certamente.
0: È noto da tutte le nostre fonti di polizia che però c'erano donne che mettevano la coperta da trapunta rossa fuori dalla finestra il 1° maggio, signori che chissà perché si scoprivano la bellezza di portare un fiore rosso all'occhiello. Quindi c'era un ricordo di questa giornata di mobilitazione e di lotta, che ha sicuramente rappresentato un filo di ricordo, e quindi certo la sua trasformazione in una giornata di festa vera, cioè di sospensione dal lavoro, e rappresenta quel compromesso fra forze imprenditoriali e lavoratori, quella punto di equilibrio avanzato che per esempio vediamo cristallizzato nella Costituzione. Quindi
1: certo,
0: certamente
1: certo,
0: è stato il prodotto di questo doppio filo di ricordi,
1: certo,
0: e di memorie.
1: Manfredi?
2: Sì, mentre voi discutevate pensavo al fatto che con la nascita della Repubblica, ecco, noi vediamo un 1° maggio che appunto, come è stato ricordato, torna a essere centrale come momento di riconoscimento del lavoro e dei suoi diritti, però l'Italia repubblicana viene in qualche modo aperta da quell'episodio drammatico,
1: certo,
2: che tutti noi conosciamo, che è la strage di Portella della Ginestra, che del 1° maggio che si ebbe proprio il 1° maggio del 47 in Sicilia, una strage compiuta per mano della banda Giuliano, che andava a colpire, diciamo, un movimento contadino in una fase di ritrovata vivacità conflittuale. Quindi tutto questo, diciamo, mi fa pensare al fatto che non dobbiamo mai dimenticare che, nonostante l'equilibrio avanzato della Costituzione repubblicana, ecco, quei mesi, quegli anni segnano anche una fase di debolezza del movimento operaio, che si legge anche nel contesto della guerra fredda, della marginalizzazione a un certo punto proprio dal 47 in poi dei socialisti, dei comunisti, e quindi in una prima fase dell'Italia repubblicana, nonostante la ritrovata centralità del lavoro, che ha anche un riconoscimento come sappiamo nel primo articolo della Costituzione, però il movimento operaio diciamo, si ritrova in una condizione di debolezza, sulla difensiva in qualche modo. Bisogna aspettare gli anni 60 e 70 per vedere qualcosa di diverso, cioè qui un 1° maggio che diventa probabilmente per la prima volta un momento anche di non soltanto di rivendicazione, ma anche di celebrazione dei risultati ottenuti sul terreno delle lotte, appunto delle conquiste ottenute con il conflitto. È un conflitto,
1: certo,
2: che diventa centrale proprio in questi due decenni, direi 60 e 70, prima di aprire le porte a una terza fase, che è quella poi in qualche modo di un ritorno a condizioni di difficoltà e di arretramento dello stesso movimento operaio. Quindi ecco, l'Italia repubblicana, pur diciamo connotata da un non riconoscimento pieno a livello costituzionale della centralità del lavoro e dei suoi diritti, però va poi analizzata nelle sue varie fasi, che corrispondono a momenti diversi della storia economica e sociale e dei rapporti di forza anche che cambiano nel tempo fra il lavoro e il mondo imprenditoriale, il mondo datoriale.
3: Ma ragazza Merigi e Manfredi Alberti sono stati bravissimi perché sono passati dal 1848 agli anni 70,
1: quasi 80
3: in meno di 20 minuti, e io vi propongo però un'altra data simbolica che segna in qualche modo un altro passaggio, se non storico, politico perlomeno, che è il 2001, perché è la prima volta che un gruppo di lavoratori di, io lo definirei di nuova generazione, so che il termine potrebbe dare fastidio a qualcuno, segnala a la rottura con il sindacato tradizionale che viene ritenuto incapace di capire le nuove rivendicazioni. A Milano andava di scena per la prima volta nel 2001 la May Day Parade, e anche Radio Popolare, e qui vi faccio sentire uno stralcio di un minuto, faceva fatica a trovare i termini per descrivere quello che stava succedendo. Lo sentiamo e poi ci ricolleghiamo con Maria Grazia Meriggi e con Manfredi Alberti.
4: Sono le 18, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
5: È stato un primo maggio pacifico con cortei e manifestazioni che hanno attraversato le principali città italiane. Questa mattina a Pescara la manifestazione nazionale, la sicurezza sul lavoro, il tema centrale. In questo momento è in corso il tradizionale concerto in Piazza San Giovanni a Roma con decine di migliaia di giovani. Le altre manifestazioni più partecipate si sono svolte a Milano e a Bologna. A Napoli hanno sfilato i centri sociali contro la globalizzazione. A Torino i manifestanti hanno impedito che una trentina di militanti di Forza Italia entrasse nel corteo. Da Napoli Silvio Berlusconi ha dichiarato: ho sempre considerato il primo maggio la festa per me e non della sinistra, perché ho lavorato tantissime ore. A Milano nel pomeriggio corteo musicale per la città organizzato dai centri sociali, dal sindacalismo di base.
6: È veramente una grossa manifestazione, tantissima gente, ma soprattutto tantissima gente che balla, salta, sorride. È veramente una manifestazione, una festa di gioia, come volevano gli organizzatori.
1: La manifestazione funky.
6: Gli organizzatori infatti, citando Proust, dicevano: chi è felice ha ragione. Ricordiamo, questo è il My Day Parade, organizzato da diverse realtà, soprattutto Chain Workers e il sindacato Cubo.
7: Sono un precario della scuola, un insegnante, e sono a questo corteo perché credo che un diritto che dobbiamo rivendicare tutti i lavoratori di tutti i settori, i giovani meno giovani. Io ho 42 anni, sono precario di 18 anni, è la garanzia del lavoro. Noi vogliamo un lavoro garantito, stabile, vogliamo soldi, vogliamo vivere bene, non vogliamo vivere in questa precarietà che va a influenzare le nostre vite personali. Nella scuola in particolare abbiamo insegnanti che sono precari da 18, 20, 25 anni, hanno famiglia, hanno figli, e di fronte a loro non c'è futuro.
3: Direttamente dall'archivio di Radio Popolare, primo maggio 2001, un omaggio a Letizia Mosca che non c'è più, la maestra, diciamo così, delle dirette dai cortei, cortei che non riuscivamo a definire, li definivamo un corteo musicale.
1: Corteo funky.
3: È un corteo funky. E mi piacerebbe naturalmente, Jacopo, se sei d'accordo, no, finire gli ultimi minuti a nostra disposizione proprio su questa, anche questa rottura, questa cesura che c'è stata. Prego, Jacopo.
1: Sì, ma guarda, mi sembra che hai già inquadrato benissimo. Abbiamo proprio qualche minuto ancora per i nostri ospiti. Appunto, che ne è stata di quella cesura?
0: Il tempo, essendo milanese, non posso che intervenire, perché non da storica ultra specialista del mondo del lavoro, ma da cittadina, diciamo, molto attiva, ho seguito ovviamente questa vicenda. Io credo che questo qui esorbiti larghissimamente dal tema di una celebrazione o di una festa o di una giornata di mobilitazione, cioè rappresenta questa duplicità del primo maggio un problema di organizzazione interna a nuove forme di composizione di classe. Ora, tutti sappiamo che un tempo le forme di contrattuali a cui alludeva il lavoratore che parlava erano ritenute atipiche. Sì. Mi ricordo tanti anni fa un bravissimo giornalista dell'Unità, Bruno Golini, aveva una rubrica il lunedì intitolata Atipici a chi? Punto interrogativo, che anche se l'Unità era un giornale molto criticabile a quei tempi, valeva la pena di prenderlo solo per quello, perché essendo lui un compagno davvero lungimirante, voleva sollecitare il movimento operaio tradizionale a rendersi conto che ormai quelle forme c'era un ritorno, sia pure non mai un ritorno identico, mai un ritorno del sempre uguale, a quella coincidenza fra lavoratore precario e povero che è una caratteristica del mondo del lavoro nel XIX secolo.
3: E beh, e anche del XXI, mi sento di dire.
0: No, appunto, questo è un ritorno del XXI a delle forme, anche se mai identiche, bisogna sottolinearlo, che erano del passato, questo
1: certo,
0: volevo dire.
1: Assolutamente.
0: Allora, però è un problema organizzativo, perché dei dialoghi, delle contaminazioni, degli allargamenti del mondo confederale in quella direzione da tempo si stanno tentando. Certamente il fatto che la Camera del Lavoro di Milano abbia da due mandati come segretari un ex lavoratore del commercio e un ex dirigente federale dei trasporti, che in questo caso è la logistica.
1: Ecco, Maria, guarda, il tempo è veramente tiranno, ti ascolteremo ancora per molto, vorrei chiedere però ancora anche un...
0: Semplicemente c'è questo problema di collegamento che è un problema aperto.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: E invece Manfredi, anche da te una pillola?
3: Verrebbe da dire, per chiusare, Maria Grazia Merigi, aperto da 25
1: esatto,
3: anni, dalla data del
1: da, esattamente.
3: Prego Manfredi Alberti.
2: Sì, no, beh, diciamo la fonte d'archivio che abbiamo ascoltato ci parla delle nuove forme del sindacalismo di base, che evidentemente nascono per dare voce a delle istanze, dei bisogni di tipo nuovo, che corrispondevano anche a figure lavorative nate, diciamo, nel mercato del lavoro più recente, che però vorrei evidenziare soltanto questo, diciamo, non nascono spontaneamente o soltanto da esigenze, diciamo, economiche, ma da operazioni legislative, interventi normativi.
3: Assolutamente.
2: Che sono poi quelli che si sono, diciamo, susseguiti soprattutto alla fine degli anni 90 a oggi, diciamo, con il risultato di un aumento di questo lavoro atipico. Ora cito nel pochissimo tempo che ho soltanto questo dato, ecco, secondo dati statistici ufficiali, nel 2021 l'universo del lavoro atipico, che include il lavoro a tempo determinato, part time, nelle varie forme di collaborazione, ha raggiunto i 5 milioni di lavoratori, ossia un quinto della popolazione attiva. Quindi parliamo di una minoranza però che è sempre più importante e che purtroppo non ha spesso voce a livello politico e sindacale.
1: Esatto.
3: Dobbiamo chiudere qui.
2: Per non parlare di tutte quelle forme che riguardano soprattutto i più giovani. Però ecco, mi fermo
1: certo,
2: perché so che il tempo è finito.
3: Altro che atipico, lì è precariato,
1: esatto,
3: lo stato puro e basta.
1: Esatto.
3: Se vi è
1: atipico, esattamente.
3: Se vi è piaciuta questa trasmissione, segnatevi sul calendario che il 21 maggio alle 18:30 alla Biblioteca Calvairate in Piazzale Martini Manfredi Alberti sarà qui a presentare il suo ultimo libro Lavoro in Italia, Carocci Editore, con il professor Gianmaria Brunazzi, e a me è il compito soltanto di salutare i nostri ospiti e ringraziarli perché hanno fatto veramente un salto quantico per spiegarci come è cambiato questo primo maggio.
1: Grazie anche da parte mia.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, buon primo maggio, anche se
3: un po' in ritardo
0: da ieri.
1: Però vai sempre via.
0: Ma è sempre un augurio che va fatto.
1: Esatto.
3: Grazie.
8: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra i San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare. Un po' dove vi pare, c'è tutto sul sito.
1: Volume.

Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Lunedì a Volume sono passati a trovarci Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, l'ultimo progetto del cantante del Teatro degli Orrori nato nel 2022. Ci hanno raccontato cosa bolle in pentola per il secondo album che uscirà a breve.

0: La città del sole, suonata dal viva volume da Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri. Grazie ancora ragazzi per essere qui oggi in full band a suonarci questi brani dal vivo. È un vero piacere vedere appunto tutta la band all'opera, voce, chitarra, basso e batteria qui davanti a me. Sono sicuro che anche da fuori ascoltarvi è veramente un piacere. Ci avete suonato appunto un brano che ci hai raccontato poco fa, Pierpaolo, dedicato a Lorenzo Orsetti, arriva dal primo album di questo progetto con i cattivi maestri. E invece appunto sta uscendo un nuovo disco. Volevo chiederti e chiedermi insomma come lavorate insieme come band. Ho letto che diciamo state cercando diciamo maggiore essenzialità a livello di scrittura, a livello di songwriting, a livello di suono.
1: A livello narrativo io sto cercando di essere un po' più sintetico di prima, meno verboso. Lascio la parola ai miei correligionari.
2: Sì, rispetto, okay. Rispetto al primo disco sicuramente cerchiamo di avere un suono più asciutto, di fare meno cose, di suonare, tra virgolette, meno, però suonare di più, non so se mi spiego, di essere più ficcanti,
0: certo,
2: e più incisivi. Quindi abbiamo asciugato molto anche il modo di scrivere, di riarrangiare i pezzi. Anche come suono, leggermente più pulito, in modo da avere paradossalmente ancora più botta, dal vivo e
0: più impatto,
2: disco. Sì,
1: un
2: sì.
1: Po' più ecstasy e un po' meno Black Flag, per capirci.
0: Ah, ok.
1: Ci siamo un po' rotti del rock americano, no? Cioè,
0: certo.
1: Stiamo crescendo, ok?
0: Si cresce. Esatto, come mai questo bisogno che sentite di arrivare, diciamo, a una formula più sintetica, più essenziale?
1: Perché vogliamo essere più sintetici e più essenziali. Noi le nostre canzoni le facciamo con il popolo e per il popolo. E di che cos'è che ha bisogno davvero una canzone? L'obiettivo di una bella canzone, io è un copia e incolla che c'ho in testa, lo dico sempre. E l'obiettivo di una buona canzone, di una bella canzone, è quello di riuscire a suonare le corde del cuore di chi la ascolta. La canzone, il processo creativo non deve fermarsi in uno studio di registrazione o sulla pagina dove scrivo io la canzone o su di un palcoscenico, deve continuare nella vita di chi ci ascolta le nostre canzoni, e allora diventa qualcosa di fenomenale, diciamo, davvero molto molto come dire prezioso per nella società. Questa cosa, per come la vedo io, la raggiungi quando riesci a fare un po' quello che suggeriva Iggy Pop. Per scrivere una bella canzone rock servono 30 parole, con quelle 30 parole devi riuscire a dire tutto quello che hai da dire. Ok, perché poi una canzone te la devi cantare a casa, ti deve rimanere in mente, ti deve accompagnare nella tua vita, no? Deve darti forza, coraggio, determinazione, voglia di lottare, ecco. E la verbosità non va in questa direzione, meglio la sintesi, non c'è il minimo dubbio.
0: Beh, se l'ha detto anche Iggy Pop. Ci crediamo.
1: Guarda, no, non che hip hop per me sia Gesù Cristo, è proprio per niente.
0: Però diciamo semplici ed efficaci, dritti al punto.
1: Beh, pensa un pezzo come No Fun, no? O I Wanna Be Your Dog, o certo. The Passenger, no? Tutto con pochissime parole, sono canzoni che sono diventate praticamente eterne, dei sempreverdi che non potranno mai rinsecchire, ecco.
0: Certamente. Parlando di tu, Pierpaolo, sei appunto sulla scena musicale da oltre 30 anni.
1: Troppo tempo.
0: Da un sacco di tempo.
1: Mi devo dimettere.
0: Troppo, ci sarà sicuramente un sacco di gente che non è d'accordo. Cosa, secondo te,
1: affari loro.
0: Sul panorama musicale italiano di adesso c'è qualcosa che ti ha colpito positivamente, che ti sembra interessante, nuovo?
1: Certo.
0: Per esempio qualche nome?
1: Io sto facendo una collaborazione, io personalmente, con un gruppo pugliese, credo, dalle parti di Bari, se ricordo bene, si chiamano Violent Scenes, le scene violente. E stiamo in questi giorni finendo, sto facendo il master, diciamo, di due pezzi, due ballate davvero dolenti, di cui una delle due si intitolerà Una canzone da dimenticare.
0: Sì.
1: è dedicata alle nostre madri, ai nostri padri, le nostre sorelle, i nostri fratelli, le nostre figlie, i nostri figli in terra di Palestina.
0: In terra di Palestina. Ricordiamo i Violent Scene.
1: Violent Scenes, sì.
0: Ho detto bene,
1: bellissimo. Sentirete parlare di loro.
0: Sentiremo parlare di loro, non vediamo l'ora. Pierpaolo, si parla molto di te, diciamo, in questi mesi, da quando è anche uscito un film al cinema, Le città di pianura. Sappiamo che tra pochissimo ci sarà.
1: Ci mancava solo il cinema.
0: Esatto, è stata, diciamo, la tua seconda esperienza, vero, sul grande schermo?
1: No, oh, la prima è stata una cosa molto breve, una comparsata in un film di Rowan Johnson, il suo debutto. Si intitolava I primi della lista.
0: Sì.
1: Quella è stata la prima volta che abbi il privilegio di dare un'occhiata al cinema proprio quando lo fai, mentre Le città di pianura lo considero un vero e proprio debutto.
0: Certo.
1: Io sono un absolute beginner, un neofita del cinema, infatti sono ancora incredulo del successo che ha avuto questo film e naturalmente ho delle candidature al David. Non mi capacito, davvero. Non capisco perché.
0: È piaciuto tanto, è piaciuto anche a noi, restituisce un'immagine molto vera anche, diciamo, delle zone, appunto del Veneto da cui provenite.
1: È un film molto gentile, è uno sguardo languido verso coloro, verso una comunità umana, un consorzio umano che ha fallito, insomma, ha fallito, si scivola al bar per riuscire a in qualche misura a resistere a questo fallimento, ma come accennavo, è davvero molto gentile, questo sguardo è uno sguardo quasi commosso, ecco, credo che questo sia un po' il segreto di questo bel film. Sono veramente felice del suo successo e sono felice in particolar modo per Francesco Sossai, il regista, e per tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione. Per me è stata un'esperienza veramente fuori dall'ordinario. Non credevo che ci fosse ancora la possibilità di lavorare insieme senza nessuna forma di competizione, nessuna, solo ed esclusivamente cooperazione, comunione di intenti. Mi è sembrato quasi di partecipare ad una rimpatriata di antichi amici che ancora non si conoscevano. È stato bellissimo.
0: Certe cose allora sono ancora possibili, insomma.
1: Grazie a Dio.
0: Siamo molto contenti e staremo attenti anche, vedremo cosa succederà ai David di Donatello. Ti fiamo anche per il tuo per la tua nomination a miglior attore protagonista del film. Il tempo, ragazzi, è volato, grazie ancora per essere passati. Insomma, avete suonato ieri a Milano, seguiranno altre date, quindi basta seguire anche sui vostri canali social per vedere dove vi si può venire a vedere dal vivo. Chiudiamo con un brano che ascoltiamo da disco ed è uno dei nuovissimi, Dimenticare Maria. Ciao ragazzi, grazie ancora per essere passati a Volume.
1: Ciao, ciao a te, grazie, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, un abbraccio.
0: Alla
1: un
0: prossima.
1: Abbraccio partigiano.
0: Grande, alla prossima.

0: Martedì l'ospite di Volume è stata Bert, giovane musicista toscana che dopo qualche anno a New York si è trasferita a Milano pubblicando così il suo terzo disco, il primo in lingua italiana. L'intervista è a cura di Pier Giorgio Pardo.
1: Ciao Elisa, ciao Dario, ciao a tutte le zeccherosse in ascolto. Ho qui con me un'amica alla quale posso dare il benvenuto e anche da un lato il bentornata, ma ve lo lascio dire da lei. Alice Bisi, in arte Birth con due H.
2: Esatto, ciao, grazie dell'invito.
1: Grazie a te di aver accettato di essere qui. Diciamo subito questo bentornata che ti diamo, perché questo è il tuo primo disco in italiano, ma anche il primo disco di cui stai vivendo interamente la promozione e tutto quello che gira intorno a un album qui, fra di noi, perché tu prima eri a New York.
2: Esatto, sì, è una grande emozione questa qua in realtà. Paradossalmente per me l'Italia quasi fa un po' paura, no? Non in senso negativo, ma nel senso che voglio fare bella figura e quindi sono molto contenta di essere qui e molto contenta di essere qui a promuovere questo disco nella mia lingua madre, la lingua che parlo da quando sono piccola, che mia mamma parla, i miei genitori parlano. Bello.
1: Parlare e cantare nella stessa lingua, parlare i tuoi pezzi nella stessa lingua, pone probabilmente di fronte a una nudità maggiore, no? Hai dovuto chiamare le cose con un nome che è lo stesso che avevi nella tua lingua madre. Questa cosa è stata uno stimolo, una libertà nell'obbligo, una cosa in più?
2: È stata intanto una sfida che non mi aspettavo, perché comunque io in inglese sono madrelingua, quindi non ho mai sentito particolari difficoltà nell'esprimermi in inglese, però allo stesso tempo per una serie di ragioni, anche semplicemente ragioni proprio del modo in cui l'italiano funziona, ho dovuto reimparare tanto a scrivere, tanto ad esprimermi, e una cosa che non mi sarei mai aspettata, ho dovuto anche reimparare a prestare attenzione alla mia emotività, alle cose che mi circondano, a trovare una poesia diversa, perché l'italiano lo richiede secondo me per esprimermi. E poi ovviamente sì, c'è un lato di nudità, diciamo, che ancora, ripeto, non mi sarei mai aspettata. Io ho sempre voluto, insomma, esprimere tutta la mia onestà nelle mie canzoni. Questa cosa non è cambiata, insomma, questa volontà non è cambiata in nessun modo cambiando lingua. Però effettivamente in italiano quando dico le cose mi sento molto più esposta, il che è una cosa molto elettrizzante in realtà, e bello. È stato molto, molto terapeutico scrivere questo disco per me.
1: Le emozioni che ne sono venute fuori sono una palette molto ampia. Pensare che la stessa penna sta dietro a Little Red o a Sogno, indice sicuramente di una persona che ha più corde, no? Che vuole toccare più corde, fermo restando che comunque c'è una unità stilistica notevole, questo nel suono, e poi ne parleremo, però ci sono tante varietà, passi da un umore all'altro in questo disco.
2: Sì, assolutamente, ma io in generale nella mia vita, gli ultimi 3 anni della mia vita hanno avuto tantissime sfumature emotive, anche proprio quasi agli antipodi, no? Molto spesso, e sia gli opposti sia tutto quello che c'è nel mezzo ho voluto inserirli all'interno del disco, perché penso proprio che la musica abbia una grande capacità, un grande potere, no? Di raccontare la vita in tutte le sue sfumature, e per me questa cosa era fondamentale un po'. In realtà, cioè, non è neanche stata una cosa scelta e voluta, semplicemente in modo naturale. Io tra gli ascolti che ho, ma anche a livello mio interiore, a volte sono un po' caotica e pazza, e questa cosa poi ovviamente si riflette nel disco, insomma.
1: Com'è giusto che sia una persona così giovane, però anche con tanti strumenti ormai maturati, perché questo comunque è da un lato un esordio in italiano, ma è anche il tuo quarto disco.
2: Mi rendo conto di avere, diciamo, una visione della scrittura e del fare musica sicuramente che viene da un'esperienza ormai, anzi, decennale, ma in realtà scrivo da molto prima, da quando facevo le medie e le elementari, quindi ancora di più, e quindi quel lato lì sicuramente c'è, e anche perché ho imparato, non solamente io personalmente, ma ho avuto la possibilità di collaborare con tantissimi produttori, mm-hmm. tantissimi autori,
1: anche a livello internazionale,
2: che da cui ho provato ad assorbire il più possibile. E allo stesso tempo però c'è un lato per quanto uno possa avere esperienza, è comunque sempre la prima volta quando scrivi una canzone.
1: Ti volevo chiedere, l'album si apre con una doppietta veramente fantastica, un pezzo abbiamo nominato che è Little Red, ma prima c'è Jumanji, in cui c'è questa sorta di rapporto un po' conflittuale con il capitalismo, perché da un lato il guadagno, la produzione, lo stare a determinati ritmi è una pressione, dall'altro c'è proprio una necessità che fa parte di uno standard condiviso nel quale siamo sempre di più tutti dentro e tutti interconnessi.
2: Vivere a New York, che è diciamo poi di fatto il centro del capitalismo occidentale, perlomeno insomma, e vedere proprio anche a livello geografico, non so, Lower East Side, cioè un blocco ricchissimo, il blocco dopo tante persone che dormono per strada, e vedere anche questi due mondi interagire in un mondo così freddo e spietato, oltre ovviamente poi dopo alle mie esperienze personali di dovermela cavare in una città così costosa, così spietata. Diciamo che mi ha aperto, non che prima non avessi gli occhi chiusi, però ho voluto avere la possibilità di parlarne, perché penso che comunque l'arte abbia veramente un potere incredibile anche di accendere gli animi delle persone. È una cosa su cui ho riflettuto e ho sofferto molto in questo periodo, in questi ultimi anni, e non parlarne mi sembrava un'occasione persa.
1: Chiaro, ci sono anche delle strutturazioni più ironiche nel disco, una per esempio è quella di Total Black, in cui tu, che di solito hai un approccio molto solare, quasi pastello, no? con l'estetica, a un certo punto ti infili in un club newyorkese e diventi una laser mistress con tanto di com'è che ti è venuto questo immaginario qua?
2: È venuto da un'esperienza di vita vera. In realtà c'è un club a New York che si chiama Basement, che è una sorta, vuole essere una sorta di Berghain newyorkese, nel senso Berghain di Brooklyn, e loro hanno un vibe check, si chiama. Io non ero mai stata in un posto così. Io una volta a 18 anni avevo provato ad andare al Berghain vestita veramente da figlia dei fiori, e proprio io e la mia amica proprio alle superiori ci hanno proprio cacciate via, hanno detto no, proprio non
1: mai più.
2: E quindi capito, mi era rimasta un pochino impressa questa cosa, ho detto caspita, c'è questo vibe check, io devo assolutamente, il vibe check era devi vestirti total black, devi essere cool, insomma così, quindi io ho detto va bene, io non ho tanti vestiti neri, però mi metto queste cose che ho descritto letteralmente l'outfit che mi sono messa nel brano, perché proprio quello era. E in realtà poi è stata un'esperienza bellissima, per una sera buttarsi dentro il nostro lato più oscuro senza necessariamente dargli connotazioni negative. Secondo me è una cosa bella che consiglio a tutti. Vedersi in una veste diversa anche solo per una serata è importante.
1: Allora, se volete fare adesso, questo è un brano tutorial, buttatevi nel Basement insieme a Birth.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, la quantità di divani che il tuo gatto ha distrutto facendosi le unghie, lo sguardo fulminante di tua madre, i siti che non si caricano mai e quando si caricano poi non funzionano. Però puoi cambiare banca. Passa a Fineco e scegli una banca semplice, trasparente, innovativa. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
6: Popolare Network.
5: Subito e goditi tutti i vantaggi. MediaWorld.
6: Popolare Network.

0: 17:30 minuti Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Ci troviamo di fronte alla violazione delle regole più elementari del diritto in acque internazionali. Sono queste le parole del deputato del PD Arturo Scotto agli attivisti della Global Summon Flottiglia. Se passa questo principio, ha aggiunto l'esponente del PD, può accadere a chiunque e può accadere in qualsiasi contesto. Intanto il team legale della Global Summon Flottiglia ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu Keshek, attualmente detenuti arbitrariamente, scrivono gli avvocati in un comunicato, dalle autorità israeliane. Intanto, questa mattina, davanti alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri a Roma, si è svolta una conferenza stampa della delegazione italiana del Summud Flottiglia. Gli attivisti hanno detto: rimetteremo presto a posto le barche e ripartiremo.
0: Le autorità iraniane considerano probabile un nuovo attacco statunitense contro il paese, lo ha dichiarato un alto comandante dei Pasdaran, sostenendo che l'Iran è preparato a questo scenario. Fintanto che sul campo prosegue lo stallo, riferisce invece l'agenzia Bloomberg, Teheran ha trovato il modo di ridurre, senza conseguenze sugli impianti, l'estrazione di greggio, questo per evitare stress ai siti di stoccaggio, evitando dunque di riempirli. In Libano invece il cessate il fuoco semplicemente non esiste più. Anche oggi si registrano pesanti raid aerei sul sud del paese. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità di Beirut, sarebbero almeno 44 le vittime delle operazioni dell'esercito israeliano.
1: La minaccia di Trump di applicare dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea rappresenta una grave escalation che mina la fiducia. L'UE mantiene i propri impegni mentre gli Stati Uniti li violano. E quanto scrive in una nota la presidente del gruppo dei socialisti europei, Irache Gracia Perez, secondo quanto ha dichiarato ieri il presidente americano, i nuovi dazi, motivati con una generica violazione degli accordi da parte di Bruxelles, entreranno in vigore lunedì prossimo. Mancano però tutti i dettagli operativi perché difficilmente potranno essere espletati entro quella data.
0: Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Questo adeguamento sottolinea la necessità che l'Europa investa di più nella difesa e si assuma una quota maggiore di responsabilità. Questo è il commento della portavoce della NATO dopo che ieri il presidente statunitense aveva dichiarato di volere ritirare 5 dei circa 30.000 soldati statunitensi di stanza in Germania. Era una decisione attesa. Invece il commento del ministro della difesa tedesco Boris Pistorius.
1: Si terrà giovedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. Lo fa sapere la famiglia in una nota. In queste ore cordoglio viene espresso da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. La sua figura ha rappresentato, ha aggiunto Mattarella, un punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani.
0: 17:34 minuti è tutto, il giornale torna alle 19:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Mattoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove avremo come ospite Francesco Cavestri, pianista, che è venuto a trovarci qua nel nostro auditorium, si è imbattuto nel nostro pianoforte e sentirete che cosa ne è venuto fuori. Vi parleremo poi di quel giorno in cui David Byrne ha incontrato Natalia Lafourcade. Che cosa ne è venuto fuori? Ve lo faremo ascoltare. Ma partiamo con un nuovo brano di Pippo Pollina.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato si chiama Free Palestine, tratto dal nuovo lavoro di Pippo Pollina, che è con noi collegato telefonicamente, che salutiamo. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Un brano che abbiamo detto che è tratto dal nuovo lavoro, ma prima di tutto partirei dal brano che ci siamo appena ascoltato. Ci racconti come è nato?
1: Visto tutto quello che accade, ho diversi amici che vengono dalla Palestina, che vivono in Italia da tanto tempo, quindi comunque conoscevo la situazione lì da quelle parti ancora prima che, diciamo, si acquiste lo scontro drammatico con lo Stato di Israele e direi con il governo Netanyahu ultimamente, e quindi nasce l'esigenza di replicare di nuovo ulteriormente attraverso la musica come è necessario esprimere un impegno anche politico, se vuoi. Ritornare a sporcarsi le mani con la musica significa affrontare i problemi del nostro contemporaneo, no? Del nostro mondo contemporaneo, che sono tanti, diversi, e un disco come Guerra e Pace non poteva mancare, tra Guerra e Pace non poteva mancare una canzone dedicata a questo popolo martoriato, quello dei palestinesi, che non ha pace, speriamo che invece la trovi molto presto.
0: Come ricordavi anche tu, è un brano, questo Free Palestine, organico a tutto un lavoro. Non a caso l'album si chiama Fra guerra e pace, e quindi quello palestinese è uno dei temi che vengono affrontati in questo album. Purtroppo spunti per un lavoro come questo, in una fase come quella che stiamo vivendo, ce ne sono parecchi, e quindi troviamo anche altre canzoni come Fra i petali di girasole, dove in questo caso quello a essere ricordato è quello che sta succedendo al popolo ucraino.
1: Diciamo che questo è un disco militante, nel senso che sta dalla parte della gente, e la gente che subisce i soprusi del potere, e che la gente che la vittima sacrificale di tutti i conflitti che avvengono nel mondo, che hanno ovviamente delle motivazioni molto lontane dalle ragioni dell'umano, ma che hanno a che fare con il potere, hanno a che fare con, diciamo così, le esigenze degli imperi, le mire geopolitiche degli uomini potenti, che purtroppo molto spesso le persone che stanno al potere non hanno a cuore il bene della gente, del loro popolo, ma hanno a cuore soltanto le loro mire espansionistiche, e in ragione delle loro mire geopolitiche agiscono e non hanno nessun problema a mandare a morire decine, se non centinaia di migliaia di loro connazionali. Sempre stato questo lo spirito che ha animato, diciamo così, le guerre, e anche oggi, come ieri, nonostante l'esperienza di cui dovremmo essere forti, ci porta spesso porta questa gente alle decisioni sbagliate. L'arte che cosa può fare? La musica che cosa può fare? La musica può esprimere non soltanto un disagio, la musica può dare tanto, la musica può dare molta energia, può indicare una strada, la musica può indicare un percorso, ed è per quello che è il compito della musica, anche quello appunto di sforzarsi le mani e di rientrare nel dibattito politico e sociale da cui negli ultimi 30 anni, direi, almeno in Italia, si era tirato fuori.
0: È venuta a trovarci in una delle scorse puntate Sara Ligatri, che è la nipote di Udi Gatri, figlia di Arlo Gatri, con una formazione composta da lei e dalle sue due figlie. È una formazione familiare che troviamo anche in questo lavoro, perlomeno in un brano. Ci racconti di come è nata questa esperienza?
1: Sì, i miei due ragazzi sono cantautori anche loro, Julian di 33 anni e Madalena di 30, ma lavorano in Centro Europa, cantano in lingua tedesca, e però era nostra intenzione quella di cantare una volta una canzone insieme, tutti e tre insieme, ed è stata l'occasione, è stata data da quest'ultimo disco con la canzone La notte dei cristalli. Loro hanno scelto di interpretare insieme a me questa canzone, che ovviamente fa riferimento alla notte in cui cominciò tutto, nell'autunno del 1938, pogrom contro il popolo ebreo in Germania. Loro, rappresentanti di una nuova generazione, hanno sentito l'esigenza di esprimere uno statement, diciamo, di carattere umano, ma anche di carattere politico, consapevoli del fatto che visto che la parola guerra è ritornata ad avere una cittadinanza quasi onoraria all'interno del nostro vocabolario quotidiano, dovranno confrontarsi con questa realtà sempre in modo più stringente, e quindi hanno capito che riposizionarsi anche attraverso l'arte, anche politicamente, può essere sicuramente una strada importante per interpretare il loro futuro.
0: Ci hai detto che i figli lavorano in Germania come musicisti e sì. Tu stai parlando dalla Svizzera. Ne approfitto per chiederti una cosa. Più volte da questi microfoni abbiamo segnalato la difficoltà in Italia di trovare spazi per fare delle proposte musicali. Funzionano i concerti nei grandi stadi, ma contemporaneamente chiudono un sacco di locali che una volta si offrivano appunto per le esibizioni di artisti. Com'è la situazione da quelle parti?
1: Completamente diversa rispetto a quella italiana, in cui le grandi agenzie di spettacolo hanno monopolizzato attraverso un lavoro, diciamo così, di manipolazione, secondo me, culturale. La situazione in centro Europa è diversa, ci sono tantissimi club, tantissimi piccoli teatri, e perché esiste la curiosità da parte del pubblico, da parte dell'utenza, di scoprire delle voci nuove, di scoprire degli artisti che non sono noti al grande pubblico, perché, diciamo così, è sempre stata una tradizione culturale da queste parti, quella di distinguere quello che è l'intrattenimento nella cultura e quello che è invece l'aspetto culturale della musica. La musica non è intrattenimento. In Italia sempre di più i grandi mezzi di comunicazione di massa decretano la bontà e la diffusione di un messaggio, diciamo così, artistico, per cui se tu passi dai grandi mezzi di comunicazione di massa sei riconosciuto e in base a quella notorietà la gente viene ai tuoi spettacoli. Se invece proponi qualcosa di più, diciamo così, profondo o di più approfondito come ricerca culturale nella musica che fai, e che quindi non hai accesso negli spazi massmediatici massimalisti, ecco che non sei oggetto di interesse, per cui i club piccoli chiudono, eccetera. In Svizzera, in Germania, in Austria non è così, per fortuna le cose vanno diversamente, ed ecco che quindi molte cose possono nascere dal basso.
0: Pippo Pollina, il suo nuovo lavoro si chiama Fra guerra e pace. Prima di chiederti di introdurci ad un brano con cui andremo a salutarci, ti chiedo se c'è un sito, un indirizzo dove vedere la possibilità magari di intercettarti con qualche concerto dal vivo.
1: Beh, io sono attualmente in tour in Italia, e quindi ci sarà la possibilità senz'altro di vedermi. Basta andare nel mio sito www.pippopollina.com, lì dentro ci sono tutti i concerti, le date dei concerti. In Lombardia sarò il lunedì prossimo al teatro comunale, teatro sociale di Bergamo.
0: Perfetto, con cosa ci salutiamo?
1: No, ci salutiamo con Fra i petali del girasole, l'hai annunciata prima, questa canzone che cerca di descrivere, è la storia di un soldato che torna in licenza dal fronte a casa d'Odessa e per riabbracciare i suoi cari, e racconta di questa esperienza a cui è costretto.
0: Pippo Pollina, grazie mille, a presto.
1: A voi.

Dopo un tour acclamato in tutto il mondo come l'evento musicale dell'anno e una performance memorabile al Coachella, David Byrne ha pubblicato Qual es la razón, una nuova rivisitazione del suo brano What is the reason for it. Nella nuova versione, la leggendaria cantante messicana vincitrice di un Grammy, Natalia Lafourcade, prende il posto di Hayley Williams dell'originale. Prodotto dal Mexican Institute of Sound e ispirato dalle esperienze di Byrne a Città del Messico, il brano si trasforma così in un remix dalle forti influenze latine. Ascoltiamolo.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Life è il festival che mette insieme teatro, arte e giornalismo. Spettacoli, installazioni, musica, incontri con artisti e giornalisti. Uno sguardo sulla realtà contemporanea, fatto di narrazioni inedite, ambigue, irriverenti, scomode. Dalla Palestina alla democrazia, dalla polarizzazione alla guerra. Perché il teatro può ciò che l'algoritmo non può: creare uno spazio reale, condiviso, vivo. Life a Milano in Fabbrica del Vapore dal 30 aprile al 21 maggio. Zona K-Life.
2: Stay Human, seconda parte. Ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

0: pianoforte è quello di Francesco Cavestri, che è tornato a trovarci qua nell'auditorium Demetrio Stratos a Radio Popolare. Francesco, bentornato.
1: Grazie dell'invito, è sempre un piacere tornare in questo luogo e su questo stesso pianoforte che ho suonato già a fine settembre di quest'anno, quindi grazie ancora dell'invito, un piacere.
0: A fine maggio uscirà un nuovo album, per ora è uscito un singolo e poi ti chiederemo di farcelo ascoltare, ma riavvolgiamo un attimo il nastro e facciamo due chiacchiere di racconto anche della tua esperienza artistica, partendo proprio dall'inizio. Quando è entrata la musica nella tua vita?
1: È entrata da piccolissimo, perché io ho iniziato a suonare quando avevo in realtà 4 anni, quindi da che ne ho memoria, direi, ho le mani su questo strumento. Poi col passare degli anni, dopo ovviamente una prima formazione in pianoforte classico, mi sono avvicinato al mondo del jazz grazie a un album in particolare che è un po' il mantra, un po' il punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere, che è Kind of Blue, con un brano che è il primo brano di quell'album straordinario di Miles Davis che si chiama So What, e questa melodia. Mi ha fatto innamorare fin dal primo ascolto, è stata un po' la folgorazione sulla via del jazz, come la definisco sempre, e che mi ha aperto a questo genere dalle veramente infinite, innumerevoli possibilità espressive. Da lì sono entrato infatti al conservatorio in pianoforte jazz, mi sono laureato, poi ho fatto anche dei periodi di studio in America, a Berkeley, alla New School di New York, per poi tornare in Italia e avviare un po' quella che è tuttora ovviamente la mia carriera professionista, con diversi album e diverse uscite discografiche e concerti. L'uscita discografica più recente, appunto la citavi prima, è il nuovo singolo di Essence of Beauty, che è uscito il 10 aprile del 2026 per Universal Music Italia.
0: Perché proprio il jazz, magari non la musica pop che era più facile, o la classica, visto gli studi che avevi intrapreso?
1: Beh, allora devo dire che in realtà io ho ascoltato, ancora prima di arrivare al jazz, musiche che mi hanno influenzato in maniera importante sono state il rock. Mio papà mi faceva ascoltare tantissimo i Dire Straits, e un'altra melodia che mi è rimasta molto a cuore è ovviamente... Sultans of Swing, un brano meraviglioso dei Dire Straits. Però la cosa che mi ha colpito in assoluto di più del jazz, quando l'ho scoperto, è stata la sua libertà. E visto che insomma pochi giorni fa si è celebrato il 25 aprile, il giorno della liberazione, questo concetto che mi affascinava tantissimo, e per cui in un brano come So What, che ho citato prima, di Miles Davis, un brano di 9 minuti costruito su 2 accordi, ci sono più accordi nelle canzoni di Ligabue, per dire, quindi veramente un brano di jazz estremamente minimale, 2 accordi che sono re minore e mi bemolle minore, quindi a distanza di un semitono dall'altro, 2 accordi vicinissimi, in cui però per 9 minuti i musicisti costruiscono, improvvisano, creano sul momento, trasformando questi 2 accordi in possibilità espressive infinite e costruendo su 2 soli accordi tutta la musica per 9 minuti, senza mai risultare noiosi o ripetitivi in neanche un momento del brano. E quindi questo principio del jazz, per cui da qualsiasi frammento, da qualsiasi elemento, anche minimo e piccolissimo, si potesse creare un'opera d'arte straordinaria, è la cosa che mi ha fatto di più innamorare, mi ha affascinato proprio questo concetto di libertà, che ovviamente un po' ingenuamente dapprima a uno sembra una libertà assoluta e vuol dire posso fare quello che voglio. In realtà poi ovviamente questa libertà viene acquisita e viene appresa dopo uno studio molto metodico, rigoroso e di tanti principi dell'improvvisazione, e uno studio che parte dall'ascolto di quello che facevano i grandi. Però questo è sicuramente il principio primo che mi ha fatto innamorare del jazz, ovvero il concetto di libertà.
0: Quando hai fatto coming out e hai detto ai tuoi genitori: da grande voglio fare il musicista, la reazione, loro preferivano il classico posto in banca o...
1: Beh no, diciamo che in realtà sono sempre stati molto supportive, mi hanno molto supportato nel mio percorso. Devo dire che forse una cosa che un elemento che ha aiutato il fatto che loro fossero sempre così, insomma, così ben predisposti, è che non ci sia stato un vero e proprio momento di coming out, ma sia stato un progresso, una scelta progressiva e costruita anche sulle varie conferme che sono arrivate negli anni, nel senso che io ho cominciato a fare concerti dal vivo a livello professionistico da quando avevo 15 anni, cominciando ovviamente nella mia città natale, Bologna, al Bravo Caffè di Bologna, che è uno dei jazz club tuttora più importanti, soprattutto per i nuovi, per le nuove wave, diciamo, le nuove onde del jazz mondiale ed europeo italiano. E poi da lì c'è stato il primo album, ci sono state le prime collaborazioni importanti. Il mio primo album, mi piace sempre ricordare la collaborazione in due brani del grandissimo trombettista italiano Fabrizio Bosso. Nel secondo album poi ho realizzato un brano con Paolo Fresu, poi ho fatto un concerto ed è uscito un singolo con Willy Peyote. Da quest'anno sono arrivati anche molti concerti all'estero, ho suonato a Dubai, a Stoccarda, a Colonia, e a fine maggio sarò anche con un tour negli Stati Uniti, suonando a Toronto, Chicago, New York. Quindi diciamo che non c'è stato un vero e proprio momento in cui dal nulla ho detto voglio fare musica nella mia vita, ma è stato un progresso e una continua conferma arrivata poi da ciò che accadeva nella mia vita e nella mia carriera, quindi forse questo ha aiutato.
0: Allora, prima di chiederti di farci ascoltare il singolo di cui prima abbiamo accennato, ti chiedo di giocare un attimo con noi. La prima cosa, visto che hai citato più volte Miles Davis, magari ci metto di fianco anche qualche altro nome e ti chiedo di spendere un aggettivo per questi musicisti. Vai. Partiamo proprio da Miles Davis.
1: Un aggettivo soltanto?
0: Un paio.
1: Miles Davis, innovatore e surreale.
0: Surreale. John Coltrane.
1: John Coltrane, travolgente e impetuoso.
0: Dizzy Gillespie.
1: Vorticoso, infatti Dizzy, poi il suo nome era anche una, diciamo, in inglese
0: onomatopeutico.
1: Esatto, onomatopeo, perché proprio significa vorticoso. Quindi direi vorticoso e virtuosismo puro.
0: Beh, una donna dobbiamo metterci. Esatto. Mettiamo Ella Fitzgerald.
1: Ella Fitzgerald è dolcezza e seduttività.
0: E chiudiamo con un grande amico di Radio Popolare, ovvero Paolo Fresu, che tu ben conosci.
1: Paolo Fresu, tra l'altro il brano che ho suonato in apertura di questa nostra chiacchierata è il brano che ho realizzato con Paolo Fresu, Ichi Bellezza Ispiratrice, quindi non posso che metterci ispirazione, perché per me è una vera e propria fonte di ispirazione, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista proprio di cosa ha costruito lui nel corso della sua carriera, dal festival in Sardegna al Time in Jazz, in cui io sono stato più volte, che è un luogo che ritengo ancora un unicum tutt'oggi nel mondo musicale, perché è un luogo intanto di straordinaria qualità musicale, ma anche di straordinari incontri, nel senso che lì si confluiscono tantissime anime meravigliose della musica. Io lì ho conosciuto Willy Peyote, ho conosciuto Malika Ayane, con cui che è stata anche ospite del mio concerto al Blue Note del 23 settembre, che sono venuto a presentare proprio qua da voi. Quindi direi sicuramente ispirazione e poi graffio, perché è un suono con la tromba quando mette la sordina che è estremamente graffiante, ma in un modo che non ti ferisce mai, ti coccola, quindi è un graffio che coccola, direi graffiante.
0: E il secondo giochino invece ti chiediamo di farlo utilizzando anche il pianoforte. Io sono un grande amante delle geografie.
1: Okay.
0: Tu prima hai citato alcuni angoli del mondo certo, dove hai suonato. Cito tre località e le prime note che ti vengono in mente partendo da New York.
1: Bello. Beh, New York direi sicuramente qualche standard straordinario, quindi farei un brano in realtà di un artista francese che però ha passato la maggior parte della sua carriera a New York, che si chiama September 2nd di Michel Petrucciani, e cito l'inizio. Mi viene in mente subito il Greenwich Village con questo.
0: Sì.

0: allora sfumiamo New York, rimaniamo negli States, andiamo a Boston. Siamo sempre negli States, ma sono due pianeti completamente diversi.
1: Boston assolutamente diversi. Qua un brano che ho suonato tantissimo nel periodo di studio che ho fatto a Berkeley, un brano di un pianista, anche lui di origini italiane in realtà, anzi anche lui, solo lui, perché Petrucciani in realtà di origini italiane e il cognome ce lo conferma, un pianista straordinario di nome Chick Armando Corea, e il brano fa così. Si chiama Humpty Dumpty.

0: Francesco, chiudiamo questo nostro viaggio lasciando gli States e andiamo a Dubai.
1: Wow, Dubai
0: qua è difficile,
1: qua è molto difficile. Io me la sono cavata qui quando ho fatto un... perché poi questo gioco in realtà che mi stai promuovendo è molto affascinante, perché ogni volta che suono, soprattutto all'estero, lo faccio anche in Italia, ma ovviamente meno, perché poi in Italia si rischia di più di incappare in qualche cliché, in qualche brano un po' banale, scontato. Invece quando vado all'estero mi piace molto proporre in ogni luogo in cui vado, in ogni città in cui vado, un brano appartenente alla tradizione musicale di quel luogo. Quindi è esattamente il giochino che stiamo facendo io e te adesso. Ad esempio, il 3 febbraio sono andato a Stoccarda e ho fatto questo brano di un pianista tedesco nato e cresciuto, che ha vissuto tutta la sua vita a Stoccarda, che si chiama Wolfgang Dauner, che io in realtà ho conosciuto proprio studiando la tradizione musicale di Stoccarda. E alla fine del concerto è venuto una persona che era tra il pubblico del concerto e mi ha detto: quando hai suonato quel brano di Dauner io mi sono commosso, perché io lo conoscevo, era qua un mito per noi, sono anche andato al suo funerale quando è venuto a mancare. Quindi è sempre bello. Su Dubai, ovviamente, avendo una tradizione musicale diciamo in via di costruzione negli ultimi anni, ho optato per un'improvvisazione sulla scala araba.

0: su queste sonorità un po', certo, arabeggianti, che sono state una parte centrale e interessante del concerto.
1: Francesco Cavestri dal vivo qui a Radio Popolare. Francesco, torniamo a casa e andiamo al singolo che inaugura il nuovo lavoro, che come detto uscirà a fine maggio. Di questo singolo invece, che è già in circolazione, che cosa ci racconti in merito alla sua genesi?
0: Beh, è un singolo che secondo me è estremamente autoesplicativo e tautologico nel titolo, perché si chiama The Essence of Beauty, e tra poco, quando lo suonerò, sarà chiaro a tutti il titolo, perché è un brano che a me riporta in una dimensione essenziale, quella ricerca di bellezza che in realtà è un po' centrale nel mio percorso musicale. Il brano che ho suonato prima, che ho realizzato con Paolo Fresu, si chiama Ichi, bellezza ispiratrice, quindi questa ricerca costante di una bellezza superiore che anima un po' tutto il mio percorso musicale di vita. Io ogni mattina mi alzo, quando mi alzo dal letto e metto le mani sul pianoforte, penso ogni giorno di poter scrivere la melodia della mia vita e di poter trovare le note della mia vita e la bellezza musicale della mia vita. Quindi questo The Essence of Beauty vuole essere un tentativo di raggiungere questa bellezza, però andando a ritroso, cioè andando a togliere, andando alla ricerca del minimale, dell'essenzialità, e quindi è proprio quella ricerca essenziale di una melodia semplicissima che chiunque può cantare, ascoltare e ritrovarsi, ma sempre cercando la bellezza pura.
1: Scusa, ma prima, davvero appena alzato, prima di mettere le mani su un cornetto, la marmellata le metti sul piano?
0: No, diciamo che una delle prime tradizioni è il pan suisse e il cappuccino, però dopo il pan suisse e il cappuccino c'è quella che poi fa anche quello parte di questa ricerca di bellezza di cui parlavo adesso, chiaramente.

0: The Essence of Beauty, Francesco Cavestri dal vivo qui a Radio Popolare. Francesco, c'è un aspetto che mi incuriosisce tra le tante attività che tu fai, ovviamente musicista, ovviamente concerti, nel tuo caso anche numerosi e anche in giro per il mondo come ci hai raccontato. Mi incuriosivano però anche gli incontri e i seminari in cui esplori l'incontro tra il jazz e altre esperienze musicali come l'hip hop e la musica elettronica, seminari che fai anche con un pubblico giovane e che magari il jazz lo conosce solo marginalmente. Come ti costruisci le scalette per questi seminari?
1: È molto interessante perché in realtà le scalette vengono suggerite dalla musica, da ciò che ascolto, da ciò da cui vengo ispirato e che assorbo ogni giorno, nel senso che tu hai citato ovviamente un incontro che ho realizzato, anzi più incontri che ho realizzato su un tema che a me è molto caro. Gli incontri si chiamavano Jazz Hip Hop, Due Generi Fratelli, in cui io analizzavo i rapporti che sussistono tra questi generi apparentemente così lontani e in realtà molto molto vicini, come il jazz e l'hip hop. È lo stesso Snoop Dogg, che è ovviamente una delle figure più rappresentative, più famose, più conosciute del mondo dell'hip hop, uno dei rapper ovviamente più influenti al mondo, che in una cerimonia di premiazione ringraziò Herbie Hancock, un pianista jazz, per aver inventato l'hip hop. E quindi i legami tra questi due generi sono estremamente vicini, e questo aneddoto che ho raccontato adesso è un aneddoto che faccio vedere in questi incontri, perché ovviamente questi incontri, che spesso sono pensati per ragazzi, bambini che vanno dai 13, 14, 15 anni fino ai 20, 21, ma anche più avanti, non c'è limite d'età, però spesso una figura come Snoop Dogg, che è estremamente mainstream, estremamente pop, è conosciuta da loro. Il fatto che una figura a loro familiare, a loro vicina, che a loro associano a un certo mondo musicale di influenza culturale e artistica, si avvicini e renda grazie al jazz, a un genere come il jazz, per aver inventato il genere di cui lui fa parte, ovvero l'hip hop, è fortissimo. Quindi vedo proprio che i ragazzi cambiano espressione e si incuriosiscono di questa musica che fino a quel momento magari non avevano conosciuto, non avevano sentito e non, di cui magari non conoscevano neanche l'esistenza. Quindi questo è un po' il principio che muove i miei incontri, cioè portare e far capire come il jazz in realtà è quel genere, essendo il genere duttile per eccellenza, essendo il genere della libertà, essendo il genere meticcio per eccellenza, nel senso che nasce dall'incontro tra la musica classica europea con i ritmi caraibici, i ritmi africani, essendo anche il genere che in realtà, c'è una bellissima intervista rilasciata da Quincy Jones in cui chiedono a Quincy Jones, produttore di Michael Jackson, di We Are The World, eccetera, uno dei più grandi della storia della musica di sempre, gli chiedono se il jazz ha bisogno di essere salvato, e lui risponde: ma come salvato? Il jazz è quel genere che ovunque tu vada nel mondo, dal Giappone al Brasile, alla Corea del Sud, all'Australia, all'Africa, al Nord Europa, al Canada, ovunque tu vada nel mondo trovi un jazz club, trovi della gente, dei musicisti che si vedono per la prima volta e riescono a suonare insieme il jazz. Quindi è quel genere che è più radicato in tutto il mondo ed è più diffuso nel mondo, e questa componente implica ovviamente che il jazz abbia una sorta di componente tentacolare che la porta in tutti i generi, anche nei generi che oggi i ragazzi, i giovani come me o anche più giovani ascoltano tutti i giorni, come l'hip hop e la musica elettronica. E questo principio è quello che muove un po' la mia vena divulgativa e la mia passione divulgativa nel raccontare come il jazz sia molto più presente nelle nostre vite di quanto a volte tendiamo a pensare.
0: Abbiamo detto che a maggio esce il tuo nuovo album, a fine maggio con giugno iniziano anche la stagione dei grandi festival jazz e non jazz, quelli open air. Allora ti chiedo un festival da consigliare e uno dove vorresti essere ospitato.
1: Wow, allora un festival da consigliare, beh, direi sicuramente in periodo estivo Umbria Jazz, senza dubbio è uno dei festival più importanti al mondo sul jazz, che è anche uno in cui mi piacerebbe essere ospitato. Un altro festival un po' gemello di Umbria, se non solo per il nome, però in cui io ho suonato e che consiglio perché è una realtà ovviamente più di nicchia, più territoriale, ma che fanno un lavoro straordinario, si chiama Umbria Jazz, è un festival tra l'altro in questa regione, in Valtellina, in cui sono stato ospitato nel luglio del 2024, realtà gestita da due persone che hanno un cuore, un amore per la musica e un amore per i musicisti anche veramente, veramente straordinario, in cui ho lasciato il cuore.
0: Le ultime due cose che ti chiedo se ti piacerebbe comporre colonne sonore e se al di là della musica hai altre passioni.
1: Beh, una l'hai anticipata tu, una delle mie più grandi passioni è ovviamente sono i compositori di colonne sonore per il cinema. Qualche giorno fa io ho fatto un evento per il Fuorisalone qui a Milano, ho suonato per un evento di Steinway & Sons, che ovviamente è il marchio pianoforti più importante al mondo, io sono un loro artista e ho suonato per questo evento di presentazione di un nuovo pianoforte in edizione limitata e ho suonato un brano di Ennio Morricone che è Metti una sera a cena con questa melodia immortale. Stupendo, quindi sono un grande appassionato di colonne sonore e ovviamente per osmosi un grande appassionato di cinema. Sogno sì assolutamente di scrivere colonne sonore in futuro, ne ho fatta già una per un progetto della Rai che raccontava la storia di Denis Bergamini, un calciatore del Cosenza trovato ovviamente
0: sì, una storia drammatica
1: di cronaca nera. Il caso è stato riaperto dopo 35 anni, in quell'occasione la Rai mi ha commissionato la scrittura di una colonna sonora che poi ho anche pubblicato come album a mio nome e potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali. Per questo nuovo album c'è una sorpresa, diciamo una sorpresa orchestrale, ma non anticipiamo niente. Perché poi uscirà a fine maggio, potrete ascoltarlo.
0: Francesco Cavestri, io ti ringrazio di essere stato con noi e a maggio sentiremo anche qualche altro brano dal tuo nuovo lavoro. Io ricordo, come sanno i nostri ascoltatori, settimana scorsa non siamo andati in onda perché era il 25 aprile, siccome per noi la Resistenza è una cosa che dura 365 giorni all'anno, io ti chiedo se puoi chiudere questa visita qua nei nostri studi. Prima sentivo che andavi con due note di Bella Ciao, chiudiamo così?
1: Assolutamente.
0: Grazie ancora, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Stay Human torna la settimana prossima, buon fine settimana da Claudio Agostoni.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po'. Anche per questo sabato staremo insieme per circa un'ora fino alle 19:30, quando poi arrivano le notizie. Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po'. Anche per questo sabato staremo insieme per circa un'ora fino alle 19:30, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio. Riprendiamo la

di recuperare alcune cose che vi volevo far sentire già la settimana scorsa, per un'ora di novità, un'ora in cui ascoltiamo insieme una manciata di canzoni nuove e spero belle anche secondo voi. Come sempre potete scrivermi le vostre impressioni, i vostri commenti alla mail vecchia @radiopopolare.it, così come se volete riascoltare la trasmissione ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app recentemente rinnovata. Potete altrettanto, se volete soltanto ritrovare i titoli delle canzoni o magari i nomi degli artisti che vi ho fatto ascoltare, o se volete soltanto riascoltare alcuni dei brani, c'è la mia playlist sulla pagina che porta il mio nome su Spotify, Nicola Vecchia, quindi andate su quella piattaforma se volete e troverete anche la playlist di questa settimana, settimana che non si apre con un doppio ascolto, anche per avere una canzone in più da farvi ascoltare, quindi nessun disco che si prende la postazione d'onore nella nostra scaletta, e partiamo con in realtà una canzone che ancora deve avere un album intorno a sé, perché l'anticipa, è un singolo che anticipa un disco che arriverà soltanto la prossima settimana. L'8 di maggio uscirà questo disco intitolato L'improbabile piena del Oreto, il nuovo album di Di Martino, un disco che riporta il cantautore siciliano in una dimensione solista dopo la lunga parentesi insieme all'amico altrettanto siciliano Colapesce, un disco che si accompagna anche con un tour in solo, in acustico, proprio per recuperare quella dimensione a cui Antonio Di Martino ha dedicato la prima parte della propria carriera. È un disco molto affascinante quello che arriverà da Antonio Di Martino, e questa canzone ha una forza poetica notevole che io credo si trovi fin dal titolo, Contemplare il cielo attraverso le dita, qualcosa che sdraiati su qualche prato o da qualche altra parte, insomma, però avendo il cielo sopra di sé, abbiamo fatto, credo, almeno una volta, tutti quanti. Di Martino.

Contemplare il cielo attraverso le dita, il titolo di questa nuova canzone di Antonio Di Martino, che esce come soltanto Di Martino, come sempre insomma nella sua carriera solista. L'improbabile piena del Oreto è il titolo invece dell'album, che arriverà venerdì prossimo, l'8 di maggio, per un ritorno discografico in solo per l'artista palermitano. Da Palermo passiamo a Napoli con l'arrivo invece di People of the Moon, il nuovo album dei Nugenea, che con questo loro nuovo disco continuano nella declinazione di quella neo fusion napoletana che Lucio Aquilina e Massimo Di Lena hanno iniziato ormai da diverso tempo. Rispetto al disco precedente, credo che in questo disco ci sia meno rigore e forse anche uno stile meno coerente, meno omogeneo dall'inizio alla fine. Questo non lo dico come critica, ma esclusivamente come descrizione di qualcosa di diverso. È un disco sicuramente meno immediato rispetto al precedente, e anche in questo caso da parte mia non è affatto una critica, anzi trovo che ci siano delle esplorazioni più originali e più interessanti in questo album, che vi ricordo si chiama appunto People of the Moon. Loro sono in Nugenea e ci sono anche dei pezzi che si allontanano in maniera più esplicita da quel bacino mediterraneo, ma napoletano soprattutto, che ha caratterizzato fin dall'inizio l'identità di questo duo, che poi però diventa anche un collettivo decisamente più ampio. Dopodiché io ho scelto di farvi ascoltare una delle canzoni invece più strettamente napoletane, fin dal titolo stesso, Ma tu che buo. Loro sono in Nugenea.

0: E questi erano in Eugenia con Matuka Bo dal disco People of the Moon, appena uscito, su cui sicuramente avremo modo di tornare, se non in questa trasmissione, in altre, come ad esempio Volume, il nostro magazine musicale che vi ricordo sempre va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Elisa Graci e di Dario Grande. Credo che vi abbiano fatto ascoltare la prossima canzone, o quantomeno qualcosa che arrivava da questo disco nell'ultima settimana. Il disco si chiama Voce e Batteria ed è il nuovo lavoro di Frankie High Energy, che ritorna non con un disco di inediti, va detto, ma con un album che in qualche modo ripropone già un esperimento fatto dal vivo l'estate scorsa, la stagione scorsa, con il titolo di Voce e Batteria. Tutto risulta abbastanza esplicito, si tratta di versioni scarnificate di alcune delle sue tracce più conosciute o comunque del suo passato. Ci sono anche diversi ospiti, avrete forse incrociato il singolo Pedala e Batteria con la collaborazione con Jovanotti, ma ci sono anche nomi, devo dire, in parte sorprendenti, come l'idea di una collaborazione con Tiziano Ferro per Faccia la mia cosa o con Fabri Fibra per Auto da Fè e Batteria, o ancora Potere alla parola fatta con Emma, Generazione di Mostri con Diodato. Noi siamo dalle parti di Napoli e quindi la collaborazione che ho scelto è quella con Raiss, che si accosta secondo me meravigliosamente al timbro vocale di Frankie High Energy con il proprio timbro vocale e il proprio eclettismo vocale. Il pezzo scelto è Elefante.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasporta uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi che portarono un

fissa, scruta, poi saluta. Proboscide codino si prepara per l'uscita. Trenino d'elefanti in sipario, pista vuota. Anche questa sera la sua recita è finita. Domani dal suo carrozzone vede il mondo correre e gli alberi nuotare liberi in immensi pascoli. Basta poco un elefante aver voglia di vivere e dalla sera col pennacchio voglia di sorridere.

0: indifferente. S'affermo lentamente, un passo dal fossato e dalla gente. Ostinatamente, sguardo all'orizzonte. Fisso verso un punto, fisso verso niente.
1: Incarcerato senza alcun reato.

inferno, lasciando la savana per conoscere l'inverno, il ghiaccio, la neve, acqua che non si beve, che scende lieve lieve, l'elefante non si muove, le ore passano lente, la coltre cresce piano, coprendo l'elefante e lo sguardo suo lontano, e quando il sole tornerà nel cielo scintillante, scompariranno entrambi, la neve e l'elefante.

Elefante è uno dei brani che si trovava in un disco uscito nel 2014, Esseri Umani, che Frankie Energy aveva pubblicato anche dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, con il brano Pedala. Anche quel pezzo è stato ripreso, pedala e batteria, proprio in collaborazione con Jovanotti. In questo caso la voce che abbiamo sentito di fianco a quella di Frankie Energy era quella di Raiss, probabilmente l'avrete riconosciuta. Un'altra collaborazione è la prossima che abbiamo in scaletta, arriva dal nuovo disco della cantautrice soul Yaya Bey, che credo sia una delle novità più interessanti in questo genere uscite negli ultimi anni. Il suo nuovo disco, uscito anche questo da pochi giorni, si chiama Fidelity. Questo pezzo, tra i più morbidi, tra i più sorridenti e solari del disco, si chiama Egyptian Mask. Insieme a Yaya Bey c'è Nesta.

Nesta è un cantante americano di origini giamaicane. Yahya Bey è insieme a lui per il suo disco Fidelity, da cui abbiamo ascoltato Egyptian Mask. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un'ultima canzone per arrivare poi all'intervallo pubblicitario, ed è un'altra collaborazione di una band, in questo caso i White Denim, che con 13, il loro ultimo album, hanno messo insieme una serie di collaboratori per condividere le canzoni, in questo caso un polistrumentista losangelino che si chiama Costa G, per il pezzo che ci accompagna all'intervallo pubblicitario e che vi dicevo si chiama Ruby.

0: È in questi giorni che arriva la fregola delle vacanze. Tranquilli, non è ancora prova costume, perché cominciamo dalla Svizzera e ci andiamo in pullman dal 1 al 3 giugno nel Vallese, fra i San Bernardo, i vini buddisti e borghi medievali. Dal 9 al 14 giugno l'Irlanda del Nord, Belfast, Derry, il selciato del gigante e il museo del Titanic. E in agosto, dal 2 al 10, siamo in Sardegna per il Festival Dromos e i meravigliosi panorami estivi con Radio Popolare. Un po' dove vi pare, c'è tutto sul sito.
1: Ben ritrovati con la seconda parte di Senti un po'. Arriviamo alle 19.30 e ci arriviamo con ancora un po' di canzoni, ripartendo proprio da un brano, da un disco che già vi ho raccontato con un singolo qualche settimana fa, un disco che abbiamo anche raccontato ieri, primo maggio, tra le 5 e mezza e le 6 e mezza del pomeriggio, con un'intervista che ho realizzato con l'autore di questo disco, che è Glenn Hansard, cantautore irlandese che su queste frequenze abbiamo ospitato diverse volte. Lo abbiamo fatto nuovamente con grande piacere per raccontare il volume 1 di un progetto dal vivo, un disco che nasce da due concerti, due sere consecutive, uno dietro l'altro, a Berlino, in una sala bellissima rotonda che si chiama Funkhaus, dove Glenn Hansard ha intanto festeggiato i suoi 55 anni, perché era proprio quei giorni il suo compleanno, e poi ha messo in piedi una scaletta che in qualche modo è una retrospettiva della sua carriera, ma non un best of, non un greatest hits, una serie di canzoni che in parte sono state scelte anche per dare loro una nuova vita, tutte cose che potete ritrovare nell'intervista che ho realizzato con Glenn Hansard, che potete ascoltare in podcast se cercate sul sito Radio Popolare, e che poi vi proporremo anche all'interno di volume nelle prossime settimane. Vi dicevo, una selezione di canzoni che attraversa la carriera di Glenn Hansard, una carriera solista, ma anche precedentemente una carriera come frontman di una band, i Frames, che se non avete mai ascoltato vi consiglio di andare a recuperare, e ricorderei anche il sodalizio con Marchetta Erglova per il duo Swell Season, che portò Glenn Hansard e Marchetta Erglova a vincere anche un Oscar per la migliore canzone originale con Falling Slowly, dalla colonna sonora del film indipendente Once. Glenn Hansard dal vivo, da questo disco Don't Settle volume 1, lo ascoltiamo con uno dei pezzi più famosi o comunque più conosciuti dei Frames, un pezzo che si intitola Fitzcarraldo.

Fitzcarraldo di Glen Hansard dal disco Don't Settle volume 1, un disco live che vedrà l'uscita di un volume 2 tra qualche mese. Sempre parlando di musica dal vivo e di Glen Hansard, a dicembre sono state annunciate 4 date per permettere anche al pubblico italiano di ritrovare questo cantautore irlandese che dalle nostre parti ha un certo successo da insomma qualche anno prima anche della visibilità ottenuta andando in giro in tour con Eddie Vedder. Lasciamo però Glen Hansard, vi ricordo anche il podcast dell'intervista se volete su Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare, mentre invece la prossima canzone ci dice, ci parla dell'attività che molti di noi fanno magari in maniera un po' riottosa, cioè aspettare. Waiting è il titolo del nuovo singolo di Beth Orton, che anticipa un nuovo album per la cantautrice britannica che uscirà il 26 giugno. Si chiamerà The Ground Above, questo nuovo album. C'è anche la title track, la canzone che dà il titolo a questo disco, che si può ascoltare in questi giorni. Io ho scelto di farvi sentire l'altro singolo anche perché il brano The Ground Above è un brano bello ma particolarmente dilatato, 8 minuti e mezzo, e è un po' come succedeva anche nel disco precedente di Beth Orton, bellissimo, ma forse non tra le cose più radiofoniche che potete trovare. Appunto, Weather Alive, ci sono dei pezzi appunto decisamente dilatati in cui la sua scrittura trova una profondità notevole, però appunto forse non sono i pezzi più adatti a essere goduti e apprezzati attraverso la trasmissione radiofonica, mentre invece questa Waiting con il suo crescendo emozionale credo sia molto molto efficace, un bellissimo ritorno per una cantautrice dal talento sconfinato come Beth Orton.

0: Una bella canzone di Beth Orton con un tiro per questa Waiting, che a me ha fatto ricordare alcune delle tracce di Central Reservation, disco del 1999, che forse è il mio personale preferito in una discografia comunque piena di bei dischi, quella di Beth Orton, che lasciamo per trovare un altro musicista britannico, già frontman degli Alt J, che per il suo prossimo disco invece si presenta in versione solista. Si fa chiamare J. Jerome 87 e lo ascoltiamo in questo pezzo molto solare, molto immediato, che si chiama Track and Field, e vi posso già anticipare che quando uscirà a giugno il suo disco solista avremo anche un mini live e un'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa per la visita milanese di J. Jerome 87, appunto già leader degli Alt J. Questo pezzo si intitola Track and Field.
1: Well, the good times can get a thimble, set a nine field going. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

Track and Field, in attesa del disco che uscirà a giugno di J. Jerome 87, già frontman degli Alt J, che in questo suo nuovo disco, in questa sua versione solista, è certamente più diretto nelle sue composizioni, anche negli arrangiamenti, rispetto a quanto non abbia fatto invece con la sua band, appunto con gli Alt J. Questa canzone, o comunque questo disco, l'avete già sentito se in questi giorni avete ascoltato Volume con Dario ed Elisa, che vi hanno presentato come disco della settimana Something Worth Waiting For, della band di indie rock americana Frico. È un ottimo album, devo dire, questo nuovo disco, il secondo dopo un esordio che già nel 2004 li aveva fatti conoscere, Where We've Been, Where We Go From Here. Per questo nuovo album hanno lavorato con un produttore di grande esperienza come John Congleton, che ci ha messo poi il suo zampino nel rendere molto accattivante anche come suoni questo nuovo album. Il brano che voglio farvi ascoltare si intitola Alice. Loro sono i Frico.

i frico che si scrivono con la K, non con la C, come per quella deliziosa ricetta che qualcuno di voi conoscerà. Alice è il titolo di questo album, di questo brano, Something Worth Waiting For, il titolo di questo album. Scusate, mi sono distratto pensando alle patate, al formaggio e al frico più in generale. E quindi, prima di lasciarvi con un'ultima canzone, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete, la playlist la trovate sulla mia pagina di Spotify, i podcast su radiopopolare.it. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Vi lascio con una nuova canzone dai Bleachers di Jack Antonoff, I'm Not Joking, il titolo di questo brano, che anticipa l'uscita di un disco ormai in addirittura d'arrivo, e ne parleremo quando arriverà, ma intanto questa canzone vi augura una buona serata con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia.

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Popolare Network.
3: Ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, la Sumud Flottiglia chiede giustizia per i due attivisti Tiago e Saif sequestrati dall'esercito israeliano. Tre giorni fa, Radio Popolare, la testimonianza dell'attivista Andrea Ceresini, liberato dopo un giorno e mezzo di detenzione su una nave prigione israeliana. Siamo stati letteralmente rapiti, ci hanno perquisiti in modo violento, costretti a camminare con le mani legate dietro la schiena. Nel giornale radio il commento del giurista Luigi Ferraioli: siamo di fronte alla violazione delle norme del diritto internazionale, il silenzio di fronte a queste violazioni è complicità. Nuovi dazi sulle auto europee, basso profilo da Bruxelles sull'ennesima minaccia di Trump, la Germania sarebbe il paese più colpito, Berlino è nel mirino delle norme del diritto internazionale, il silenzio di fronte a queste violazioni è complicità. Nuovi dazi sulle auto europee, basso profilo da Bruxelles sull'ennesima minaccia di Trump, la Germania sarebbe il paese più colpito, Berlino è nel mirino del presidente statunitense che ha ordinato anche il ritiro.

0: Commento di Marco Pastonesi, scrittore, per anni editorialista della Gazzetta dello Sport. Minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Rimetteremo a posto le barche e ripartiremo. Questo è il messaggio lanciato oggi a Roma durante il presidio che si è svolto davanti alla Farnesina dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia. L'azione del governo israeliano, salto contro le barche dei pacifisti della flottiglia, ha rappresentato il segno di questi tempi dove la violazione del diritto internazionale è la nuova folle regola nelle relazioni tra paesi. La squadra legale della Global Sumud Flottiglia oggi ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti, Tiago Avila e Saif Aboukeshek, attualmente detenuti dalle autorità israeliane, scrivono gli avvocati in un comunicato, in regime di incomunicabilità, senza accesso ai difensori, familiari o autorità consolari. I legali della flottiglia hanno spiegato che con questo ricorso vogliono denunciare una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare le parti che tutelano il diritto alla vita e vietano in modo assoluto ed inderogabile la tortura. Il mancato rispetto dei diritti fondamentali sta emergendo in queste ore dai racconti degli attivisti prima sequestrati dalle autorità israeliane, poi rilasciati. Andrea Ceresini è uno di loro, lo abbiamo raggiunto a Creta.
1: Nessuno aspettava un episodio di questo tipo. Noi a un certo punto siamo stati affiancati da una nave militare che non si è identificata. Questa imbarcazione ci ha puntato addosso i fari, i riflettori, e ci è venuta addosso a grande velocità. Eravamo convinti di essere sul punto di essere abbordati, anche se nessuno si spiegava il come e il perché, visto che stavamo appunto in acque internazionali e ancora dovevamo arrivare in acque greche, quindi stavamo a ovest di Creta. E poi dopo lì invece a un certo punto improvvisamente è comparsa questo gommone con a bordo questi militari israeliani, i quali ci sono saliti a bordo e ci hanno preso in arresto, hanno rotto la barca, hanno rotto il motore.
2: A quel punto siete stati portati su una nave israeliana e lì che cosa è successo?
1: Ci hanno portato su questa nave prigione, che è una specie di un cargo militare con il ponte di ponte, quindi all'aperto.
2: Come siete stati trattati?
1: Beh, decisamente male, cioè ci hanno subito perquisito in modo molto violento, quindi mettendoci le mani addosso ovunque, ci facevano camminare tenendoci le mani dietro la schiena forzatamente, la testa forzatamente abbassata, quindi camminavamo come, diciamo, ingobbiti con due soldati che ci tenevano ciascuno. Ci hanno messo al polso con una fascetta di plastica un numerino. Quello che è accaduto è che ci hanno rapito letteralmente, pigliandoci in un posto X del Mediterraneo, lontano 700 miglia e più dalle coste israeliane, è qualcosa che non ha precedenti, penso, nella storia degli ultimi anni. E il fatto che l'hanno fatto con la complicità di un governo dell'Unione, di un governo europeo, è ancora più grave.
0: E il governo europeo a cui Andrea Ceresini fa riferimento in questo racconto, riferimento implicito, è quello greco, il governo del conservatore Kyriakos Mitsotakis. Sentiamo da Atene il giornalista Dimitri De Leonanes, che così commenta il ruolo avuto dal governo greco nella vicenda della flottiglia.
3: Si è comportato in maniera del tutto ostile nei confronti della nave che stava andando verso la Palestina, come si comporta regolarmente male nei confronti di tutti gli immigrati che arrivano sul territorio greco. Per lo più, come ho detto prima, ha anche fatto eccessive aperture, diciamo così, a un paese straniero che si chiama Israele, che sono cose che non si fanno tra i paesi così gratis.
2: Perché il governo greco ha bisogno di assecondare gli interessi del governo israeliano in questo momento?
3: Ma questa è la politica, è la stupida politica estera che segue il nostro premier. Lo fa con gli americani, lo fa con gli israeliani, lo fa con chi a lui sembra che sia un buon alleato per il suo governo, sostanzialmente. E questa perché non sembra di avere un criterio politico per giudicare, per esempio, il comportamento, la

0: politica israeliana.
1: L'attacco militare israeliano contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia resta un altro caso di eclatante violazione delle regole dei trattati internazionali. Sentiamo il commento del giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli.
2: Siamo di fronte ad un chiarissimo atto di pirateria, alla violazione di una molteplicità enorme di norme di diritto internazionale, ma anche a un sequestro di persone. Questo sequestro di 175 persone, alcune delle quali ancora trattenute, alla normalizzazione in sostanza della violazione del diritto, all'affermazione della legge del più forte. Ed è chiaro che il silenzio di fronte a queste violazioni così clamorose equivale a complicità, equivale praticamente a sanzionare la normalità, la normalizzazione della violazione dei diritti fondamentali. C'è anche una dichiarazione del 1998 che è stata votata all'unanimità dall'Assemblea che dichiara diritto fondamentale di tutti, anche collettivamente, di lottare, usa proprio questa parola, a sostegno dei diritti umani. Dunque la flottiglia ha diritto di continuare il suo percorso e di manifestare e soprattutto portare i suoi aiuti nel territorio di Gaza, che non dimentichiamo non fa parte del territorio di Israele. È davvero uno scandalo contro il quale occorre, come sempre, la mobilitazione e l'assenza di una risposta adeguata non solo dei governi, ma anche del ceto politico in generale, è il segno della distanza fra ceto politico e società.
1: Dovrebbero entrare in vigore lunedì i dazi sul settore auto europeo annunciati dal presidente Trump in risposta a presunte violazioni degli accordi da parte di Bruxelles. Da Bruxelles sono arrivate reazioni decise, ma per così dire di routine, come quella del portavoce della Commissione che ha smentito tali violazioni, ha detto che l'Unione Europea è pronta a tutelare i propri interessi qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi agli accordi. Non ci sono prese di posizione dei leader europei, forse anche in considerazione del fatto che al momento mancano ancora tutti i dettagli attuativi di questa decisione, che dunque potrebbe slittare o addirittura rientrare nei diversi paesi. Intanto associazioni industriali e osservatori fanno i conti dei possibili costi di un tale aumento tariffario. Naturalmente il paese più esposto è la Germania, Germania che è stata anche oggetto di un'altra pesante minaccia da parte di Trump, quella del ritiro di 5.000 soldati statunitensi di stanza nel paese. È Berlino l'obiettivo politico e polemico di Trump, e per quale motivo sentiamo Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore.
3: E per certi versi la Germania è nel mirino di Donald Trump. Naturalmente la decisione sui soldati americani ha evidentemente come obiettivo la Germania. Stiamo parlando di 5.000 uomini su circa 30.000, quindi una fetta piuttosto limitata, e ci vorranno tra i 6 e i 12 mesi perché il ritiro si concretizzi. Ma rimane il dato politico, ed è certamente un dato politico importante. La stessa cosa per quanto riguarda i dazi. È chiaro che dazi sulle automobili europee andrebbero a colpire soprattutto i produttori tedeschi, che sono i primi ad esportare negli Stati Uniti e sarebbero quindi i primi a soffrire di questi dazi. Allora, perché colpire la Germania? Ma ci sono vari motivi. Da un punto di vista strettamente politico e congiunturale, la Germania ha preso alcune posizioni piuttosto nette contro la guerra in Iran e non si può escludere che Trump l'abbia preso personalmente. Da un punto di vista invece economico e più generale, sia Trump nel primo mandato sia il Trump nel secondo mandato hanno sempre sottolineato l'elevato attivo commerciale tedesco nei confronti degli Stati Uniti e più volte hanno sottolineato che bisognava ridurlo in un modo o nell'altro. Tutto questo avviene in un contesto in cui il presidente americano è chiaramente in ambasce, perché siamo a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato ed ha evidenti difficoltà sia sul fronte internazionale che sul fronte interno.
1: Le autorità iraniane considerano probabile un nuovo attacco statunitense contro il paese, così ha dichiarato un comandante dei Pasdaran, sostenendo che l'Iran è preparato a un tale scenario. Fintanto che sul campo prosegue lo stallo, Riferisce invece l'agenzia Bloomberg, Teheran ha trovato il modo di ridurre senza conseguenze sugli impianti l'estrazione del greggio per evitare stress ai siti di stoccaggio ed evitando dunque di riempirli. In Libano intanto il cessate il fuoco semplicemente non esiste più, anche oggi si registrano pesanti raid aerei sul sud del paese, secondo le autorità di Beirut sarebbero almeno 41 le vittime delle operazioni dell'esercito israeliano nelle ultime 24 ore e dalla ripresa delle ostilità esattamente 2 mesi fa, sempre secondo Beirut, si contano quasi 2.700 morti. Aung San Suu Kyi, premio Nobel birmana per la pace, sconterà il resto della sua pena agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato la giunta militare che controlla il Myanmar da oltre 5 anni. San Suu Kyi, 80 anni, era stata arrestata subito dopo il golpe militare del 1 febbraio 2021, condannata a 33 anni di carcere con diversi e controversi capi d'accusa. La commutazione della pena arriva, dice la giunta, per motivi umanitari. Sentiamo Emanuele Giordana, giornalista, scrittore tra i fondatori di Lettera 22.
0: Ma intanto il generale Mina Aung Hlaing è diventato presidente civile dopo le elezioni parsa di qualche mese fa. Ha aspettato un po' di tempo prima di fare la cosa che tutti si aspettavano, cioè che concedesse uno sconto di pena e dello spostamento di Aung San Suu Kyi perlomeno ai domiciliari, che significa fuori da una cella della prigione della capitale. Che cosa si aspetta adesso il generale? Beh, forse che le forze, le forze di opposizione vengano a finiti consigli, ma non sarà così. Bisogna anche vedere se la signora deciderà di andare ai domiciliari oppure se rifiuterà questo trattamento speciale solo per lei.
4: C'è anche un tema di riconoscimento internazionale.
0: Sì, è un tema di riconoscimento internazionale, salvo che la comunità internazionale non mi sembra molto preoccupata del Myanmar, dove si parla ormai di qualcosa come 90.000, 100.000 morti. È fuori dai radar, si si occupa dell'Iran, giustamente, si occupa di Gaza, giustamente, si dimentica che in quella parte del mondo si continua a morire e quindi anche questa mossa non andrà, mi sembra, alla fine un grande rilievo internazionale e non modificherà la situazione sul campo.
1: Sarà martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. La notizia è stata diffusa per oggi dalla famiglia. In queste ore cordoglio viene espresso da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto. Che cosa ha rappresentato Alex Zanardi nello sport italiano? Sentiamo Marco Pastonesi, scrittore a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport.
5: Era facile fare il tifo per Zanardi perché ovviamente la sua vita e le sue diverse vite, la prima automobilistica, la seconda di nuovo automobilistica, la terza addirittura da triatleta, la quarta di paraciclismo, le sue vite da scrittore, le sue vite da animatore, da rianimatore, insomma le sue diverse infinite vite, ma il tutto, se devo ricordare Zanardi, è la leggerezza. Leggerezza a volte è sinonimo di velocità, ma nel suo caso leggerezza era anche un modo per prendersi in giro. Zanardi ci ha dato 1000 lezioni senza mai salire in cattedra. Una lezione, forse la più importante, la regola dei 5 secondi. C'è un momento in cui tutti noi non c'è bisogno di stare su una carrozzina, ha un momento in cui molla, decide di mollare. Lui dice no, tieni duro 5 secondi, perché in quei 5 secondi sconfini dai tuoi limiti e magari se sei in gara superi il tuo avversario, e se sei nella vita di tutti i giorni quei 5 secondi ti servono per raggiungere la tua meta, il tuo traguardo, il tuo obiettivo, perché magari è soltanto quello di conoscere te stesso.
1: A 9:46 minuti in questo momento è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Raffaele Liguori. Le notizie tornano alle 22.30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
6: Popolare Network.

Lunedì 4 maggio lo scrittore, saggista e curatore Oliviero Ponte di Pino e la ricercatrice e autrice Giulia Alonso vi aspettano nell'auditorium di Radio Popolare per una serata speciale del Suggeritore Night Live, in cui presenteranno l'edizione 2026 di In Giro per Festival, la guida unica nel suo genere che vi permetterà di orientarvi fra i 1000 festival della penisola. Con loro la voce e la musica della grande Camilla Barbarito. Apertura porte alle 21 per il consueto brindisi con voi e diretta a partire dalle 21:30.

ascoltatrici e ascoltatori. Ciao a tutti. E benvenuti al Sabato del Villaggio. Sabato del Villaggio del 2 maggio. Torniamo qui in diretta dallo studio Acquaio di Via Olearo al 5, dove abbiamo già ascoltato in ordine decrescente The Young God, con il coro della congregazione della chiesa di Leaf, In Only God Knows. Prima invece, e anche adesso, l'abbiamo in sottofondo, la chitarra slide di Evil Graham Lee. L'ho ascoltato oggi per caso vagando per Bandcamp e, oltre a essermi un po' invaghito, ho scoperto che ha pure collaborato con The KLF, pazzesco. Ma è la musica. L'apertura invece era di Laraji. E mi fa piacere ritrovarvi. Vi ricordo che se volete scrivere qui allo studio Acquaio c'è un indirizzo di posta elettronica, che è diretta @popolarenetwork.it. Della serie pochi ma buoni stasera. C'è nessuno in città. Sono arrivato in un baleno.

la bellissima compila fatta dalla BB tributando i Talking Heads, che ho ordinato a Natale e mi è arrivata a Pasqua, e vabbè, e non era colpa delle poste italiche, manco di quelle inglesi. Non so cosa mi hanno raccontato, non ci credo tanto. Era Roger in Road to Nowhere, Road to Gaza.

avete scritto in massa, ascoltatori e ascoltatrici, che ci siete, certo. La città è vuota, ma la radio si sente in vari modi. Abbiamo Der Planet, Der Visionen.

una banda pazzesca che ha influenzato la musica contemporanea tantissimo, The Kraftwerk.

il link Detroit, Germania. C'erano i ragazzi in Germania dopo la caduta del muro, soprattutto, che impazzivano per la musica di Detroit, hanno invitato i DJ, i produttori di Eric May e compagnia a suonare in Germania. Loro sono andati e hanno trovato questa montagna di drogati. Dicevano, no, bello, posti bellissimi, ma i ragazzi erano tutti fatti. Ma noi non avevamo bisogno, dice, per far musica, per divertirci lì. Yeah!

D'altronde le pillole si trovavano nei depositi dismessi della DR. E la roba non si butta via.

Ecco Philly Sound che si chiama Leatherman. E il pezzo era Without You. Chi è che l'ha fatto in italiano? Chi era? Fausto Leali, eh?

vengo a parlare.

ma come vanno d'amore d'accordo Music a Firul and the Weather at World? E lasciamoli flirtare.

mi scrive Fabrizio che erano i Gens a fare la cover italiana, che sì, si chiamava Perché il cuore batte. Ah, non era Fausto? Fausto Papetti.

Già che ho la TV sempre accesa su Rai Mizica 24, vi leggo una. USA negli Stati Uniti d'America autorizzano vendita armi a paesi Golfo Israele per 8,6 miliardi di dollari. Era la cinghia, Nicola, che ci abbiamo da pagare le armi. Vai a scuola, studia, impara e poi arriva Tajani. Andiamo in Brasile, via Giappone. Uno dei nostri strafavoritissimi, che è Cornelius.

Roll the Bass. È il 12 pollici, la versione, anzi 7 pollici di Nelly Hooper di The Unfinished Sympathy. Roll the Bass. È il 12 pollici, la versione, anzi 7 pollici di Nelly Hooper di The Unfinished Sympathy.

È bellissima la versione di Nelly di Unfinished. Che si mischia con questo, quello e pure quell'altro.

Porca troia, mi tocca pure vedere Jovanotti adesso sulla TV lì, che non riesco a spegnere, ma veramente stacco la spina. Basta, non è possibile, stacca la spina. Cos'è che fai, Giova Giro? Ma va, dai.

motherfucker gonna take in the pressure. Non mi ricordo se Fatboy Slim o i Daft Punk la misero dal vivo tanti anni fa a Milano. E motherfucker gonna drop the pressure.

L'album si chiamava Destroy Rock and Roll. E a 20 minuti dalle 9 andiamo in Texas. Anche loro strafavoriti a O Sabato do Villaggio, la banda che va sotto il nome The Crank Bean, con The Texas Sun. Assorata. Affratata. Ammamata.

Chi era? Benito Urgu. Benito si chiamava. Urgu, sì. E questo invece è Ron che rifà All the Notes in Mi hai capito o no?

è il progetto di Pablo? Il pezzo si chiama Software e lui è Project Pablo. Quando si sono fatte al Sabato del Villaggio le 8 da 53 minuti, sono le 9, e abbiamo Hamid che viene a trovarci.

in tutto lo splendore dei suoi 8 minuti dedicati ai ballerini. Era Dancer. Qui invece la premiata ditta Studio Barnus mi manda questo link con tale Staffan Lindberg, MCG7 Botao featuring MGG7 vs Bailefunk via Svezia.

17 maggio a Milano per la prima volta arriva Dom Whiting, il DJ a pedali più famoso del mondo, con la sua bicicletta a cargo Drum & Bass. Il meeting point sarà alle 3 al Parco Ravizza.

vi lascio con una replica, rimetto la versione di Nelly Hooper di Unfinished Sympathy perché sì, perché mi piace tanto, soprattutto stasera, non so perché. Ascoltatori e ascoltatrici, villane e villani, all'ascolto del Sabato del Villaggio e del Radio Popolare. Grazie dell'ascolto, vi ricordo che c'è il podcast se volete riascoltare la trasmissione. Buona settimana e a sabato prossimo.

Un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Blue Lines. Saremo insieme per circa un'ora. In musica.

la musica di Radio Popolare del sabato sera. La musica di Radio Popolare del sabato sera.

La sigla iniziale di Ennio Morricone dal film francese Il poliziotto della brigata criminale. E questo viaggio parte dal nord del Marocco con Indy Zara.

0: nella colonna sonora della nuova serie TV.
1: Que ya es tiempo de soltarte.
0: La casa degli spiriti di Isabel Allende.
1: Tanta pena y soledad.
0: Il brano si chiama Nuestra Casa.

Il brano è bellissimo, poi vedremo se la serie TV è all'altezza del capolavoro dell'Allende. Mon Laferte, Nuestra Casa.

Abbiamo adottato questo stacco, si chiama intro e sono di XX. Dopo non so quanti anni l'hanno suonato poco fa a Coachella. Ovviamente c'è stato il delirio.

anni di una lunga e bellissima carriera. Gli Archive continuano a emozionare i loro fan con la musicalità, con queste atmosfere uniche.

Non so voi, ma a Blue Lines la versione più gettonata, anzi il remix più gettonato di musica leggerissima è quello di Colapesce di Martino Giorgio Moroder. Questa settimana è stato il suo compleanno,

Atmosfere californiane possiamo definirle. Into Dust.

0: Su a Porto Rico rischia di fare la fine delle Hawaii, è quello che canta Bad Bunny. Turistificazione, gentrificazione, overtourism, privatizzazioni.
1: Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio.
0: Cancellazione dei

Ed è quello che portano spesso i cittadini degli Stati Uniti quando hanno tanti soldi e quindi vanno in giro a comprare tutto.

Un'altra piacevole sorpresa di questo 2026 è l'album di Night, qui con Elisa, Stupido Pensiero. L'album si chiama Io Individuo. Radio Popolare, questa è Blue Lines.

di Flea, si chiama Onora. Io in particolare di Thinking About You.

Il 27 aprile 1998 da Bristol usciva questa meraviglia.

E con questo brano chiudiamo, prima della sigla ovviamente, Blue Lines del 2 maggio 2026. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica, a sabato prossimo.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. I legali della Global Sumud Flottiglia hanno presentato un ricorso contro lo Stato italiano alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si chiede giustizia per Tiago e Saifi, due attivisti sequestrati dalle forze israeliane dopo la detenzione sulla nave prigione della Marina di Israele. Intanto l'Europa mantiene un basso profilo dopo la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto europee. Mancano ancora i dettagli sulla misura e nessun leader ha ancora commentato. Berlino si prepara anche al ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Rimetteremo a posto le barche e ripartiremo. È il messaggio lanciato oggi a Roma durante un presidio davanti alla Farnesina dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia. L'azione del governo israeliano, l'assalto contro le barche dei pacifisti della flottiglia, ha rappresentato il segno di questi tempi dove la violazione del diritto internazionale è la nuova regola nelle relazioni tra paesi. La squadra legale della Global Sumud Flottiglia oggi ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu-Keshek, attualmente detenuti dalle autorità israeliane, scrivono gli avvocati in un comunicato. In regime di incomunicabilità senza accesso a difensori, familiari o autorità consolari, fanno sapere. I legali della Sumud Flottiglia hanno spiegato che con questo ricorso vogliono denunciare una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare le parti che tutelano il diritto al... fanno sapere. I legali della Sumud Flottiglia hanno spiegato che con questo ricorso vogliono denunciare una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare le parti che tutelano il diritto alla vita e vietano in modo assoluto e inderogabile

0: Abbiamo raggiunto Andrea Ceresini, giornalista che era a bordo di una delle navi fermate.
1: Ci hanno subito perquisito in modo molto violento, mettendoci le mani addosso ovunque, ci facevano camminare tenendoci le mani dietro la schiena forzatamente, la testa forzatamente abbassata, quindi camminavamo come, diciamo, ingobbiti con due soldati che ci tenevano ciascuno. A me, ad esempio, hanno messo le mani in faccia più volte, insomma, hanno avuto comportamenti violenti con più persone. Molti poi li hanno picchiati, però, insomma, quando stavamo dentro questa prigione hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto. Ogni volta che entravano i soldati, però, lo facevano con violenza, quindi sparandoci addosso con delle pallottole a salve rumorose, quindi stordenti. Il primo giorno hanno portato fuori quattro persone, picchiandole selvaggiamente. Quindi abbiamo cominciato alcuni uno sciopero della fame e tutti quanti assieme a fare una protesta per chiedere appunto che venissero rilasciate queste persone. Loro poi hanno reagito entrando di nuovo dentro la prigione con le armi in pugno, sparandoci addosso e picchiando altre persone. E dopodiché, uno per uno, ci hanno portato fuori, ci hanno caricato, dicendoci solo che ci devono spostare su un'altra barca. E poi ci siamo trovati in mano poi alla Marina Greca.
0: E al centro dell'attenzione c'è anche appunto il ruolo che avrebbe avuto il governo greco, guidato dal conservatore Kyriakos Mitsotakis. Sentiamo il commento del giornalista Dimitri Deliolanes che abbiamo raggiunto ad Atene.
2: Si è comportato in maniera del tutto ostile nei confronti della nave che stava andando verso la Palestina, come si comporta regolarmente male nei confronti di tutti gli immigrati che arrivano sul territorio greco. Per lo più, come ho detto prima, ha anche fatto eccessive aperture, diciamo così, a un paese straniero che si chiama Israele, che sono cose che non si fanno tra i paesi così gratis.
3: Perché il governo greco ha bisogno di assecondare gli interessi del governo israeliano in questo momento?
2: Ma questa è la politica, è la stupida politica estera che segue il nostro premier. Lo fa con gli americani, lo fa con gli israeliani, lo fa con chi a lui sembra che sia buon alleato per il suo governo, sostanzialmente. E questa la, perché non, ha, non, non sembra di avere un criterio politico per giudicare, per esempio, il comportamento e la politica israeliana.
0: E l'attacco militare israeliano contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, avvenuto a oltre 1.000 chilometri dalle coste di Gaza, resta un caso di violazione delle regole e dei trattati internazionali. Sentiamo il commento del giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli.
4: Siamo di fronte ad un chiarissimo atto di pirateria, alla violazione di una molteplicità enorme di norme di diritto internazionale, ma anche a un sequestro di persone. Questo sequestro di 175 persone, alcune delle quali ancora trattenute, alla normalizzazione in sostanza della violazione del diritto, all'affermazione della legge del più forte. Ed è chiaro che il silenzio di fronte a queste violazioni così clamorose equivale a complicità, equivale praticamente a sanzionare la normalità, la normalizzazione della violazione dei diritti fondamentali. C'è anche una dichiarazione del 1998 che è stata votata all'unanimità dall'Assemblea, che dichiara diritto fondamentale di tutti, anche collettivamente, di lottare, usa proprio questa parola, a sostegno dei diritti umani. Dunque la flottiglia ha diritto di continuare il suo percorso e di manifestare e soprattutto portare i suoi aiuti nel territorio di Gaza, che non dimentichiamo non fa parte del territorio di Israele. È davvero uno scandalo contro il quale occorre, come sempre, la mobilitazione e l'assenza di una risposta adeguata non solo dei governi, ma anche del ceto politico in generale, è il segno della distanza fra ceto politico e società.
0: E a Milano, nel tardo pomeriggio, c'è stato un presidio in Piazza Duomo per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Qasim, Khashoggi, i due attivisti arrestati dalle autorità israeliane. Sentiamo Ludovica, che fa parte di Global Sumud Italia, l'associazione che ha organizzato il presidio.

0: C'è stata questa azione simbolica con dei cartelli dove è stata richiesta la liberazione di Tiago e Saif, e poi il presidio è continuato, sono stati fatti dei discorsi, c'è stato un collegamento con Simone della Freedom Flotilla che ci ha raccontato della situazione al momento dal punto di vista dell'equipaggio, e le richieste che abbiamo portato in piazza sono innanzitutto una presa di posizione concreta da parte delle istituzioni, quindi non soltanto parole di cordoglio o di solidarietà, ma un intervento reale, quindi fornire protezione internazionale a tutte le attiviste, e soprattutto continuiamo a portare avanti la richiesta di un embargo totale da e verso Israele.
1: E dovrebbero entrare in vigore lunedì i dazi sul settore auto europeo annunciati dal presidente Trump in risposta a presunte violazioni degli accordi da parte di Bruxelles. Dall'Unione Europea sono arrivate reazioni decise, ma per così dire di routine, come quella del portavoce della Commissione Europea, che ha smentito tali violazioni e ha detto che l'Unione è pronta a tutelare i propri interessi qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi agli accordi. Non ci sono prese di posizione dei leader europei, forse anche in considerazione del fatto che al momento mancano ancora tutti i dettagli attuativi di tale decisione, che potrebbe quindi slittare o addirittura rientrare. Nei diversi paesi, intanto, associazioni industriali e osservatori fanno i conti dei possibili costi di un tale aumento tariffario. Naturalmente il paese più esposto è la Germania. Germania che è stata anche oggetto di un'altra pesante minaccia, politicamente parlando, da parte di Trump, quella del ritiro di 5.000 soldati statunitensi nel paese. È Berlino l'obiettivo politico e polemico di Trump, e perché nel caso? Sentiamo Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore.
2: E per certi versi la Germania è nel mirino di Donald Trump. Naturalmente la decisione sui soldati americani ha evidentemente come obiettivo la Germania. Stiamo parlando di 5.000 uomini su circa 30.000, quindi una fetta piuttosto limitata, e ci vorranno tra i 6 e i 12 mesi perché il ritiro si concretizzi. Ma rimane il dato politico, ed è certamente un dato politico importante. La stessa cosa per quanto riguarda i dazi. È chiaro che dazi sulle automobili europee andrebbero a colpire soprattutto i produttori tedeschi, che sono i primi ad esportare negli Stati Uniti e sarebbero quindi i primi a soffrire di questi dazi. Allora, perché colpire la Germania? Ma ci sono vari motivi. Da un punto di vista strettamente politico e congiunturale, la Germania ha preso alcune posizioni piuttosto nette contro la guerra in Iran, e non si può escludere che Trump l'abbia preso personalmente. Da un punto di vista invece economico e più generale, sia Trump nel primo mandato sia il Trump nel secondo mandato hanno sempre sottolineato l'elevato attivo commerciale tedesco nei confronti degli Stati Uniti, e più volte hanno sottolineato che bisognava ridurlo in un modo o nell'altro. Tutto questo avviene in un contesto in cui il presidente americano è chiaramente in ambasce, perché siamo a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato e da evidenti difficoltà sia sul fronte internazionale che sul fronte interno.
1: In serata il vicepresidente del Parlamento iraniano ha detto alla TV libanese Al-Manar che la fine degli attacchi di Israele contro il Libano sono una condizione necessaria nei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto i Pasdaran considerano probabile un nuovo attacco contro l'Iran e dicono che il paese è pronto per questo scenario. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe trovato il modo di ridurre l'estrazione del greggio per evitare di riempire i siti di stoccaggio. Mentre sempre in serata sono continuati gli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano e nella striscia di Gaza. L'IDF ha affermato di aver ucciso militanti di Hezbollah senza specificare il numero e di aver distrutto 120 postazioni del gruppo armato libanese nel fine settimana. Negli attacchi sarebbe stato distrutto anche un convento greco-cattolico, lo fa sapere un'organizzazione benefica francese. Il ministro degli esteri israeliano ha negato che l'edificio sia stato distrutto. fatto. A Gaza l'esercito ha sparato a 4 persone che si erano avvicinate ai militari. 3 sono morte e una è rimasta ferita. Secondo i militari israeliani si trattava di membri di Hamas. Aung San Suu Kyi, premio Nobel birmana per la pace, sconterà il resto della pena agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato la giunta militare che controlla il Myanmar da oltre 5 anni. Suu Kyi, 80 anni, era stata arrestata subito dopo il golpe militare del 1 febbraio 2021 e condannata a 33 anni con diversi capi d'accusa controversi. La commutazione della pena arriva, dice la giunta, per motivi umanitari. Sentiamo Emanuele Giordana, giornalista e scrittore tra i fondatori di Lettera 22.
3: Ma intanto il generale Mina Aung Hlaing è diventato presidente civile dopo le elezioni parsa di qualche mese fa. Ha aspettato un po' di tempo prima di fare la cosa che tutti si aspettavano, cioè che concedesse uno sconto di pena e dello spostamento di Aung San Suu Kyi perlomeno i domiciliari, che significa fuori da una cella della prigione della capitale. Che cosa si aspetta adesso il generale? Beh, forse che le forze, le forze di opposizione vengano a finiti consigli, ma non sarà così. Bisogna anche vedere se la signora deciderà di andare a domiciliare oppure se rifiuterà questo trattamento speciale solo per lei.
4: C'è anche un tema di riconoscimento internazionale.
3: Sì, è un tema di riconoscimento internazionale, salvo che la comunità internazionale non mi sembra molto preoccupata del Myanmar, dove si parla ormai di qualcosa come 90.000, 100.000 morti. È fuori dai radar, ci si occupa dell'Iran, giustamente, ci si occupa di Gaza, giustamente, si dimentica che in quella parte del mondo si continua a morire. E quindi anche questa mossa non andrà, mi sembra, alla fine è un grande rilievo internazionale e non modificherà la situazione sul campo.
1: E siamo in chiusura. Si terrà martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. Che cosa ha rappresentato Zanardi nello sport italiano? Lo abbiamo chiesto a Marco Pastonesi, scrittore e a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport.
5: Era facile fare il tifo per Zanardi perché ovviamente la sua vita e le sue diverse vite, la prima automobilistica, la seconda di nuovo automobilistica, la terza addirittura da triatleta, la quarta di paraciclismo, le sue vite da scrittore, le sue vite da animatore, da rianimatore, insomma le sue diverse infinite vite. Ma il tutto, se devo ricordare Zanardi, è la leggerezza. Leggerezza a volte è sinonimo di velocità, ma nel suo caso leggerezza era anche un modo per prendersi in giro. Zanardi ci ha dato 1000 lezioni senza mai salire in cattedra. Una lezione, forse la più importante, la regola dei 5 secondi. C'è un momento in cui tutti noi, e non c'è bisogno di stare su una carrozzina, ha un momento in cui molla, decide di mollare. Lui dice no, tieni duro 5 secondi, perché in quei 5 secondi sconfini dai tuoi limiti e magari se sei in gara superi il tuo avversario, e se sei nella vita di tutti i giorni quei 5 secondi ti servono per raggiungere la tua meta, il tuo traguardo, il tuo obiettivo, perché magari è soltanto quello di conoscere te stesso.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Popolare Network.

Ciao Matteo, qui è Simo Simdarta per A Taste of Blues Sessions. Un saluto a tutti gli amici di Guida nella Giungla e agli ascoltatori di Radio Popolare Network. Oggi vi racconto quello che è stato la Loop Sessions Milano numero 43 che si è svolta al mitico 10 gradi nord da Steve e Giuseppe e tutto lo staff delle ragazze e si è svolta questa domenica 26 aprile. Ci siamo trovati come sempre con tutta la fam dalle ore 3 fino alle 7 a fare un bel bittone prendendo il sample del crate che è stato scelto, ovvero la colonna sonora suonata da Ennio Morricone del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, perché comunque essendo il weekend del 25 aprile ci sembrava doveroso dare un senso sociale se non politico al nostro evento, alla nostra festa. Ci siamo trovati, abbiamo spippolato insieme come direbbe il buon Pazziest e adesso vi vorremmo far ascoltare il mix di Pruno, ovvero l'ascolto dei beat di Alessio GD Sigma The Voice.

Buonasera, buonanotte a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, come state? Come va il vostro sabato sera? Ormai è giunto quasi alla fine perché manca un quarto d'ora circa alla mezzanotte, all'inizio della domenica, ma passeremo un'ora insieme se volete qui su Radio Popolare, Elisa Graci con voi. Vediamo se anche questa volta riesco a dimenticarmi di presentarmi. Sì, sono io Elisa Graci con voi per un'ora circa di musica un po' più dilatata, un po' più tranquilla, un po' più romantica. Sì, perché questa trasmissione si chiama Radio Romance e vi fa ascoltare un po' di canzoni d'amore, un po' di canzoni notturne, canzoni che ci danno un po' questa atmosfera più notturna, più un po' più scura. Anche quest'oggi, anche questa sera, una playlist tutta quanta da scoprire, che va e balza da generi musicali, epoche e voci di ogni tipo, soprattutto ovviamente concentrate sull'alternative, che è un po' la mia passione. Allora, andiamo a cominciare. Vi ricordo che alcune delle canzoni di questa trasmissione le scegliete voi tramite in due modi, sempre i soliti, ma se vi siete collegati adesso con me ve li dico, ve li spiego. Potete scrivermi una vecchia cara email all'indirizzo musica@radiopopolare.it oppure andare sul profilo Instagram Elisa Graci Radio e lì richiedermi una delle canzoni d'amore notturne ed atmosfere così un po' più dark da ascoltare con me in questa notte. Iniziamo con i Teenage Fan Club, una canzone che parla di diventare grandi e di essere così un po' confusi. Si chiama Everything Flows.

Siamo tornati qui dagli studi di Radio Popolare con Radio Romance. Benvenuti, bentrovati. Elisa Gracci con voi per un po' di musica, così come avete sentito, d'atmosfere notturne, almeno quelle che io interpreto come tali. In questo caso erano una band che ci piace molto, sono un po' di tempo che li seguiamo, i Daughter e Youth. Tra l'altro, così, nemmeno per farlo apposta, la prima canzone parlava del diventare adulti, invece questa parlava della gioventù, dell'emozione di innamorarsi in gioventù. E in mezzo c'era una cover che sicuramente molti di voi avranno riconosciuto, una cover di Bruce Springsteen, di una bellissima canzone che si chiamava Tougher Than the Rest, ad opera di tre musicisti che tra l'altro sono stati nei nostri studi quest'anno a Radio Popolare, i National Language, un trio di New York, di Brooklyn, New York, davvero bravissimi, i National Language, che saranno anche di nuovo in Italia molto presto, quest'estate, alla prima estate, appunto, il festival, molto molto bello quest'anno, cartellone fantastico a Lido di Camaiore. Quindi se avete in programma di andare in Toscana nei weekend di giugno, di fine giugno, sappiate che ci sono anche i National Language, che tra l'altro suoneranno nella stessa serata dei Gorillaz, quindi gran bella musica dal vivo nella costa toscana, tra l'altro, da dove più o meno arrivo anch'io, quindi un ritorno a casa per me e magari un bel viaggetto per voi. E chissà da dove mi state ascoltando, se volete scrivetemi, perché è sempre molto interessante sapere cosa fate il sabato sera mentre mi ascoltate, lo fate, infatti vi saluto tutti coloro che mi hanno scritto a musica@radiopopolare.it e al profilo Instagram Elisa Gracci Radio, che è appunto il profilo nel quale potete anche richiedermi le vostre canzoni, le canzoni che vorreste ascoltare qui su Radio Popolare al sabato sera. E eccole qua. Ci siamo, è il vostro turno di canzoni per quanto riguarda le vostre richieste. Sono sempre molto molto belle, complimenti a tutti voi che mi chiedete canzoni abbastanza particolari e sempre diverse, ma più strane sono, lo sapete, più ci piacciono, quindi continuate così, ragazzi. Allora, andiamo subito dalla prima, una band che ci piace tantissimo, che non difficilmente mi richiedete, ma visto che l'avete fatto, eccoli qua. Anche loro arrivano più o meno dalla zona di New York, anche se siamo nel New Jersey, basta attraversare il fiume, l'Hudson, e siamo a Hoboken, nel New Jersey, dagli Yo La Tengo.

0: Radio Romance.
1: Speed zone up here, too.

una di quelle belle ballate alla R.E.M. Questa era Be Mine, una delle vostre richieste qui a Radio Popolare, a Radio Romance con Elisa Graci. Mi avete fatto venire di nuovo la voglia disperata di rivedere gli R.E.M. dal vivo. So che è un desiderio praticamente impossibile, perché hanno già ribadito varie volte tutti i componenti degli R.E.M. che non hanno intenzione di fare un tour di reunion, però ogni tanto così li vediamo in qualche situazione sporadica, anche se non tutti insieme, però li vediamo risorgere in qualche palco con qualche ospite, fare qualche canzone degli R.E.M. Quindi perché no, ragazzi, perché no? Perché non tornare insieme per un, non so, un evento particolare? Io vi raggiungerei ovunque, cari ragazzi della Georgia. Prima ancora abbiamo ascoltato John Lennon e Mind Games, e prima ancora Io la tengo, Nowhere Near. Tutte queste canzoni le avete richieste voi, cosa che potete fare anche la prossima settimana. Se volete scrivete già adesso, io mi tengo tutte le vostre richieste. Poi ne scelgo tre tra tutte quelle che arrivano a musica@radiopopolare.it oppure Elisa Graci Radio, che è il mio profilo Instagram, dove potete raggiungermi, richiedermi tutte le canzoni che volete. Proseguiamo in questa notte di weekend di festa. Avete fatto qualcosa? Siete in giro da qualche parte a godervi questo lungo weekend del 1° maggio? Raccontatemi anche quello se volete. E chissà, io spero che questa sia la giusta colonna sonora per il vostro sabato, ormai domenica mattina.

XX, questa era Angels. Li abbiamo visti dal vivo gli XX recentemente, sono tornati insieme dopo un bel po' di tempo, dopo i vari progetti solisti di tutti i componenti degli XX. Li abbiamo visti appunto in un paio di concerti, tra cui Coachella, mi pare. E quindi sì, stanno per tornare insieme con nuove cose, nuovi concerti, e questa era Angels. Prima abbiamo ascoltato una bella canzone di Owen, uno dei tanti progetti del polistrumentista, cantautore di Chicago, Mike Kinsella. Owen è il suo progetto così un po' più romantico, un po' più intimista, ma poi lo sapete, lui anche con gli American Football, che torneranno tra l'altro molto presto anche loro qui in Italia per dei concerti. E questa canzone si chiamava The Sinus Waltz of Pietro Crespi. Pietro Crespi, sì, uno dei protagonisti del romanzo Cent'anni di solitudine. L'avrete sicuramente riconosciuto, di Gabriel García Márquez, questo Sad Waltz, questo triste valzer di Pietro Crespi, molto molto bella questa canzone di Owen. E prima ancora i Beach House, grandi Beach House con PPP, la canzone si chiama così, bellissima, una delle mie preferite della band di Baltimore nel Maryland. Ehi, siamo già giunti alla fine anche di questa puntata di Radio Romance, che ritorna come sempre sabato prossimo più o meno alla stessa ora, però nella stessa emittente radiofonica, ovvero Radio Popolare. Se volete potete raggiungermi anche durante la settimana, dal lunedì al venerdì sono tutti i giorni con voi, con volume dalle 14 alle 16, per farvi ascoltare invece un po' di novità musicali sempre dal mondo della musica alternative e così, e dintorni, si dice così. Ok, allora ci salutiamo con una canzone che vuole essere, non, se non volete andare a dormire non vi preoccupate, non mi offendo, però è una canzone che ci può accompagnare alla notte, anche se andate a dormire più tardi, ricordatevi di Asleep degli Smiths. E allora da Lisa grazie a tutto, una buona notte a tutti voi e a presto qui su Radio Popolare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. I legali della Global Sumud Flottiglia hanno presentato un ricorso contro lo Stato italiano alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si chiede giustizia per Tiago e Saifi, due attivisti sequestrati dalle forze israeliane dopo la detenzione sulla nave prigione della Marina di Israele. Intanto l'Europa mantiene un basso profilo dopo la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto europee. Mancano ancora i dettagli sulla misura e nessun leader ha ancora commentato. Berlino si prepara anche al ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Rimetteremo a posto le barche e ripartiremo. È il messaggio lanciato oggi a Roma durante un presidio davanti alla Farnesina dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia. L'azione del governo israeliano, l'assalto contro le barche dei pacifisti della flottiglia, ha rappresentato il segno di questi tempi dove la violazione del diritto internazionale è la nuova regola nelle relazioni tra paesi. La squadra legale della Global Sumud Flottiglia oggi ha presentato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un ricorso contro lo Stato italiano per i due attivisti Tiago Avila e Saif Abu-Keshek, attualmente detenuti dalle autorità israeliane, scrivono gli avvocati in un comunicato. In regime di incomunicabilità senza accesso a difensori, familiari o autorità consolari, fanno sapere. I legali della Sumud Flottiglia hanno spiegato che con questo ricorso vogliono denunciare una violazione grave della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare le parti che tutelano il diritto alla vita e vietano in modo assoluto e inderogabile la tortura. Il mancato rispetto dei diritti fondamentali sta emergendo in queste ore dai racconti delle persone sequestrate dalle autorità israeliane e poi rilasciate. A Creta abbiamo raggiunto Andrea Ceresini, giornalista che era a bordo di una delle navi fermate.
1: Ci hanno subito perquisito in modo molto violento, mettendoci le mani addosso ovunque, ci facevano camminare tenendoci le mani dietro la schiena forzatamente, la testa forzatamente abbassata, quindi camminavamo come diciamo ingobbiti con due soldati che ci tenevano ciascuno. A me ad esempio hanno messo le mani in faccia più volte, insomma hanno avuto comportamenti violenti con più persone, molti poi li hanno picchiati proprio, insomma quando stavamo dentro questa prigione hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto, ogni volta che entravano i soldati però lo facevano con violenza, quindi spandoci addosso con delle pallottole a salve rumorose, quindi stordenti. Il primo giorno hanno portato fuori quattro persone, picchiandole selvaggiamente. Quindi abbiamo cominciato alcuni uno sciopero della fame e tutti quanti assieme a fare una protesta per chiedere appunto che venissero rilasciate queste persone. Loro poi hanno reagito entrando di nuovo dentro la prigione con le armi in pugno, sparandoci addosso e picchiando altre persone. E dopodiché uno per uno ci hanno portato fuori, ci hanno caricato dicendoci solo che ci devono spostare su un'altra barca. E poi ci siamo trovati in mano poi alla Marina greca.
0: E al centro dell'attenzione c'è anche appunto il ruolo che avrebbe avuto il governo greco, guidato dal conservatore Kyriakos Mitsotakis. Sentiamo il commento del giornalista Dimitri Deliolanes, che abbiamo raggiunto ad Atene.
2: Si è comportato in maniera del tutto ostile nei confronti della nave che stava andando verso la Palestina, come si comporta regolarmente male nei confronti di tutti gli immigrati che arrivano sul territorio greco. Per lo più, come ho detto prima, ha anche fatto eccessive aperture, diciamo così, a un paese straniero che si chiama Israele, che sono cose che non si fanno tra i paesi così gratis.
3: Perché il governo greco ha bisogno di assecondare gli interessi del governo israeliano in questo momento?
2: Ma questa è la politica, è la stupida politica estera che segue il nostro premier. Lo fa con gli americani, lo fa con gli israeliani, lo fa con chi a lui sembra che sia un buon alleato per il suo governo, sostanzialmente. E questa perché non sembra di avere un criterio politico per giudicare, per esempio, il comportamento e la politica israeliana.
0: E l'attacco militare israeliano contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, avvenuto a oltre 1000 chilometri dalle coste di Gaza, resta un caso di violazione delle regole e dei trattati internazionali. Sentiamo il commento del giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli.
4: Siamo di fronte ad un chiarissimo atto di pirateria, alla violazione di una molteplicità enorme di norme di diritto internazionale, ma anche a un sequestro di persone. Sequestro di 175 persone, alcune delle quali ancora trattenute, alla normalizzazione in sostanza della violazione del diritto, all'affermazione della legge del più forte. Ed è chiaro che il silenzio di fronte a queste violazioni così clamorose equivale a complicità, equivale praticamente a sanzionare la normalità, la normalizzazione della violazione dei diritti fondamentali. C'è anche una dichiarazione del 1998 che è stata votata all'unanimità dall'Assemblea, che dichiara diritto fondamentale di tutti, anche collettivamente, di lottare, usa proprio questa parola, a sostegno dei diritti umani. Dunque la flottiglia ha diritto di continuare il suo percorso e di manifestare e soprattutto portare i suoi aiuti nel territorio di Gaza, che non dimentichiamo non fa parte del territorio di Israele. È davvero uno scandalo contro il quale occorre, come sempre, la mobilitazione e l'assenza di una risposta adeguata non solo dei governi ma anche del ceto politico in generale è il segno della distanza fra ceto politico e società.
0: E a Milano, nel tardo pomeriggio, c'è stato un presidio in Piazza Duomo per chiedere la liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Kashek, i due attivisti arrestati dalle autorità israeliane. Sentiamo Ludovica, che fa parte di Global Sumud Italia, l'associazione che ha organizzato il presidio.
5: C'è stata questa azione simbolica con dei cartelli dove è stata richiesta la liberazione di Tiago e Saif, e poi il presidio è continuato, sono stati fatti dei discorsi, c'è stato un collegamento con Simone della Freedom Flottiglia che ci ha raccontato della situazione al momento dal punto di vista dell'equipaggio, e le richieste che abbiamo portato in piazza sono innanzitutto una presa di posizione concreta da parte delle istituzioni, quindi non soltanto parole di cordoglio o di solidarietà, ma un intervento reale, quindi fornire protezione internazionale a tutte le attiviste, e soprattutto continuiamo a portare avanti la richiesta di un embargo totale da e verso Israele.
0: E dovrebbero entrare in vigore lunedì i dazi sul settore auto europeo annunciati dal presidente Trump in risposta a presunte violazioni degli accordi da parte di Bruxelles. Dall'Unione Europea sono arrivati reazioni. Non ci sono prese di posizione dei leader europei, forse anche in considerazione del fatto che al momento mancano ancora tutti i dettagli attuativi di tale decisione, che potrebbe quindi slittare o addirittura rientrare. Nei diversi paesi, intanto, associazioni industriali e osservatori fanno i conti dei possibili costi di un tale aumento tariffario. Naturalmente il paese più esposto è la Germania. Germania che è stata anche oggetto di un'altra pesante minaccia, politicamente parlando, da parte di Trump. Quella del ritiro di 5.000 soldati statunitensi nel paese. È Berlino l'obiettivo politico e polemico di Trump, e perché nel caso? Sentiamo Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore.
6: E per certi versi la Germania è nel mirino di Donald Trump. Naturalmente la decisione sui soldati americani ha evidentemente come obiettivo la Germania. Stiamo parlando di 5.000 uomini su circa 30.000, quindi una fetta piuttosto limitata, e ci vorranno tra i 6 e i 12 mesi perché il ritiro si concretizzi. Ma rimane il dato politico, ed è certamente un dato politico importante. La stessa cosa per quanto riguarda i dazi. È chiaro che dazi sulle automobili europee andrebbero a colpire soprattutto i produttori tedeschi, che sono i primi ad esportare negli Stati Uniti e sarebbero quindi i primi a soffrire di questi dazi. Allora, perché colpire la Germania? Ma ci sono vari motivi. Da un punto di vista strettamente politico e congiunturale, la Germania ha preso alcune posizioni piuttosto nette contro la guerra in Iran, e non si può escludere che Trump l'abbia preso personalmente. Da un punto di vista invece economico e più generale, sia Trump nel primo mandato sia il Trump nel secondo mandato hanno sempre sottolineato l'elevato attivo commerciale tedesco nei confronti degli Stati Uniti, e più volte hanno sottolineato che bisognava ridurlo in un modo o nell'altro. Tutto questo avviene in un contesto in cui il presidente americano è chiaramente in ambasce, perché siamo a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato e da evidenti difficoltà sia sul fronte internazionale che sul fronte interno.
0: In serata il vicepresidente del Parlamento iraniano ha detto alla TV libanese Al-Manar che la fine degli attacchi di Israele contro il Libano sono una condizione necessaria nei negoziati con gli Stati Uniti. Intanto i Pasdaran considerano probabile un nuovo attacco contro l'Iran e dicono che il paese è pronto per questo scenario. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe trovato il modo di ridurre l'estrazione del greggio per evitare di riempire i siti di stoccaggio. Mentre sempre in serata sono continuati gli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano e nella striscia di Gaza. L'IDF ha affermato di aver ucciso militanti di Hezbollah senza specificare il numero e di aver distrutto 120 postazioni del gruppo armato libanese nel fine settimana. Negli attacchi sarebbe stato distrutto anche un convento greco-cattolico, lo fa sapere un'organizzazione benefica francese. Il ministro degli esteri israeliano ha negato che l'edificio sia stato distrutto. A Gaza l'esercito ha sparato a 4 persone che si erano avvicinate ai militari. 3 sono morte e una è rimasta ferita. Secondo i militari israeliani si trattava di membri di Hamas. Aung San Suu Kyi, premio Nobel birmana per la pace, sconterà il resto della pena agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato la giunta militare che controlla il Myanmar da oltre 5 anni. Suu Kyi, 80 anni, era stata arrestata subito dopo il golpe militare del 1 febbraio 2021 e condannata a 33 anni con diversi capi d'accusa controversi. La commutazione della pena arriva, dice la giunta, per motivi umanitari. Sentiamo Emanuele Giordano, giornalista e scrittore tra i fondatori di Lettera 22.
7: Ma intanto il generale Min Aung Hlaing è diventato presidente civile dopo le elezioni farsa di qualche mese fa. Ha aspettato un po' di tempo prima di fare la cosa che tutti si aspettavano, cioè che concedesse uno sconto di pena e dello spostamento di Aung San Suu Kyi perlomeno i domiciliari, che significa fuori da una cella della prigione della capitale. Che cosa si aspetta adesso il generale? Beh, forse che le forze, diciamo, le forze di opposizione vengano a finiti consigli, ma non sarà così. Bisogna anche vedere se la signora deciderà di andare a domiciliare oppure se rifiuterà questo trattamento speciale solo per lei.
8: C'è anche un tema di riconoscimento internazionale.
7: Sì, è un tema di riconoscimento internazionale, salvo che la comunità internazionale non mi sembra molto preoccupata del Myanmar, dove si parla ormai di qualcosa come 90.000, 100.000 morti. È fuori dai radar, ci si occupa dell'Iran, giustamente, ci si occupa di Gaza, giustamente, si dimentica che in quella parte del mondo si continua a morire. E quindi anche questa mossa non andrà, mi sembra, alla fine un grande rilievo internazionale e non modificherà la situazione sul campo.
0: E siamo in chiusura, si terrà martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. Che cosa ha rappresentato Zanardi nello sport italiano? Lo abbiamo chiesto a Marco Pastonesi, scrittore e a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport.
9: Era facile fare il tifo per Zanardi perché ovviamente la sua vita e le sue diverse vite, la prima automobilistica, la seconda di nuovo automobilistica, la terza addirittura da triatleta, la quarta di paraciclismo, le sue vite da scrittore, le sue vite da animatore, da rianimatore, insomma le sue diverse infinite vite. Ma il tutto, se devo ricordare Zanardi, è la leggerezza. Leggerezza a volte è sinonimo di velocità, ma nel suo caso leggerezza era anche un modo per prendersi in giro. Zanardi ci ha dato 1000 lezioni senza mai salire in cattedra. Una lezione, forse la più importante, la regola dei 5 secondi. C'è un momento in cui...
0: Popolare Network.

Buon pomeriggio e buon sabato ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po'. Anche per questo sabato staremo insieme per circa un'ora fino alle 19.30, quando poi arrivano le notizie del nostro giornale radio. Riprendiamo la trasmissione dopo una settimana in cui non ci siamo stati. Sabato scorso era il 25 aprile, c'erano le trasmissioni dedicate come sempre sulle nostre frequenze. Oggi quindi abbiamo anche modo e tempo di recuperare alcune cose che vi volevo far sentire già la settimana scorsa, per un'ora di novità, un'ora in cui ascoltiamo insieme una manciata di canzoni nuove, spero belle anche secondo voi. Come sempre potete scrivermi le vostre impressioni, i vostri commenti alla mail vecchia@radiopopolare.it, così come se volete riascoltare la trasmissione ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it o sulla nostra app recentemente rinnovata. Potete altrettanto, se volete soltanto ritrovare i titoli delle canzoni o magari i nomi degli artisti che vi ho fatto ascoltare, o se volete soltanto riascoltare alcuni dei brani, c'è la mia playlist sulla pagina che porta il mio nome su Spotify, Niccolò Vecchia, quindi andate su quella piattaforma se volete e troverete anche la playlist di questa settimana. Settimana che non si apre con un doppio ascolto, anche per avere una canzone in più da farvi ascoltare, quindi nessun disco che si prende la postazione d'onore nella nostra scaletta, e partiamo con in realtà una canzone che ancora deve avere un album intorno a sé, perché l'anticipa, è un singolo che anticipa un disco che arriverà soltanto la prossima settimana. L'8 di maggio uscirà questo disco intitolato L'improbabile piena del Oreto, il nuovo album di Di Martino, un disco che riporta il cantautore siciliano in una dimensione solista dopo la lunga parentesi insieme all'amico altrettanto siciliano Colapesce. Un disco che si accompagna anche con un tour in solo, in acustico, proprio per recuperare quella dimensione a cui Antonio Di Martino ha dedicato la prima parte della propria carriera. È un disco molto affascinante quello che arriverà da Antonio Di Martino, e questa canzone ha una forza poetica notevole che io credo si trovi fin dal titolo, Contemplare il cielo attraverso le dita, qualcosa che sdraiati su qualche prato o da qualche altra parte, insomma, però avendo il cielo sopra di sé, abbiamo fatto, credo, almeno una volta, tutti quanti. Di Martino.

Contemplare il cielo attraverso le dita, il titolo di questa nuova canzone di Antonio Di Martino, che esce come soltanto Di Martino, come sempre insomma nella sua carriera solista. L'improbabile piena del Oreto è il titolo invece dell'album, che arriverà venerdì prossimo, l'8 di maggio, per un ritorno discografico in solo per l'artista palermitano. Da Palermo passiamo a Napoli con l'arrivo invece di People of the Moon, il nuovo album dei Nugenea, che con questo loro nuovo disco continuano nella declinazione di quella neo fusion napoletana che Lucio Aquilina e Massimo Di Lena hanno iniziato ormai da diverso tempo. Rispetto al disco precedente, credo che in questo disco ci sia meno rigore e forse anche uno stile meno coerente, meno omogeneo dall'inizio alla fine. Questo non lo dico come critica, ma esclusivamente come descrizione di qualcosa di diverso. È un disco sicuramente meno immediato rispetto al precedente, e anche in questo caso da parte mia non è affatto una critica, anzi trovo che ci siano delle esplorazioni più originali e più interessanti in questo album, che vi ricordo si chiama appunto People of the Moon. Loro sono in Nugenea e ci sono anche dei pezzi che si allontanano in maniera più esplicita da quel bacino mediterraneo, ma napoletano soprattutto, che ha caratterizzato fin dall'inizio l'identità di questo duo, che poi però diventa anche un collettivo decisamente più ampio. Dopodiché io ho scelto di farvi ascoltare una delle canzoni invece più strettamente napoletane fin dal titolo stesso, Ma tu che buo. Loro sono in Nugenea.

0: E questi erano in Eugenia con Matuka Bo dal disco People of the Moon, appena uscito, su cui sicuramente avremo modo di tornare, se non in questa trasmissione, in altre, come ad esempio Volume, il nostro magazine musicale che vi ricordo sempre va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 con la conduzione di Elisa Graci e di Dario Grande. Credo che vi abbiano fatto ascoltare la prossima canzone, o quantomeno qualcosa che arrivava da questo disco nell'ultima settimana. Il disco si chiama Voce e Batteria ed è il nuovo lavoro di Frankie High Energy, che ritorna non con un disco di inediti, va detto, ma con un album che in qualche modo ripropone già un esperimento fatto dal vivo l'estate scorsa, la stagione scorsa, con il titolo di Voce e Batteria. Tutto risulta abbastanza esplicito, si tratta di versioni scarnificate di alcune delle sue tracce più conosciute o comunque del suo passato. Ci sono anche diversi ospiti, avrete forse incrociato il singolo Pedala e Batteria con la collaborazione con Jovanotti, ma ci sono anche nomi, devo dire, in parte sorprendenti, come l'idea di una collaborazione con Tiziano Ferro per Faccia la mia cosa o con Fabri Fibra per Auto da Fè e Batteria, o ancora Potere alla parola fatta con Emma, Generazioni di mostri con Diodato. Noi siamo dalle parti di Napoli e quindi la collaborazione che ho scelto è quella con Raiss, che si accosta secondo me meravigliosamente al timbro vocale di Frankie High Energy con il proprio timbro vocale e il proprio eclettismo vocale. Il pezzo scelto è Elefante.
1: L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasporta uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chi... L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso fra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasporta uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi che portarono un

recluta, poi saluta. Proboscide del codino si prepara per l'uscita. Trenino d'elefanti, in sipario, pista vuota. Anche questa sera la sua recita è finita. Domani dal suo carrozzone vede il mondo correre e gli alberi nuotare liberi in immensi pascoli. Basta poco un elefante aver voglia di vivere e dalla sera col pennacchio voglia di sorridere. Tutti

0: scoppia l'inferno, lasciando la savana per conoscere l'inverno, il ghiaccio, la neve, acqua che non si beve, che scende lieve lieve, l'elefante non si muove, le ore passano lente, la coltre cresce piano, coprendo l'elefante e lo sguardo suo lontano, e quando il sole tornerà nel cielo scintillante, scompariranno entrambi, la neve e l'elefante.
1: Tutti quanti un passo avanti, siamo l'esercito.

Elefante è uno dei brani che si trova in un disco uscito nel 2014, Esseri Umani, che Frankie Energy aveva pubblicato anche dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, con il brano Pedala. Anche quel pezzo è stato ripreso, Pedala e Batteria, proprio in collaborazione con Jovanotti. In questo caso la voce che abbiamo sentito di fianco a quella di Frankie Energy era quella di Raiss, probabilmente l'avrete riconosciuta. Un'altra collaborazione è la prossima che abbiamo in scaletta, arriva dal nuovo disco della cantautrice soul Yaya Bey, che credo sia una delle novità più interessanti in questo genere uscite negli ultimi anni. Il suo nuovo disco, uscito anche questo da pochi giorni, si chiama Fidelity. Questo pezzo, tra i più morbidi, tra i più sorridenti e solari del disco, si chiama Egyptian Mask. Insieme a Yaya Bey c'è Nesta.

Nesta è un cantante americano di origini giamaicane. Yahya Bey è insieme a lui per il suo disco Fidelity, da cui abbiamo ascoltato Egyptian Mask. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare un'ultima canzone per arrivare poi all'intervallo pubblicitario, ed è un'altra collaborazione di una band, in questo caso i White Denim, che con 13, il loro ultimo album, hanno messo insieme una serie di collaboratori per condividere le canzoni. In questo caso un polistrumentista losangelino che si chiama Costa G, per il pezzo che ci accompagna all'intervallo pubblicitario e che vi dicevo si chiama Ruby.

Ben ritrovati con la seconda parte di Senti un po'. Arriviamo alle 19.30 e ci arriviamo con ancora un po' di canzoni, ripartendo proprio da un brano, da un disco che già vi ho raccontato con un singolo qualche settimana fa, un disco che abbiamo anche raccontato ieri, primo maggio, tra le 5:30 e le 6:30 del pomeriggio, con un'intervista che ho realizzato con l'autore di questo disco, che è Glenn Hansard, cantautore irlandese che su queste frequenze abbiamo ospitato diverse volte. Lo abbiamo fatto nuovamente con grande piacere per raccontare il volume 1 di un progetto dal vivo, un disco che nasce da due concerti, due sere consecutive, uno dietro l'altro, a Berlino, in una sala bellissima rotonda che si chiama Funkhaus, dove Glenn Hansard ha intanto festeggiato i suoi 55 anni, perché era proprio quei giorni il suo compleanno, e poi ha messo in piedi una scaletta che in qualche modo è una retrospettiva della sua carriera, ma non un best of, non un greatest hits, una serie di canzoni che in parte sono state scelte anche per dare loro una nuova vita, tutte cose che potete ritrovare nell'intervista che ho realizzato con Glenn Hansard, che potete ascoltare in podcast se cercate sul sito Radio Popolare, e che poi vi proporremo anche all'interno di volume nelle prossime settimane. Vi dicevo, una selezione di canzoni che attraversa la carriera di Glenn Hansard, una carriera solista, ma anche precedentemente una carriera come frontman di una band, i Frames, che se non avete mai ascoltato vi consiglio di andare a recuperare, e ricorderei anche il sodalizio con Marqueta Erglova per il duo Swell Season, che portò Glenn Hansard e Marqueta Erglova a vincere anche un Oscar per la migliore canzone originale con Falling Slowly, dalla colonna sonora del film indipendente Once. Glenn Hansard dal vivo, da questo disco Don't Settle volume 1, lo ascoltiamo con uno dei pezzi più famosi o comunque più conosciuti dei Frames, un pezzo che si intitola Fitzcarraldo.

Fitzcarraldo di Glen Hansard dal disco Don't Settle volume 1, un disco live che vedrà l'uscita di un volume 2 tra qualche mese. Sempre parlando di musica dal vivo e di Glen Hansard, a dicembre sono state annunciate 4 date per permettere anche al pubblico italiano di ritrovare questo cantautore irlandese che dalle nostre parti ha un certo successo da insomma qualche anno, prima anche della visibilità ottenuta andando in giro in tour con Eddie Vedder. Lasciamo però Glen Hansard, vi ricordo anche il podcast dell'intervista se volete su Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare, mentre invece la prossima canzone ci parla dell'attività che molti di noi fanno magari in maniera un po' riottosa, cioè aspettare. Waiting è il titolo del nuovo singolo di Beth Orton, che anticipa un nuovo album per la cantautrice britannica che uscirà il 26 giugno. Si chiamerà The Ground Above, questo nuovo album. C'è anche la title track, la canzone che dà il titolo a questo disco, che si può ascoltare in questi giorni. Io ho scelto di farvi sentire l'altro singolo anche perché il brano The Ground Above è un brano bello ma particolarmente dilatato, 8 minuti e mezzo, e è un po' come succedeva anche nel disco precedente di Beth Orton, bellissimo, ma forse non tra le cose più radiofoniche che potete trovare. Appunto, Weather Alive, ci sono dei pezzi appunto decisamente dilatati in cui la sua scrittura trova una profondità notevole, però appunto forse non sono i pezzi più adatti a essere goduti e apprezzati attraverso la trasmissione radiofonica, mentre invece questa Waiting con il suo crescendo emozionale credo sia molto molto efficace, un bellissimo ritorno per una cantautrice dal talento sconfinato come Beth Orton.

seems to me that there's nowhere else that I would rather be.

Una bella canzone di Beth Orton con un tiro per questa Waiting, che a me ha fatto ricordare alcune delle tracce di Central Reservation, disco del 1999, che forse è il mio personale preferito in una discografia comunque piena di bei dischi, quella di Beth Orton, che lasciamo per trovare un altro musicista britannico, già frontman degli Alt-J, che per il suo prossimo disco invece si presenta in versione solista. Si fa chiamare J. Jerome 87 e lo ascoltiamo in questo pezzo molto solare, molto immediato, che si chiama Track and Field, e vi posso già anticipare che quando uscirà a giugno il suo disco solista avremo anche un mini live e un'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa per la visita a Milano.